0: Seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
1: Radioton 2026 è arrivato!
0: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
1: Come? Partecipare è facilissimo!
0: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
1: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
0: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
1: Weekend esclusi.
0: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
1: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
0: Ogni $5 ricevi un numero
1: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
0: Radioton 2026 è arrivato.
1: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
1: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: The physical symptoms like heart palpitations, pain. The pain is real, but the physical cause is not always physical. It's increased by anxiety. I had a patient once some time ago that thought they were having a heart attack, and all of the tests were negative. But what it turned out to be was that person was experiencing very high anxiety, and their anxiety kept escalating, and then they became physically unwell, and then they believed they were having a heart attack, so that escalated the symptoms even more. And when they were at hospital, and as I say, after all the tests, it was determined that that person was reassured they were not having a heart attack, but they would then address the cause of this anxiety and other problems within that life that had elevated that tension and anxiousness. If you have anxiety a lot, that can also lead to a risk of clinical depression. So, again, mental health is something we need to recognize and then take some positive actions to try and deal with it.
1: I think after all that, I feel heart palpitation to the extent that I need to go to a break.
0: Okay. Feeling anxious.
2: Okay. Radio Italiana 531.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
1: Ok, ben trovati. Allora, la nostra ospite ci sta parlando, sta spiegando quanto riguarda il

0: condizione, la salute mentale, non che vuol dire che è gente, per carità, siamo tutti matti, però c'è, non so, tante circostanze nella società, nella nostra vita, che ci può far sentire sotto pressione così grave che non so, una situazione di anxietà, di depressione, di sentirsi male, di sentirsi stanco. Questi sono tutti i segni che uno ha problemi mentali. Quindi è inutile che dire, beh, non ti preoccupare, tutto sarà ok. Non sarà ok. Questo è un segno che questa persona occorre, ci occorre assistenza medica. Donna ci dice che in vari punti nella vita di una persona, l'80% delle visite dal GP, dal dottore, è proprio associato con la situazione mentale, se posso usare questa espressione, va bene? 80%. L'altra è l'altra causa o la ragione che si va a vedere al dottore è high blood pressure, la pressione alta. Beh, chissà che se uno non è parente all'altro, perché tante volte perché abbiamo la pressione alta, ci arrabbiamo, o non so, segni che abbiamo anche problemi mentali. Quindi grazie a Enza, dice, Mario, queste cose non sono cose che si scherzano, perché tu, dopo che ho sentito Donna parlare di tutti questi problemi, mi ha fatto venire pure a me un palpito del cuore, che tanto chiedo, salviamoci qua, andiamo a una break. E tante volte basta soltanto una cosa per distrarre la mente. L'altro giorno sono andato al dottore, ho visto un segno, ho detto una conversazione giusta può cambiare la vita di una persona, e mi ha fatto pensare, ma guarda un po', una parola buona può cambiare la vita di una persona, ma tante volte pure uno scherzo vale, perché lo scherzo ti fa distrarre. Adesso voglio dire una cosa che l'ho appena accennato a Donna. C'è stato un periodo di tempo qui, ce l'ho e l'avrò, sono certo, problemi con la schiena per vari motivi. Un giorno uno specialista mi ha detto, io penso che i tuoi problemi sono nella testa. Io gli avrei dato un problema alla sua testa. Ha detto, ho detto io, allora devo cercare di far sì che la mia testa diventi più piccola. Ma perché? Perché tutta la mia persona è nella mia testa. Va bene? La prossima volta che sono andato a vederlo, allora come stai? Ho detto io, mi sento on top of the world, devo cambiare il mio nome con Mount Everest. Mi guardi, dice, questo qua l'ha persa veramente. Se vengo da te, testa di rape, come vuoi che mi sento? Come mi sento? Mi dice, prima che è nella testa, adesso dico, mi sento così buono che sono proprio alla vetta del mondo. Sono migliore di così, non mi posso sentire. Sì, così si crede che sei matto, ma il problema, se tu c'hai il problema, ce l'hai tu. E allora è buono che qualcuno se ne intende, si vede e magari ti aiuta, ti indirizza a direzione giusta, per far sì che tu ricevi assistenza e non che qualche testa di rape ti fa peggio.
1: Però lo specialista della schiena non è la persona giusta per discutere questi problemi della salute mentale. Non credo.
0: È solo la persona giusta di accusarti dei problemi mentali.
1: Ma perciò andare alla persona giusta è importante.
0: La manderei a lui, la persona mentale. And don't worry, Donna, we are saying you are fantastic. In fact, I said to Rita, how beautiful you look. Now. Remember I was mentioning, and I just quickly said about the mental issue, and I added a little bit more on a personal experience, because somebody virtually accused me of the problem that I was having was all in my head. I was suffering a mental issue. Well, I probably was. But the pain was real then as it is now. So I'd like to have a further chat with that guy now. But anyway, pain is personal, and only you know how it feels.
2: Okay? Absolutely. And that's why it has to be investigated.
0: Yeah.
2: Any pain, particularly an acute pain that comes on, that has the possibility of being a heart attack or something like that, has to be investigated.
0: Yeah.
2: But isn't it a good outcome if it turns out that it hasn't been a heart attack?
0: Yeah,
2: you've had all the tests. But then recognizing that the issue may have been a result of the fact that that individual had suffered with some anxiety or depression, and then let's deal with that. Let's work on that. But
0: also,
2: any acute pain has to be investigated. You can't just sit at home and say, it's nothing. You know, it's just, you know, one of my old aches and pains. But you get it investigated. But I'm also a big believer in that we are alerted to pain, but we should not jump to conclusions, because unfortunately many people in the community have, not unfortunately, that's the wrong word. It is good that people are well informed. It is very, very good. But sometimes with some information, it is easy to jump to conclusions, and then that increases our fear. So even if it was a physical conditioning happening, fear can exacerbate everything, the physical as well as the psychological. So I agree with you. And interestingly, research around the world has shown that pain and depression are linked. So if you are at home, say, and you are suffering with chronic pain, like chronic back pain, chronic pain that restricts your quality of life in any way, then that can have an effect on mood, and that can lower our ability to cope with things and increases depression and anxiety. So
0: I can testify to that. I can attest to that because I said it in Italian. And I'll say it again. Something similar happened. I experienced that, and I said, "I think you might know that I've had problems, physical problems." And as I say again, the pain is something that I've learned to cope with, but I have not been able to dismiss, and no one has been able to dismiss. It's with me 25 hours a day. Only the level changes. So I was going to the specialist, and he said, quote, unquote, I think, your pain all your pain is in your head, as if I was imagining it. So I calmly looked at him and said, oh, then I must have a pretty big head. I said, why? I said, for all my body to fit in my head. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Next time I saw him, I said, how are you? I said, oh, top of the world. I feel that good that I'm going to change my name to Mount Everest. So he looked at me and he thought, yeah, this guy's losing it. I wasn't losing it. I was taking the mickey out of him. Because I was the one suffering the pain, and he didn't have a clue the extent of which I what I was going through. That's what I said. It's personal.
2: Oh, pain is a very, very personal thing. And that's why we can never dismiss anybody's experience with pain. And we have to ensure that the pain they're experiencing is not going to lead to something more catastrophic. But, you know, I can attest to that too, because a number of years ago I herniated a disc in my back. And the pain was unbelievable. I'd never had anything like that in my life. It took
0: It wasn't in your head?
2: No. It took me 3 months to be able... I couldn't walk and I couldn't work for weeks because I couldn't walk. And it took me 3 months to be able to walk properly because of all this. And in that 3 months, I myself could feel myself spiraling down into a feeling of being
0: hopeless,
2: overwhelmingly sad and frustrated and angry. And it came to the point, that's why I wanted to talk about this, that you, if you can recognize this within yourself, and many people do, they know they are overwhelmingly sad, but sometimes feel hopeless to get out of that. It's like being in a pit that you're sinking down in, and you don't want to be in there, but you can't see a way of pulling yourself out.
0: Because you're physically restrained.
2: Well, your resilience and your ability, your inner strength feels drained. It's drained for the by the pain and this overwhelming sense of no control. Because it's so happening to you. So about developing resilience and mental health is trying to take some of that control back. And we'll get into how to do that.
1: Okay. After the break.
0: We go to a break.
2: Yeah.
0: Before I need to see a shrink.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
5: Looking for a delicious meal? Just like Nonna used to make? Nonna's Cucina delivers hot or frozen meals straight to your home, right across Adelaide. Prepared by qualified chefs and delivered with care by amazing volunteers. You can choose from a traditional Italian-style menu or the new grandma-style menu. Nonna's Cucina proudly supports private clients, my aged care and support at home participants, helping seniors maintain their independence at home. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
0: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
6: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211 7466. Master Builders SA.

0: store in South Australia. Ring on 8340-7700. Tell us how many times they've won. 6. And you can take this basket home.
1: 8340-7700. Chiamate alla radio per vincere questo basket bellissimo di Pika Local Pika 6. Dovete indovinare quante volte lo shop Adelaide Fresh Morphet Veil ha vinto il trofeo di Shop Retail of the Year. Chiamate 8340-7700. Non potete sbagliare, perché c'è già una chiamata. Dopo la canzone rispondiamo, rimanete con noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Scaricate l'app, così ci potete ascoltare da tutta Australia. E oggi facciamo un viaggio, come vi ho appena annunciato. Vi portiamo direttamente nei tropici, perché dal 23 luglio al 2 di agosto c'è una festa incredibile nei tropici d'Australia. E con noi oggi, per il Cairns Italian Festival, abbiamo il presidente di questo festival incredibile, Claudio Di Bartolomeo. Buongiorno Claudio! Claudio? Aspetta, eccoci. Claudio?
5: Mi senti?
4: Eccoci, ci sei. Come stai?
5: Mi avete tenuto in mood. Ecco. Tutto bene. Buongiorno a tutti.
4: Sei carico. Manca un mese.
5: Sì,
4: manca un mese.
5: Sì, 29 giorni.
4: Mamma mia. Super festa. E diciamo a tutti i nostri ascoltatori, è una buona occasione per scappare dall'inverno dei nostri stati freddi nel fine luglio e andare nel posto più bello e più caldo dell'Australia di tutto l'anno, possiamo dirlo. Italy in the Tropics. Claudio, ormai siamo amici e collaboriamo da qualche anno, però non ci stanchiamo mai di dire l'importanza di questa festa per la nostra comunità italiana in Australia. Raccontaci di più di questa settimana di festa proprio a Cairns di italianità. Cosa succederà?
5: Abbiamo, come di solito, abbiamo aumentato i nostri eventi, perché quando abbiamo iniziato con 10 eventi in una settimana, adesso siamo arrivati con 13 eventi in 11 giorni. Quindi sì, la festa è il giorno più grande e forse il giorno più bello per attendere, però abbiamo notato che molta gente che viene dal sud veniva per una settimana e mezzo, quindi abbiamo aumentato gli eventi in modo che c'è più da fare, più cose italiane da fare, più cose da vedere, e nel frattempo che fanno le loro vacanze hanno sempre un evento a cui attendere, quindi fanno un tour la mattina e un evento la sera. L'idea della festa è stata creata per onorare la migrazione degli italiani che sono venuti in Australia negli ultimi 200, 150, 100 anni, e anche gli italiani che arrivano adesso. E quello che avevamo notato in molte feste è che mancava il ricambio generazionale. Avevamo notato che molte feste erano bellissime, però ferme nel passato. Non c'era una connessione fra i giovani migranti e i vecchi migranti, e purtroppo molte feste finivano, non andavano più avanti perché non riuscivano a trovare i volontari. Quindi l'idea nostra era di commemorare i migranti passati, commemorare i migranti nuovi e invitare la comunità a scoprire cos'è l'italianità, cos'è la nostra cultura, perché facciamo determinate cose che adesso sono diventate di moda, quando prima ci guardavano un po' strano, come il panino con la mortadella, che adesso lo trovi ovunque, e prima a scuola molte persone anziane venivano prese in giro perché la mortadella c'era l'odore forte. Quindi è molto interessante vedere come cambia il mondo e come cambia l'interpretazione della stessa cosa.
4: E come dici tu, è molto importante anche perché a Keynes c'è una grandissima comunità italiana. Per chi non lo sapesse, veramente tantissimi italiani vivono a Keynes, ce ne sono anche tanti di nuova generazione che si trasferiscono a Keynes per ovviamente motivi di visto. Però è importante ricordare che la Keynes Italian Festival è aperta anche ovviamente non solo agli italiani, quindi è importante per esempio anche la festa del sabato dove parteciperemo anche noi. C'è un'affluenza di non italiani che è molto bello, perché come dicevi anche tu, insomma, tutte le nostre tradizioni che noi diamo per scontate sono diventate cool, sono diventate di moda anche per gli australiani, sì. e non. Sì. super eventi come il venerdì sera, per esempio c'è il Beats and Spritz Italian Disco Party dove parteciperemo anche noi, io e Simone come MCs, ma è una serata, come dicevi anche tu, della nuova, con uno spirito nuovo, uno spirito più moderno, no?
5: Sì, l'idea era quella, perché tutte le manifestazioni che facevamo erano legate alla tradizione, però avevo notato che quando il DJ, quando Stefano suonava i dischi e quando i ragazzi più giovani o anche i ragazzi che sono qui con il Working Holiday Visa si alzavano e ballavano sulle note delle canzoni con cui siamo cresciuti noi, sì. Da Gigi D'Agostino, Molella, e Robert Miles, tutti questi grandi artisti italiani che ci hanno fatto ballare negli anni 2000, e quindi abbiamo detto: perché non proviamo a fare un revival con le canzoni miste di prima del 2000, tutta la dance che veniva dall'Italia in quegli anni, mischiata anche con dei remix delle nuove canzoni che vanno di moda perché sono remixate. E quindi abbiamo avuto questa ispirazione, abbiamo trovato due grandi DJ da Melbourne, Mark Pellegrini e DJ Morena. Ci sarete voi e ci, sì, sarà anche un local sax player, perché ho sempre pensato che il sax con i beats c'è sempre quella connessione, e quindi ho detto: perché non ci mettiamo dentro un po' di sax, blues and jazz mischiato con un po' di tunes music. Quindi sarà una bella serata.
4: Io immagino proprio il tramonto, il sax e la musica di Mark Pellegrini, che ricordiamo quest'anno ha anche celebrato 40 anni di carriera in Australia. Prima nominavi anche Stefano Marcianò, che sarà uno degli entertainers del sabato come col, sì, suo set DJ. Il sabato, grandissimo evento dalla mattina, una giornata incredibile, diciamo che è un po' l'highlight della festa, del festival, è proprio il sabato, perché è la festa che va dalle 10 alle 10 di sera, tutto il giorno, con un entertainment di grande livello. Basti pensare, tutte queste informazioni tra l'altro ai nostri ascoltatori le sto leggendo dal sito, quindi voi andate su kensitalianfestival.com.au e potete trovare tutto, ma c'è Siesta Cartel, Viva la Diva che hanno appena fatto un tour in Canada, The Italian Stallion, Youssef che torna con il suo Pizza Acrobatics Entertainment, grande Youssef, DJ Stefano Marcianò, Caro Voices, Keynes Regional Opera, perché c'è un po' di tutto a questa giornata, i Romano Brothers, e ci sarà ovviamente, io qua devo tirare fuori il mio apron, perché c'è la Spaghetti Eating Competition, di cui io sono double winner, a quanto pare undisputed winner nei due anni passati, e poi c'è Turning Point, che è un gruppo di ballerini incredibili, che anche loro, vedi Claudio, la cosa bella è che they embrace, cioè loro portano proprio dentro questa nuova musica italiana, hanno ballato negli ultimi anni con le note delle canzoni di Sanremo, cioè questa è una cosa incredibile, sì. Questa è una cosa bellissima che è unica a livello di feste in Australia, e bisogna veramente tirar giù il cappello a voi della Keynes Italian Festival, perché veramente è una roba incredibile, quindi bravi, veramente bravi tutti.
5: Beh, ci proviamo in tutti i modi a tenere il mix antico-moderno. Quest'anno abbiamo anche una collaborazione esterna con la music, Chamber Music, che staranno a Keynes nello stesso periodo del festival, e abbiamo avuto un'idea di fare una rivitalizzazione della musica classica, quindi ci sarà un quartetto che suonerà le corde per una ventina di minuti basate su Vivaldi, quindi non è un... È moscio, è una cosa un po' attiva. Se c'è presente l'inverno e la primavera di Vivaldi, sono molto ma molto attive, che praticamente me la immagino come la dance music degli anni di Vivaldi, in poche parole. E quindi quello, e abbiamo anche portato i Romano Bros, come ha nominato, loro direttamente importati dalla Sicilia, quindi stiamo andando international, e abbiamo questi artisti internazionali che hanno fatto notizia in Sicilia, sono finiti sul telegiornale, sul giornale di Sicilia, semplicemente perché stanno venendo a fare la loro, diciamo, tour in Australia. James Liotta verrà a Cairns per la Mariba Sausage and Salami Competition. Cerchiamo di tenere alto il livello degli artisti che portiamo a Cairns. Abbiamo tantissime richieste, non vuol dire che gli altri che non stanno a Cairns non sono bravi. Ci sono ottimi intrattenere in tutta Australia che fanno cose italiane, però lo spazio è limitato, non possiamo portare tutti, e a volte quando ci contattano ci arrivano ancora inquiries in questo momento della gente, ma noi a già dicembre abbiamo già tutto programmato.
4: È incredibile,
5: se no non ce la facciamo andare a starci.
4: Beh,
5: dietro.
4: Però è veramente un testimonial di quanto veramente la festa sta facendo bene e quanto tutti vogliono partecipare. E anche tu dicevi tantissimi eventi come Social Making Masterclass and Dinner, Fresh Pasta Night, ce ne sono veramente un sacco di eventi, dai più moderni ai più classici, e quindi è veramente una settimana di festa che si conclude poi con la Mariba Salami and Sausage Festa, come appena detto, dove ci sarà il nostro anche amico di Radio Italiana 531 James Liotta. Una festa incredibile, un festival incredibile che non potrebbe succedere chiaramente grazie ai vostri fantastici sponsor come per esempio Ray White Cairns, il Cairns Regional Council e Cairns 150, che vedo sono dei tanti sponsor, dei partner di questa fantastica festa. E devo dire anche ovviamente che grazie ai vostri volontari, perché noi vediamo le mamme, le nonne anche in giro per l'Australia, e le abbiamo viste alla Melbourne Italian Festa e anche a Mornington, le vostre volontarie della festa di Cairns che vanno in giro per le altre feste. Ed è, come tante altre feste, importante menzionare i volontari, giusto? Anche voi del comitato, vero Claudio? Siete dei volontari alla fine.
5: Noi sì, siamo quello che molta gente non sa e a volte non ne parliamo abbastanza, è che noi siamo una no for profit, quindi non siamo un'organizzazione che lavora e fa soldi sul festival. Noi siamo tutti volontari, nessuno del nostro committee viene pagato, nessun ruolo, me incluso, nessuno è pagato, facciamo tutto con il nostro spare time, che a volte prende piede sopra il nostro lavoro principale, e quindi non ci guadagniamo noi dal festival, cioè a volte ci perdiamo, però lo facciamo con amore, lo facciamo con passione, e ci ritengo a rinforzare che tutto quello che facciamo è no for profit. Quindi il Cairns Italian Festival è totalmente no for profit, e quando ogni centesimo speso al Cairns Italian Festival sono soldi che rimanno dentro al Cairns Italian Festival per tenerlo vivo e per continuare a crescerlo.
4: Allora Claudio, noi ci vediamo sicuramente a Cairns tra 29 giorni, c'è il countdown ufficiale sul sito, 29 giorni, 5 ore, 40 minuti e 0 secondi proprio adesso, perché Radio Italiana sarà lì il venerdì e il sabato, come tutti gli anni ormai è un appuntamento fisso della nostra programmazione. Ci vediamo là per festeggiare veramente una comunità italiana e non solo a Cairns. Scappiamo anche noi dal freddo qui degli stati più freddi durante l'inverno e veniamo a goderci il caldo dei tropici, e ti facciamo veramente i complimenti a te, perché sei il presidente, ma ovviamente rappresenti un po' il comitato e tutta la festa, per un grandissimo lavoro e un grandissimo successo, e ti ringraziamo ancora una volta per aver fatto in modo che Radio Italiana fosse lì. Grazie mille per essere stato con noi. Tornerai alla radio con un'altra intervista con Stefano ed Elisabeth con Feel Good Friday, per raccontare insomma ancora di più di questa fantastica festa. Ma ci vediamo a Cairns tra un mese, tanta roba.
5: Perfetto.
4: Tanta roba.
5: Perfetto.
4: Ciao Claudio.
5: Ciao,
4: buona giornata.
5: Ciao.
4: Allora, Claudio Di Bartolomeo con noi, il presidente della Cairns Italian Festival, ci ha raccontato cosa succederà in questo fantastico avvenimento della nostra comunità italiana in Australia, e io quindi vi saluto con una vibe tutta tropicale, perché arriva Gaia con Bossa Nostra. Rimanete qui perché tra poco facciamo l'estrazione del Radioton, della lotteria del Radioton della settimana. Non scappate, quindi chiamo Stefano e Sara che siete in ufficio. Venite qua, venite qua.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: No, dove vai Renga? Stai calmo che qua dobbiamo fare l'estrazione. Buon pomeriggio, buongiorno, buon pomeriggio perché è passate quasi mezzogiorno. Ciao Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno Marco.
3: Sara Mondoni, buongiorno.
5: Buongiorno Marco Petta.
3: Allora,
5: buongiorno,
3: oggi siamo Sara. Totalmente all'esaurimento nervoso, ma va bene così perché ma è stasera che c'è il radio.
4: È quello che ci tiene sulle
5: vivi
4: spine.
5: Tutti,
4: tu devi sapere una cosa che dirò adesso in diretta, soprattutto anche per chi entra dopo. Quando i volontari sono soli, tengono il volume delle loro cuffie basso.
5: Allora, chi
4: così
5: ci va seduto qua al mio posto?
4: Nulla.
3: Era Dino la bozzetta, salutiamo.
4: Cioè, più uno non sente e più tiene basso il volume. Forse quando arriverò anch'io
3: non c'è
4: a quel
3: più
4: punto,
3: sordo di uno che non vuol sentire,
5: che non vuol sentire.
4: Ecco da dove viene.
5: Vabbè, intanto mettono le cuffie. Già, ringraziamo che mettono le cuffie.
4: Solo chi lo fa.
3: Esatto.
4: Perché
3: allora,
4: chi non lo fa.
3: Abbiamo cominciato con i cazziamenti. No, allora, siamo live per un momento importantissimo. Questa sera c'è la festa del Radioton, c'è la chiusura.
4: Finalmente.
3: E vi ringraziamo perché siete stati tantissimi, siamo andati sold out. In realtà abbiamo annunciato ieri, ma eravamo già sold out venerdì. In realtà siamo andati anche oltre, ma vabbè.
4: Siamo andati oltre.
3: Diciamo
5: oltre,
3: che
5: ma va bene.
3: Dominic Repucci non mi ha odiato quando gli ho detto che eravamo 20 in più. E lui
4: ti avrebbe ammazzato.
3: Probabilmente sì. Però siamo a un momento importante. Perché? Perché siamo all'estrazione dei premi. Abbiamo 10 premi. Stefano Pratola, raccontaci i premi.
4: Allora, abbiamo 3 vouchers donati da Chemist King.
3: Da $50.
4: Da $50 l'uno. Poi abbiamo 2 set di candles. Sono le candele della radio, quelle del Natale che avevamo organizzato l'anno scorso. Ne abbiamo ancora alcune. Sono 3 profumi.
3: E sono donate da The Italian Flame, che è un'azienda di Sydney che fa le candele
5: tra
3: profumate
5: l'altro,
3: di Natale.
5: Assolutamente attuali, perché col clima che c'è è come se fosse Natale.
3: Esatto.
4: Esatto.
3: Posso, faccio una prova audio.
4: E poi lui...
3: Okay. Funzionano.
4: E poi, insomma, lui anche è toscano, sapevi, ti ricordi?
3: Sì, di Firenze.
4: Di Firenze.
3: Sono a Firenze in questo momento.
4: E sono lì, tra l'altro.
3: Esatto.
4: Quindi sono 3 candele: Pandoro, Panettone e Albero di Natale.
5: Ah,
4: e poi 5
3: doppi.
4: Quindi 5. Come si può descrivere questa cosa? Cioè, allora, quando uno arrivati a questi, c'è 2 bottiglie per Vittoria. Per numero estratto.
5: Vittoria. Per Vittoria
3: Placentino. Ciao Vit.
5: Ciao.
4: O Carrocci.
3: Esatto.
4: Chiamo anche 2.
3: Ma una è Vittoria in realtà, quindi
4: Cabello. Allora,
3: no.
5: Non c'entra.
4: Abbiamo 2 per 5 volte potete vincere 2 bottiglie di vino bianco della radio, buonissimo, che abbiamo assaggiato l'altra mattina. Non avremmo dovuto perché poi
5: forse perché era mattina
4: lavorare.
5: Che l'abbiamo assaggiato di mattina.
3: Sì,
4: sarà
3: sì,
4: per
3: sì.
4: Quello.
3: Sarà perché ti amo. E ci buttiamo anche, guarda, ci buttiamo anche così a Safa Sandir le mappine di Nonna Sgiagico che abbiamo, perché quelle sono delle mappine importantissime.
5: Quelle sono il premio
3: il
5: più bello, top, sì, sì. Io lo dico,
4: ah, sì?
5: Le
3: sono
4: mettiamo,
3: un bel regalo.
4: Dove le mettiamo, visto che questo è tutto impromptu?
3: Penultimo e ultimo premio le mettiamo col vino.
4: Perché sono i più alti.
3: Certo, certo, assolutamente sì.
4: Scrivo
3: allora,
4: mappine.
3: Che
4: sono gli
5: strofinaccio.
3: Le mappine, dipende da che parte dell'Italia
5: venite. Dove venite, casa mia è strofinaccio. Però,
3: scrivi con lapis, Pratola, già che ci
5: è lapis.
3: Allora, signore e signori, bambini e bambine, andiamo ad estrarre regalare il primo numero che vince Stefano Protta. Cosa vince il primo numero?
4: Voucher di Chemist King
3: da $50,
4: che può sempre far comodo.
3: E come no? Certo che fa comodo, perché con
5: Chemist
3: $50
5: King si compra di tutto.
3: Alla nostra età, alla nostra età, ragazzi,
4: anche il dentifricio, cioè, ah, ma io non ho medicine. Vabbè, piatti,
5: i detersivi, i trucchi.
4: Oh, i
5: tutto,
4: trucchi.
5: Tutto, ragazzi.
4: Anche i trucchi.
5: Profumi.
4: I profumi.
3: Pronti? Allora, primo numero estratto che vince il voucher di Chemist King da $50. Adesso ci siamo. Pronti? Allora, andiamo a vedere. Rullo di tamburi. È il numero 131, Sara Mondoni. 131 vince il voucher.
5: Davide Casa.
3: Davide Casa che vince il voucher da $50. Salutiamo Davide e Chicco, che sono dei grandi supporter della radio. Stasera,
5: stasera sono lì.
3: Quindi li portiamo il voucher. Ci dobbiamo ricordare.
5: Dobbiamo ricordarci.
3: No, Davide,
5: no,
3: lo teniamo qua. Passi, ti fai un caffè.
5: Ti vogliamo qua, Davide.
3: Allora, secondo premio Stefano Pratola.
4: Candele.
3: Le candele di Natale di Radio Italiana che... facciamo anche un addition, ci mettiamo anche una bottiglia di vino, va. Via, rullo di tamburi, prossimo numero, 210.
5: Liliana Spagnolo!
3: La nostra Liliana, grazie
5: Liliana.
3: Anche ai nostri volontari che donano tutti gli anni al Radioton, e Liliana si porta a casa le tre candele.
4: E il vino,
5: e il vino, non dimenticatevelo, segna,
4: sì,
5: Pratola.
4: Sì, sì, tutto,
3: sì, Marco Petta, una dontotinata ha fatto,
5: esatto.
3: Aggiunge all'ultimo secondo. Terzo premio, Stefano Pratola, cosa abbiamo?
4: Di nuovo il voucher di Chemist King.
3: Abbiamo tre, ne abbiamo tre. Allora, rullo di tamburi. Terzo premio è il numero 337. 337.
4: Non mi entra nel quadratino.
5: Giovanna Gallarello.
3: Giovanna Gallarello,
4: che ha fatto
3: vince
4: un sacco di donazioni.
3: Grande,
4: Giovanna / Pasquale.
5: Sì, assolutamente. Giovanna e Pasquale. Perché Gallarello.
4: Ci tengono ad esserci scritti entrambi.
5: Tutte e due, io ne ho due. Giovanna e Pasquale.
4: Che
5: grazie.
4: Tra l'altro sarà sicuramente in onda. Anzi,
5: noi. Perché siamo noi.
4: Ma sicuramente ci sta ascoltando.
3: Una
4: Giovanna,
3: surfista.
4: Una surfista. Probabilmente lo è stata. Giovanna e Pasquale stanno sicuramente ascoltando, perché hanno fatto le donazioni anche durante tutto Dediche.
3: Ah,
5: è
3: allora,
5: vero, è
4: loro
5: vero.
4: Hanno donato a Tutto Dediche con Rosina Russo il sabato.
3: Wow.
5: E con John.
4: E John Di Fede. Quindi loro veramente ci ascoltano sempre.
3: Brava Giovanna e bravo Pasquale. Hanno vinto un voucher da $50 da Chemist King a Hectorville. Mi raccomando, grazie a Michael Aucello e a Sandra e al team di Chemist King per il loro supporto.
4: Sono molto contento perché hanno donato tanto.
3: Sì, sì, assolutamente.
4: Poi,
3: Stefano, prossimo premio.
4: Prossimo premio, le candles.
3: Col vino. Questo
4: con
3: punto,
4: il vino,
3: qua,
4: direi.
3: Ok, pronti? Allora, rullo di tamburi è il numero 414. 414. Guarda quante donazioni. Cioè, siamo arrivati al 500, al 600.
4: Pazzesco.
3: Siamo
5: David Leck.
3: David Leck.
4: Chi?
5: Leck. Leck.
3: Ah, è uno che perde acqua.
5: Sì, no.
4: O gas, nel mio caso.
3: Esatto.
5: Tilde era qui in studio.
4: Ah,
5: ha donato a me.
4: Se l'ha preso Tilde, quindi sicuramente Tilde... il cognome è Lick.
5: Lick. Lick.
3: Bravo Davide, complimenti e ringraziamo anche Tilde.
5: E ringraziamo,
3: ringraziamo
5: Tilde.
3: Anche Tilde
4: per la piantina.
3: E la piantina, ragazzi, la piantina dov'è? Al focolare.
5: È pronta.
3: È pronta, la mettiamo al tavolo di Tilde. È caduta.
5: Ciao Tilde.
3: Ciao Tilde. Ciao
4: sarà,
3: Tilde.
4: Sarà pronto.
3: E cosa abbiamo? Il quinto premio. Quinto premio? Quinto premio.
4: No, un voucher di nuovo.
3: Un voucher da Chemist King e una floricoltura gratuita da Tilde Martella. Allora, prossimo numero. 361.
4: Non mi entra nella bandierina. 361.
5: Filomena Facchino.
3: Ah, Filomena Facchino che vince l'altro voucher, giusto? Cosa rima? Cosa
4: scusa, il voucher, sì!
3: Stefano Pratola
5: si era addormentato 5 secondi, ma si è ripreso.
4: Perché ho scritto male Facchino.
3: Stefano Pratola.
4: Filomena, brava che hai vinto, grazie ancora.
3: Allora, adesso andiamo con i vini.
4: Inizia la serie dei vini.
3: Inizia la serie dei vini, ricordiamo, sono quanti?
5: 5, 10.
4: Sono 10, perché ora qui questo numero ne vince 2.
3: Oh.
5: Okay. Due bottiglie di vino, ragazzi, vino bianco, via!
3: Senti, ci mettiamo...
5: Basta, aspetta,
3: mettici
5: basta.
3: Anche,
4: una
3: mettici
4: pena
3: anche
4: della radio.
3: No, mettici anche i pin di Nonna's Judging, dai, che ce li abbiamo e sono belli e valgono 200.000 euro.
4: No,
3: in gettoni d'oro. Allora, drum roll, rullo di tamburi per il sesto premio che va al numero 114 114 Sara Mondoni.
5: Federico Frisenna!
3: Ah, grande,
5: grande.
3: Che che sicuramente sarà contento del vino a questo punto.
5: E stasera glielo comunichiamo.
3: Non glielo portiamo.
5: No,
3: devi venire con Davide a prenderlo.
4: Vedi, loro hanno fatto la donazione in coppia, in amicizia, hanno vinto tutte e due, hai visto che roba? Se lo fai in due viene meglio.
5: Viene meglio, certo, d'altronde. Certo.
3: Dove ci stanno due, ci stanno anche tre, ma va bene lo stesso. Allora, siamo arrivati a quel punto lì dell'estrazione, chiaramente. Certo. Non c'eravamo arrivati quasi con Filomena Facchino, ma quasi.
4: Un chicco.
3: Settimo premio.
4: Di nuovo, due bottiglie di vino. Vai. E di nuovo Judging You Le Pin.
3: 511, una delle ultime donazioni.
5: 511.
3: Chi è?
5: Lorenzo e Wanda Savio.
3: Ah, Lorenzo e Wanda Savio, immagino siano del Fogolare, se non sbaglio.
4: A occhio e croce.
3: A occhio e croce è un cognome friulano, se non sbaglio.
4: Del
3: poi
4: nord-est.
3: Correggetemi se sbaglio.
5: Portati da Ferini.
4: Allora sicuramente.
3: E
4: saranno
3: sì.
4: anche magari ascoltando. Chissà. Quindi congratulazioni. Due bottiglie
5: Grazie.
4: Di vino e i pin di Nonna's Judging You, che hanno tutte quelle le cose,
3: cornini,
5: la caffettiera,
4: panettone.
3: Cannoli. Sì. I cornini classica cosa friulana, proprio una roba
4: peraltro, certo.
3: Beh, solo sotto il po'. Okay. Detto questo,
5: chi c'è?
4: Adesso abbiamo altre due bottiglie di vino con i pin.
3: Allora, rullo di tamburi numero 423. Sara Mondoni ci dica.
5: Grace John Mush.
3: Ah, Muscio. John and Grace Muscio.
5: Ah, che Muscio.
3: Fantastico.
4: Mush.
3: Quelli è più una... John and Grace Muscio che vincono le due bottiglie di vino con i pin della radio. E uno shout out a John and Grace perché sono da tanti anni grandi supporti della radio.
5: Grazie.
3: Stasera sono
4: saranno
3: al tavolo.
4: Stasera
3: saranno la serata.
4: Sì. Al tavolo di Ferini.
3: Li abbracciamo perché sono veramente grandi amici della radio. E
4: ci vediamo stasera,
3: sì,
4: ragazzi.
3: Sicuramente
4: chissà,
3: ascoltano.
4: Magari stanno proprio guidando per venire verso Adela.
3: Probabile. Vi abbracciamo. Grazie mille. Allora, abbiamo quale premio?
4: Sono gli ultimi due, quindi abbiamo ora due bottiglie di vino con le mappine.
3: Sempre di Nonna's Judging You. Ringraziamo Annalisa di Nonna's Judging You.
5: Le mappine sono tanta roba.
3: Sono belle.
5: Io lo dico.
4: Sì,
5: son
4: infatti,
5: belle. Son ci belle. Piacciono. Le ruberò.
4: Toccherà ordinarle.
3: Che ruberai? Allora, rullo di tamburi, allora, ultimi due premi.
5: Vai.
3: 223.
5: Santino Centofanti.
3: Ah, oh. Ma è lui?
4: È lui o non è lui?
3: È lui. Santino Centofanti è Santino di Victor Harbour? Io lo cercherei. Bisognerebbe chiedere a Ferini.
4: Ferini noto per l'ascolto.
3: Magari no.
4: Ci stesse ascoltando potrebbe affacciarsi alla finestra e dircelo, ma lui mica ascolta.
5: No, sta chiacchierando.
3: Stefano Pratola è polemico.
4: Va bene, allora Santino Centofanti.
3: Non so se è lui.
4: Fantastico.
3: O meno, ma lui vince.
5: Se ci stai ascoltando, sei tu.
3: Batti un colpo. Esatto.
4: Vieni a trovarci e lui sa che ci porta sempre anche.
3: Se è lui,
4: ci porta in cambio la limoncello.
5: Ma è lui o non è lui?
3: Se è lui. Oggi, ragazzi, ho bevuto uno shot di grappa prima di entrare in onda con Penny e Dino. E la scelta più. La scelta più migliore è la frase più detta alla Radio Italiana 531 negli ultimi 10 anni.
4: Poi mi piace tanto il trio.
3: Esatto. È incredibile. Dove si sta bene in due, si sta bene in tre. Ultimo premio, che è lo stesso. Non
4: due
3: è lo stesso. Cioè,
4: divine,
3: un altro premio, ma è lo stesso.
4: Questo è l'ultimo, e poi abbiamo fatto
3: 3. 6, 7.
4: Ah.
3: 6, 7.
5: Rita! La Rita nostra chi? Rita!
3: Quale?
5: Rita? Di chi era?
3: Ah, poteva essere Zerillo.
4: Rita!
3: Poteva essere Zerillo, scusa. Sì. Rita
5: no,
3: di
5: chi era? No.
3: Allora facciamo ancora un ruolo di tamburi. Rita di Chiera che vince anche lei il vino con la mappina.
4: Due bottiglie di vino e la mappina.
3: Allora, abbiamo partorito, fantastico. Allora, bellissimo.
4: Nessuno piange, quindi.
3: Partiamo da una cosa, ringraziamo tutti voi che ogni anno donate, ogni anno ci ascoltate, ogni anno ci supportate e ogni anno di vostra spontanea volontà, tra l'altro, donate quanto, come, dove volete, perché veramente vuol dire che apprezzate il nostro supporto e apprezzate il nostro chiaramente servizio alla comunità, e noi apprezziamo voi perché senza di voi non potremmo fare assolutamente nulla. Ringraziamo i nostri sponsor che ci danno sempre un sacco di regali, che ci danno sempre un sacco di premi per la nostra raffle. E ringraziamo i nostri volontari. Vi vogliamo dire che quest'anno abbiamo voluto fare una piccola competizione interna con i volontari. Abbiamo dato dei premi anche a loro per chi ha preso più donazioni. Non li annunceremo live perché non c'è bisogno.
4: Non sta bene,
3: ma vogliamo ringraziare tutti i volontari che ogni anno in and out non sbagliano mai e sono sempre i primi a mettere anche loro insomma le mani in tasca e donare alla nostra radio. Due di loro hanno vinto i premi, quindi siamo molto contenti e siamo contenti anche di veramente tutti voi che ci ascoltate sempre, ci supportate. Ragazzi, grazie mille anche a voi per il grande lavoro, perché non è facile fare questa collezione sia dei numeri, perché dobbiamo fare in modo che le donazioni vengono pagate e ci sono i numeri nello spreadsheet per fare la lotteria, c'è tanto lavoro dietro, quindi grazie anche a voi. E sono le 12:12, quindi è il momento perfetto
4: per
3: salutare,
4: per dire grazie ancora
3: e per dire che ci vediamo stasera dalle 6:30 per chi ha prenotato. 340 persone, sì, al Fogo della Furlan. Abbiamo deciso di avere più spazio per la dance floor. Stasera avremo l'entertainment dei delinquenti.
4: Si balla anche.
3: E avremo tantissimi premi della raffle, tantissimi premi della auction. Ci sarà il wine wall, che è una cosa che non abbiamo mai fatto negli ultimi anni. Magari è stata fatta prima. Mirella Buonanima avrebbe detto l'abbiamo già fatto almeno 50 volte.
6: Certo.
3: La salutiamo. E il wine wall consiste una selezione di 100 vini a busta chiusa, diciamo così, senza vedere quale comprate. Con $20 prendete un vino del valore di almeno $25, quindi male che vada portate via un vino che vale quello che avete pagato, se non di più, e c'è la possibilità di vincere a randomized un vino da $50-$60, quindi molto importante. E stasera sarà una serata importante anche perché insomma festeggiamo la fine di un radiothon di grande successo, quindi ci vediamo là dalle 6:30. Saremo lì alla porta, Stefano e Sara saranno lì alle porta, che vi daranno il benvenuto. Io farò l'MC e grande partecipazione anche dei nostri volontari durante la serata, dei club, l'Abruzzo Club, il Sicilia Club, l'Altavilla Club, il Campania Club, l'Associazione Santa Eufemia e il Fogo della Furlan.
5: Li ringraziamo tutti.
3: Sì, perché tutti fanno un gran lavoro e
5: insieme ai nostri volontari che ci hanno aiutato.
3: Che esatto. Anche ieri sono venuti Benedetta, sì, è venuta Patrizia, Marco Birra,
5: Rosa,
3: i volontari del Sicilia Club, i volontari, sì, dell'Abruzzo Club, Lucia,
5: grazie,
3: Gabi, la nipote di Lucia, che non mi ricordo il nome perché sono rincoglionito, Dominic Repucci, che è venuto, anche lui ad aiutare, Marco, Josi, insomma tutti quelli che sono venuti ad aiutare ad aprire, Giovanni, Stefano del Fogolà, perché insieme stiamo lavorando per il bene della radio, noi tutti, radio, voi che ci ascoltate, i club, gli sponsor, i volontari della radio, grazie mille, vi vogliamo bene, ci vediamo stasera per una grande serata di festa.
4: Non vedo l'ora io.
3: Beh, Stefano Pratola,
5: io anche.
3: Io praticamente sono stato già messo alle corde per venire in onda domattina alle 6 da Vanessa Celentano,
5: Allora potresti venire direttamente dal Fogolato.
4: Quindi tu alle 11 non ti metti con me e i boys di Santa Eufemia a concludere la serata?
5: Io dipendo dai boys.
4: Al bancone del bar?
5: Non so. Pratola.
3: Salutiamo Stefano Parisi a questo punto. Siamo qua.
4: Beh, insomma, io mi fermo.
5: Ma lui andrà a casa. Io mi fermerò con Pratola e con i boys. Non lo so.
4: lo consiglio.
3: Allora, grazie a tutti.
4: Non per i boys, per l'atmosfera.
5: Per l'atmosfera.
3: I boys,
4: no,
3: rivedibili.
5: Boys, sempre, esatto, grandi aspettative. Ma non so poi.
3: Grazie a tutti.
5: Grazie.
3: Oh, andiamo che qua c'è da preparare la sala.
5: Ciao,
3: allora,
5: ciao.
3: Cari amici ascoltatori, rimanete in ascolto perché c'è tutto Dediche con Andrew, Lorenzo e la nostra Albina che sono in studio. Vi chiedo una cortesia: se avete bisogno di qualcosa dall'ufficio, adesso noi mettiamo il trasferimento di chiamata e andiamo al Fogolar. Quindi chiamate, consci del fatto che saremo al club,
5: quindi,
3: per stasera.
5: O qualcosa di impellente, sì, che deve essere fatto oggi, se no ci sentiamo domani, perché,
3: sì,
5: noi comunque,
3: esatto,
5: da domani mattina alle 9,
3: esatto,
5: siamo qua.
3: Grazie a tutti,
4: soprattutto alle 9, ciao.
3: Io sono qua alle 6:30 domani, io lo dico, se ci arrivo.

0: Chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 24 giugno. Apriamo con una notizia che riguarda la sanità nel Sud Australia. Le autorità stanno monitorando due uccelli marini risultati positivi ai test preliminari per la possibile presenza dell'influenza aviaria. Al momento non sono stati segnalati focolai negli allevamenti commerciali, ma sono già state rafforzate le misure di biosicurezza per proteggere il settore avicolo e limitare ogni possibile diffusione del virus. Restiamo in tema di salute. Lifeblood ha lanciato un appello urgente ai cittadini chiedendo un aumento delle donazioni di sangue. Con l'arrivo dell'inverno le scorte sono diminuite e gli ospedali continuano ad aver bisogno di tutti i gruppi sanguigni. L'invito è rivolto a chi è idoneo a donare, così da contribuire a mantenere una riserva sufficiente per le emergenze e gli interventi programmati. Passiamo ora alla cronaca. Proseguono le indagini sull'incidente aereo mortale avvenuto in Sud Australia. Gli investigatori hanno iniziato ad analizzare i primi dati raccolti sul luogo dello schianto e stanno esaminando il relitto per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Le autorità precisano che servirà tempo prima di arrivare a conclusioni definitive. Viabilità. È stata riaperta una delle principali arterie stradali del Sud Australia, dopo il grave incidente che aveva provocato la morte di un automobilista e lunghe chiusure al traffico. La polizia continua gli accertamenti per stabilire le cause dello scontro, mentre la circolazione è tornata regolare. Infine, oggi si conclude il Radiothon, la maratona di raccolta fondi a sostegno della vostra radio, Radio Italiana 531. A mezzogiorno si terrà l'estrazione della Big Raffle. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito con una donazione in questi giorni e in bocca al lupo a tutti i partecipanti per l'estrazione dei nostri fantastici premi. Questa sera il Radiothon si concluderà con la tradizionale cena, già sold out, che vedrà la partecipazione di ben 350 persone. Vediamo ora il meteo. Oggi nel Sud Australia è prevista una giornata fresca, con cieli in prevalenza nuvolosi e possibilità di piogge sparse, soprattutto nelle zone meridionali e lungo la costa. Adelaide, le temperature saranno comprese tra circa 9 e 16 gradi, con venti moderati provenienti da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radiothon 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radiothon 2026 è arrivato!
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità

0: Comunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSI sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 60 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Benissimo, allora buon pomeriggio a tutti voi carissimi radioascoltatori in ascolto. Chiedo scusa a quella persona al telefono, ritorniamo fra poco con voi. Quindi vi spiego la ragione che incominciamo mezz'ora più tardi. A questo pomeriggio i dirigenti radio, come sapete, la radio conduce una lotteria. Si vede che oggi era la giornata e hanno estratta la lotteria. Auguriamo buona fortuna a chi ha vinto. Vi ringraziamo tutti, questa è la ragione che abbiamo incominciato un pochettino più tardi, quindi nell'augurare tutti voi buon ascolto. Ricordo che il programma lo fate voi, quindi chiamate, scegliete le canzoni del vostro cuore, siamo con voi e per voi, per accontentarvi. Quindi non mi allungo di più. Passo la parola e saluto la nostra bravissima Albina. Quindi Albina, ben trovata, è un piacere vederti sempre con noi alla 531.
1: Grazie mille Lorenzo, grazie a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Non dimenticate di telefonarci 8340 7700.
0: Benone, grazie. E non dimenticatevi che stasera al Fogolar c'è una grande festa per raccogliere fondi per il Teleton, quindi mi auguro trovarvi là. Sperando che qualcuno di voi non l'ha fatto, lo faccia stasera la donazione. Detto tutto questo, passo la parola, saluto al nostro bravissimo Andrew. Carissimo Andrew, grazie per essere sempre con noi e mi rallegro nel vedere che ti impari sempre meglio italiano. I said, I'm more than happy to see you learning Italian. More than everything, I'm happy to see you interested to do it. Quindi ti auguro ogni bene e ben trovato con noi.
2: Bella lingua, certo.
0: Benone, allora mi raccomando, chiamate, aspettiamo le vostre telefonate e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Allora, salutiamo Carlo e Bianca Bergamin, che la settimana scorsa, domenica scorsa, siamo state al Veneto Club per il Radicchio, la festa del Radicchio, e voglio dare gli auguri a Carlo che ha vinto per il meglio Radicchio. Allora, tanti auguri a te, per te Carlo, e Bianca aveva donato $20 di donazioni. Grazie.

0: Ciao carissima Enza, guarda, abbiamo cercato Angelo Mauro se canta la canzone Sei quello che vorrei e il nostro direttore Andrew dice che non
1: mi dispiace c'è. Enza, la PC ha detto a me no such song by Angelo Mauro exists.
0: Benone, guarda, ti mandiamo un'altra bella canzone. Guardandoti te, il nome della prossima canzone sarà La bellezza di una donna, cantata da Omar, sono sicuro che ti piacerà. Comunque la seconda canzone, Adriano Celentano, Non succederà più, eccola qua, tutto per te, nel dirti grazie, ti auguriamo un buon pomeriggio, arrivederci a stasera, e grazie Enza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: Allora, la prossima richiesta è per Tony Librandi, che lui vuole ricordare i suoi genitori, che in questi tempi è l'anniversario di Yolanda e Riccardo Librandi. Allora lo contentiamo con Cimitero di Rose. Buon ascolto.

Carissima Enza, siamo di ritorno con te, quindi come ti ho detto poc'anzi, la prima canzone non la troviamo sul computer, quindi ti mandiamo La bellezza di una donna cantata da Omar, sperando che sia di tuo gradimento. Ti diciamo grazie e buon ascolto. Ciao bella stasera.

Allora, la prossima richiesta è per Milva, che lei aveva chiamato la settimana scorsa. Mi scuso Milva, che lo dovevo aver detto la settimana scorsa. 24.000 baci con Adriano Celentano, e la ringrazio pure per la sua donazione di $20. Grazie mille.

Benissimo, allora un sentito grazie, un salutone va dall'amico mio Tony, che questo pomeriggio, anzitutto ti ringrazio per la tua donazione di $20, caro Tony, e tu vuoi ascoltare Fisarmonica Impazzita, ed eccola qua, tutta per te nel dirti grazie e con l'augurio di vederti presto. Ciao Tony!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Radioton 2026 è arrivato!
6: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo!
6: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
6: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
6: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
6: Ogni 5 dollari ricevi un numero
5: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
6: Radioton 2026 è arrivato.
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
7: Allora, la prossima richiesta è per Emanuela, che lei aveva chiamato la settimana scorsa e non abbiamo fatto in tempo di mettere la sua canzone, che il programma era già finito. Allora, con questa canzone è Una rosa bianca, che vuole dedicare a suo marito, e la voglio ringraziare pure per le $20 di donazione. Grazie mille Emanuela, scusa per il ritardo. Grazie, buon ascolto.

Allora, la prossima richiesta è per Anna Morelli, che lei vuole dare gli auguri a tutti quelli che si chiamano Giovanni e in particolare a Giovanni Di Fede, che oggi fa il compleanno e l'onomastico, con la canzone Tavolo Grande. Buon ascolto.

Benone, carissimo Santino, ti chiedo scusa per averti fatto finire svelto svelto, ma siamo impegnatissimi, quindi ti ringrazio, ti saluto ed ecco qua per te, penna nera, augurandoti buon ascolto e tante belle cose. Thank you, Santino.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura.

0: osteria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
1: Allora, è arrivato il turno di Antonietta Gagliardi, che lei è un po' di tempo che aveva chiamato, ma siccome abbiamo avuto tante telefonate e tante richieste della settimana scorsa, abbiamo arrivato al tuo turno. Con la tua seconda richiesta di Granada, che è venuta prima al computer, ok? Allora mettiamo Granada ora e dopo ti mettiamo l'altra.
2: Cantata da Michele, Michele Rodella. Brava, pensavo che dimenticavo.
1: No, non dimentico, no. Grazie.

Ciao Santino, una volta ancora, eccoci qua, ricordandoti sempre e ringraziandoti. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Le colline sono in fiore, ed eccolo qua, tutta per te Santino, nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto.

Allora, saluto tanta la mia amica Piera, che lei mi ha chiamato di andare a prendere $100 da lei, che ha pagato per rinnovare la sua tessera, e l'altro l'ha donato per il Radioton. Ti saluto Piera, grazie mille. E lei vuole ascoltare qualche canzone di Titti Bianchi, e io ho scelto Opera. Spero che il tuo gradimento, Piera.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury's, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Allora, ora andiamo alla prima richiesta di Antonietta Gagliardi, che lei voleva ascoltare Mia Rondine, cantata da Michele Rodella. Buon ascolto.

Bene, allora un saluto, una stretta di mano alla carissima Gisella Belperio, la quale di cuore ti ringrazio, sei sempre stata fantastica, assidua ascoltatrice della 531. Quindi Gisella, questo pomeriggio tu vuoi ascoltare la canzone Sogno d'amore cantata da Massimo Ranieri, ed eccola qua tutta per te nel dirti grazie e ti auguro un buon ascolto.

Allora, la prossima richiesta è di Giovanni e Rosa Panuccio, che le salutiamo tanti, che loro telefonano ogni settimana. Allora, loro vogliono ascoltare Renato Zero, Nei giardini che nessuno sa. Buon ascolto.

Cercarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Allora, salutiamo a Maria, che lei ha telefonato un po' tardi oggi, che ha detto che era fuori. Allora ha detto di scegliere una canzone che mi piace a me. Io ho scelto Rosa Bianca, pure per Emanuela, perché lei aveva richiesto Rosa Bianca, ma credo che quella che abbiamo messo prima non era quella che lei voleva sentire. Allora speriamo che di vostro gradimento questa Rosa Bianca. Buon ascolto a tutti e due.

0: Benone, allora con questa canzone siamo giunti al termine di un altro programma tutto dediche, ricordando voi che questa sera è una grande festa al Focolar, la festa della Radioton per raccogliere fondi, quindi saremo là, se qualcuno di voi non ha fatto la donazione saremo là a riceverla. Nel ringraziarvi anticipatamente vi porgo i miei saluti passando la parola a Albina. Cara Albina, grazie a nome mio e a nome di tutti coloro che hanno chiamato.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi che avete chiamato. Scusate se abbiamo dimenticato qualcuno. Abbiamo fatto il nostro meglio, beh, oggi fu stato molto impegnatissimo. Alla prossima, grazie.
0: Un salutone al nostro capobanda. Quel capobanda o direttore d'orchestra, sì. Sei sempre tu, Andrew.
2: Mi piace il titolo.
0: Il titolo sì. è un
1: molto
0: nuovo
1: bello,
0: titolo.
2: Capobanda.
1: Il direttore d'orchestra.
2: I like capo di tutto.
1: Meglio ancora.
2: Everything.
0: A bit at the time. Anyway, I thank you kindly.
2: Piacere.
0: It's beautiful to work with you. It's a pleasure. Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Per il nostro programma oggi le ragazze che vogliono solo divertirsi, oggi Angela siamo soltanto Angela Rosalia. Di nuovo Liliana non c'è con noi, ma ci mandiamo un gran saluto.
1: We're gonna give her the sacco.
0: I think un sacco, le diamo un sacco Liliana.
1: Give her the big sacco, not the little sacco.
0: No, not the little one, le diamo un big sacco. Well, oggi è very fantastic day today, isn't it, Angela? Because
1: yes.
0: It's the radiothon, didn't it?
1: Sì, sì.
0: Questa sera.
1: Sì, sì.
0: È tutto sold out, so that's fantastic.
1: 300, is that what they said?
0: Non so proprio il numero
1: ma
0: di...
1: Ma sopra, quasi 300, forse un po' di più.
0: Sì, so grazie a tutte le persone che vengono stasera.
1: Sì, sì.
0: Sicuro che fanno un'ottima serata.
1: E auguri a tutti quelli che hanno vinto qualche premio.
0: Ah, no, tu hai tutto, niente.
1: Zip,
0: Non lo sappiamo. Chissà, Liliana può darsi il vento qualcosa, chissà. Stasera.
1: Oh, let's hope so. I said, no, lei sempre dice, io non vengo mai
0: niente. Ah, yeah. Well, anyway, io zip e tu zip.
1: E tu zip e io zip.
0: Però auguri a tutti quelli che sono vinto un premio oggi per il nostro radiothon. So, and come sempre, noi stiamo qui
1: that's
0: for
1: right.
0: The next couple of hours, stati in ascolto.
1: Rosalia, dobbiamo anche dire auguri di buon onomastico oggi a tutti quelli che si chiamano Giovanni.
0: Ah,
1: Giovanni De Fede, Giovanni Panuccio,
0: Giovanni
1: Silvestri, Giovanni
0: sì.
1: John Gianni,
0: okay.
1: Perché oggi è santa stamattina con Peter,
0: mm-hmm.
1: diceva che se tu la sera prima tu vuoi qualche desiderio or a wish or mm-hmm. whatever, e se sei una donna non sposata,
0: sì.
1: se tu scegli qualche persona che vuoi vedere la faccia del tuo innamorato, il tuo futuro sposo, che San Giovanni te lo presenta.
0: So that beats
1: a little bit mentally the piece of fruit cake
0: that's
1: under
0: right.
1: the pillow.
0: That's right. Wonder fruit cake, mi ha messo sotto pillow. Ok, come sempre noi ci fa molto piacere sentire le vostre telefonate, così se volete chiamare in studio, il numero è 8340-7700. Andiamo al sponsors, Angela, dopo quando ritorniamo parliamo di che cosa parliamo oggi, ok?
2: Preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia

0: 943 o visita il loro sito web brasiermobility.com.au. Brasier Mobility, crea indipendenza.
1: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!

0: Non vivo più senza te, Angela. Oh, that's a lovely song. Mi piace quella canzone.
1: Che belle parole d'amore.
0: Yeah, che belle.
1: Now, noi incominciamo oggi perché stamattina io guardavo the morning news and in London.
0: Sì.
1: In Spagna, in Italia, nella Francia, tante persone già morte perché c'è una grande folla di caldo.
0: Oh, sì, sì, sì, sì,
1: Heat wave. Was it in England? France. Hanno morto già 40 persone. And so loro the Europeans not proprio sanno
0: non sanno abituato a questo
1: non
0: caldo
1: abituate no. perché no. Quella stamattina dicevo ieri è arrivata 3

0: 32, il nostro 32
1: fresco, 32 per noi, è vero? Sì, sì, sì.
0: Yeah. So, tante persone dicono che l'estate, il caldo in Europe è diverso, e io sono stata in Italia luglio, giugno, luglio, agosto, and Rosalia, it was so hot.
1: It was just so hot.
0: So, ma adesso che fra un paio di giorni è già, siamo nel mese di luglio, tutte queste feste in Italia hanno incominciato, sì. Festivale, tutti the Lucca Summer Festival, ma per incominciare, Rosalia, ti voglio parlare della festa di Santa Rosalia.
1: Oh,
0: tu sapevi che c'era una...
1: Well, io no, really, non lo sapevo, però tutti mi dicono, quando mi conoscono la prima volta, quando dico che mi chiamo Rosalia, dicono sempre che vengo dalla Sicilia.
0: Sicilia.
1: Ma tu sei siciliano? Ma io dico, no, non sono siciliano, ma Rosalia, quello è il nome siciliano. No, io non lo sapevo.
0: Ok.
1: Sì. Parlami
0: d'amore, Rosalia.
1: già te l'ho fatto la canzone d'amore.
0: Questa festa di Santa Rosalia si fa dalle 10 al 15 di luglio, so 5 days.
1: Wow, come sono importante.
0: Cinque giorni
1: per fare celebrazione per me.
0: And questa festa, durante questi 5 giorni, celebra the patron saint of Santa Rosalia. Rosalia was nata into a very noble family. Mm-hmm. So le tue principi sono
1: aristocratica.
0: Famiglia, aristocratica, famiglia rich. So what happened?
1: Didn't leave me anything, a me non è rimasto niente.
0: Ma dopo lei non era interessata a questa aristocracy, perché lei si è spostata ed è andata a vivere in una cave.
1: Oh, okay.
0: Okay. E lei abitava like a hermit, mm-hmm. che non voleva contatto con il mondo. And voleva abitare da sola. La leggenda, perché c'è sempre una leggenda, dice che lei è stata coraggiata di andare a vivere in questa cave, ora non come si chiama the mm-hmm. cave in Italian, con due angeli che l'hanno portato lì.
1: Oh, okay.
0: E durante il 1640 1624. Ammazzate, quanto sei vecchia.
1: Sono una vecchiarella. Grotta.
0: Grotta.
1: Grotta. Grotta is a cave.
0: So, questi due angeli hanno portato a Santa Rosalia. And during the plague, perché in Italia c'è stato quella brutta malattia che tante persone, lei c'è stato un apparition a una donna malata.
1: Ti devo fermare, Logo. Anche devo fermare, perché se mi viene a ridere adesso. Perché Maury, he was with a hood. He's put the hood over his head in the other studio perché c'è tanto freddo. He's got a hoodie on, but he's just taken it off. I think we put the aircon too high. L'aria condizionale qui nel studio è un po' fresca oggi.
0: E
1: Maurice ha messo una maglia con coperto tutta la testa.
0: She appeared to questa donna che era malata, and lei ci ha detto a questa donna che la donna doveva portare le sue ossa through Palermo in una processione quando
1: okay.
0: è morta.
1: Sì.
0: So doveva fare questa processione 3 volte intorno la città di Palermo. So
1: okay.
0: round and round mm-hmm. and round 3 mm-hmm. times. So dopo questo festivale is now fa parte della Sicilia e infatti la cultura di questa isola. So you're an integral part of the heritage dall'Italia and Sicilia, la Chiesa Cattolica celebra Santa Rosalia ogni mese di luglio.
1: Wow, so see, the whole mess, mamma mia. Peter, well, you better be respectful now, con il comincia luglio, okay?
0: Peter, if you're listening, sei sposato con una santa.
1: Sei visto?
0: Hai visto?
1: Lo sapevo che era qualcosa speciale, ma per a whole month, mamma mia.
0: No, not five, cinque giorni, don't get too excited.
1: Oh, io mi devo dire tutto me, tutto il mese.
0: No, dal 10 luglio al 15 luglio.
1: Okay.
0: Cinque giorni is a bit of a long time. So durante questo festival ci sono parades, ci sono fireworks e tanti tanti feste. And nella sera del 14 luglio la processione incomincia at the cathedral and then va in giro prima che arriva al suo locale, e dopo quando arriva alla fine di questa processione ci sono fireworks and che indicano che è la celebrazione di vita. So nel 15 luglio, che è, cioè l'ultimo giorno di questa festa,
1: sì.
0: The relics of Saint Rosalia sono messi in a silver urn, come quella di urn, sono quelle che mettono le persone quando le bruciano, le cenere. E dopo in un'altra processione di ritorno questi sono portati un'altra volta to the cathedral dove il arcivescovo di Palermo ci fa un piccolo blessing and then sono messi a via per il prossimo anno.
1: Hai visto
0: Rosalie? Allora, so, important.
1: Sì, sono importante. Allora adesso sì, qualcuno mi dice venite a Sicilia, dico di sì.
0: Yep.
1: Mi faccio siciliano, ok?
0: Yeah. Tu devi fare come ho fatto io, quando tante persone che ho incontrato mi dicevano, ma tu sei parente con Padre Pio?
1: Oh.
0: Io sempre ci rispondevo di sé, sì, sì. Così il suo cognome è Forgione.
1: Oh, really?
0: Yes.
1: Padre Pio Forgione.
0: Padre Pio di Pietrelcina, il suo cognome è Forgione. Tu fa parte, quanto sei fortunata, quanto sei bel cattolica, religiosa. Wow. Maybe not.
1: Quando parli di questi santi, si fa un po' di ricerca, quasi tutti questi santi a volte erano nati ricchi, le famiglie ricche, ma loro hanno rigettato, they rejected tutta quella opulence, quella aristocratica, e sono andato a vivere con quelli i poveri, con
0: la
1: gente povera.
0: Perché non volevano,
1: no.
0: Santa Lucia. Anche lei che volevano la volevano sposare con una famiglia aristocratica.
1: Sì, sì.
0: E lei ha detto no. E dopo quanto dispetto ci hanno fatto quella Santa Lucia finché lei è la protettrice degli occhi, perché anche alla fine anche gli occhi ci hanno tolto.
1: Mamma mia. Com'erano brutal.
0: Saint Anthony.
1: Lo stesso, Sant'Antonio.
0: Portugal, he didn't come, la sua famiglia non era povera. Tutti di questi santi perché c'era...
1: Francesco as well, Saint Francis. The same.
0: Saint Francis.
1: Yeah, lo stesso.
0: And, perché loro erano chiamati a un'altra vita.
1: Sì.
0: Lei per andare a Santa Rosalia, per andare sola a abitare in una
1: grotta
0: and non avere contatto con il mondo. And tu sai, San Antonio ci ha chiesto alla parrocchia, Archbishop, che lui non voleva essere nel paese dove lui era nato, veniva o abitava, perché lui ci ha detto che tante persone che lo conoscevano andavano a fare visita e per lui quello era un disturbo, si voleva concentrare nella Bibbia e la sua vita l'anno dopo l'hanno dovuto spostare a qualche parte che lui non conosceva nessuno, perché dopo non andava nessuno. Qualche giorno dobbiamo fare un programma tutti di questi santi.
1: Well, I think sono interessato not necessarily per la religione,
0: ma
1: per la storia della loro vita e come loro sono cambiate la loro vita, perché sono stati chiamati, come hai detto tu, a un altro livello. Non è soltanto per la religione, è una cosa più interessante.
0: Sì, sì.
1: Ok, let's go to a break e dopo ritorniamo.
0: Yeah, she got well and truly persecuted.

0: Bentornati con noi questo pomeriggio, grazie che avete scelto Radio Italiana 531 e dobbiamo dire grazie a tutti voi che avete fatto parte del Radiothon, le vostre donazioni, perché come ho detto la settimana scorsa, senza moneta non si canta messa. e se noi non eravamo qui mercoledì pomeriggio, Rosalia, voi a casa, what would you be doing?
1: That's right.
0: Where are the girls? Dove sono le ragazze? Well, here we are.
1: Sei in compagnia con noi, con Radio Italiana 531, questo pomeriggio che è mercoledì 24 di giugno. Quasi la fine di giugno, Angela.
0: In Italia, Rosalia, quando entra primo luglio c'è una carricata di festivals, cominciando campionato mondiale della magia.
1: Questo
0: è mondiale, non solo nell'Italia, nel Torino e Piemonte, The Summer Arena a Milano, Cinema all'aperto a Milano, Milano Evviva Festival, Roma Summer Festival, le tour del festivale, so probably like a bit like Writers Week here, Estate Romana.
1: L'estate
0: romana è diversa.
1: Roman holiday, hey.
0: Calabrese. Oh, mamma mia, quanto mi piace quello movie.
1: Beautiful, quello film. Gregory Peck.
0: Oh, wow. Yeah. Jubileo dei Giovani.
1: Oh, okay.
0: Yeah. Mm-hmm. The Lucca Summer Festival, che parlo un po' dopo. La mia amica è stata a Lucca l'anno scorso. Mm-hmm. Tu sei stato?
1: No.
0: Beautiful place. Pistoia, the Blues Festival. In Umbria ci sarà una jazz festival.
1: Mm.
0: So, Festa Internazionale degli Gnomes.
1: Oh, okay.
0: That's a little bit.
1: You know what, Angela? C'è una festa per tutto, vero?
0: That's right. Mm. Festa del Redentore in Venezia. It beats the Pompeii.
1: Oh.
0: Music the Pompeii. Taormina Jazz Festival. And the Hopman Cup, the tennis.
1: Oh, okay. Si.
0: I guess is volge. Oh, no, this was last time, but in June, che hanno fatto l'anno scorso.
1: Mm-hmm.
0: So se voi andate in Italia a questo momento, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta, perché ogni regione, ogni città, in Napoli ci sarà una grande pizza festival.
1: Of course, certo.
0: Se non c'è la festival della pizza a Napoli, dove
1: la pizza è gelato, really, è vero? Pizza,
0: è gelato. And io parlo un po' di questo un po' dopo, più tardi, ma al momento c'è una scena che è la più calda di tutta Europa.
1: Non lo so.
0: Al momento c'è quella scena che sta facendo Trump con Meloni. È interessante vedere chi vince questa battaglia, perché lei, whether you like Meloni or don't like Meloni, lei almeno a Trumpy.
1: Yes,
0: lo sta mandando a quel paese.
1: È parecchio tempo adesso, vero, che sta facendo cose che ormai non vanno bene.
0: So, la storia va che lui ha detto che lei era tanta desiderosa to have a photo con lui.
1: Sì.
0: And la Meloni dice che lei neanche ci ha chiesto ad avere con lui. Mm-hmm. So, ma come facciamo italiani? Se qualcuno ti offende a una persona, sai, nella tua famiglia,
1: sì,
0: tutta la tua famiglia si offende.
1: Certo, certo.
0: Sai perché lui ha offeso a Melone tutta l'Italia adesso.
1: È rimasto offeso.
0: Contro lui. Noi non avevamo bisogno di questo, you know, sort of, di questo, well, l'hanno chiamato tante cose.
1: Questo americano.
0: Lui è arrivato a un punto che lui adesso, l'Italia come l'Australia e most quelle nazioni europee, they are allies. Lui ha bisogno di noi. A un certo punto noi avevamo anche bisogno degli United States, ma lui ogni giorno prende un'altra nazione per dare offesa.
1: Sì, ma lui è un uomo che così vive la sua vita. Oh, anche quando faceva businessman, quando era, you know, businessman, lui anche si agiceva così, you know, so I think the same thing. Non è una cosa buona at all.
0: No.
1: It's very hard per the rest of the world.
0: Ma
1: perché noi siamo stati, we're affected, se ci piace o no.
0: Yeah.
1: Anche se noi non vogliamo fare.
0: Yeah.
1: We're affected. That's
0: we're
1: it.
0: Affected perché quando andiamo a mettere
1: benzina
0: nella macchina,
1: that's right.
0: È quello Strait of Hormuz. Un giorno è aperto, un giorno è chiuso, è aperto, un giorno è chiuso. What's going on?
1: That's it.
0: Just stop. Just stop. Lui non, I don't think I si rende conto quanto danno fa quando lui si alza alla mattina e dice a chi ci posso rompere le scatole oggi?
1: No, io non credo che lui, io come te credo lo stesso, che lui non pensa come le sue decisioni affettano il mondo.
0: I know.
1: Soltanto per lui, per la sua nazione, per America, and that's it.
0: That's right.
1: It doesn't matter di quella.
0: No.
1: He will find fault con tutti quanti.
0: Ma lui ha fatto anche baruffa with the Pope.
1: I know, anche con il Papa. I mean, really.
0: Who nelle sense giuste, picks a fight
1: with the Pope?
0: I know. Alla fine, the Pope c'ha la linea direttamente al Signore.
1: Sì, sì. Però questo Papa però è forte.
0: I know.
1: Questo Papa, and also lui è americano, è nato in America.
0: Yeah, that's right.
1: So, lui è molto forte e coraggioso, che, you know, parla il suo verità, honesty, you know.
0: That's
1: he's speaking his truth, e non si fa, he doesn't push himself aside.
0: No,
1: so
0: è ora che l'America celebra 250 anni,
1: yeah,
0: whatever,
1: I think so, yeah.
0: Quella celebrazione, and lui ha invitato il Papa ci ha detto, no, grazie, sono busy. So he's not even, come americano, lui neanche vuole andare nella sua nazione, perché questo uomo, he's just damaging and disastrous.
1: Ma ne state facendo anche in America, io ho due cugini che abitano in America, loro sono giovani, loro sono nati in Italia, però sono studiati in America e sono presi scholarships per football, you know, soccer, whatever it is.
0: Yeah.
1: E sono studiati in America, sono più di quasi 10 anni che stanno in America questi giovani. Adesso sono laureati e they've got the visa, come deve prendere visa, e lavorano lì. Neo, lui ha cambiato tutto coso. Se tu non sei nato in America, anche se tu tieni la visa, hai fatto studio, c'hai il lavoro, no. Adesso, se non fai un'altra application, c'è una buona chance che ti mandano indietro.
0: Che ti mandano via.
1: E mo questo cugino mio, tre fratelli, tutti lo stesso, tutti là sono studiati. Uno già se n'è ritornato in Italia perché ha detto qui non è buono più. Qui l'altri due, one's in New York, one I forgot dove è quell'altro, e uno c'è la fidanzata, si vogliono sposare lì, ma he's really worried, sono molto preoccupati perché la vita loro è là, it's there,
0: non è più
1: in Italia. Però sono preoccupati perché non sanno più, it's very uncertain.
0: Sono insicuri del
1: futuro. Perché non sanno da un giorno all'altro che legge cambia e come loro vengono affected.
0: Yeah.
1: So, to me, questo non è un cavo. You know, let me just pop on the ads just at the moment. Andiamo for our sponsors. Angela, dopo ritorniamo.
2: Radio Italiana 531.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente. Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: era pupo?
1: Sempre tu pupo, sempre, sempre tu pupo.
0: Lui forse viene in Australia, did I see something? Yes,
1: I think, no, già venuto.
0: Sì,
1: c'è qualcuno che telefona in studio adesso, sì, adesso siamo in onda, sì, fermate un po', dopo che diamo gli sponsors o la canzone potete telefonare di nuovo. Okay, Angela.
0: La seconda Summer Festival, Festival dell'estate, Rosalia, sì. Si svolge in un paese che si chiama Lucca. Now, io ho un'amica australian che tu hai conosciuto, lei è andata a questo paese l'anno scorso e lei quando è ritornata a casa she couldn't stop talking about this place. Questo è un festival musicale è organizzato a Lucca dal 1998. Di una società italiana di promozione musicale. Questo festival ha luogo ogni estate, come abbiamo detto, principalmente durante il mese di luglio, in orario serale.
1: Okay.
0: So, night time, perché ovviamente forse durante il giorno fa troppo caldo, le persone sono al lavoro, si svolge nel centro, proprio nel centro storico di Lucca, ogni tanto in altre locations, ma più di no, sempre nello stesso posto nel centro della città. Non è tutte le sere, ma sono le serate, sono variabili, dipende nel tempo. Se fa troppo caldo niente, se piove niente. Nel corso degli anni dal 1998, del principio di questo festival, si sono esibiti maggiori artisti a livello mondiale. Parliamo di Ciccio con la sua tarantella Rosalia. I biglietti, quando vengono questi artisti a livello mondiale, le biglietti vanno a ruba quasi non puoi neanche andare. Ma se è all'aperto, non credo che possano poi aprire persone per andare, perché se è una piazza, how do you stop people from going?
1: No, è impossibile. Impossibile, si tende nella piazza.
0: Come dicono ogni tanto, come ha fatto Marco alla radio ieri o l'altro ieri, sold out.
1: Sold out.
0: State a casa. Questo festival non è dedicato a uno specifico genere the musical, so it's not jazz, it's not tarantella, it's not ma è aperto a ogni stile e ogni artista che vuole fare parte. Hanno fatto rock bands, jazz, soul, rhythm and blues, rock, punk metal in Italia, pop, hip hop.
1: Angela, a volte noi pensiamo alla musica italiana, pensiamo ancora alla musica di tanti anni fa, che era musica più melodica, più piano, come a volte le canzoni che noi, specialmente in questo programma, noi facciamo queste canzoni perché i nostri ascoltatori, specialmente a questo tempo, dopo pomeriggio e mercoledì, sono più anziani e le piacciono queste canzoni.
0: Sì, sì.
1: Però dobbiamo ricordare che adesso siamo a 2026 e la musica è diversa in molte parti, incluso in Italia.
0: Questo, come ha detto qui, metal, pop, hip hop, disco, elettronica, musica italiana, musica latina, country.
1: Line dancing,
0: musica classica e ancora you name them, hanno hanno fatto parte. Dal 2024, cioè 2 anni fa, sono stati organizzati anche serate dedicate ai talk shows, che okay. un personaggio, mm-hmm. come ha fatto 2 o 3 settimane Silvia Colaca, che lei si è seduta con Marissa e hanno fatto
1: un'intervista,
0: storie. Nel 2024 si sono esibiti a questo Lucca Summer Festival 300 artisti.
1: Wow!
0: Mamma mia!
1: That's a lot of artists, 300!
0: Questo tempo, durante questo festival, 1.400.000 spettatori, perché vengono da tutta l'Italia. Anche questi concerti sono anche trasmessi in diretta da Radio Nazionale, come Radio Rai, Radio 101 e Radio 105. So there you go. Se volete andare, se andate in vacanza quest'anno in Italia, dovete andare a Lucca.
1: Lucca. Yeah. So dove si trova Lucca?
0: Lucca si trova nel nord, ma durante il break te do specifically, ma la mia amica ha detto che il suo locale è centro che puoi andare per day trips.
1: Ogni giorno, come centrale enough to
0: sì,
1: perché poi stai in Lucca dopo vai a altre parti
0: e tante persone, come hanno fatto lei, sono centrato in Lucca,
1: sì.
0: perché ha detto che c'è il treno, c'è l'autobus, c'è il ferry, e puoi scegliere dove vuoi andare e fare just day trip senza pagare you know, per accommodation you know, per 2 o 3 giorni.
1: Sì, mia amica ieri sera sono andata a fa pranzo con un'amica che era anche lei capo di scuola in Sydney, adesso anche lei è ritirata, stava qua per a couple of days e lei è just ritornato da Italia e la Francia per un mese.
0: Nice.
1: E abbiamo parlato di dove lei è andata e lei voleva andare a Bologna, ci voleva stare in Bologna e dopo da Bologna, come hai detto tu, lei è stata in Bologna e dopo si è fatto Airbnb e dopo ogni giorno andava un'altra parte, you know, and she said that's the best way che lei poteva fare. Mi ha raccontato una storia che fa un po' ridere. Lei, prima che è andata, lei è australiana, ha detto: mi sono andato alle lezioni per imparare un po' di italiano. Voleva, you know, andare in un ristorante e, you know, volevo ordinare il mio pranzo, volevo fare così. Anyway, ha detto, mi sono imparato, you know, a few words. È arrivata in Italia, lei è andata sola to start with, dopo ha incontrato un'amica, ha detto, io mi sentivo tanto grande che io mi ero imparato un po' di queste parole per fare mia ordine in ristorante. Quindi ci si è, you know, è venuto il cameriere e, you know, ha chiesto quello che voleva. Lei ha guardato il menu e ha incominciato a dire quello che voleva. Dopo lui la risposta, può darsi le ha fatto un'altra domanda. Lei ha detto, no, solo questo capivo. Perché lei ha detto, non capiva quello che lui mi ha chiesto. Io sapevo quello che io ero a dire, però non capiva quella che lui mi
0: diceva,
1: la risposta, quindi lei ha detto no, that's it, no speak Italian anymore. E lei ha detto che questo cameriere ha detto signora, tu parli italiano perfetto. So we were having a bit of a laugh and I thought, well, she probably did try very hard, you know.
0: Well, questo, Rosalia, questo paese di Lucca, 88.000 abitanti e si trova nella Toscana.
1: Oh, Toscana. Okay, yeah,
0: it's beautiful. Up the north.
1: Beautiful.
0: Up north, so.
1: Oh, well, was it under the Tuscan sun?
0: Oh,
1: vero?
0: Wow.
1: Che bello film, vero? Film?
0: Yeah,
1: oh,
0: che mi piaceva tanto il carabiniere.
1: Quale carabiniere,
0: abbiamo detto un paio di settimane fa,
1: questi carabinieri
0: menti un uomo italiano in divisa And il cuore just melts.
1: Da, te l'ho detto quando, quando siamo stati in Italia l'anno scorso con la radio e abbiamo dato a vedere il Papa, you know, in the Papa. Mamma mia, quanti carabinieri siamo lì. No. E tutti quanti nel gruppo nostro, anche i più anziani, ma tutti dicevano, ma guarda quello carabiniere, come, ma non c'è un carabiniere che non era simpatico, no, you know, they all look gorgeous.
0: Se viene uno di quelli ti dice, signora, ora ti devo restare, deve venire con me. Sì. E dove sei stato fino adesso? Sì, sì. Prendimi su, portami su.
1: Io vengo, vengo. I won't resist.
0: E posso anche stare per la notte se bisogno.
1: I think with that we better go to a break, okay?
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15. Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Sì, con i tuoi occhi stanchi, con quello sguardo più severo, pronto a rimproverarmi. La vita si è fermata, non riesco più a toccarti, ma posso ancora e voglio amarti.

0: Noi siamo le ragazze che si vogliono divertire, ma oggi siamo solo due ragazze.
1: Due ragazze, and, we're okay.
0: Yeah, because okay. Next week Liliana deve portare un gran sacco and una lettera del Papa because I she wasn't so. Here.
1: Well, la lettera del dottore, right?
0: Oh, del dottore.
1: Six certificate.
0: Vuoi parlare tu o vuoi
1: sì,
0: che vada avanti?
1: No,
0: io?
1: Parlo un po' io. Mm-hmm. Tu sei parlato del che sta succedendo in Italia adesso, mm-hmm. la stagione, ma io voglio parlare un po', no? Ho stati e dopo parlo un po' più tardo. La vernata qui in Adelaide, ci sono molte cose da fare lo stesso, you mm-hmm. know? It's freezing cold, come on, let's say.
0: Oi,
1: mamma
0: stamattina.
1: Mia, stamattina. Oh, la sera wow. proprio è acciato, it's like yeah. ice. Proprio,
0: is,
1: proprio
0: it, fa freddo, freddo, freddo il mare?
1: No, freddo, sì, sì, freddo, yeah. freddo, freddo, che io usualmente, io quando mi alzo, non devo mettere the air conditioner on or any heating because c'ho il pigiama and my dressing gown and I'm okay. L'ultime due di mattina ho dovuto mettere la air conditioner because it's the house era proprio gelata.
0: Gelato. Ma c'era il gelo.
1: C'era. Sì, sì, yeah. sì. Perché la macchina mia adesso, perché noi siamo... abbiamo due macchine, il garage è per due macchine, però perché mia figlia abita con noi adesso abbiamo tre macchine, quindi una macchina deve stare sempre fuori. We take it in turns, quella macchina mettiamo fuori. And ieri mattina la macchina, perché io sono venuta alla radio, ieri mattina la macchina mia stava fuori. It was so frosty, ma tanto freddo. I was really cold, very very cold. So a volte dicono la gente fa freddo, allora non usciamo a nessuna parte, non c'è niente da fare. Mm. Ma questo non è the case with Adelaide, okay?
0: Yep, that's right.
1: So, come abbiamo detto prima, the cabaret was on, of course. The cabaret adesso è finito. I think ieri sera ho finito, very close che è finito. Però noi siamo andati, Peter siamo andati on for a few shows. Devo dire che molta gente... They go out.
0: They still go out. Yeah.
1: Quella Festival Theatre dove abbiamo andato noi. Also, there's a Playhouse there. Ci sono a couple of different show venues. Mm. Abbiamo andato a tre different venues e tutti e tre they were sold out. So, è una cosa bella vederle. A me mi piace andare fuori anche... Non mi piace la Bernarda, as you know. A me non mi piace. Però, se non piove... Non me ne importa che I go out, perché yeah. freddamente il cappotto, una sciarpa, you know, something, e mi sento ok. Però se piove, non mi piace. Yeah. E questa sera che abbiamo andato noi, last weekend, la gente tutti vestiti belli, caldi, and it was ok. So, you know, ci sono posti per andare, che è dentro, però it's very cold. So, not solo però c'è cabaret, c'è Illuminate Adelaide. Mm. Now, Illuminate Adelaide è un festival che fanno ogni anno.
0: Has it started? Hai
1: cominciato? Well, they say that it's... Yeah, I think it... No, July.
0: July.
1: Incomincia
0: a luglio.
1: Mercoledì prossimo, che per tutto il mese di luglio, c'è Illuminate. Now, Illuminate potete andare camminare, you know, in the streets, in the Adelaide streets, e ci sono tutte quelle belle luci, the buildings all full of lights. And I don't know quanto... noi ogni anno andiamo. Certo, di queste Illuminate shows però devi pagare because it's a little bit more complex. Però quelle di fuori sono gratuite. Se puoi
0: perché
1: guardare.
0: L'anno scorso did they do it in the Botanical Gardens?
1: Yes, they did.
0: Dovevi pagare per entrare.
1: Per entrare, yeah. Right. Ma non tutti gli anni sono così. Mm. So, quindi it's a beautiful thing perché a vedere la città tutta illuminata con queste luci, it's beautiful. Ti senti
0: yeah.
1: più... I don't know, uplifted, non so la parola per dire in italiano, ma ti sei più gioia, più contente e si prende, you know, a couple of people together, potete andare, it's a beautiful thing.
0: Rosalia, tu ti ricordi anni fa, North Terrace, non è stato mai illuminato, non c'era neanche una luce.
1: No.
0: E quando guidavi a North Terrace all'undici mezzanotte,
1: era scuro, vero?
0: Scuro, well, era brutto.
1: Depressed, yeah,
0: ma dopo
1: yeah.
0: quando hanno messo the fairy lights in the tree, sembra un'altra
1: zona, un altro, yeah, sembra un'altra città quasi, you know? It's a different look. So you don't have to do very much, non devi fare troppo, ma cambia la ambience della città.
0: Della
1: you
0: città,
1: know?
0: That's
1: so
0: right.
1: Questa è una cosa però che è in città, so you have to go in town. Però guardate per luglio, perché potete andare on the website e vedete quello che potete guardare. Ma anche, Angela, ci sono, now these go on for quite a long time, io non sono stata yet, però ci vado. You know, I don't know if you've heard of the candlelight concerts.
0: No.
1: Now, candlelight concerts, I don't know how to say this in Italian, but sono i concerti fatti con le... se vai a St. Peter's Cathedral, c'è un concerto, devi pagare to go in there. And the town hall has also got concerts. E ci sono i musicians che suonano la musica. Usually, some of them in the cathedral sono classiche, so classical music. The concerts only go for 1 hour, soltanto un'ora, però in tutta la stanza, in tutta the, wherever it is, ci sono candele.
0: Candele, oh,
1: okay. It's filled with candles. Candles. But the candles are, what are they called? They're lead candles, you
0: yeah,
1: know, they're
0: LED.
1: Not yeah,
0: yeah.
1: LED candles. Non sono candele con la flame. Però se tu guardi le fotografie su Facebook and su the website, I don't know, ti dà una atmosphere di pace, you know,
0: yeah.
1: Perché quando io vedo le candele, I don't know about you, mi sento una pace, you know, it's a calmness, e tu ti si metti in quel posti e senti questa musica. I think it would be fantastic. The Adelaide Town Hall has them as well.
0: Beautiful. And they do it. The locale is beautiful anyway.
1: Sorry?
0: The locale of the Adelaide Town Hall is beautiful.
1: Si.
0: And St. Peter's Cathedral is beautiful.
1: It's magnificent, yeah. And lo fanno... I think they're going on for a long time, like the rest of the year they do them. E ci sono molti diversi styles of music. Non sono tutte classiche. Like, there's one of them at the Adelaide Town Hall che ho guardato. It's got ABBA.
0: Oh, okay.
1: But it's an ABBA concert, but it's done as a candlelight. Yeah, a candlelight one.
0: Candlelight. Oh, wow.
1: So it's beautiful. So guardate, because there's so many different ones. E potete andare. La concerto un'ora,
0: yeah.
1: You know. You see that, potersi dopo andare a fare un spuntino, una you know, camminata, and I think it's a beautiful thing to have. So it's candlelight locations, as I said, mainly in the Adelaide Town Hall and also in St. Peter's Cathedral. They last for 1 hour and potete fare, like I said, classical or different, you know, musica anche.
0: C'è più o meno un prezzo?
1: Look, they're not very expensive. I think... Yeah, I'll have a look. L'ho guardato. Dipende quale concerto vai,
0: oh,
1: perché
0: okay.
1: Diventano i musicians che fanno. Ma i musicians sono tutti professionisti. They're not amateur musicians.
0: Okay.
1: So potersi around about the you know $40, $45.
0: Okay. Well, questo non è si può ragionare.
1: Quando arriva a $100 è diverso.
0: Yeah, diverso.
1: Ma you know per $40, $45 è because there are so many of them, it's a really nice thing. And you know, quando sono guardato on it to see what else they had, loro hanno detto che you can also, se tu tieni un'amica o qualcuno di familiare che potessi loro le piacciono la musica, you can get a gift card to the candlelight concert. I reckon that's fantastic. Compri un card, dopo loro possono scegliere quello concerto che le piace a loro.
0: E
1: you
0: tanto
1: know?
0: Di quelle cose, Rosalia, they give concessions.
1: They do,
0: a
1: senior's card.
0: E chi non ha un senior's card adesso?
1: Quasi tutti quanti.
0: Yeah. Se non
1: abbiamo arrivato a quell'età.
0: Yeah, ma vale la pena avere, perché specialmente per queste persone che viaggiano sull'autobus now, puoi viaggiare sette giorni alla settimana.
1: That's it.
0: Alle tre di mattina ti viene la voglia di fare un giro, you can hop on the bus for free.
1: That's fantastic. Yeah.
0: Yeah,
1: so you see, that's I've got one here that I've just shown you. That's what it looks like.
0: Yeah.
1: And this is a tribute to ABBA.
0: Oh, okay. Then.
1: Now, this one is, when was this one? I was just thinking about the timing. 4th of July, I think this one is. But they actually play them you can have them over and over. Do you know what? This is nice. It's on July the 4th, and then there's another concert on Saturday the 15th of August.
0: Okay.
1: And another one on Friday the 28th. So they're short concerts, so there's quite a few. Solo Nora. Yeah, it's really good.
0: Yeah.
1: Anyway, we'll go to a break. E dopo, quando ritroviamo, we'll play a song, and dopo we'll talk about something else that's happening in Adelaide.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi.

0: Tequel Funerals, Honoring Lives.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Noi oggi facciamo un giro per l'Italia per questo mese di luglio, perché come sappiamo l'estate in Italia, Rosalia, è incominciato, perché in Australia le stagioni vanno dal primo giorno del mese.
1: Sì.
0: So per noi l'estate incomincia first of December.
1: Sì, cioè,
0: in Italia l'estate incomincia, I think the 23rd of the month. So
1: yeah, perché the longest day or something, you know? Wasn't the longest day the other day, the shortest day, that's right. Was that the 21st of June?
0: Yeah, adesso le giornate vanno lunghe. We'll be down to your place, Rosalia, on the beach.
1: That's
0: there.
1: Right, on the beach, yeah.
0: So che cosa altro succede a Adelaide?
1: Okay. Ci sono anche the galleries, you know, the art gallery.
0: Yeah.
1: Ci sono sempre diversi exhibitions a queste art galleries. Now, molta gente camminano e vanno per una passeggiata along North Terrace, però non entrano mai in these places.
0: Into there.
1: Tu ci hai stato the art gallery?
0: Yeah.
1: Ma I reckon if we did a quiz with people, I don't think many people go, specialmente
0: no.
1: Italiani.
0: And you know, anche dove sono andata tante volte, the library.
1: You see, the state library is beautiful.
0: It's just beautiful.
1: Yeah.
0: Se
1: yeah.
0: tu vuoi trovare qualsiasi cosa, tu solo devi andare in quello library and tu trovi da tutto.
1: E anche i library fa exhibitions in the main areas,
0: in the main area,
1: dipende.
0: Yeah.
1: Qual tempo di anno, or whatever time of the year, c'è una cosa storica that they need to, you know, highlight, it's there. There's the Migration Museum. Amazing place, you know. E io volevo fare with the Migration Museum, tu puoi comprare un mattone,
0: a brick.
1: E puoi mettere i nomi dei tuoi genitori. Now, adesso credo che è un po' più caro a prendere, ma anni fa io pensavo di fare questo per i miei genitori, perché Angela, adesso che loro non sono qui più, neanche i tuoi genitori, quando noi non siamo qui anymore, che storie rimangono dei nostri genitori?
0: Rosalie,
1: le case sono vendute.
0: Yeah, that's right.
1: Loro non sono più qui.
0: No.
1: Non importa che tu non hai figli, anche se io ho figli, la vita loro è diversa.
0: No.
1: Non c'è più that connection. No. E tutti quegli anni che loro hanno fatto sacrifici, che hanno rimasto una famiglia vera, è stato un new life, e non c'è niente di ricordare. Ok? So, io volevo fare un mattone perché a quel tempo quasi mio padre non era morto ancora. So, no, mio padre era morto. So it was after 1996. I think it was probably in the early 2000s. Io ho fatto some inquiries per fare un mattone e metto il nome di mio padre, il nome di mia madre e la data quando loro sono venuti qui in Australia. That's all you have to do, nothing else.
0: Yeah.
1: A quel tempo un mattone ti costava, I think, $350. Ma questo è stato più di, you know, 20 anni fa. Credo che adesso è di più. Però io, at some time, io voglio fare qualcosa così. Because it's just a memory. For me, è una cosa che rimane qui, you know, it's their legacy, rimane qualcosa of their life, non soltanto al cimitero,
0: but
1: it's in the city, this is where they were, this is their life.
0: Yeah.
1: Io voglio, anche se i miei figli non lo guardano, un'altra persona, doesn't matter, they go and visit the Migration Museum. Io so che quando io vado al museo, sia qui o in, you know, when you visit museums in altri paesi, a me mi piace guardare e leggere, you know, le storie di questa gente. So, at least qualcuno vede, guarda il suo nome, you know. I don't want it to disappear.
0: Yeah. Fra un paio di settimane, Rosalia, noi facciamo il programma
1: at the Migration Museum.
0: Forse se Stefano
1: he was able to do it.
0: Facciamo un programma dal Migration Museum in Kintore Avenue.
1: Well, facciamo la domanda allora.
0: Se non andiamo to the Migration Museum, quello programma è progettato per parlare di queste cose.
1: Yeah.
0: Io prima io te parlavamo perché, come tu sai, 2 settimane fa è morta una delle mie zie.
1: Sì, sì, sì.
0: Nella questa zia, l'ultima sorella della famiglia di mia mamma.
1: Mm-hmm.
0: So da 8 fratelli e sorelle, sono tutte adesso uniti, ma
1: in un altro posto. Più meglio di qui.
0: Per preparare questo, questo funerale, mia cugina mi ha telefonato tante volte.
1: Sì.
0: Oh, tu sai questo, tu fai con tante domande. E ieri quando mi ha telefonato, io ho pensato e ci ho detto, wow. Prima lei mi ha fatto la domanda e io pronta ci ho detto telefono alla zia, e then I thought, no, non ci sono più queste persone, non c'è più adesso
1: per fare le domande
0: nella mia famiglia, che tu puoi andare a fare una domanda alla zia o allo zio.
1: Sì.
0: E dire cosa è successo, quando
1: sì.
0: è successo questo, nothing. So noi adesso siamo la prima,
1: l'ultima generazione. Sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Now it's up to us. E anche con le foto, tu ti ricordi che anni fa, quando c'era una foto, da dietro mettevano Adelaide, la data,
1: yes,
0: matrimonio di Giuseppe and,
1: Giuseppe
0: and Gianna and stuff. So, se tu guardavi quelle foto, questo adesso abbiamo tante fotografie, ma non c'è scritto da dietro.
1: Niente.
0: Quando è successo questo? Boh!
1: Ah, no, non lo sai. E non solo non lo sai, non sai neanche quelle persone chi sono.
0: No.
1: Perché a volte c'è un gruppo di familiari o whatever.
0: Yeah, that's right.
1: E quando noi facciamo queste fotografie sul telefonino, questo è molto vero, non conosceva più.
0: No, ma adesso non c'è, adesso questo giorno non c'è il problema perché i nostri telefonini loro registrano la data di quella foto.
1: Yeah.
0: Ok? Ma dei tempi passati, e credo che tanti voi a casa, se andate a trovare quelle fotografie vecchie,
1: sì.
0: E pensate quando è stata fatta questa foto, all'esca che voi avete messo la data,
1: la
0: locazione da dietro, da volte non ti ricordi quale sono.
1: No, è impossibile, neanche noi ci ricordiamo.
0: Ma se tu vuoi fare the Italian Historical Society da Giuseppe Geracitano, lui, quella society, quello lavoro fanno loro, che loro registrano la storia, come hanno fatto con Gallipo, Sebastiano Gallipo, hanno fatto con from the Sicilia Club, Rita Palumba, forse hanno fatto un'altra persona che loro registrano la sua storia in libro e CD. Quella storia venne registrata at the library, so passando generazione come i tuoi figli.
1: Sì.
0: 100 anni
1: sì.
0: Possono andare a dire cosa ha fatto mia mamma, cosa faceva mercoledì pomeriggio mia mamma.
1: So belle cose da avere.
0: So belle ricordi.
1: Belle ricordi.
0: That's right.
1: Yeah.
0: Andiamo un break?
1: Yes, we will. Yes.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Radioton 2026 è arrivato!
9: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
8: Come? Partecipare è facilissimo!
9: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
8: Chiama l'83407700 durante i programmi.
9: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
8: Weekend esclusi.
9: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
8: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
9: Ogni 5 dollari ricevi un numero
8: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
9: Radio Ton 2026 è arrivato.
8: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: My favorite at the moment, Mateo.
1: Mateo. Yeah, Mateo. Yes. A lot of touch at three for them. Three fidanzati. I can't talk today.
0: No, you can't.
1: No, no. Son ombriaca. Bruno Ferrara, Elvis Presley, yes, yep. And Matteo Bocelli.
0: Sì, but you know what? Prima che tu parli, io voglio mettere un'altra canzone, ok? Because fra poco ce ne dobbiamo andare noi. Because I want to play for you this song and tell me if you know the song, okay? And tell me why I'm playing it. Io voglio sapere se tu sai perché faccio questa canzone.

0: aspetta, perché
1: ho fatto questa canzone?
2: Perché al momento dove questo show Majesty's Theatre?
1: The Majesty's Theatre, that's correct,
2: il
1: yes.
2: show Pretty Woman.
1: That's right.
2: Se no, tu sei andata?
1: Sì, sono andata e oggi
2: purtroppo non ha potuto
1: non
2: venire.
1: Ha potuto venire. Abbiamo due ragazzi ospiti, Callum and Rebecca, che loro fanno parte di questo questo show, e loro sono tutti due che originated from Adelaide.
2: Oh, okay,
1: so they're both
2: beautiful.
1: Adelaide-based people, però adesso abitano in Melbourne. E loro abbiamo fatto richiesto, loro volevano venire, ma oggi unfortunately non ne potevo venire perché sono molto molto occupata, perché questo show conclude mercoledì prossimo.
2: Mercoledì.
1: So, sì, non l'ha andata, questa è un'altra cosa, Angela, che puoi vedere in Adelaide. È stato molto, come si dice, it's a happy show, light show, una cosa che ti senti happy ever after.
2: E Rosalie,
1: romantico.
2: Quando parliamo di uomini in divisa, quando Richard Gere preparato con quella divisa con quel mazzo di rose rosse per te, è andata a trovare alla sua amante.
1: Sì, e questo scene si vede in the show. Lui vede lo stesso. So it's very good.
2: Mamma
1: mia. Anyway, Angela, noi siamo quasi arrivati alla fine del nostro programma.
2: Sì, sì, vuoi che l'ultima cosa che vogliamo parlare oggi, sei andata in Italia questo mese di luglio, il Palio di Siena.
1: Oh yes, fantastic, yes.
2: Questo è grandissimo.
1: Sì.
2: E per quella in Siena, questa è una cosa, quasi la cosa più grande turistica che succede ogni anno. E questo palio è una tradizionale corsa di cavalli che si svolge due volte all'anno.
1: Sì,
2: il
1: sì.
2: 2 luglio e il 16 agosto. Nella piazza del campo.
1: That's it.
2: Questo non è solo una competizione, ma una manifestazione da un programma di celebrazione che coinvolgono le 17 contrade della cittadine. So it brings together.
1: Yes.
2: La corsa che si svolge su tre giri della piazza e dura in genere non più di 90 secondi.
1: No, it's very quick. Yes.
2: Prevede prima della gara, esempio, il concorso per la scelta del pittore che dipingerà il palio di quell'anno, l'estrazione delle contrade che parteciperanno e la benedizione dei cavalli all'interno della contrada. So, questa è una, ti ricordi quando c'era l'ultimo consolo, come si chiamava prima di questo, che abbiamo avuto Clizia?
1: Oh yes, she was. Yes, she's
2: lei
1: beautiful. Yeah.
2: Faceva parte di questa. Cioè, lei ha parlato molto di questo palio di Siena.
1: E noi quando siamo andati in Italia l'anno scorso con la radio, abbiamo stato to see the no proprio perché abbiamo stato la giornata prima.
2: Yeah.
1: Abbiamo visto the stadium. Amazing,
2: yeah.
1: Amazing.
2: Yeah.
1: So, beautiful place.
2: Okay,
1: no, I think we've got to finish now.
2: We've got to finish perché noi dobbiamo andare a casa, perché ci vuole un po' di tempo di farsi belli per stasera.
1: Dobbiamo, come diceva mia mamma, truccare, ci trucchiamo.
2: Truccare, andiamo a casa a truccare. And per voi che venite questa sera al Fogolà Furlan per il Radiathon,
1: sì.
2: Siamo lieti se voi venite a trovare io, Rosalie e Liliana.
1: Sì, sì.
2: Rosalie e Liliana sono nel Muro del Vino.
1: Venite, comprate il vino.
2: Comprate il vino.
1: Anche stasera vogliamo che portate un po' di cash, perché ci sono sempre i raffles, you know, perché
2: ho visto un po' di premi oggi.
1: Dobbiamo ricordare che questo è Radiothon, dobbiamo fare i fonti per la radio. Quindi già adesso vi aiutato, perché il biglietto di venire a fare il pranzo e dopo i donazioni che avete fatto, ma anche stasera c'è l'opportunità di comprare raffle tickets, c'è il vino che potete comprare lo stesso, venite, perché portare un po' di cash, perché è più facile per le persone di vedere.
2: Ma abbiamo anche il FPOS.
1: We have FPOS as well, so non ci sta no excuses,
2: non c'è scusa che non
1: comprate i raffle tickets.
2: Ma
1: all
2: Rosalie,
1: the one,
2: che bella iniziativa che hanno fatto 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo, che sono un po' vecchietta adesso, che si hanno messo insieme queste 5 clubs italiani,
1: tutti insieme.
2: Insieme ogni club fa una portata di pranzo, so siamo assicurati di some nice dinner.
1: Beautiful, magnifico, il pranzo è magnifico. Siamo tutti diversi, veniamo da diverse parti d'Italia, però siamo tutti italiani
2: e siamo alla fine.
1: Grazie per il vostro ascolto questo
2: oggi,
1: pomeriggio. Continuate ad ascoltare Radio Italiana 531, e c'è un po' di outside broadcast anche questa sera.
2: Ma facciamo, non
1: molto, però c'è, state in ascolto anche stasera se non venite alla cena, e potete ascoltare anche un po' di interviste con la gente, e sentite anche a Marco sicuro che parla. Grazie del vostro ascolto, noi ci vediamo la settimana prossima.
2: Grazie Rosalia,
1: ciao.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura.
4: Bentornati ad una nuova puntata del Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa, o come diciamo noi, viaggio di depurazione musicale. Continuiamo sempre questo viaggio, una nuova puntata oggi, puntata particolare. Comunque, prima di parlare della puntata odierna, riassumiamo un po' il pit stop della puntata precedente, in cui siamo andati un po' a scoprire questo punk demenziale degli Skiantos, e poi veramente un gruppo che ci ha sbloccato un ricordo, almeno a me, e spero alcuni di voi. Però, come abbiamo detto, in quel caso vi perdoniamo se non li conoscete. Abbiamo parlato dei Wolfango, all'epoca consacrati addirittura da Ferretti come un po' il futuro, i nuovi CCCP, una grande diciamo dichiarazione quella di Ferretti. Comunque Wolfango, grande gruppo, veramente ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto tremare, grandissima puntata del Pork Chop. La puntata odierna è un po' diversa, perché oggi diciamo il vostro viaggio passa per una regione. Oggi ci vogliamo focalizzare una regione che ci ha regalato grandissimi comici, ci ha regalato grandissimi artisti, ci regala grandissimo cibo. E ultimamente, specialmente nei social, si vede tra pizza, croquette, pasta e patate, genovese, anzi il viaggio del Pork Chop, quando torno in Italia, tra un vinile e l'altro mi è venuta voglia proprio di un piatto di genovese. E sto parlando di Napoli, sto parlando della che veramente ci ha regalato grandissimi, anche grandissime emozioni in musica, specialmente nel periodo che ci piace a noi, gli anni 80, gli anni 90. CD, qualche CD di gruppi che andiamo ad ascoltare oggi fanno parte della collezione del Pork Chop Express. Comunque, come inizio di Napoli, questa della musica napoletana, dovevamo iniziarla con uno dei, secondo me, dei grandi cantautori italiani, uno di quei veramente geni della musica, tra blues, canzone napoletana. Veramente si è negli anni 80 si è consacrato come uno dei grandi, si contornava anche di grandi artisti. Sto parlando, forse alcuni di voi già l'avranno capito, spero molti di voi, di Pino Daniele. Pino Daniele, e ho voluto iniziare con una canzone perché non la classica, le classiche più famose, ma noi siamo qui del Pork Chop, siamo sempre diversi. Una canzone che a me è sempre piaciuta moltissimo, dall'album del 1980, Nero a metà. Iniziamo la puntata con A me mi piace blues, che è spettacolare, ragazzi. Viva Napoli, al Pork Chop. Oggi si viaggia nella Campania, in questa bellissima regione italiana. Però lascio la parola a lui, a Pino. Che dire? tocca solo ascoltarla, ragazzi. Viva il Porchop Express. Grande puntata oggi, ragazzi. Grande puntata.

Mamma mia, che suoni ragazzi, che bella questa canzone, che bella questa canzone di Pino Daniele, veramente tantissime canzoni da mettere, però questa, non so, questa mi piaceva moltissimo, mi viene in mente James Enese, mi viene in mente Enzo Avitabile, mi vengono in mente tantissimi artisti che hanno veramente un po' non dico aiutato, ma sono stati parte di questo lavoro, questo album dell'80 che veramente iniziava a consacrare Pino come un artista incredibile. Comunque continuiamo, dopo questo diciamo intro, continuiamo la puntata e torniamo un po' al pork chop, a questo suono pork chop, e questo è un gruppo che veramente, torniamo sempre a parlare del 99, 1999, questo è un gruppo che nel 99, mi ricordo, distrussi un CD, e sto parlando di un gruppo che 24 Grana, che spero che vi sblocco un ricordo, spero che questi li dovete conoscere, questi li dovete conoscere, è veramente un gruppo importantissimo, secondo me, del rock alternativo, post-punk. Nel 99 loro ci regalavano Metaversus, che era un grande lavoro, dopo il loro concept album, K Album, e adesso ci andiamo ad ascoltare due canzoni proprio prese dai loro primi lavori, dall'album del 99 e dall'album poi del no, 2001. Ci andiamo ad ascoltare prima di tutto la stupenda canzone Doce, e dopo torniamo al nostro 99 con Stai Macà, che è un spettacolare video di Tofolo, aiutati da Toffolo, Davide Toffolo, dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Non parlo più ragazzi, questi sono dei grandi, solo al Pork Chop Express. Viva il Pork Chop Express.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Radio Italiana 531.

Mamma, spettacolare, la, ma stamma a veramente album, canzone, grandissimi, grandissimi, 24 Grana, che nascono a Napoli nella metà degli anni 90 come trio, composti dal grande Francesco Di Bella, chitarra e questa voce, poi c'era Armando Cotugno al basso e Renato Minale alla batteria, e poi il nome viene proprio da, da quella moneta del, you know, del regno di Ferdinando I d'Aragona, che loro dicevano una moneta povera proprio per questo legame con la tradizione artistica partenopea. 24 Grana ci hanno regalato 8 album, veramente tantissimi, tantissimi capolavori. Noi ci siamo del Pork Chop, li abbiamo un po' scoperti, amati con l'album del 99 Metaversus, che abbiamo ascoltato stamattina, che poi, come ho detto prima, andatevi a vedere il video, video spettacolare, capolavoro di Toffolo, che poi è stata anche un po' la sigla di un film anni 90 molto carino, Fame Chimica, un film che poi andava un po' a iniziare questo un po' rapporto nel centro, un po' nelle periferie delle città. Comunque 24 Grana, abbiamo ascoltato le canzoni dai loro dal secondo e il terzo lavoro, proprio dall'album del 99 e del 2001. Adesso andiamo a chiudere con una canzone che penso che se a tutti i partenopei faccia venire un po' voglia di casa, e questa la dedichiamo a tutti coloro che vengono da Napoli o dalla campagna, che gli manca un po' il loro territorio. Questa canzone va a chiudere un po', viene proprio dal loro album del 2011, abbiamo un po' gli albori ma poi un po' l'ultimo

loro, uno degli ultimi loro lavori, dalla stessa barca ci andiamo ad ascoltare un altro grande pezzo, Tornammo a casa, e la dedichiamo a tutti coloro che ci vogliono, ci vorrebbero tornare e per qualche motivo l'hanno dovuta lasciare. Questa ve la dedica al Porchop, ragazzi, con un augurio che ce la farete.

spettacolo, ragazzi, spettacolo, grandissimi 24 Grana, altro grande gruppo partenopeo, e poi 99, grandissimo Francesco Di Bella, grandissime emozioni che ci hanno regalato, come diciamo noi al Pork Chop, questi andateveli a scoprire o riscoprire, YouTube, Spotify, comprate CD se potete, veramente, Metaverso è parte della nostra collezione, ce lo teniamo stretto, ma tutti gli album, anche il K-album, K album, tutte le canzoni iniziavano con la K o contenevano la K, dei geni, dei artisti, veramente artisti napoletani grandissimi, e continuiamo sempre il viaggio lungo questa bellissima strada tra le bellezze della Campania, e adesso ci spostiamo una canzone che, quando molte volte i giovani parlano di rap, gliela nomino sempre. Questa canzone l'ho conosciuta a un programma Roxy Bar di Red Ronnie, quando furono degli ospiti, e poi il CD che la conteneva, quel DJ Enzo, quel CD con DJ Enzo, con moltissimi artisti, facevano parte di tutte le canzoni mixate a DJ Enzo, che disse a mio padre di comprarmi un CD particolare, andò a comprarmelo e si confuse e mi portò a casa il CD del DJ Enzo, però risentendo quel CD oggi, ce l'ho ancora qui a casa in Australia, veramente capolavoro comparato alla nuova ondata, e questa è bella, ragazzi, questi veramente, questa fatela ascoltare ai giovani e ditegli: queste, ragazzi, negli anni 90, queste erano le canzoni che ci sentivamo, era il 97, erano la famiglia, erano 1, 2, 3 e 4, questo è l'hip hop italiano, ragazzi, bellissima, ascoltatela,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
5: E mi fai pazzire.
6: Mamma mia, grandissimo pezzo rap. Questa, siamo un po' passati da questa canzone un po' popolare dei 24 grana al rap, l'hip hop, come si dice, l'hip hopari, come dicevano, l'hip hop della famiglia, grande lavoro con DJ Enzo, famiglia che era composta da Polo, Shawan e DJ Simi, regalati due grandissimi album del 98 e del 2004, e DJ Enzo e la famiglia, questo pezzo del 97 e 1, 2, 3, 4, secondo me parole, proprio un po' il dialetto napoletano si presta benissimo all'hip hop, e loro erano veramente forti, veramente forti. E l'hip hop italiano, che ci faremo una puntata al Pork Chop, negli anni 90 veramente aveva molto molto molto da dire. Comunque rimaniamo sempre qui in zona mare Napoli, e ci spostiamo dall'hip hop alla dance, perché questo gruppo nato nel 99 lo dovevamo mettere. Questo gruppo fondato da Marco Baroni e Alex Neri, questa voce poi internazionale, e veramente questi ci hanno fatto veramente ballare in quegli anni. C'era la bravura, la musica dietro, c'era tutto, Napoli nel mondo, e sto parlando dei Planet Funk. E ad oggi al Pork Chop si andiamo ad ascoltare Inside All The People, veramente grandissimo pezzo che ci fa capire che noi italiani sappiamo fare tutto, e questi ragazzi nel 99, questi ragazzi di Napoli, questi musicisti veramente hanno fatto ballare non solo l'Italia ma tutta l'Europa, il mondo. Planet Funk, un po' diversa qui del Pork Chop, ma merita essere ascoltata. Che bella puntata oggi, ragazzi, che bella puntata. Alziamoci e balliamo.

Mamma mia, ci voleva un po' di dance. Veramente grandissimo gruppo qui al Pork Chop Express, Planet Funk. È grandissimo il Pork Chop Express. Noi siamo diversi e siamo qui per farvi ascoltare, per riabilitare le vostre orecchie alla buona musica. Planet Funk, me li ricordo il 2002 quando un po' partecipò a Festival Bar, Disco d'Oro, migliore rivelazione italiana dell'anno, e c'era USAID, The Switch, veramente grandissimi. Come ho detto prima, Marco Baroni, Alex Neri, ma non ci dobbiamo scordare di Sergio Della Monica e di Domenico Canu, Gigi Canu, purtroppo ci hanno lasciato per dei brutti mali. Comunque veramente Planet Funk, ci voleva questa puntata dedicata alla musica da Napoli, Pino Daniele, 24 Grana, La Famiglia, Planet Funk. Adesso andiamoci ad ascoltare un altro gruppo che veramente il loro secondo lavoro del 95 mi ricorda, mi ha sbloccato un ricordo, mi ricorda le superiori. È veramente album un po' che ha aperto un po' questo filone napoletano. Questo è un gruppo, ragazzi, questo è un gruppo che sa fare musica, reggae, questo è un gruppo che veramente ci ha fatto trip hop, world music, hip hop, ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare, e io oggi mi sono voluto soffermare per questo gruppo nel lavoro che ho amato di più. Ragazzi, sto parlando degli Alma Megretta, che spero molti di voi li conoscano. Comunque, ho parlato abbastanza, come diciamo al Pork Chop Express, le parole contano poco, cosa conta è la buona musica. E adesso ci andiamo a ascoltare. Mamma mia, che bella, ragazzi. Adesso ci andiamo a ascoltare la mia canzone preferita degli Alma Megretta, Nun te scurdà. Era il 1995, il Pork Chop stava alle superiori mentre faceva i compiti. Video Music.

Mamma mia, che bella questa canzone, non te scurdà, grande video, grande 1995, come ho detto prima, gli anni del liceo. Questa canzone un po' faceva conoscere un altro lato anche della musica napoletana, un lato in più hip hop, reggae, e poi a me la voce di Raiz è sempre piaciuta tanto, quest'album disco d'oro. Però gli Alma Megretta, ragazzi, gli Alma Megretta sono un gruppo che ci ha regalato 12 album, un gruppo veramente che ha fatto un po' la storia della musica alternativa, degli Alma napoletana, gruppo che ha collaborato con artisti di livello internazionale. Vi dico, andatevi a scoprire, la volevo mettere, però poi ero indeciso cosa non metto, cosa metto, perché volevo mettere anche Karma Coma con Massive Attack, altro pezzo spettacolare con cui hanno collaborato. Però poi sono tornato alla canzone all'album che veramente ho squagliato, quel Sana Core. E la prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare, ragazzi, che un po' conclude questa puntata un po' dedicata a Napoli, è la canzone proprio omonima dell'album, Sana Core. E qui siamo nel 1995, altro grande pezzo, altre grandi interpretazioni di Raiz. Ragazzi, andatevele a scoprire, questi meritano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati al Pork Chop Express, sempre qui su Radio Italiana 531, e spero vi sia piaciuta la puntata, questa puntata che un po' abbiamo spaziato tra vari generi, spaziato temporalmente dai primi anni 80 del compianto e grandissimo Pino Daniele fino a Planet Funk degli anni 2000, grandissimo album nel percorso 24 grana, veramente strabilianti, ascoltate, riascoltati, Alma Megretta, geni musicali, un po' anche uno spazio sull'hip hop, un po' di introduzione, abbiamo ascoltato l'hip hop italiano in passato, quando siamo un po' andati a sentire un po' un brano dei Sangue Misto, altro grande gruppo, però è stato un bel intermezzo. Comunque puntata su Napoli, sulla musica napoletana finita, e dovevamo scegliere una sigla importante, una sigla sempre per tornare bambini, però una sigla che meritava, e oggi ho tirato fuori veramente un capolavoro che ho letto il manga, ho visto la serie TV e ha una sigla spettacolare cantata dagli Olive Onions. Oggi ragazzi si parte, questo treno che ci ha fatto attraversare un po' la campagna continua, e adesso tutti a bordo del Galaxy Express 999, tratta to Megalopolis, ragazzi, mamma mia, bellissima. Torniamo bambini al Pork Chop Express, ma con le sigle che diciamo noi. Questa ragazzi ve la dedico a tutti, questa è una sigla che non parlo più. Viva il Pork Chop Express, fra due settimane.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Martedì 24 giugno. Lions Road, Holden Hill. Briar Road, Felixstowe. Gorge Road, Atherstone. Northeast Road, Modbury, and North South Motorway, Waterloo Corner.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da.
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
7: La crisi internazionale tra Stati Uniti e Iran, con il Senato americano che vota per limitare i poteri di guerra di Trump, l'Europa continua a soffocare sotto l'ondata di caldo, mentre in Italia salgono a 17 le città da bollino rosso. A Milano ha arrestato il conducente del SUV coinvolto nell'inseguimento, costato la vita ad un agente della polizia locale. In Germania riprende il traffico ferroviario dopo un blackout tecnico nazionale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da.
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.
9: Napoli in farmacia.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: And to know that the radio event sold out so quickly.
1: Yes.
0: And we had to put on extra seats to keep everyone happy is also a positive thing.
1: Santa, have we taken you off the stage? you've come off.
2: Something like that.
1: Look, we are well positioned in front of the speakers of the band. Oh, thank you, band, for a little pause.
2: Maybe we have to turn the speakers.
0: Santa, adesso sì che ci sentiamo. Prima non si sentiva proprio niente.
2: Proprio niente, vero?
0: Bella musica, però quando si parla disturba un po' troppo.
2: Non si può fare troppo.
0: Allora, stavo a dire a Peter prima che è bello vedere la famiglia Radio Italiana 531 tutti riuniti qui stasera.
2: È numerosi.
0: Bello assemblea.
2: È sempre bello vedersi insieme.
0: I biglietti si sono venduti subito perché tutti vogliono venire a passare una serata in compagnia con amici, con famiglia.
2: E quella è la cosa più bella.
0: Siamo una famiglia.
2: Ecco, ben detto Mario. Sì.
0: Poi non solo noi che siamo qui, ma anche i clubs che sono qui con noi stasera. Come sapete, questo è il terzo anno che abbiamo cambiato il modo di celebrare il Radiothon.
2: Sì.
0: Stasera, prima cosa, non è l'apertura, è la chiusura.
2: È la chiusura, sì.
0: Stasera è la chiusura.
2: E quali club? So che c'è comunque l'Abruzzo.
0: Allora, c'è Altavilla Club.
2: Altavilla.
0: Fogola Furlan. Abruzzo Molise Club. I Calabresi. E Campagna Club. Chi ha cucinato il primo, chi ha fatto il secondo, chi ha fatto i dolci e chi aiuta a servire.
2: Sì. Ecco, è bello, dalle nostre parti una volta dicevamo che una mano lava l'altra,
0: ecco.
2: E tutte e due lavano il viso, quindi è proprio vero che
0: è vero, sì.
2: Insieme ci si aiuta e poi si viene fuori con una stazione radio come lo 531.
0: Ecco,
2: più soddisfazione di così non credo che possiamo chiedere, perché è una cosa bellissima avere una comunità riunita così,
0: sì.
2: Che ci tiene.

0: Thank you to our little support band in the background. I am so delighted. I have the president of Comisat.
1: Comites.
0: See, I can't even say
1: hello.
0: That.
2: La bellissima Marinella.
0: Welcome.
1: Thank you. Welcome. It's lovely to be here. Your smiling face. Look at you. Tutti sorridenti. Tanta gente sta entrando. Sarà una sala piena. It will be a full
2: house.
1: Full house.
0: Oh, yes. Sì.
2: È sempre, ogni anno. Allora, Marinella, tu fai, cioè, sei un grande parte della famiglia di Radio Italiana, vero? Ora noi... Mi senti? Ah, meglio. Cioè, sei parte della famiglia di Radio Italiana 531.
1: Sì, sono una dei membri, insomma, dei tantissimi membri, ovviamente.
2: Allora, dimmi se puoi dire ai nostri ascoltatori cosa vuol dire per te, cosa rappresenta la radio per te.
1: Sì, no, allora, innanzitutto voglio dire che quando io sono venuta dall'Italia, io faccio parte del gruppo dei nuovi arrivati, ma sono arrivata da parecchio tempo, sapere che qui c'era una radio italiana, ma che bella scoperta, no?
2: Yeah.
1: È stata proprio interessante.
2: Non ti aspettava?
1: Non me l'aspettavo, perché comunque, sai, ho viaggiato tanto, so, poi ho vissuto in altri paesi, però c'è questa radio che poi già da anni e anni che esisteva, e adesso che l'anno scorso cosa abbiamo festeggiato? Il
2: 50 anni.
1: Cioè 50 anni di radio è un record anche nel mondo, insomma, no?
2: Sì, perché, sì.
1: E poi venire alla radio oggigiorno e vedere che c'è tantissima gente di seconda, terza generazione, la prima generazione ovviamente con dei bellissimi programmi, ma anche nuovi arrivati, persone che sono arrivati da poco e vogliono collaborare, quindi si sente l'energia della radio,
2: sì.
1: Della voglia di comunicare, di connetterci, molto bello. So I was saying how beautiful it is, the energies,
0: oh, yes,
1: of all the generations, the young people, mm-hmm. and the first arrivals, they are now what, like 70,
2: yes,
1: 80, still running programs. Isn't that unique?
0: It is wonderful. But I just have to correct you on something. It's we're all young people.
1: We are all young. No, I have to say I'm aging badly.
2: No, take that back.
0: Look, it's evenings like this evening that people forget their... I can't sit here for more than, you know, 10 minutes.
1: Yeah, yes.
0: Get up and walk around.
2: Bravo.
0: They forget it all. They think about it tomorrow morning.
1: But and you just, will.
0: But
1: I mean, I certainly will. But also because it's so cold, and you would think, oh, it's midweek, I'm not going anywhere. Mm-hmm. And then you have 350 people select and to leave the warmth of their home.
0: Yes.
1: They are being comfortable and cozy to come here and share this beautiful evening. Quindi stare insieme proprio.
2: E sono sicuro che i numeri saranno ancora di più se avevamo una sala
1: ancora più grande.
2: Ancora più grande, ma poi anche se non era a giugno, perché tanti sono partiti anche per l'Italia.
1: Ah, certo.
2: E Europa in genere. Ma comunque no.
1: E ci fanno tanta invidia, devo dire la verità. Però abbiamo sentito che in Europa c'è un caldo pazzesco, very hot in Europe.
2: Yes.
1: Quindi, insomma,
2: quindi
1: perché
2: dobbiamo decidere.
1: Lots of people are not here because they are on holiday in Italy.
0: And do we feel sorry for them being so hot in Europe?
1: I want them sweaty. So sweaty now that they can't enjoy their Aperol Spritz.
0: Their third and fourth Aperol Spritz.
2: We're such lovely people here at the right.
0: Look, we no, are not no. envious
1: we are,
0: at all.
1: Yeah, non c'è invidia.
2: No.
0: Because right now we know that many of those travellers are just wondering what they'll do today. I'll just tune in on the radio
2: And that's
0: then
2: right.
0: The other 521 app, and they will have a little listen off.
1: Yeah, and it's going to be 10 o'clock in the morning, uh-huh. 11 o'clock.
2: Allora salutiamo a tutti i nostri ascoltatori che sono all'estero.
1: Sì,
2: in questo
1: che
2: momento.
1: Stanno prendendo un caffè col cornetto.
2: Yeah, sicuramente.
1: Si stanno preparando per la pasta al pranzo.
0: But they might be wondering about tonight, where they will dine.
1: Yes.
0: Well, they should be here. They should
1: oh, yeah, this is the place to be. Mm-hmm. And I don't think we can welcome any other people tonight.
2: No.
1: It's a full house.
2: Unfortunately.
1: Sold
2: not.
1: Out. Congratulations.
0: Marinella, can I ask you, how is your Greek singing going?
1: Aha. Uh-huh. Yes.
2: Greek singing?
1: Yasu. Because Marinella è una cantante famosa greca. So when I go to the community, the Greek community here, and you know, introduce myself, they all know the name Marinella. While for us, Marinella is a little bit unusual.
2: Yeah.
1: But for our beautiful Greek community, it's a well-known name. And no, unfortunately, I do not sing.
2: Well,
0: I was going to ask you to sing, but I'm having a little fault with your headset. I think your microphone is failing.
1: Oh, yes, that's the mic. It's a microphone.
0: It's got to be that.
1: Yeah.
0: And thanks so much for stopping by.
1: Yes. Thank you so much for having me.
0: We have a lovely year.
1: See,
2: and thank you for your ongoing support of the radio, Marinella. It's
1: and thank you for your volunteering.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao. Buona serata.
1: Grazie.

0: everybody. So I think after 15 years, it is working. Let's hope it will work for many, many more years, because AR Radio is not only for the Italian community, it's for everybody. We thank the authority that are here. We give a service to the community, to local government, to governments, and many politicians here that I know, and I'm pleased, because every week they come on our program and talk about and let our listeners, let our people know what's happening. So, to all of you, Marco, to the staff, to you, where's young Stefano? Thank you very much to organize. Grazie, grazie for the cake. Thank you, Clementina. Ladies and gentlemen, she is the first lady, donna, presidente della nostra radio. Evviva la radio! Evviva la presidentessa Clementina Maione!
1: Thank you.
2: Viva John Di Fede, a questo punto it took less than 3 minutes. Just. Allora, signore e signori, questa torta non è per tutti, is not your dessert. I mean, no, we are not that stingy, siamo un po', non siamo così tirchi. There's more food coming, obviously. We got pasta, we got the amazing scaloppine coming out from the Abruzzo Molise Club later on, and then we have the dessert. But it's time to welcome our band for tonight, which will entertain you, and we've listened to you. Some of you have said, c'è troppa gente, we got too many people at Radioton, we want room to dance. So later on, I want to see you dance on the dance floor, because please put your hands together for I Delinquenti. Buonasera, buon Radioton, e viva la radio italiana 531. Thank you.
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 82766011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrò mai volere bene.

a ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

sapere nemmeno dove sia adesso. Mi guarderò allo specchio ma sarò diverso. Siamo la somma degli errori che abbiamo commesso. Da bambino impari a odiare chi ti ha fatto male. Credi che ferirlo sia l'unica soluzione. Ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. Il primo amore dura quanto una stella cadente. Non dura tutta la vita ma la cambia per sempre. Ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente. E nel momento

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
4: Temperature elevate, notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
3: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, valutata per la giornata di oggi allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori se ne è discusso anche ieri il servizio della redazione.
5: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
3: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato, è stato portato al carcere di San Vittore, la procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia, contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca, il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4, bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
9: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
10: Radio Italiana, fa...

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per le gare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equil Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
7: Notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo celtissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si ha fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con

No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto: ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto che ero, che il personaggio c'era, insomma.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco $2.95, pomodori pelati o cubetti Siena 400 grammi $1, olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri $18, formaggio pecorino Leonardo $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs $16.50 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a...

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato.
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo.
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Rubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
6: 531.

0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 21.
3: Pista Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Yeah, yeah, north of Loreto, baby. Io non ti voglio, ti pretendo. Better off.

0: Molfettese, kick e cork.
1: Non ci entriamo, ma da Molfettese sono da parlare di che è successo in due mondi, sono andato alla ricetta per mangiare Molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.

0: Battito, battito.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: sighette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico, scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Radioton 2026 è arrivato.
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo.
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero
2: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Baby, Michelangelo.

0: Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

cosa c'è e cosa no che ci portiamo via. Chissà se ciò che senti lo sentirai per sempre. Cosa va e cosa no in questa fantasia, e come non è andata e cosa non è stato.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Il 10% di quello che ho, forse lo 0,10%.
3: Perché a te piace molto archiviare in video quello che ti succede nella vita.
2: Ho archiviato tante cose, tutti gli incontri, quello per esempio con Toots Thielemann.
3: Che bello, grande armonicista.
2: Sì, a Pescara, jazz, poi quelli con Ornella Vanoni, con Lucio Dalla, tutte le persone, tutti i grandi musicisti che ho incontrato.
3: E beh, insomma, una storia anche questa di incontri di artisti che però con cui è giusto che tu ti confronti, voglio dire, per la musica che porti e che racconti. Antonio, che è un grande appassionato di musica, dice che hai un timbro che ha il sapore esistenzialista. Ah, ti piace questa cosa?
2: Beh, un po' sì, perché le canzoni e la musica di Luigi Tenco è quella che in effetti mi ha formato.
3: Sì,
2: sì, mi ha plasmato completamente. Sì.
3: Un saluto a Sergio da Rosa di Situation.
2: Ah, ciao Rosa.
3: Ah, che cos'è un fan club?
2: Rosa è una mia carissima amica che vive a Torino e che mi segue da oltre 20 anni.
3: Ah, che bello. Salutiamo anche Brunella da Lucca, che dice che bel pomeriggio, sereno ed elegante. Vedi che ci dicono, Sergio, sereno ed elegante, mi
2: grazie,
3: piace.
2: Grazie, grazie.
3: Salutiamo anche Giovanna da Bari, 335-699-2949. Torniamo al tuo disco, al disco più recente, La pioggia che non cade mai. Anche se a volte viene scomodato il termine, possiamo dire che è un concept album?
2: Beh, sì,
3: che gira intorno a un tema unico.
2: Sì, che è sempre l'amore, tutte le sue sfaccettature. Quale pezzo puoi mandare?
3: Io manderei proprio L'amore è tutto.
2: Certo.
3: Che
2: certo,
3: ne dici?
2: Bello.
3: Bello.
2: È il pezzo che apre l'album.
3: Mi piace che tu approvi il tuo pezzo, mi piace molto. Va bene, eccola qua, L'amore è tutto, ancora Sergio Cammariere al Mangiadischi e ancora i vostri messaggi, e che tra poco continuiamo a leggere.
4: Lo so che indietro

0: resta e vai con me.
1: C'è Sergio Cammariere oggi con noi al Mangiadischi, stiamo ascoltando un po' di canzoni dal suo disco più recente, La pioggia che non cade mai, ma anche un po' di classici del suo repertorio. Antonello da San Vito Chiatino ci racconta un aneddoto. Dice: buongiorno maestro, spero di riuscire a ringraziarla per aver creato un capolavoro come tutto quello che è un uomo, dato che dilettandomi col karaoke ho fatto innamorare colei che da 11 anni è mia moglie.
2: Amore mio!
1: Hai visto? Quante ne combini, Sergio, anche non volendo?
2: Sì, ma l'altra sera a Selinunte è venuta una coppia con una bimba di 13 anni, mi hanno detto: questo è il frutto della tua canzone.
1: Da me un po', pensa un po'. Bellissime le canzoni di Sergio, dice Raffaello, mi piacerebbe ascoltare anche una cover. Tu le fai le cover ogni tanto, ti diverti?
2: Assolutamente sì.
1: Quindi, vedi. Poi, deve cantare la Deserteur tradotta dal calabrese, il disertore. Stai dando anche suggerimenti su cosa devi fare. Saluti anche da Marisa e Riccardo che ci scrivono da Lecco.
2: Ah, ciao Marisa, ciao Riccardo.
1: Ah, bello, bello. E poi ci salutano anche, ci saluta Rocco da Sant'Andrea di Conza, piccolo paesino in provincia di Avellino, che ha ospitato una rassegna jazz questo inverno in cui c'era il grande fisarmonicista Roberto Gervasi, di cui parlavi anche tu.
2: Assolutamente.
1: E dice: sono contentissimi di questa collaborazione intensa. C'è poi anche chi ci dice: il più grande resta Califano. Però va bene, ci piace Califano. No, siamo d'accordo sul fatto che sia un grandissimo artista. Sergio, ci ascoltiamo anche una novità della nostra playlist.
2: Ma certo, ho letto Bruno Mars, che è un artista che adoro, che ascolto, e ho la playlist in macchina anche io dove c'è la sua musica.
1: Beh, quindi siamo perfettamente in linea.
2: Allineati.
1: Questa è All My Soul, Bruno Mars.

0: All My Soul, tutta la mia anima, Bruno Mars. Beh, sempre forte il ragazzo,
1: Beh, assolutamente, sì.
0: Veramente. Ancora messaggi dei nostri ascoltatori, 335-699-2949. Ci saluta Stefano, noto anche come Mr. Sao, che dice: sto ascoltando le storie di Sergio e non posso non ricordare una magnifica serata a Verona, dove abbiamo festeggiato insieme a mezzanotte il suo e il mio compleanno. C'erano Amedeo, Luca, il grande Fabrizio Bosso, fratello di musica e di cuore. Certo. Quante ne avete fatte pure con Fabrizio?
1: Una quindicina d'anni insieme.
0: E poi ti dice: sei un grande musicista, un eccellente compositore e un gran signore.
1: Ah, grazie.
0: Sergio,
1: visto che hai citato Bosso, posso dire una cosa che in pochi sanno, che abbiamo musicato qualche anno fa le comiche vagabonde di Charlie Chaplin,
0: sì.
1: Tre cortometraggi, pianoforte e tromba.
0: Che bello.
1: Uscirono in Francia, credo.
0: Senti, ci sta ascoltando un certo Giando.
1: Ah, beh, un saluto a Gian Domenico Ceramella, che è il produttore di quasi tutti i miei ultimi 5-6 album,
0: sì.
1: Anche dell'ultimo.
0: Grande
1: appassionato.
0: Vogliamo dire mecenate.
1: Appassionato di jazz.
0: Sì.
1: E di buona musica.
0: Sì, un disco uscito anche in collaborazione con il Parco della Musica Records.
1: Certo.
0: Come i tuoi dischi recenti, insomma.
1: Certo. Sì, sì.
0: Sentiamo, c'è anche un messaggio vocale, sentiamo un po' che ci dicono i nostri ascoltatori.
2: Buon pomeriggio ragazzi e complimenti. Basta sentire il giro armonico di una canzone del vostro ospite per capire cos'è la musica e paragonarla a tutte queste cose che girano in questo momento. Mi fermo qua. Vi voglio dire soltanto una cosa, che la musica io l'ascolto in radio solo in questo periodo quando ci siete voi. Tutto il resto ho la mia lista, quindi vi sento le mie canzoni. Un abbraccio, Leonardo.
0: Ma che, grazie.
1: Grazie Leonardo.
0: Ma veramente che bello, questi messaggi ti riempiono il cuore, no? Un po' per me, un po' per te.
1: Ma sono reali, sono veri, sono veritieri.
0: È vero. Allora dice, c'è un ascoltatore che è Antonio e dice: cari Duccio e Sergio, ma i vostri volti si somigliano, la barba, la fisionomia, o mi sbaglio? Forse qualcosa.
1: Sì, ma solo che Duccio avrà 10 o 15 anni meno di me.
0: Vabbè, non esageriamo, facciamo intorno a una decina.
1: Super giù.
0: Poi verifichiamo. Sì. Ti aspettiamo in Abruzzo il 18 e il 30 luglio. Ci scrive Vilma da Pescara, e un saluto e un abbraccio a te e a tutto il gruppo Situation.
1: Sì, ricordo che ci sarà appunto il 18 luglio il concerto in sestetto a Pescara
0: e il 30 a Vasto.
1: A Vasto, certo, sì, saremo anche a Vasto.
0: Musiche in cortile, ma insomma veramente giri per tutta Italia, perché vedo Empoli, Castel Rigone in provincia di Perugia, Castel San Pietro provincia di Bologna, poi Viterbo, Torre del Greco, dalla Sicilia con Trapani, Palermo e Catania, e poi Martina Franca, da dove ci scrive uno dei nostri ascoltatori. Insomma, tocchi tutte le regioni praticamente. Vai anche in Friuli, Sacile,
1: sì.
0: A novembre.
1: Sai che è il luogo dove costruiscono il pianoforte più performante.
0: Sì, eh?
1: Sì, lì a Sacile, appunto vicino a Pordenone, c'è la fabbrica di Fazioli, che fa concorrenza a Steinway & Sons.
0: Certo. Beh, Fazioli ha un pianoforte molto ambito, no? Molto richiesto.
1: Infatti, a Umbria Jazz c'è il Fazioli, diciamo, come sponsor, e molti pianisti che arrivano dall'America se ne innamorano,
0: perché magari conoscono lo Steinway soprattutto.
1: Esatto.
0: E invece si trovano di fronte a questo pianoforte.
1: Per noi è come una Ferrari, come guidare una fuoriserie quando...
0: E quindi sei felice di andare in Friuli a trovare magari,
1: sì,
0: chi li costruisce.
1: Però loro sono un po' tirchi, posso dirlo. Perché perché sono venuti un giorno lì in camerino, mi hanno detto: maestro, le facciamo uno sconto incredibile,
0: sì,
1: se compra un pianoforte da noi. Considera che i loro pianoforti costano dei 150.000 euro in...
0: Insomma, briciole.
1: Le faremo
0: proprio
1: uno sconto eccezionale del 5%.
0: Però... Quindi l'hai lasciato lì poi?
1: L'ho lasciato lì,
0: ho capito.
1: Sì.
0: Mi accontento
1: del mio gran coda Yamaha.
0: Beh, niente male. Torniamo ancora al tuo disco più recente, La pioggia che non cade mai, e ci ascoltiamo una canzone che si intitola Cosa sarà mai di me. E quindi eccolo qua, ancora Sergio Cammariere al Mangiadischi.

0: Sergio Camariere al Mangiadischi, cosa sarà mai di me? Cosa sarà di te, Sergio?
1: Che ne so, io sognavo da piccolo di fare quello che sta accadendo.
0: Quindi certo.
1: I sogni si sono avverati, bisogna credere nei propri sogni.
0: Ma indubbiamente, poi su quello che sarà di te nel prossimo futuro siamo abbastanza sicuri perché è pieno di concerti, quindi sarà un'estate di viaggi. Ci scrive Simonetta dal Veneto, dice: ma da me non viene Sergio? Allora, il concerto più vicino per ora è l'11 luglio a Desenzano del Garda, Brescia, che è lì al confine,
1: sì,
0: con il Veneto.
1: Sacire, appunto, Pordenone.
0: Sì. Quindi diciamo per ora
1: torneremo certamente presto.
0: Ma sì.
1: Anche perché c'è l'ex presidente Zaia che mi vuole intervistare.
0: Ah, ecco.
1: E quindi prima o poi capiteremo da quelle parti.
0: Certo, certo. Allora, cammariere, ci dice Antonella, ha una voce rilassante e un fisico rinascimentale.
1: È vero, con la panzetta ancora di più.
0: Cioè, qui si sbilanciano i nostri ascoltatori su tutti i fronti, vanno a discutere della tua entità. È bello questo fatto.
1: Siete molto carini.
0: Beh, infatti. Allora, abbiamo parlato un po' del disco, abbiamo parlato del tour. Prima ci hai accennato all'inizio di questa chiacchierata che stai già scrivendo un disco nuovo
1: di solo piano. Sì.
0: Quindi è proprio una fase in cui le canzoni arrivano, ti attraversano.
1: Sì, ma nello stesso tempo continuiamo a scrivere le canzoni con Roberto Künstler. Ne abbiamo già 4 nuove che faranno parte del prossimo disco, non so, forse tra un anno, due.
0: Beh sì, perché adesso ne hai pubblicati due.
1: È un work
0: due.
1: In progress continuo.
0: Ma
1: non
0: così
1: ci
0: è
1: si
0: bello,
1: ferma mai.
0: Bello. Come funziona la vostra collaborazione? Partono spunti musicali da te o arrivano prima idee?
1: Entrambe le cose. L'ultimo brano che è nato è venuto proprio fuori dal componimento metrico, dalla poesia di Roberto.
0: Sì,
1: è quella che ha ispirato proprio questa mia musica. Per esempio, invece, questa ultima canzone che abbiamo ascoltato, Cosa sarà mai di me, è nata prima la musica.
0: Okay.
1: Infatti ne esiste una versione solo pianoforte in

0: io finora avevo fatto sempre musiche per commedie, penso a quando eravamo repressi del 91 o 92, sì. Uomini senza donne, insomma erano sempre commedie oppure dei drammi, e 2 anni fa mi è capitato di scrivere la mia prima colonna sonora per un horror e mi sono sbizzarrito. Il film si intitola Revival, andatelo a cercare, non lo so su quali piattaforme americane. È un horror con tutti attori americani, regia di Dario Germani, e le mie musiche sono proprio, come posso dire, contaminate dalla classica contemporanea,
1: certo.
0: Quindi ispirazione Stockhausen,
1: sì.
0: Molto molto molto,
1: quindi dai,
0: audaci,
1: dai il via libera al tuo lato oscuro.
0: Esatto.
1: La composizione di film horror. Ti chiede un ascoltatore che ti fa i complimenti e vuole sapere com'è il tuo rapporto musicale e familiare con Rino Gaetano. Se musical...
0: Beh, siamo cugini.
1: Sì. Quindi se...
0: Beh, io ho scoperto intanto di essere suo cugino 15 anni dopo la sua scomparsa.
1: Certo.
0: E quindi nel 96 mi è stato proprio rivelato da sua mamma Maria Gaetano la nostra parentela, ovvero che mio padre, cioè che mio nonno paterno era anche il padre di Maria, la mamma,
1: certo,
0: di Rino.
1: Da quel momento l'hai ascoltato in modo diverso?
0: No, veramente conoscevo già prima, no, perché le canzoni di Rino sono nella storia a prescindere da questa cosa. Però continua il rapporto con la famiglia Gaetano, con Anna ci siamo sentiti settimana scorsa, ci sentiamo di sovente, è bellissima questa cosa.
1: Bello.
0: Tra l'altro andrà in onda su Rai 3,
1: sì,
0: credo a settembre andrà in onda il nuovo film dedicato a Rino Gaetano di Verdelli.
1: Ok, un documentario.
0: Un documentario,
1: sì,
0: devo dire, fatto con molta grazia, molto bello.
1: E poi sei intervenuto anche tu, immagino.
0: Esatto, ci sono anche io e quindi racconto questa storia.
1: Era Enrico che ti chiedeva questa cosa da Roma, con lui ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto oggi al Mangialischi. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, io ringrazio Luca Bernardini in regia che sta lì e ci ha seguito, e Adriano Lippi in console. Sergio, grazie per essere stato al Mangialischi.
0: Grazie per avermi invitato, buona estate, buona musica, buon viaggio per chi sta viaggiando.
1: Andate a vedere Sergio in concerto quest'estate.
0: Yes.
1: Chiudiamo con un'altra canzone che io adoro del tuo repertorio, degli inizi di una 20 anni fa, si chiama Sorella Mia, ancora Sergio Cammariere, e a domani sempre alle 13:30 con il Mangialischi da Duccio Pasqua. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani dagli Stati Uniti, dove si trova per un vertice con il presidente americano Trump. Il segretario della NATO Rutte fa sapere che per le operazioni militari in Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia. La linea all'inviato Rai, Stefano Fumagalli.
4: Nell'intervista a Fox News, emittente molto vicina a Trump e repubblicani, il segretario generale della NATO Mark Rutte risponde ai tanti attacchi ricevuti dall'alleanza negli ultimi giorni da parte del presidente Donald Trump, che incontrerà oggi alla Casa Bianca anche in vista del vertice di Ankara, e prende posizioni anche per l'Italia, che con Giorgia Meloni era finita nel mirino del presidente Trump anche per le basi negate a Sigonella. E Rutte dice: almeno 500 aerei sono decollati dalle basi americane in Italia, ribadisce un numero enorme, e dall'Europa le missioni di volo sono state almeno 4 o 5 mila per sostenere Epic Fury, le operazioni in Iran. Ora si attende ovviamente alla risposta di Trump in giornata, che aveva invece bollato come insensato il voto di ieri del Senato su una risoluzione non vincolante per limitare i poteri di guerra e fermare le operazioni in Iran.
3: Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Rutte e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche. Si è sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, sottolinea il comunicato della Difesa. Proseguono tuttavia le polemiche da parte delle opposizioni, che chiedono che Meloni riferisca in Parlamento. Le parole del segretario della NATO smentiscono quanto detto dalla Premier, sostengono PD, 5 Stelle, AVS. Caldo torrido in tutto il paese, 16 città da bollino rosso, tutte nel centro-nord, domani saranno 17, ieri 2 decessi causati dalle alte temperature. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Mocio.
5: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì, valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
3: Temperature record in tutta l'Europa centrale per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un'emergenza sanitaria. In Spagna toccati 45 gradi, in Francia salgono a 42, le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse, esami di maturità rimandati, caldo torrido anche nel Regno Unito. Linea alla corrispondente Natalia Augias.
6: Di temperature record previste tra oggi e domani per Londra e il sud della Gran Bretagna, oltre i 40 gradi, allarme rosso esteso in diversi dipartimenti, 300 scuole chiuse nel sud della Gran Bretagna. A Londra sono state tra l'altro sospese i cambi della guardia di fronte a Buckingham Palace, perché durano 23 minuti e potrebbero esserci dei malori tra militari che effettuano questa cerimonia, perché indossano una divisa molto pesante, e in più sono state vietate tuffi in fiumi e ruscelli, proprio perché a maggio, nella precedente ondata di caldo, due adolescenti sono morti mentre si tuffavano per rinfrescarsi. La città Londra è una città caldissima, afosa, nonostante i numerosissimi parchi, giardini, spazi verdi dove le persone si rifugiano per trovare un po' di refrigerio. Attivato pure un piano per le persone anziane del Servizio Sanitario Nazionale, che in caso di difficoltà possono fare subito riferimento ad un numero speciale. E per ora da Londra è tutto.
3: Era la corrispondente Nicoletta Manzione. A Roma, a 10 anni dalla morte di Umberto Eco, a Palazzo Firenze la mostra Umberto Eco, il nome delle cose, segni, realtà e interpretazioni.
7: Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Lo diceva Umberto Eco parlando dell'importanza della letteratura. Lui che di libri ne ha scritti tanti, testi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia, oltre a romanzi di successo. Alessandro Masi, segretario generale della Fondazione Dante Alighieri.
8: Sono tanti gli aggettivi per definire questa immensa figura umanistica,
0: e i suoi studi hanno fatto epoca da tutti i punti di vista. Opera aperta è stato un suo saggio fondamentale nella ricerca estetica.
7: Cosa si può trovare nella mostra aperta a Roma presso Palazzo Firenze?
0: Manoscritti originali di Umberto Eco, lettere, fotografie e documenti che completeranno l'immagine e la comprensione di questa straordinaria figura.
7: E poi le tavole originali di Milo Manara, concesse dall'autore, ed elementi della scenografia firmata da Dante Ferretti per il film Il nome della rosa.
8: Che linguaggio usava quell'uomo?
9: Tutti i linguaggi e nessuno.
7: Maurelia Carafa, GR1.
10: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
11: L'estate in onda.
12: Buon pomeriggio a tutti su Radio 1, l'estate in onda. Ciao Marzia.
13: Ciao Vale, questa mattina avete quasi rischiato di non avermi qui con voi a Radio 1.
12: Eravamo una mora e una bionda, adesso siamo due more.
13: Siamo due more perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma io questa mattina ho avuto un po' un colpo di testa, come si suol dire. Sono andata un po' a scurirmi i capelli, solo che il parrucchiere evidentemente Vale ci cioè, ha preso
12: ha
13: un po' la mano.
12: La mano sì.
13: Ha calcato la mano e quindi oggi avrete due more qui su Radio 1, l'estate in onda, ma non preoccupatevi perché da domani io torno me stessa, mi vado a schiarire un po', ve l'ho detto anteprima.
12: Pone rimedio.
13: Pongo rimedio.
12: Comunque non sei proprio mora, dai, sei...
13: Castana. Non mi ci credo, ma poi magari sto anche meglio, io non lo so, probabilmente sto anche meglio.
12: Secondo me sei sempre bellissima, però insomma vabbè, non c'è più team more e team bionde oggi, è andata così.
13: Da domani
12: torniamo noi stesse.
13: Vale, sai qual è la verità? Che nella vita puoi anche star meglio oggettivamente, ma come ti senti tu che poi alla fine condiziona no? Vabbè,
12: tutto
13: dai,
12: il resto.
13: Sono un po' così. Fatemi riprendere voi.
12: Esatto. Senti, di che parliamo oggi? Perché c'è l'estate, chiama amore.
13: L'estate chiama amore, d'altronde veniva quante canzoni, Sole, cuore, amore, come cantava Valeria Rossi, quindi come chi siamo noi per non parlare d'amore oggi qui all'estate in onda? E il tema di oggi, a proposito d'amore, riguarda proprio l'estate del vostro primo amore. Non so se ve lo ricordate, ma personalmente come si può dimenticare il primo amore, Vale?
12: Impossibile, anche se sempre a parlare d'amore, insomma, io l'ho detto, ormai siamo single, state mettendo un po' troppo il dito nella piaga.
13: No, Vale, non è così, perché Fox l'ha detto, questa sarà la tua estate, sicura che lo confermeremo qui a Radio 1 tra qualche puntata.
12: Va bene, intanto ricordiamo il numero della diretta che è 335-699-2949 e raccontateci l'estate del vostro primo amore, soprattutto chi era il fortunato o la fortunata. E ora Fulminacci, maledetto me, su Radio 1.

0: Maledetto me, fulminacci. Io questa mattina direi maledetta me invece che sono andata a tingermi i capelli. No, a parte gli scherzi, ragazzi,
1: salutiamo la categoria.
0: Salutiamo la categoria, oltretutto. Perché... siete preziosi, anzi, preziosissimi. Vale, ci stanno già mandando dei messaggi al nostro numero della diretta per raccontarci del loro primo amore. Allora, iniziamo subito. Dell'estate del vostro primo amore. Allora, Antonio ci scrive: eravamo nella mia 500 fermi su un ponticello a guardare il fiume. Romantico.
1: Molto.
0: Poi ci siamo girati e baciati, una stretta forte forte. Ma poi tutto finì. E vabbè, Antonio, l'importante è che c'è stato, scusa, no? Quindi grazie di aver condiviso questo ricordo con noi.
1: Soprattutto se se lo stai ricordando comunque con, penso, con il sorriso sulle labbra, no? Per raccontarlo e condividerlo qui all'Estate in Onda su Radio 1. E vabbè, è finito, molte cose finiscono, però sicuramente è un gran bel ricordo. Ne leggo un altro. Allora, c'è Renato che dice: estate del 69, Donatella, un flirt che ricordo ancora adesso con nostalgia.
0: Bello, bello, la nostalgia è un sentimento molto positivo. Vale, senti, ma ieri noi abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori più o meno di quello che sarebbe stato il tema di oggi, ma soprattutto abbiamo detto che avremmo avuto un ospite bellissima, bravissima.
1: Lei bionda.
0: Lei biondissima. E allora io direi che le promesse vanno mantenute. Diamo il benvenuto a Carolina Rei. Caro!
2: Buon pomeriggio, ciao ragazze, buongiorno a tutti. Mi dispiace non essere fisicamente lì con voi come vi avevo promesso, ma maledetta me che mi sono svegliata questa mattina. Come sempre, quando si avvicina un appuntamento importante, si possono verificare delle incursioni della sorte non favorevoli. Esatto, un po' come l'herpes quando devi sposarti, no? Visto che si parla di appuntamenti, di matrimoni, di storie d'amore, è sempre così.
0: Caro, però non preoccuparti, perché noi ci siamo ripromesse che tornerai a trovarci qui. E poi comunque sei stata gentilissima,
1: poi tra l'altro rassicuriamo
0: gli ascoltatori, nulla di grave, però insomma tu sei stata gentilissima, carinissima, che nonostante stessi poco bene ci hai dato comunque la tua disponibilità a questa chiacchierata telefonica, con la promessa poi, Vale, di farci venire a trovare da Carolina
1: live.
0: Sarà, esatto, live, anche perché tu, caro, passerai un'estate insomma qui.
2: Io
0: a Passarubra
2: passerò un'estate con voi e come voi a Saxarubra, Sax on the Beach. Se volete apriamo un chioschetto. Tra l'altro dovete sapere, mi rivolgo agli ascoltatori, che c'è un albero di Natale a Saxa, in mezzo allo studio, in mezzo al
1: di fronte agli al studi, bar, si può dire, no?
2: Esatto, agli studi radiofonici, televisivi, c'è un albero di Natale, che è una cosa che a me ha sempre fatto ridere. Allora, visto che noi tutti passeremo l'estate lì, apriamo un chioschetto, facciamo così anche un angolo estivo per tutti noi che non andremo in vacanza e che terremo compagnia agli ascoltatori e poi agli spettatori.
0: L'unica cosa è che l'albero di Natale forse quest'estate è un po' fuori tema, però ci sta come idea.
2: Eh sì, ma fa ridere, infatti io ve lo suggerisco come argomento per una delle prossime puntate: chi lascia l'albero di Natale tutto l'anno e oppure inizia a comprare palline.
1: Io ragazzi,
2: a luglio
1: io confesso ho ancora due alberelli in salotto.
0: Ma lo sai, guarda, che io ho tenuto un anno una volta?
1: Sì.
2: Caro, io sono stata in vacanza. No, dicevo, sono stata in vacanza adesso qualche giorno prima della partenza di una mattina e ho comprato una pallina di Natale, l'albero di Natale più forte di me, quindi è un tema ricorrente un po' per quello che ve lo nominavo, lo citavo.
1: Bene. Senti, Carolina, devi sapere che il tema della giornata qui, ormai lo sai già perché ne stiamo parlando, è l'amore, insomma, in tutte le sue forme, e poi nello specifico l'amore estivo, quindi l'estate del primo amore. Alcuni ascoltatori ci hanno già risposto, anche Marco ci scrive: l'estate che ricordo con più affetto è quella dove andai per la prima volta in campeggio e lì incontrai una donna di 20 anni più grande di me. Fu un amore pieno di passione. E allora ti chiedo, Carolina, tu ti ricordi la prima cotta estiva?
2: Guarda, io ne ho avute tantissime, perché ero un po' così innamorata dell'amore, soprattutto da adolescente, da ragazzina. Uh-huh. E mi ricordo del mio primo fidanzatino, così a 15-16 anni, che pensavo che prima o poi avrei sposato, ne ero fermamente convinta. Il problema degli amori estivi qual è? Che poi quando si rientra nella quotidianità e si rientra magari anche a casa, se si è stati in vacanza da qualche parte, poi a casa tutto quello che sembrava splendido e magico non lo è,
1: si ridimensiona.
2: Secondo me non si riesce a focalizzare e inserire nel contesto della propria vita, della propria quotidianità, qualcosa che nasce da un'altra parte, anche solo fisicamente, cioè se ci si trova in un altro luogo geografico, poi si torna a casa, si torna alla realtà, e bisogna vedere se quell'elemento esterno poi è facile o meno inserirlo nella propria vita, nella propria vita vera, perché poi ecco, sarebbe bello vivere sempre in vacanza, ma non è possibile.
1: Non avete in vacanza. E, è proprio il commento che stavo per fare, infatti, che durante le vacanze no, tutto ci sembra più facile, più leggero, più allegro, poi si quindi viviamo anche più serenamente i rapporti, poi quando si ritorna alla quotidianità e ai problemi è lì che si vede, no? La solidità magari chi resta. Chi resta davvero si vede
3: i cavalli che si vedono all'arrivo, com'era?
2: Difficile, raramente ho conosciuto qualcuno che si è innamorato d'estate, che poi ha portato avanti la storia, anzi magari i vostri ascoltatori sì, quindi mi smentiranno mandandovi un messaggio.
0: Allora vediamo se qualcuno ci scriverà su questo aspetto, intanto un po' di musica, Loveful, vai!

0: programma del giorno qui all'Estate in Onda su Radio 1 è l'estate del vostro primo amore, quindi come vi siete conosciuti, se durante una partita di beach volley piuttosto che durante un tramonto, insomma,
1: se è durata o no, come diceva giustamente Carolina, le difficoltà di far durare le storie estive anche in inverno.
0: E in collegamento con noi c'è la nostra meravigliosa Carolina Rei, e tra l'altro è arrivato anche un messaggio per te, Carolina.
2: Hanno smentita?
0: Sì. No, è una domanda. Allora ci chiede Saverio, come si può rimanere, tu che sei un inguaribile romantico, ormai l'hai detto, come si può rimanere romantici davanti alle delusioni, che siano insomma d'amore o anche magari lavorative?
2: Allora non è cosa facile. Io personalmente ho quei 2-3 giorni di difficoltà, di impasse in cui magari mi incupisco e smetto di credere momentaneamente a qualunque cosa, e poi dopo quella prima fase bisogna, secondo me, ricominciare a sperare e a desiderare qualcosa di positivo. Non è facile, però poi la vita ti sorprende, in qualche modo arriva. C'era una frase, che conoscerete sicuramente tutti: non può piovere per sempre.
3: Sì,
2: per cui ad un certo punto il sole sorge in un modo o nell'altro. Bisogna pensare semplicemente a questo, senza poi neanche accanirsi troppo sulle cose, perché se ci si accanisce la volta buona che poi non arrivano. Bisogna semplicemente incassare, esatto, prendersi del tempo per metabolizzare e poi ricominciare, ripartire, perché poi il sole in qualche modo tornerà.
0: Che poi le delusioni, scusami, possono essere anche funzionali in qualche modo, no? Possono essere un motivo di crescita.
2: Ma c'era mia mamma che quando ero piccola, parlando di sentimenti, mi diceva, magari nelle prime, dopo le prime delusioni, alla fine delle prime storie, mi diceva: pensi che sia l'uomo giusto? Io sì, che piangevo, era l'uomo della mia vita, era l'uomo giusto. E lei mi guardava e mi diceva: l'uomo giusto non esiste se non è quello che è a fianco, perché l'uomo giusto al momento sbagliato non esiste. Noi ci possiamo raccontare milioni di favole, ci possiamo anche idealizzare dei rapporti, ma poi fondamentalmente quello che deve andare poi nella vita, e che viene facile, va. E iniziare a pensare così, secondo me, aiuta a superare anche le delusioni.
1: Assolutamente sì, bisogna essere positivi, anche perché la positività poi attrae positività, caro. Ne hai parlato anche tu, no, di questa legge dell'attrazione?
2: Ma io sono convinta fermamente, anzi, un invito, anche un test che potete provare a fare. Io ho proprio un quadernino con tutte le cose che voglio fare, tutti gli obiettivi che voglio ottenere, i sogni che voglio realizzare, tutti scritti, e perché se li scrivi poi li visualizzi meglio. Quindi prendete un quaderno, un quadernino, un'agenda, iniziate a scrivere, a fare una lista di cose che vorreste fare, e poi piano piano queste cose vedrete che riuscirete a spuntarle, soprattutto se le avete scritte davanti agli occhi ogni giorno.
1: Io la penso esattamente come te, anche
0: sì,
1: Vale, che
0: d'accordo.
1: Sta muovendo. Senti, Carolina, una cosa, tu prima l'abbiamo accennato, no, che sarai con noi in questa rovente estate qui a Saxa Rubra, perché dal 29 giugno su Rai 1, dal lunedì al venerdì, condurrà insieme ad Alessandro Greco Uno Mattina Estate. Senti, ma
2: esatto,
1: ci vuoi dare qualche, puoi dirci insomma qualcosa, puoi darci qualche anticipazione, se puoi, è qui a Radio 1.
2: Allora Uno Mattina è un format ormai uno dei più longevi e consolidati della Rai. Sono 40 anni che va in onda Uno Mattina, che ha la capacità di mantenere lo stesso, di mantenere l'essenza dello stesso programma, ma tenendosi al passo con i tempi. Quindi quello che faremo noi è semplicemente prendere le redini di questa grande macchina che esiste già, che abbiamo noi guidato lo scorso anno, la scorsa estate, e di ripartire da dove ci siamo fermati, quindi di intrattenere, di alleggerire anche l'estate di chi sarà a casa e non potrà andare in vacanza. Quest'anno, come elemento di novità, ci sarà quello musicale, avremo un pianoforte in studio, un angolo con un po' di strumenti, un po' di leggerezza per dei momenti anche un po' più leggeri. leggeri. Altra novità sarà quella della collaborazione con il TG1, con l'ingresso di Paola Cervelli, che quindi si occuperà per noi di news, attualità e della situazione geopolitica mondiale, che richiedeva l'intervento di una professionista del settore. Quindi lei, la sua presenza ci darà modo, a me e ad Alessandro Greco, di spaziare ancora di più e di spingere l'acceleratore su quello che è invece l'intrattenimento.
0: Carolina, a proposito di amori estivi, ma c'è un amore che è sempre tale, e sto parlando di tuo figlio.
2: Unico grande amore, e secondo me poi veramente, almeno parlo da mamma, capisci cosa sia l'amore senza nessun tipo di sovrastruttura, senza nessun tipo di interesse e anche poi senza nessun tipo di sofferenza, perché anche le storie d'amore più belle possono comportare delle incomprensioni, degli equilibri che vanno costantemente ritrovati. Quello per un figlio è puro, totale, incondizionato, eterno e infinito. E poi io sono tanto mamma, amo stare che con bello. Mio figlio, e non ho una grandissima vita sociale, proprio perché o sto con mio figlio o lavoro o sto con mio figlio.
1: Carolina, che poi
2: mi
1: ha fatto venire in mente quello che mi diceva mia madre quando ero più piccolo, ovvero io ho iniziato a vivere quando sei nata tu, e la trovo una delle cose più dolci.
2: Ma è la verità,
0: è stupenda.
1: Allora, noi ci sentiamo tra poco, caro. Nel frattempo Tananai e Annalisa, a proposito di storie brevi.

0: La nostra Corina De Laurentiis si è veramente sbizzarrita con la scelta musicale. Non poteva scegliere canzoni più giuste per il tema di oggi, ovvero i primi amori, gli amori estivi. Allora, Carolina, con noi è sempre collegata la nostra bellissima e bravissima Carolina Rei. Prima abbiamo parlato di tuo figlio Filippo, del tuo grande amore, no? Di quello che sarà l'amore per sempre. Ma io ho una domanda, proprio una curiosità. Ma già le prime fidanzatine, se sì, tu sei gelosa oppure?
1: Perché è piccino poi ancora, no?
2: Ma sì, ha 7 anni, ma ne ha più di una. E quindi sto cercando di spiegargli. Sì. Sai, con la naturalezza e semplicità dei bambini che si guardano e dicono: mamma, io amo quella e quell'altra, e amo tutte, perché di Elena mi piace questo, di Giulia mi piace quest'altro, e io cerco di spiegargli: sì, va bene, ti possono piacere, puoi avere delle amiche, ma una, l'amore, uno solo, e quindi alla fine mi guarda e mi fa: va bene, allora amo te, mammina, ancora in quella fase, ma... Aspetto un paio d'anni e questa storia terminerà a favore degli amori, come giusto che sia. E no, non sono gelosa, sono felice. Anzi,
1: una mamma moderna, dai. Carolina, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata telefonicamente con noi. Noi ti aspettiamo in studio. E intanto in bocca al lupo e viva il lupo per la nuova avventura in TV, giusto?
2: Crepi, grazie mille, ci vediamo lunedì mattina alle 8:30 su Rai 1 e con voi ci vediamo e ci sentiamo presto.
0: Grazie alla nostra Carolina Rei.
2: Grazie di avermi ospitata,
0: ragazze. Grazie a te che ti sei collegata nonostante stessi poco bene, grazie.
1: E tra poco parliamo di animali con alcuni ospiti speciali, sono già con noi Andrea Roncato e Nicole Moscariello e ora Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In a 12 code per un veicolo fermo tra Rapallo e Chiavari direzione Livorno, code a tratti per lavori in A10 tra San Bartolomeo ed Andora verso Genova, code poi per una perdita di carico tra Bivio con la A6 e Dalbisola sempre verso Genova, code per il traffico intenso in A7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest direzione Milano, incidente sulla A35 Brebbe Mi all'altezza dell'allacciamento con la A4 in direzione della 58. Code per un incidente in A9 tra Sarongo e l'allacciamento alla 8 verso Lainate. Code a tratti in A13 tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Troviamo poi rallentamenti in A4 Brescia-Padova tra Montebello e Verona Est verso Milano e tra Somma Campagna e Verona Sud direzione Venezia. In direzione della A14 code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Trafficato anche il ramo Casale tra l'allacciamento alla 14 e quello con la 1. Infine, incidente che vede coinvolti un autobus ed un'autovettura in A30, la Caserta Salerno, tra la barriera di Salerno Mercato San Severino in direzione Caserta. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: L'estate in onda su Radio 1, io sono Valentina Poggi, con me c'è Marzia Valitutti Carbone, sono le 15:32, ma non siamo sole perché questa è la mezz'ora dedicata agli animali, Marzia.
0: La tua mezz'ora preferita, Vale, quella che proprio aspetti tutta la settimana, quindi ti ho lasciato l'onore e il piacere di presentarla, lo dicevi giustamente, non siamo soli perché siamo in compagnia di
1: Andrea Roncato e Nicole Moscariello. Allora, insomma, lui è un attore molto famoso, si spendono entrambi per gli animali e Nicole invece è dirigente dipartimento Mases e tra l'altro nella loro vita sono anche una coppia, quindi benvenuti.
5: Grazie
6: a voi di averci invitati.
0: E quale miglior giorno di invitare una coppia rispetto ad oggi che si parla proprio di amore?
6: Certo.
1: Amori estivi, ma ricordiamo che l'amore per gli animali non va mai in vacanza.
6: No, anzi d'estate dovrebbe essere un attimo più forte.
1: È vero, sono d'accordo.
6: Perché è d'estate che gli animali soffrono per gli abbandoni, eccetera.
1: Allora, noi abbiamo, insomma, qui voi a testimonianza del grande amore per gli animali e vi volevo chiedere come nasce questo grande amore. Parti tu, Andrea?
6: Beh, questo grande amore nasce da mia moglie. Quando si è innamorata di me, si capiva già che amava gli animali. Il mio amore nasce dal fatto che io, come tanti, una volta presi un cane, un Akita Inu.
1: Ok.
6: Molto bello, figo, andavo in giro.
1: Che è quello del film Chico, cioè, per ricordarci.
6: Quindi le ragazze tutte lo possono accarezzare. Però lo tenevo a casa da solo, lo lasciavo al vicino di casa quando andavo via. E un giorno questo cane morì all'improvviso. E io mi senti veramente un... Non posso dirlo, non bene. E da allora questo cane, andandosene, mi ha insegnato ad amare davvero gli animali, nel vero senso della parola, non usarli come oggetti di moda. E io dico sempre che mi appaiono gli occhi di questo cane spesso.
1: Come si chiamava, se posso?
6: Si chiamava Kumi.
1: Ma io sono certa che tu lo amassi.
6: Sì, però mi appaiono gli occhi di questo cane e chiedono ancora quella carezza che non gli ho mai dato e cercano ancora quel padrone che non c'è mai stato.
0: Però meno male che tu te ne sei reso conto, perché ci sono tante altre persone che invece non si rendono conto di questo. Allora, Nicole,
1: la tua passione?
7: Allora,
1: a parte per Andrea, che abbiamo capito.
7: Amo mio marito, amo tanto.
6: Anche perché io so fare l'imitazione di tutti gli animali.
1: Dopo li vogliamo, adesso che ce l'hai detto, adesso ti tocca.
7: No, io amo gli animali da fin quando sono piccola, perché l'ho ereditata da mio padre, perché mio padre è stato sempre un grande amante degli animali e un sostenitore nel salvaguardare tutti quei cani abbandonati. Mm-hmm. E dunque sono cresciuta con l'amore e rispetto verso gli animali, e mano a mano che diventi grande capisci la tua strada, e il mio compito è quello di sostenere questi esseri senzienti meravigliosi che molto spesso non vengono capiti perché non hanno voce. Noi dobbiamo darla,
1: e siamo
7: però
1: noi la loro voce. Certo, Nicole,
7: certo.
1: Senti, io devo dare questa informazione ai nostri ascoltatori di Radio 1, perché dovete sapere che oggi qui in studio siamo in quattro, ma due su quattro sono di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna.
6: Quindi è la giornata di San Lazzaro, dedicata a San Lazzaro, la giornata mondiale di San Lazzaro.
1: Sì. Che poi lui abbiamo detto battezzato al Farnese. Sì.
6: E poi San Lazzaro adesso ha Gianni Morandi, abita lì, tomba è di San Lazzaro, addirittura il papà di Cremonini, che se n'è andato qualche anno fa, era il medico
1: di base di San Lazzaro. Quindi,
0: allora li salutiamo tutti i nostri ascoltatori sanlazzaresi, insomma.
6: San Lazzaroni.
1: Lazzaroni anche. Ascolta, allora, insomma, questo amore per gli animali, abbiamo detto, vi ha spinto anche, insomma, nelle missioni personali, cioè voi scendete in campo per gli animali.
7: Certo.
6: Beh, devo dirti, quella che scende in campo di più è mia moglie. Le donne sono più nervo, sono più coraggiose le donne.
1: Braccetto state voi due,
6: perché lei mi tira sempre dentro, ma parte sempre da lei qualsiasi iniziativa, e io che amo gli animali le vado dietro molto volentieri, ma in genere in queste cose credo che se si riuscirà a fare qualcosa per gli animali, ci sono molte donne che si danno da fare.
0: Prima abbiamo parlato, no, dell'estate, di quanto spesso rappresenti un problema, no, per quanto riguarda l'abbandono di cani o di animali in generale. Allora, Andrea, tu prima hai fatto una bellissima riflessione sul tuo primo cane, che poi ti ha portato ad amare realmente gli animali e a capire anche i loro bisogni, e laddove, insomma, tu avessi fatto degli errori con questo primo cagnolino. Mi domando, allora, ma come mai in estate gli animali vengono abbandonati di più? Perché ci si rende conto dell'impegno? Perché vengono presi con leggerezza? Insomma,
6: te lo dico subito, perché la gente non ha rispetto. Non ha rispetto per gli altri esseri umani, non ha rispetto per gli alberi, non ha rispetto per l'aria, non ha rispetto per niente. Tutta questa mancanza di rispetto poi ci porta a un periodo di guerre in tutto il mondo. E io credo che dovremmo fare, mia moglie, questa è un'idea di mia moglie, dovremmo insegnare ai ragazzi, quando sono a scuola da piccolini, alle elementari, una lezione di rispetto ogni settimana.
1: Questa è una bella idea.
6: Perché purtroppo d'estate la gente lascia i cani così, ma perché non li ama? Perché non pensa a chi sta peggio di loro. E poi si parla dei bambini che muoiono, è la cosa importantissima. Però quando mi dicono, ma sai, con tutti i bambini che soffrono, tu pensa ai cani. cani, si può pensare ai cani, agli animali, bravo, ai bambini, bravo, a chi sta male, ai vecchi da soli, alle, sì, persone che hanno problemi.
0: Il cuore, no, è grande per
6: non vedo perché bisogna
0: scegliere. Non bisogna scegliere per amare. Senti Nicole, una domanda, ma è vero, sì, che nell'ultimo periodo magari un po' la sensibilità nei confronti degli animali è aumentata? Invece io noto spesso ad esempio sui social persone che commentano di non portare i cani a spasso nelle ore più calde perché, sì, i marciapiedi sono molto, insomma, sono roventi. È vero che c'è una sensibilità maggiore, insomma, allora, abbiamo una luce, no?
7: La sensibilità maggiore c'è, perché è vero, c'è stato un cambiamento, però c'è anche tanta solitudine, dunque le persone si sono avvicinate agli animali e questo è quello il motivo principale. Il problema è che poi, ritornando al discorso dell'abbandono d'estate, non c'è ancora l'idea che l'animale è un essere senziente, è visto come un oggetto, una proprietà. E invece non è così.
1: Non è assolutamente così. Leggo un messaggio che è arrivato. Allora, ciao, raramente un comico mi ha fatto ridere come Andrea quando assieme a Gigi interpretava la mamma che sferruzzava e riprendeva il figlio. Spero di rivederlo presto in TV, Alessandro da Rimini. Quindi insomma, tanti complimenti. Beh, a te.
6: Ringrazio tanto. La mamma è un personaggio che io ho amato, anzi che ci ha dato successo. E presto in TV mi vedrai. Abbiamo fatto l'anno scorso, per dire, per Rai 1, qua siamo in Rai, La ricetta della felicità con la regia di Campiotti, la Capotondi, la Mascino, che è andata molto bene. Adesso ad agosto cominciamo a girare la seconda parte fino a dicembre, quindi poi ci saranno 4 puntate da 100 minuti di questa cosa, quindi se vuoi mi rivedrai.
1: Assolutamente.
6: Casomai non faccio più il comico, anche perché data l'età uno deve fare anche un po' il serio ogni tanto.
1: Allora sentiamo un po' di musica e poi torniamo ancora qui.

0: qui su Radio 1. Io sono Marzia Veli Tutti Carbone, sono insieme alla mia socia Valentina Poggi e questa è la mezz'ora preferita di Valentina, perché il mercoledì nella seconda mezz'ora noi parliamo di animali, di cura degli animali, e per l'occasione abbiamo in studio qui con noi Andrea Roncato e Nicole Moscariello, che non sono solamente una coppia nella vita ma condividono anche l'amore per gli animali. E oltre a loro,
1: sì,
0: Vale?
1: Sì, perché abbiamo anche un altro ospite, lui in questo momento è collegato con noi direttamente da Carena Randaggia, Jack Lucchetti. Ciao Jack.
2: Ciao, ciao, ben trovati a tutti.
1: Come
2: grazie mille per l'ospitalità.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao,
3: ciao Jack,
2: ciao Andrea, ciao, ciao, ciao. Caspita, a me non mi sembra il vero di parlare con Andrea.
3: Devo dirti, Jack,
0: succede anche questo a Radio 1.
3: Ti sto vedendo, è la una cosa seria, bellissima. Tu hai la faccia da buona persona, è bellissimo vederti. Ti pettini poco la mattina quando ti svegli, però.
0: Fantastici. Allora,
2: sì,
0: io...
2: sì, infatti, anche questa mattina ho aperto la scatola dei petardi degli anni 80. Quindi... uno al giorno e butto là in mezzo.
0: I nostri ascoltatori non possono vederlo, ma Jack ha una capigliatura insomma molto molto molto
3: importante,
0: importante.
1: Diciamo. Esatto, sì, perché adesso ecco, ve lo presentiamo, sì, perché lui dovete sapere che è un corridore con la moto, quindi è un campione di motociclismo originario di Pesaro, ha fondato
2: pilota, no dai, campione,
1: vabbè dai,
2: diciamo pilota,
0: umile,
2: no, pilotino
0: umile, ma noi possiamo
3: da quelle parti, dalla Romagna in giù, sono tutti amanti di correre, tutti vanno in moto e sono tutti piloti, ma diciamo
2: tutti, però non, tutti piloti, non tutti campioni del mondo,
1: non tutti amano gli animali come li ama Jack. Jack, come si unisce la velocità sulle due ruote con questo amore per i quattro zampe?
2: Ma si unisce attraverso Carena Randaggia, che è il primo motoclub animalista d'Italia, che dai, ho avuto questa idea un po' strana di riuscire a costituire nel 2023 e niente, insomma, abbiamo messo il mondo delle moto in aiuto degli animali bisognosi, e questo significa che insomma tutte le nostre attività sono subordinate comunque sia al benessere degli animali o comunque sia alla salvaguardia e al soccorso, perché diciamo che io le chiamo missioni, no? Missioni
1: Bravo.
2: Animaliste, ma sono praticamente dalle consegne di cibo, di ausili ortopedici, di medicinali, coperte, cucce, e tutto questo poi iniziò, diciamo, ufficialmente il giorno dell'Epifania del 2017, quindi subito dopo il tragico sisma nelle zone appunto terremotate del centro Italia. E la nostra prima missione fu quella nel campo base di Accumoli a Matrice, certo. E da lì è venuta fuori un'escalation, fino a quando poi insomma ho incontrato Juliet, che
0: diciamo
2: tutti
0: che
2: diranno
0: Juliet,
2: ma è l'amorosa,
0: ma chi è Juliet?
2: No,
0: Juliet, la tua Giulietta, la tua fidanzata, chi è?
2: Juliet.
1: Dov'è Juliet?
2: Juliet, Juliet,
0: Juliet. I nostri ascoltatori non possono vederla, ma è una cagnolina bellissima color crema.
1: Sì, meravigliosa, la piccola
2: sì,
1: Giulia,
2: pratica...
1: che è la fidanzata quasi, no? Possiamo dirlo, no?
2: Mia figlia,
0: ah,
2: diciamo mia figlia perché sì, ecco, lei è molto pigra,
0: dolcissima.
2: È molto pigra specialmente in questo momento, quindi è vero,
0: ma ti accompagna nelle tue missioni?
2: Comunque.
1: Ti accompagna, dicevamo,
2: sempre,
1: no?
2: In pratica lei... Sì, sì, in pratica io dico sempre che per me è come una figlia, ma alla fine è una badante, perché io senza di lei non riuscirei neanche a ritrovare la strada di casa. Quindi quando io la ritrovai addirittura nella seconda missione in assoluto, che feci al canile di Campobasso e in un'emergenza gelo, e mentre fermavo il furgone, strategicamente passava in quel momento la volontaria, la grande Chiara Bibò, che è una grandissima amica, un'attivista straordinaria, con in braccio questo scricciolino, e dopo da lì insomma dai, è stato molto semplice,
0: insomma, sul furgone, insomma.
2: Sì. Sì, sì, quindi da lì in pratica tutte le missioni le abbiamo fatte tutte insieme, quindi tranne la prima, che ancora ecco non ancora
0: vabbè,
2: lei non c'era,
0: ma
2: dalla seconda.
0: Jack,
2: sì,
0: guarda,
2: sì,
0: sei fantastico, io sono concorde con te che amare gli animali, curare, dare benessere agli animali è una missione. Purtroppo molti lo usano come lavoro, lo sai, sì?
3: Sì.
0: Purtroppo.
2: Sì, sì, sì.
0: Purtroppo.
2: Sì, è vero. È vero. Vabbè,
4: ti fa onore,
2: diciamo,
4: quello
2: che
4: fai, veramente.
1: Beh, il volontariato è fondamentale. Poi ci sono chiaramente i professionisti, chiamiamo i veterinari, gli educatori.
3: Certo.
1: E quello è un altro discorso. Certo. Però voi che mettete la vostra competenza, la vostra passione, il vostro entusiasmo, il vostro amore.
4: L'amore, la protezione.
1: Senza avere nulla in cambio se non il loro amore, no?
4: Il loro amore, che è incondizionato.
1: Sì. Giacomo, 107 sì. missioni abbiamo detto, sono tantissime, è un traguardo sì. incredibile. Ma senti, i biker solitamente, insomma, chi va in moto, li vediamo sempre un po' così, un po' duri, un po', no? Un po' strong, però invece poi sotto sono cuori di panna, come funziona?
2: Ma onestamente non lo so adesso di preciso, però, perché sai, io corro in moto e faccio una piccola premessa: quest'anno è un anno molto difficile, un anno un po' di transizione, quindi rientreremo ufficialmente nelle corse addirittura al termine di questa stagione, perché già stiamo lavorando per il 2027 con un qualcosa di molto molto forte, molto innovativo, perché porteremo il nostro messaggio ufficialmente all'interno dei circuiti, quindi sarà un qualcosa di molto forte, di inedito. E dal punto di vista dei piloti, allora, io vedo che in tanti amano gli animali. Il problema, e sai, io sono un po' brutta la parola estremo, no? Però io sono
4: rinunciato a mangiare carne,
2: a mangiare pesce,
1: è una scelta
2: carne dal 98, pesce ormai.
1: È un po' che è
2: sì,
1: che
2: sì, da ormai
1: insomma,
2: oltre 10 anni.
1: Cuore, dai.
2: Sì, senti, sì, sì.
0: Jack, c'è un messaggio
2: stato...
0: per te. Perdonami, sì. C'è un messaggio per te che è arrivato da un nostro sì, ascoltatore, sì. Gino da Forlì. Un attimo sì. che lo apro e lo leggo.
2: Sì.
0: Allora, 5 anni fa, in vacanza in Sicilia, abbiamo trovato un cucciolo abbandonato. Si chiama Cannolo ed oggi è il principe di casa. Insomma, quante belle testimonianze certo. che arrivano.
2: Fantastico, fantastico.
0: E poi anch'io adottai un cane qualche anno fa, si chiama Notorious, e devo dire che l'amore che è come se loro veramente percepissero il fatto che tu li hai salvati, l'amore che ti danno, io penso sia.
4: Infatti non bisogna comprare, sì. acquistare gli animali, bisogna adottare, ci sono tanti.
2: Parole sante.
4: Non esiste.
2: Conta solo questo, conta soltanto l'adozione.
4: Esattamente.
2: Gli esseri viventi, che siano un animale, non possono essere comprati.
4: Bravo.
2: Sono esseri viventi, quindi l'unica soluzione è l'adozione. Non
1: sicuramente
2: è
1: una scelta di cuore
2: soluzione.
1: E di amore. Jack, io ti ringrazio di essere stato con noi, do una carezza virtuale a Juliet.
4: Anche
1: e
4: noi
2: sì,
1: ti abbracciamo
2: lei,
1: forte.
2: Lei qui che fa i cavoli
4: ciao.
2: Suoi.
4: Sì. Amore.
2: Ciao, grazie a tutti.
3: Ciao, un abbraccio
1: virtuale.
3: Che bello vedere che ci sono persone così in gamba ancora al mondo.
1: Ascoltiamo un po' di musica insieme su Radio 1, l'estate in onda. Chi sei?

0: saluto a tutte le angeline che ci stanno ascoltando qui su Radio 1. Ma
1: angeline, angelini
0: insomma,
1: e angeli animali.
2: Bravo.
0: Allora, noi siamo qui ancora con Andrea Roncato e Nicole Moscariello. E Andrea, mentre Cremonini cantava, aveva qualcosa di molto interessante.
3: Cremonini è un parente per me, perché io feci un film molto bello di Pupi Avati, si chiamava Il cuore grande delle ragazze, con Michela Ramazzotti, Gianni Gavina.
0: Sì.
3: E Cremonini faceva mio figlio ed è stato un attore anche molto bravo.
1: Vedite.
3: Se l'è cavata molto molto bene.
0: Quindi
3: dire.
0: Attore e cantante, uno showman.
3: Sì, sì, sì.
1: Ma Cremonini, cioè, nel senso, vabbè, sono di parte, però.
3: Sei anch'io.
0: Testa,
3: quindi sta venendo fuori molto bene.
1: Sì. Polistrumentista, suona il sax, il pianoforte.
3: Insomma, è di Bologna, dai.
1: Sei di Bologna.
0: Chi più ne ha più ne metta. Ma abbiamo detto, Vale, prima che il tema del giorno sono gli amori estivi, no?
1: Sì, gli amori estivi e gli amori che proseguono per quanto riguarda invece Andrea e Nicole. Voi dove vi siete conosciuti d'estate?
3: Siamo conosciuti perché io ho fatto un film con la figlia. Lei è mamma di Giulia Elettra Gorietti, che è un'attrice che ha fatto parecchio da Tre metri sopra il cielo in poi. E il film si chiamava Almeno tu nell'universo. Alla sera, finito di mangiare, andavo con Giulia a pigliare una pizza,
1: certo,
3: a mangiare.
1: Certo.
3: Telefonava la mamma e diceva: ma con chi sei a cena? Cioè, con Andrea Roncato. Per l'amor di Dio, un disgraziato, un delinquente, donnaiolo.
0: Preoccupatissima.
3: Infatti io dico sempre, quando mi ha sposato, mi hai voluto sposare per salvare tua figlia. Ha detto: prendi me, mi sacrifico io.
1: Fantastici.
0: Ma è bellissima questa
1: cosa. Io voglio fare un'ultima domanda prima di salutarvi. Se doveste convincere i nostri ascoltatori qui dell'Estate in Onda su Radio 1 ad adottare, quale parola useresti?
0: Nicole, tu vai, pochi secondi.
2: Allora, adottate, perché vi daranno tanto amore, salverete la vostra vita e questa di quest'anima innocente, che veramente vi riempiranno la giornata quotidianamente. Adottate, non comprate, ce ne sono tanti nei rifugi.
1: E
2: non visti anche
1: Andrea
2: domenica.
1: Se volessi dire invece di non abbandonare?
3: Io direi di non abbandonare. Cioè, in genere ognuno di noi ci tiene alla propria salute, ai propri polmoni, alle gambe e al cuore. Abbandonare un cane è come prendere il proprio cuore e buttarlo per strada. Non fatelo.
1: Bravo. E mi piace tantissimo questa mezz'ora. Mi piace davvero tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo stare in compagnia di Nicole Moscariello e Andrea Roncato. Grazie davvero di essere stati qui all'estate.
2: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: E complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore.
3: In bolognese, ma siete brave.
0: Grazie.
3: Siete.
0: E un grazie va grazie anche alla nostra squadra, senza la quale questa trasmissione non esisterebbe. Quindi un grazie all'autrice Stefania Livoli.
1: Grazie Stefi.
0: Alla regia Luca Bernardini. La scelta musicale l'abbiamo detto prima, Corinna De Laurentiis. E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Ciao.
1: A

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO Rutte, che a Washington per incontrare il presidente Trump in un'intervista televisiva ha rivelato che durante l'operazione Epic Fury contro l'Iran, in un quadro europeo che ha visto fra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo, 500 aerei americani sono decollati dalle basi in territorio italiano. L'intenzione del segretario era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare statunitense contro Teheran di fronte alla delusione manifestata più volte dal capo della Casa Bianca, ha poi precisato un alto funzionario dell'alleanza. Le parole di Rutte hanno però suscitato la sorpresa del Ministero della Difesa e hanno acceso il dibattito politico.
11: L'Italia ha sempre operato nel rispetto dei trattati, autorizzando solo voli tecnico-logistici. Il Ministero della Difesa respinge la ricostruzione di Mark Rutte sui voli statunitensi dalle basi italiane verso l'Iran. Al segretario NATO aggiungono i vertici militari, bastava informarsi meglio. Difende l'operato italiano Fratelli d'Italia. Il governo, spiega Lucio Malan, non ha mai autorizzato alcun attacco contro l'Iran. Le dichiarazioni delle opposizioni dimostrano la loro inadeguatezza. Così anche noi moderati, che parla di polemiche inutili e strumentali. Stigmatizza gli affondi dell'opposizione anche Forza Italia, confermando che si è trattato solo di operazioni logistiche e di supporto. In ogni caso, il centro-sinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Venga in aula, altro che botta e risposta con Trump sui social, il commento dal PD. Smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AVS, in un'interrogazione chiede date ed elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni di Epic Fury. Francesco Macaro, GR1.
10: Delibera del Senato alla fiducia chiesta dal governo sul decreto legge lavoro. Nel provvedimento che ha approvato in via definitiva, disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, che su X scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse europee si muovono con cautela. Per gli aggiornamenti, linea a Milano, in diretta per noi Fabrizio Patti.
12: La borsa di Milano è negativo per il terzo giorno di seguito, meno 0,70%, un calo che è rimasto stabile nonostante Wall Street abbia appena aperto con rialzi di circa lo 0,30% con i suoi tre indici principali. Andamento positivo in Europa anche per Londra e Parigi, mentre spicca il meno 1,10% di Francoforte, su cui pesa il meno 18% di Rheinmetall. Questo perché il giornale Der Spiegel ha rivelato che il ministro della difesa tedesco Pistorius Aegis intende cancellare il programma di fregate della società e acquistare invece 8 fregate più piccole dal cantiere navale rivale TKMS. Anche a Piazza Affari giù la difesa, meno 4% per Leonardo, meno 3,70 per Avio, migliori titoli invece due industriali, Ferrari e Di Asori in più 2%. I timori dei mercati internazionali sono legati in questi giorni a una possibile bolla sull'intelligenza artificiale. Seoul, che ieri aveva perso il 10%, oggi ha recuperato il 3%. Stasera negli Stati Uniti è attesa la trimestrale di Micron. I conti del produttore statunitense di chip di memoria sono considerati un indicatore delle prospettive del settore. Lì nello studio.
10: Strage familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile da caccia alla moglie di 52 e al figlio 24enne nella loro casa. A dare l'allarme ai vicini, che hanno chiamato i soccorsi segnalando una sparatoria a una persona armata sul tetto di un'abitazione. Sul posto carabinieri e polizia, che hanno fermato l'uomo. Caldo torrido do in tutta l'Europa centrale. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'emergenza sanitaria. In Spagna toccati 45 gradi, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove è stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. E temperature record anche in Italia, 16 città da bollino rosso, tra le quali Firenze, dove è stata sospesa la vendita solo per oggi dei biglietti dell'Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Caldo record anche in Piemonte con Federica Burbatti. Andiamo ad Alessandria.
13: Il Piemonte affronta un inizio d'estate davvero rovente. Il fiume Tanaro qui ad Alessandria è simbolo di quest'estate che si preannuncia siccitosa, perché manca una percentuale dell'80% di risorsa idrica. Qui le temperature hanno superato i 30 gradi, anche se questa è comunque la giornata più fresca. Sono previsti temporali, potrebbero portare grandine e bombe d'acqua. Intanto gli accessi al pronto soccorso sono già stati oltre 200 qui ad Alessandria per il gran caldo, ma ascoltiamo le persone che abbiamo intervistato poco fa e la linea poi torna allo studio.
14: Abbiamo l'aria condizionata, ma io abitando in alto al nono piano, grazie a Dio un po' ventilato è, ma quelli di sotto muoiono, poverini.
15: No, come affronta il caldo lei?
16: Come l'affronto? Male. Non c'è niente che ci porti sollievo, né frutta, né docce.
17: Purtroppo è così. Cosa si può fare? Piscina.
18: Cerchiamo di cercare di entrare in chiesa o cercare l'ombra e bere tanta l'acqua.
19: Molto caldo, non si respira.
10: La linea all'Italia in diretta, GR torna alle 17.
7: L'Italia in diretta. Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari.
20: Claudio De Tommasi.
7: Pronto Claudio?
20: Prontissimo come sempre oggi fino alle 19.
7: Oggi piatto ricco.
20: E piatto vi aspettiamo
7: ricco
20: tutti.
7: Completo, assolutamente. 335-699-2949. Parlate con noi, scriveteci messaggi WhatsApp in maniera tale che sappiamo cosa fate, dove andate, chi siete. Esatto. Un fiorino, diceva, un film che ha fatto la storia. E parleremo anche di film che hanno fatto la storia. Nel bene e nel male ci sarà un sacco da ridere in questa nostra puntata di oggi. Prima la nostra squadra: Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Andrea Di Marco. Allora, dicevamo qualche spunto
20: di quel che succederà,
7: di quel
20: oggi
7: che sarà. Allora, parleremo della pirateria online e della contraffazione proprio in apertura di puntata. Poi il nostro spazio che ci ingolosisce tantissimo, quello di cosa si sentiva qualche estate fa, e vedrete e sentirete direte delle belle. Ancora appunto consigli di lettura con due autori di due libri molto diversi tra loro. Parleremo di economia, parleremo anche dei furti negli aerei, un fatto meno noto ma insomma che sembra stia dilagando. Poi il nostro protagonista dello spettacolo, che come sempre non vi diciamo chi sarà, uno sguardo ampio sulla tecnologia e ancora tanto altro. Quindi dovete rimanere con noi.
20: Per forza, ci sono talmente tante cose che non
7: come
20: potete
7: fai
20: mancare. A cominciare dalla musica, poi, perché questo è un brano estivo, ma è in pieno stile di colui che l'ha pensato. Lavora insieme al fratello, che è Francesco Gabbani. Un brano, come al solito, ironico, ma estivo. il colpo di tosse ci sta, visto che è estate e c'è l'aria condizionata.
7: Devi sta qui al chiodo,
20: non te muove.
7: Non te puoi ammalare.
20: Allora, tutti i simboli dell'estate, di quello che è la nostra straripante società consumista, i riferimenti culturali spiazzanti che fanno proprio parte del corredo genetico di Francesco Gabbani, è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Summer Funk.
7: E noi andiamo a prendere una caramella.
20: Sì, assolutamente.

0: Comunque, in ogni caso, si balla il Summer Funk. Questo è il consiglio di Francesco Gabbani per quest'estate. Questa è, non a caso, l'estate in diretta.
1: Assolutamente. E oggi, appunto, come ho anticipato prima, vogliamo parlare di lotta alla pirateria informatica. E allora diamo il benvenuto ad Antonio Caputo, comandante del nucleo speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. Buon pomeriggio, comandante, e grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi dell'invito e buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio 1.
1: Allora, in un anno la Guardia di Finanza ha oscurato 26.500 piattaforme, denunciato gli organizzatori del business clandestino e a 3.000 utenti sono arrivati le multe. Già bei numeri, direi. Quanto è diffusa, comandante, oggi la pirateria audiovisiva in Italia per arrivare a tutto questo?
2: Il fenomeno è molto diffuso, ce lo dicono i dati che sono stati presentati proprio ieri dalla Federazione FAPAV e Ipsos, secondo i quali sostanzialmente più di un terzo degli italiani ha compiuto un atto di pirateria. Quindi parliamo del 37%.
1: È un numero enorme,
2: è un numero enorme, però c'è un dato diciamo positivo, che è quello relativo alla diminuzione di questa percentuale rispetto ai due anni precedenti. Quindi è un dato importante, ma è un dato che comunque sta migliorando, ed è questo miglioramento lo possiamo ascrivere ad una strategia efficace che è condivisa dalla Guardia di Finanza con le procure della Repubblica, con l'autorità giudiziaria per le attività investigative e con l'AGCOM, quindi l'autorità garante, l'autority di settore, e che poggia soprattutto sulla efficace capacità investigativa, ma anche l'utilizzo di strumenti digitali che sono particolarmente efficaci, e faccio riferimento alla piattaforma Piracy Shield, che è stata introdotta dal 2024 e che permette sostanzialmente di intercettare in tempi brevissimi e arrivare all'oscuramento rapido dei siti che stanno trasmettendo contenuti illegali. Questo nell'arco appena di al massimo 30 minuti. Sulla base di segnalazioni che in maniera automatizzata proprio i titolari dei diritti fanno arrivare a noi.
1: Quindi un enorme lavoro vostro, efficace anche, però bisogna dire, come un popolo di navigatori santi, però anche insomma pirati informatici.
0: Navigatori un po' troppo.
1: Perché veramente una mole di persone che fa pirateria alla base, che è veramente molto, molto ampia. Nella pirateria online, comandante, qual è il settore più colpito fra musica, cinema, sport?
2: Allora, diciamo che secondo appunto i dati di FAPAV i contenuti più colpiti restano quello dei film, siamo quasi al 30%, però anche sulla musica e sugli eventi sportivi live, ad esempio il calcio così diffuso, anche lì le percentuali sono interessanti. Ma colgo l'occasione, perché lei mi ha detto siamo un popolo di pirati, è importante secondo me agire non soltanto con una strategia di contrasto, ma anche puntare, quello che stiamo facendo in questo momento, sulla prevenzione, certo, sulla sensibilizzazione, per accrescere la consapevolezza di cosa vuol dire compiere un atto
1: di pirateria. Proprio di formazione, no, alle persone, anche perché ormai avere accesso a un contenuto di un film, di una partita, di una canzone, veramente a dei prezzi completamente accessibili. Quindi, tra l'altro, facendo pirateria si fanno dei grandissimi danni a settori interi, alle persone, al lavoro delle persone.
2: Sì, i danni sono ingenti. Qui parliamo di un danno potenziale al paese di oltre 2 miliardi di euro, una perdita di PIL di 900 milioni, 400 milioni di mancate entrate fiscali, 11.000 posti di lavoro persi. I numeri sono importanti, però ecco, probabilmente dietro questo fenomeno c'è proprio quello che diceva lei, cioè il fatto che intanto è facile agire in maniera illegale, c'è una semplicità di utilizzo nel diffondere in maniera illegale questi contenuti, e dall'altro c'è quella io la chiamo convenienza, ma una convenienza finta, una convenienza falsa, perché ovviamente qui quello che abbiamo dimostrato, cito l'ultima indagine, quella abbiamo fatto come nucleo speciale beni e servizi, insieme al nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologici, insieme al comando provinciale di Crotone, perché c'è da dire che è una strategia della Guardia di Finanza, è una strategia combinata tra componente territoriale che è presente in maniera capillare sul territorio e nuclei speciali che hanno una capacità profonda di analisi dei singoli settori di intervento e quindi dei singoli fenomeni. Questa indagine ha dimostrato proprio questa cosa, cioè che i danni sono ingenti. Però erano coinvolti tantissimi clienti, quindi 2800 clienti su quasi metà del territorio nazionale, quindi su 43 province. Ed era in questo caso, dicevo, la convenienza finta dove era? Nel fatto che il costo dell'abbonamento pirata variava da 10 a 40 euro.
1: E a quel punto fai quello vero.
2: Però ecco, qui torniamo al discorso della consapevolezza, ma acquistando uno di questi pacchetti pirata, in realtà si finisce per alimentare un circuito illegale, che è un circuito di evasione fiscale, un circuito di riciclaggio, autoriciclaggio, di lavoro irregolare. Ecco, è qui che ovviamente bisogna stimolare la consapevolezza di chi effettua l'atto di pirateria, che dietro
1: e
2: quell'azione.
1: E poi comunque rischia anche, no? Perché chi si affida a un operatore, chiamiamolo così, illegale, rischia anche proprio multe e non solo.
2: Sì, c'è un duplice livello di rischi. Un rischio che è quello che ha detto lei, immediato, legato alla risposta dell'ordinamento, quindi alla sanzione. Qui parliamo di multe che vanno dai 154 euro ai 5.000 euro. Se c'è collaborazione, se c'è il pagamento, altrimenti si diventa correi, quindi si incorre in complicità rispetto, quindi ci sono, possono essere conseguenze più gravi. Però c'è un altro elemento di pericolo, di rischio, che a volte, diciamo, non è conosciuto, ed è legato al fatto che collegandosi con i propri device a questi sistemi di come dire, commercializzazioni illegali di film e di eventi live, sì, ci si espone a frodi e furti di dati.
1: Dai, proprio apri la porta, vai direttamente dal lupo, in bocca al lupo proprio.
2: Ecco. E questo è importante saperlo, ma diciamo che questo è il tema.
1: Assolutamente. Tra la pirateria di oggi, comandante, e quella magari, non so, di 10 anni fa, è cambiato qualcosa anche con l'avvento delle piattaforme di streaming?
2: Allora, diciamo che c'è una maggiore facilità di ricorso a questi fenomeni illegali rispetto ai supporti, quelli che erano quelli fisici, però rimane qualche elemento, diciamo, in comune rispetto al passato, e questo riguarda la fase cosiddetta di commercializzazione sul territorio, perché qui il tema, l'obiettivo da parte di queste organizzazioni è quello di non essere tracciabili, e quindi si ricorre a strumenti di come dire, pubblicità anche porta a porta, con pagamenti di questi dei corrispettivi per questi pacchetti pirata, che sono pagamenti fatti anche in contanti, quindi ci sono degli elementi anche di continuità rispetto al passato.
1: Comandante Antonio Caputo, poi la libero, però ho tante domande da farle e ci sta illustrando molto bene tutto quello che è appunto questo tema. Allora, c'è anche il problema della contraffazione online e poi il SIAC, quindi.
2: Sì, la contraffazione e più in generale ovviamente è un fenomeno molto pericoloso, è un fenomeno che è un ostacolo alla crescita del paese, alla realizzazione di un mercato che sia veramente concorrenziale, che sono le premesse poi per creare e per sviluppare una società più equa e attenta ai bisogni di ognuno di noi. E il mercato della contraffazione si sta spostando soprattutto sull'online. Ormai il falso noi non lo troviamo più soltanto sulla bancarella, il falso è con noi, basta un semplice link, come nel caso del Pezzotto, oppure è sufficiente avere con il telefono sotto mano, ed il falso che insegue noi, non siamo noi ad andarlo a cercare, ci insegue, e quindi è facile e si presenta spesso con il linguaggio della convenienza, della moda, della velocità, e questo è, per questo è un fenomeno particolarmente insidioso. Lo diciamo sempre ai ragazzi quando facciamo educazione alla legalità: Allenate il vostro senso critico, ponetevi delle domande. Giusto. Perché costa così poco, è tracciabile, lo posso restituire, è sicuro, perché poi c'è tutto il tema della sicurezza dei prodotti. Il prodotto contraffatto normalmente è un prodotto non sicuro, perché sembra, dicevo, è una convenienza falsa, è una convenienza falsa perché è legato al fatto che lo si vende a meno, perché
1: però c'è, cioè, dietro tutto quello che abbiamo detto, no? Anche la perdita di posti di lavoro, la fiscalità eccetera, in più poi magari anche pericoloso.
2: Sì, ma costa meno, perché ciò che si taglia nel prodotto contraffatto è tutto ciò che lo dovrebbe rendere sicuro.
1: Certo.
2: Gli standard di sicurezza, i materiali. Cioè, che sono nocivi per la salute.
1: C'è veramente un mondo, grazie per quello che fate, insomma, per la lotta alla pirateria informatica e non solo, che fate. Grazie mille Antonio Caputo, comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, e buon lavoro.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, approfondiamo ancora però questo tema, e lo facciamo con il professor Giovanni Ciofalo, professore ordinario in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università La Sapienza di Roma. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, abbiamo parlato fino adesso con il comandante Caputo del fatto che appunto esiste questa pirateria online. Invece con lei ci piacerebbe un po' capire com'è cambiata nel tempo, no? Ad esempio la fruizione proprio dell'audiovisivo negli ultimi 30 anni.
3: Sì, allora io ho avuto la possibilità di ascoltare l'intervento del comandante, l'ho trovato estremamente interessante, sì. Anche per la restituzione di quello che è uno scenario di dati e che fa riferimento a una dimensione economica. Io mi sposterei proprio sulla base di quello che mi stava chiedendo anche su una dimensione più propriamente culturale.
1: Esatto,
3: cioè
1: sì.
3: Se andiamo un po' di tempo indietro, già a partire da quello che accade tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, iniziamo a vedere la effettiva realizzazione di quel processo di digitalizzazione che poi ha investito ad esempio la riproduzione della musica, l'avvento del VHS, il compact disc e così via. Ora, se le tecnologie hanno permesso gradualmente, fatemi passare questa espressione, una sorta di smaterializzazione degli oggetti che prima usavamo e che ancora oggi sono assolutamente centrali e importanti, se ci pensiamo in termini di affetto, proiezione simbolica, pensate all'attaccamento ai vinile oppure alle videocassette di un tempo e così via, che alimentano un po', no, la dimensione del vintage, quella smaterializzazione ha comportato un problema che ha inciso profondamente sulle pratiche culturali delle persone, di tutti noi.
1: E beh, anche come le fotografie, no? Lo stesso discorso, ne abbiamo decine di migliaia sui nostri cellulari, è come se non le avessimo, idem con patate, con il discorso dei tanti film che abbiamo accumulato, le musiche. Poi alla fine, se non ce l'hai lì concreto, io per esempio collezionavo VHS appunto e DVD, però ormai neanche li usi più perché non c'è neanche più il lettore quasi che te le faccia leggere.
3: È anche difficile appunto riuscire a riutilizzarle. Quindi da un lato abbiamo degli archivi grandissimi, dall'altro abbiamo gradualmente, e uso il plurale appositamente perché secondo me non è una questione che riguarda soltanto, come dire, la solita generazione Z che spesso viene presa come capro espiatorio, riguarda tutti, ad esempio la percezione della differenza tra originale e copia, perché da un lato un po' si è persa gradualmente, pensate a quando il compact disc ha modificato e innestato sostanzialmente il processo di autodistruzione dell'industria discografica di una volta, l'avvento di Napster negli anni 90,
1: Napster,
3: che era un processo di file sharing assolutamente illegale, ma che ha ridefinito completamente il processo di produzione della musica e di distribuzione della musica in prospettiva. Quindi da un lato c'è questo problema, e dall'altro, se ci spostiamo sull'ambito della pirateria digitale informatica, l'altra questione fondamentale è la nostra percezione di una presunta gratuità di internet. Molto spesso noi cadiamo nell'errore, e prima mi pare che emergesse molto chiaramente dalle parole del comandante, che quello che noi troviamo online possa essere di libero accesso, e non ci poniamo molto spesso la questione del diritto d'autore, della proprietà intellettuale, semplicemente perché siamo orientati a un'ottica costante di rielaborazione di quei testi. Lo prendo, lo modifico, lo adatto, lo uso nei miei post social, su Instagram, Facebook, TikTok o quant'altro, appropriandone in maniera sostanzialmente indebita. Ora, la percezione di questo come dire, dislivello tra una pratica prima legittima e ora non legittima, il mancato riconoscimento del diritto d'autore, il mancato riconoscimento dell'originale, sono dei problemi fondamentali che la digitalizzazione ha innescato e che ancora adesso iniziamo cominciamo a vedere sempre più spesso come effetti espliciti, su cui chiaramente dovremmo, come veniva detto prima, riflettere e magari avviare delle forme di sensibilizzazione anche profonda.
1: Sì, poi tra l'altro c'è tutto un altro tema, no? Perché prima la TV era il momento per stare insieme, parlare di quello che si vedeva, la riunione quasi familiare, adesso c'è lo streaming on demand, ognuno se lo vede sulla TV, sul computer e altro, e quindi si è anche un po' perso il senso della condivisione che c'era prima, più che altro per i film ovviamente.
3: Per i film, ma in realtà per tanti prodotti, con dei colleghi, la professoressa Leonzi, sempre della Università, stiamo portando avanti una ricerca proprio sul tema che riguarda ciò che oggi può essere considerato ancora una forma di cultura popolare trasversale. Molto spesso noi guardiamo cose diverse su schermi differenti ed è lì che poi nasce anche un problema molto profondo, secondo me, di possibilità di attivare un dialogo intergenerazionale, cioè di capirsi realmente, perché vengono un po' a mancare quei momenti di condivisione, di fruizione, di partecipazione, che prima sancivano, no, un percorso di creazione di momenti identitari e di, in qualche modo, costruzione veramente di un'identità trasversale comune. Per quello che riguarda la pirateria, credo che questo sia un ulteriore elemento che si avverte e che viene amplificato da una dimensione, non è colpa del digitale, non sono affatto apocalittico da questo punto di vista, ma sicuramente a distanza di 20 anni dall'avvento del web 2.0 ci stiamo sempre più trovando di fronte a degli effetti sociali dei social che ora diventano sempre più evidenti, sempre più chiari e a volte anche molto complessi da affrontare.
1: Una battuta poi per salutarci: ieri abbiamo parlato dell'alcol e del binge drinking, adesso siamo al binge watching, perché mentre prima uno aspettava con pazienza che la serie, il nuovo episodio della serie venisse trasmesso la settimana successiva, adesso ti vedi tutto insieme e quindi in un'unica soluzione non hai più neanche quell'aspettativa, che comunque secondo me è bella anche lei, no? Sei lì che ti chiedi cosa succederà.
0: L'attesa fa profondità.
1: Esatto, sì.
3: Sì, in realtà questa idea, no, di una possibile disintermediazione, possiamo scegliere, vedere, guardare solo quello che ci piace per tutto il tempo che vogliamo, è diventata una leva caratteristica, no, del mondo non solo digitale ma fisico e digitale, in cui siamo sempre più spesso abituati a trovarci. Questa ad esempio è una strategia classica delle produzioni di serie e di audiovisivo, che ha portato a un aumento esponenziale degli abbonamenti delle piattaforme, poi ulteriormente incrementato ovviamente da quello che è avvenuto durante la pandemia. Ora non il paradosso, ma per strategie complementari, ad esempio, sta ritornando quello che descrive lei, cioè la strategia di rilasciare le puntate anche su quelle piattaforme che prevedono le forme di binge watching, in maniera in qualche modo orientata a una forma di palinsesto tradizionale, perché si sta scoprendo davvero che quel livello di attesa, di fruizione, in qualche modo aumenta il coinvolgimento possibile.
1: Forza, anche perché se tu ti vedi 10 puntate di una serie, poi quanta attenzione consecutivamente, quanta attenzione potrai metterci, no? E anche come ne vedi un paio e le assimili, te le godi e poi vai avanti. Grazie mille professor Giovanni Ciofalo, professore in sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Sapienza di Roma, all'Università della Sapienza di Roma. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, è stato davvero un piacere, grazie mille.
1: A risentirci.
0: Arriva adesso la pubblicità e poi parleremo di un'epoca in cui non c'erano tutte queste robe, eh? C'era il VHS.
1: Sì, mamma mia, che film.
0: A tra poco!
4: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Italia in diretta.

0: Disincanto è il suo nuovo disco, quello che sarà là riportato in giro dopo 3 anni, forse un filo di più, di attesa e di un periodo non proprio felice. In questo caso lei, Madame, attraverso il gioco del Mamma non Mamma, riesce a rimettere tutto un po' in ballo e non dà necessariamente un significato preciso a questo brano, ma lei stesso ha detto: ognuno ne faccia quel che vuole.
1: Ah beh, quello che diciamo ieri con 6-7, no? Ognuno può interpretare quello che gli vuol dire. Allora, che mi dici?
0: Allora, noi torniamo adesso indietro nel tempo,
1: è la nostra macchina, sì, la nostra macchina del tempo che ci piace tanto azionare.
0: Allora, daremo anche un preciso identificativo per quel che riguarda l'epoca che stiamo affrontando, ma stiamo parlando del 1986.
1: 96,
0: hai ragione.
1: ancora più indietro
0: nel tempo, non avevo neanche pensato cosa fosse. Esattamente il 23 febbraio del 1996, quando nel Regno Unito usciva questo.
2: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrice, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di 3 pezzi a rate e ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Infine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita.

0: caso questo brano si chiama Affamato di vita, Last for Life, era Iggy Pop insieme a David Bowie, dà anche il titolo all'intero loro album, era di qualche decennio prima, anzi forse 20 anni prima per la precisione, e però insomma un inizio così, con lui che corre, comincia a dire, si sente la voce fuori campo, che comincia a elencare, non è che sia spietata, forse un po' di più, sulla vita, diciamo tra virgolette, normale di noi esseri umani.
1: Che vale anche adesso, può.
0: Vale assolutamente anche adesso, però insomma era il 23 febbraio del 1996 quando usciva nel Regno Unito un film che avrebbe trasformato il cinema, non solo quello inglese, avrebbe lanciato una stella che poi insomma si è affermata come tale, al punto di diventare anche Obi-Wan Kenobi nella saga di Guerre Stellari.
1: Moulin Rouge,
0: assolutamente, insomma. Io rimasi sconvolto.
1: Ma l'abbiamo detto il titolo, l'avete capito?
0: No, ancora no.
1: Vabbè, adesso se non lo sanno.
0: Lo sanno, dai.
1: Vabbè, Trainspotting.
0: Trainspotting è poi un'abitudine, specialmente delle signore anziane in Inghilterra, di guardare i treni passare. Cioè, ci sono dei posti, c'è la stazione di Charing Cross, ci sono altri posti, dove i signori che non sanno come fare, come gli Umarell.
1: No, oppure come i nostri signori di una certa età che vanno magari, non so, in pensione, si mettono a guardare i lavori
0: pubblici nelle strade. Lì guardano i treni passare. E ovviamente la loro vita non era esattamente quella di un signore anziano che si mette a guardare i treni passare, ma tutt'altro. Ed era un film che però anche da un punto di vista visivo, di ritmo, ha sconvolto completamente quello che era il cinema inglese, perché pensate, magari chi è un attimo esperto di cinema, fino a un momento prima c'erano i film di James Avery, c'era Room with a View, ovvero camera con vista, che erano lenti, formalmente perfetti, erano fotograficamente ineccepibile, qui invece no, era tutto sporco,
1: cambia tutto,
0: confuso.
1: Sì, hai ragione, perché secondo me ha fatto proprio una cesura tra un mondo, un modo di fare cinema, sì, o proprio di interpretare appunto quello che dicevi tu. I film prima non è che fossero lenti, oddio, tanto tempo fa erano anche lenti,
0: era
1: però c'era
0: velocità,
1: uno spirito narrativo, e quindi ti accompagnava come un libro. Adesso, da allora, e adesso in maniera vorticosa quasi troppo, mi viene da dire,
0: sì,
1: è tutto azione, effetti speciali, movimento, tant'è vero che io ho spesso questa percezione che mentre i film prima tu te li ricordavi perché avevano appunto uno sviluppo narrativo che ti consentiva di fissare la storia, i protagonisti, le battute, poi dopo sempre meno, perché c'è troppa roba,
0: troppe immagini tutte insieme,
1: sì,
0: poi
1: non ce la fai,
0: cambi
1: proprio
0: vertiginosi di inquadrature, però quelli erano anni particolari, 1996,
1: yeah,
0: ci sono successe un po' di cose, no?
1: Sono successe un po' di cose, sì, però aspetta, un'altra cosa, film come questi, come questo di Trainspotting, che hanno proprio fatto un taglio pazzesco con il prima e dopo, è stato anche forse...
0: Ricordiamo il regista Danny Boyle.
1: Pulp Fiction, direi, sì, anche ha fatto un altro cambio, perché proprio è stata un'altra cosa, no? Ha cambiato la percezione, il modo di pensare i film.
0: Cinema.
1: Allora, tu dicevi cos'altro è successo? Allora, mi piace ricordare Dolly, la nascita del celebre clone nato appunto in Scozia, sempre dalle parti che ti piacciono a te.
0: Sì, infatti, anche perché anche Ewan McGregor è scozzese, poi tra
1: certo,
0: l'altro,
1: sì,
0: non
1: sì, sì, sì, assolutamente. Beh, si vede anche i colori, un po' ti assomiglia, però
0: vedi,
1: devo dire, forse
0: ecco,
1: sì, non ti assomiglia poco, abbastanza. Anzi.
0: Ciao Ewan,
1: se ci senti.
0: Ciao cuginetto.
1: Esatto. Poi, dunque, un'altra cosa che è successo nel 96, sì, Atlanta, si tengono i giochi della 26esima Olimpiadi, che sono le Olimpiadi del Centenario, quando si sente a parlare di sport, siamo sempre felici.
0: E se proiettiamo il nostro sguardo un po' più lontano, è il momento in cui sveliamo Giove, i suoi satelliti, per la prima volta una sonda, in questo caso non poteva che chiamarsi Galileo, arriva ad osservare da vicino, non c'erano mai stati, in senso di umanità, così vicini, proprio il pianeta Giove e i suoi satelliti.
1: E poi ritorniamo al calcio, la sentenza Bosman che rivoluziona il calcio europeo, permettendo appunto ai calciatori dell'Unione Europea di trasferirsi a parametro zero fine contratto e cancellare proprio i limiti di tesseramento per gli atleti comunitari, che è un po' però ha portato...
0: Sì, ha cambiato
1: tutto, e adesso forse noi perlomeno come Italia ne stiamo pagando un po' le conseguenze.
0: E poi non soltanto, comunque tornando al film, Trainspotting, certo le immagini, certo l'attore, certo il regista, ma c'è una colonna sonora spaziale, credo forse la più bella che sia mai stata. fatta dal mio punto di vista, che spaziava dal rock degli anni 70, dal glam rock, passava attraverso 20 anni di musica con una leggerezza e soprattutto forse una conoscenza intima di quel suono, perché ogni brano era perfettamente, calzava perfettamente a quello che poi era lo svolgimento della trama, anche molto spigolosa, anche molto dolorosa, sì, a volte, cioè non sempre.
1: Però proprio la più bella di sempre, ci devo pensare di rispondere domani, perché così non ce la faccio.
0: Vabbè, io te l'ho sparata là, come così. Provocazione.
1: Esatto, adesso tutto il tempo crunch crunch a pensarci.
0: E si chiamava Transporting ed era quello il nostro omaggio a quel giorno là, il 23 febbraio del 1996, e inevitabilmente andiamo a chiudere questa nostra parentesi prima di aprire lo spazio ai nostri ospiti, tra la musica e la scienza e non soltanto la letteratura e via dicendo, con quello che abbiamo aperto con il primo brano.
1: Esatto,
0: che era la
1: però
0: Spotlight.
1: C'è questo adesso.
0: Però c'è questo adesso che ha fatto la storia anche questo.
1: Che lo senti e comincia a saltare. Io almeno lo sento e comincia a fare don don don così.
0: Sono gli Underworld e questo è Bone Sleep.

0: Io non so quanti non conoscono Trainspotting, o quanti non conoscono questa Bon Sleepy degli Underworld. Underworld, duo da Romshore, che è una piccola cittadina ma a sud-est di Londra, che hanno scritto questo brano uscendo da un pub una volta, perché loro arrivavano a Londra per passare inevitabilmente le serate, abbastanza movimentate a giudicare dal pezzo,
1: sì.
0: però insomma questo brano ha dato il via a tutto quello che era poi la techno, l'elettronica, la presenza elettronica forte e la cassa così forte come avete sentito.
1: Io intanto continuo a pensare qual è la colonna sonora che mi piace di più, ma non mi viene proprio in mente viene in mente il 335-699-2949 per i nostri ascoltatori, per parlarci di loro e chiederci informazioni, interagire sui temi della nostra trasmissione.
0: E noi torniamo ai nostri ospiti, perché io quando ho letto che loro due hanno ideato uno spettacolo insieme, che poi insomma tu che ti senti ai fianchi l'uragano, che è un titolo impegnativo, e gli chiederemo anche l'origine e il perché di questo titolo, ho detto: ma che cosa faranno? E lo chiediamo a loro
1: direttamente, perché è la cosa più comoda.
0: È la cosa più comoda. Roberto Mercadini ed Emanolde con noi, benvenuti.
1: Ciao
0: Roberto, ci sei?
1: Emma? 0-2 non è malissimo.
0: No, un risultato secco all'inglese.
1: Esatto,
0: appunto.
1: Però dalla regia ci dicono che in realtà sarebbero collegati, forse quindi alziamo l'audio. Sì?
0: Sì, ci sono.
1: Ora? Ci siete? Ci Emma, siete? Roberto?
2: Ci siamo.
0: Eccoci.
1: Bene, bene. Tutti
0: dicevamo.
1: E due? Anche Emma?
3: Sì, ci sono anch'io.
1: Ottimo, perfetto.
0: Allora, cominciamo da quanto stavamo dicendo. Uno spettacolo insieme. Io quando ho letto che stavate preparando questo Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, e chiederemo anche del titolo, dico: ma che cosa è successo? Come si sono trovati insieme? Da cosa è partito questo spettacolo e questa volontà di fare qualcosa insieme? Chi risponde?
1: Tutti e due.
2: Tutti e due.
3: Entrambi.
0: Allora,
3: io posso iniziare dicendo che...
1: E non,
0: abbiamo,
1: ti sentiamo male
0: a tratti,
1: Roberto, vuoi iniziare un attimo tu, oppure riprovate un attimo?
2: Ma è lo stesso apparecchio, quindi è lo stesso apparecchio. Proviamo adesso, così?
1: Ok, va bene, ecco, vai
0: Roberto, almeno tu rispondici.
2: va bene, noi ci siamo conosciuti prima telematicamente, cioè eravamo, come dire, estimatori reciproci. E poi dopo, facilmente, ci siamo incontrati di persona. Emma è venuta a vedere il mio spettacolo e io sono andato ad ascoltare il suo concerto quando è venuta dalle mie parti. E poi, insomma, è cominciata un'amicizia.
3: Esatto.
2: È nato così.
0: Quindi da un'amicizia, da un contatto, non dico casuale, però insomma nella vita esistono molte di queste cose casuali che poi funzionano bene. Lo spettacolo dice: dialogo poetico e musicale, ovviamente, visto che c'è Manolde, tra parole, letteratura e canzoni. Quindi che chi verrà? E credo che partiate presto, il 26 se non sbaglio, no? Dopodomani.
3: Partiamo domani.
2: Domani,
0: per la precisione.
2: Domani.
0: Ecco, chi arriva, che cosa vedrà? Quanta musica, come inserita, le parole, la letteratura, l'uragano soprattutto.
2: Chi risponde?
3: Ma è proprio un dialogo, quindi canto una canzone che si collega a una poesia che poi recita Roberto. Poi finalmente Roberto scrive delle poesie bellissime che da tempo... in qualche modo non legge nei suoi spettacoli, perché fa tantissimi spettacoli che raccontano storie di scienza, di religione, di pittori, insomma, racconta storie disparate, però le sue poesie sono stupende, sono bellissime e devono essere lette. Quindi in questo spettacolo finalmente leggerai, io risponderò come se fosse... una sorta proprio di dialogo, di dissing.
2: Sì, abbiamo associato due a due le canzoni e le poesie.
3: Esatto.
2: Poi Emma fa canzoni sue e non sue, io recito poesie mie e non mie, e c'è il titolo che è un po' programmatico, perché quello è un verso di Pascoli, Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, ed è un verso che dice la madre di Pascoli che tenta di parlare con una cavalla, quindi con un animale, e diciamo che una delle cose che hanno in comune le poesie e le canzoni è che spesso sono degli esercizi di empatia, sono dei testi in cui uno tenta di sentire i sentimenti dell'altro, di mettersi, come dire, nei panni dell'altro.
0: E quindi questa cosa è un dialogo appunto tra la musica di Emanolde, le poesie di Roberto Mercadini, e io continuo a dire questa presenza di questo uragano che si muove ai fianchi di voi. La scelta delle poesie e delle canzoni, quindi da una parte l'uno, dalla parte l'altra, come siete riusciti ad incastrare? C'è un richiamo stretto tra una sponda e l'altra?
3: Beh, io confido, Roberto è un archivio che cammina su due gambe, lui conosce una quantità di cose incredibili, quindi siamo partiti da canzoni mie, canzoni che io amo, non soltanto mie, faccio anche qualche cover, che però non vivo come cover, perché nell'insieme delle parole di Roberto e nella narrazione che lui crea, in realtà le interpreto proprio come se fossero mie, le rubo per il tempo dello spettacolo, ecco. E Roberto conosce così tante cose che, ascoltando una canzone mia, riesce ad illuminare nella sua testa tutta una serie di poesie che possono parlare dello stesso tema, e quindi ecco, diciamo che il nostro modus operandi è stato questo,
1: un enorme database, un enorme database che va a cercare qual è la cosa più affine.
2: Esatto, più o meno si prova a fare questo. Possiamo anche svelare un arcano, che è la primissima volta in cui abbiamo avuto questo spettacolo, che aveva lo stesso titolo ma una forma diversa, era una celebrazione dei 170 anni della nascita di Pascoli, quindi le poesie erano quasi tutte di Pascoli, per cui era ancora più difficile, perché dovevamo collegare delle canzoni di Emma, o che Emma aveva in repertorio, con delle poesie di Pascoli, quindi l'ambito era ancora più ristretto. Qui ci siamo presi la libertà di spaziare
0: un po' di più, che bisogna ampliare lo spettro della conoscenza, però magari può essere un po' più facile trovare la poesia adatta.
2: Capito? Emma è molto generosa, diciamo, ha un archivio infinito, ma partendo da fingere qualsiasi poesia è molto più semplice che attingere solo il repertorio di Pascoli.
0: Immagino che quando avete fatto soltanto Pascoli non ci sia stata soltanto la Cavallina Storna, che è l'unica che io ricordo personalmente.
2: Anche Pascoli, siamo andati a pescare un Pascoli, come dire, poco conosciuto, sorprendente, anche un Pascoli che infila l'inglese nelle poesie, cioè abbiamo fatto delle cose.
3: Era un Pascoli divertente anche, insomma, quando diciamo Pascoli e Roberto dice Pascoli, per prima io mi sono impaurita, però effettivamente
1: poi dice magari mi interroga pure, paura.
3: Questa è una grande paura.
1: Ma che scherzi, ma pure adesso io sono terrorizzata che mi dice qualche cosa di Pascoli e non me la ricordo. Senti, posso fare un gioco con te, Roberto?
2: Proviamo.
1: Allora, visto che sei appunto questo enorme database così bello, adesso al di là di quello che trovi con la musica di Emma, ma se io ti dico una canzone, bella di Jovanotti, tu che poesia sotto ti verrebbe in mente, così al volo?
3: Bella.
2: Sì, beh, no, io si trovo banale, ma tutte le poesie d'amore stanno viste, tanto gentile, tanto onesta a fare. No, il gioco bello è andare a prendere della canzone e poi andare a prendere una poesia in cui c'è scritta quasi la stessa cosa, insomma. Sì, però allora va fatto un po' più a tavolino.
1: Sì, per carità, infatti ho fatto così una provocazione, ecco, certo, giusto.

0: tu rispondere a Roberto, a trovarti non più la protagonista assoluta come succede nei tuoi spettacoli, no? Da sola con la tua band che porti la tua musica. In questo caso devi trovare cosa? Una strada comune, un aggancio, la possibilità di un dialogo? Cos'è che cerchi?
1: Ma in realtà per me in generale nella vita non sono una persona che ha la tendenza di stare nelle prime linee, quindi in realtà io mi trovo molto bene a condividere il palco con Roberto.
0: Ecco. Quindi è un sollievo Emma, che ci sia Roberto Mercadini.
1: È quasi un sollievo, è proprio così, sì.
0: Ah, va bene, allora io vi ringrazio, quindi domani partite con il vostro spettacolo.
2: Andrea,
0: con...
2: giusto? Sarete ad Andrea,
3: Festival della Disperazione si chiama.
0: Ecco, perfetto. Mi pare.
2: E perché si chiama così?
1: Perché facciamo 6 ore in macchina.
2: Okay.
3: Perché una volta l'organizzatore si chiama Gigi Brandonisi, ho parlato con Paolo Nori, il famoso, famoso scrittore. E allora dice, basta con tutti questi festival, festival della città, tutto bello. Bisogna fare il festival della disperazione, ma lo disse così come provocazione, invece Gigi Brandonisi l'ha preso sul serio, e il festival quest'anno è arrivato alla 10ª edizione, quindi più longevo di tanti altri festival.
2: È stato geniale, come tutte le cose dissacranti, no, e geniali poi hanno successo. Poi andrete, vedo l'8 luglio a Desio, il 5 settembre a Rimini, quindi insomma tante tappe.
3: Sì.
0: Allora, grazie a Roberto Mercadini, grazie ad Emma Nolde, tu che ti senti ai fianchi dell'uragano a partire da domani, dal Festival della Disperazione, domani ad Andrea, grazie per essere stati con noi. Ci lasciamo con quello che è il singolo di Emma Nolde, e c'è una frase che lei ha riportato, che andava insomma a accompagnare questo suo singolo. Per me, come per molti della mia generazione, la cosa più complicata è non complicare.
2: È vero.
0: Ciao Emma, ciao Roberto.
2: Grazie.
3: Ciao, grazie a voi. Ciao.
0: Quello che deve essere sarà lei e Emma Nolde subito dopo il GR1.
2: E poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
3: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
3: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
3: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
3: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
3: E Raffaele Roselli.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il segretario generale della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Trump, e ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran dall'Europa sono decollati almeno 4.000 aerei e circa 500 dalle basi in Italia. Servizio.
4: 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran avviata a fine febbraio e ha spiegato che migliaia di voli sono partiti da basi europee, in tutto un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Ha anche aggiunto che la Romania, per esempio, ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l'aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Dopo varie polemiche sulle dichiarazioni di Rutte, la NATO ha precisato. Il segretario generale ha sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali in materia di basi militari o sorvoli. Il Ministero della Difesa ha respinto la ricostruzione del segretario generale della NATO sull'uso delle basi militari. L'Italia ha autorizzato solo attività tecniche e logistiche, non cinetiche. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E tutta la maggioranza difende l'operato del governo, mentre restano critiche le opposizioni che chiedono alla Premier Meloni di riferire in Parlamento. Le parole di Rutte smentiscono quanto detto dalla Presidente del Consiglio, attaccano PD, 5 Stelle e AVS. Strage familiare a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha sparato con un fucile da caccia alla moglie 52enne e al figlio 24enne all'interno della loro abitazione. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo è stato fermato. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto. Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno. Era in carcere da 3 giorni, è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positivo all'alcol test. 3 vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. Caldo torrido in tutta l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate, per lo più giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi, scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove è stato anche sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace a Londra. In Italia 16 città da bollino rosso, tra cui Firenze, dove è stata sospesa la vendita per oggi dei biglietti degli Uffizi perché i condizionatori sono in tilt. Bollino rosso anche a Bologna. Lina Saschegia.
5: 9 gradi in più rispetto alla media di un normale giugno è quanto viene registrato nelle temperature massime a Bologna in questi giorni, con previsioni che prevedono un aggravamento dell'ondata di calore nel fine settimana, con punte che raggiungeranno i 40 gradi e notti che gli esperti ora definiscono super tropicali, con non meno di 25 gradi. Tante le persone che in Piazza Maggiore stanno accedendo alla Sala Borsa, alla Biblioteca Comunale, che è uno dei cosiddetti rifugi climatici, dove trovare refrigerio, uno spazio grande, climatizzato, e all'interno c'è anche un distributore di acqua potabile gratuita. Altri luoghi pubblici in cui cittadini, turisti, persone fragili possono trovare riparo secondo il piano caldo predisposto dal comune e dall'ausl sono altre biblioteche, le case di quartiere, i musei e alcuni giardini. Si teme nei prossimi giorni anche un aumento degli accessi al pronto soccorso per malori o disidratazione. Al momento i dati degli ospedali bolognesi registrano qualche decina di contatti in più rispetto alla media, ma con l'aumento delle temperature potrebbero aggravarsi. Da Bologna è tutto, a voi.
3: Un'ultima ora che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Parla l'ambasciatore americano Tillman. La premier Giorgia Meloni ha fatto un lavoro eccellente in questi 5 anni e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale. Gode di grande rispetto, ha detto in un'intervista a Tillman. Penso che gli italiani siano intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership, ha concluso l'ambasciatore. Siamo ai Nastri d'Argento, compiono 80 anni e festeggiano stasera al Teatro Argentina di Roma insieme ai vincitori di quest'anno, tra cui Paolo Sorrentino.
6: un vero trionfo. So che Sorrentino è molto felice, questa sera ci sarà a ritirare il premio.
3: 8 nastri d'argento su 9 candidature. È il trionfo per Paolo Sorrentino e la Grazia, annunciato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, che assegna i nastri, arrivati alla loro 80ª edizione, con 8 premi speciali ad altrettante donne.
7: Dove eri tu?
3: E stasera al Teatro Argentina ci sarà anche Mahmood per Le cose non dette di Gabriele Muccino, miglior canzone dell'anno, miglior attore Tony Servillo, ex equo con Valerio Mastandrea, 3 nastri per 40 secondi, il film ispirato all'uccisione di Willy Monteiro, premi speciali a Barbara Boucher, Giancarlo Giannini, Mariano Rigillo, miglior esordio Damiano Micheletto con Primavera, per la commedia vince La vita va così di Riccardo Milani, e Zalone con Buen Camino è nastro dell'anno. Miriam Mauti, GR1.
8: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
9: L'Italia in diretta. Eccoci qui di nuovo, Germana Brizzolari.
10: Claudio De Tommasi, pronti per voi. Sono ormai le 17, 6 minuti e 20 secondi. Come passa il tempo?
9: Tempo sfugit. Allora, vedi i nostri ascoltatori che carini. Noi prima tu dicevi Trainspotting, la colonna sonora più bella secondo te che ci sia. Io ci sto pensando e sarà lunga.
10: Sarà lunga, questa, è un'elaborazione complicata.
9: Perché non me ne viene in mente neanche una, cioè tipo tabula rasa. E invece i nostri ascoltatori cominciano a dire la loro classifica. Allora, Massimiliano da Pescara dice che la colonna più sonora più bella è di David Sylvian nel film Furio. Oppure
10: posso dire, c'era anche Sakamoto, però la colonna sonora di Sakamoto e la voce in un brano è quella di Forbidden Colors, è di David Sylvian.
9: Hai capito, ecco qua,
10: piccola puntualizzazione.
9: Abbiamo Claudio De Tommasi noi, appunto. Invece Alessandro ci dice che la colonna sonora più bella è quella di Forrest Gump, secondo lui.
10: Beh sì, anche la spazia praticamente 50 anni di
9: non
10: musica.
9: Non me ne viene in mente una che non sia. Aspetta, The Sound of Silence, colonna sonora, mi sembra non lo dico perché poi magari
10: c'era,
9: mi sbaglio.
10: Il laureato
9: era quello.
10: Sì, c'era Mrs. Robinson,
9: però non è la colonna sonora più bella. No, bisogna pensare, non mi viene.
10: Io il punto di Forrest Gump sono d'accordo, una grande colonna sonora, però rimango della mia su Trainspotting perché sono affezionato alla musica inglese, là c'è tutta musica inglese.
9: Niente, qua è difficile scalzarlo, è difficile. Facci sentire altra musica, io comincio a pensare, allora. E poi abbiamo un appuntamento con la lettura molto interessante e divertente.
10: Allora, noi a inizio puntata, se ti ricordi, abbiamo parlato
9: la
10: anche
9: più bella è quella di Ritorno al Futuro, ci dice Romolo. L'abbiamo scatenati.
10: Si sono scatenati, bene, bravi, vogliamo così. 355, non mi ricordo più il numero.
9: 335-699-2949.
10: Mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. E allora, parlavamo dell'evoluzione tecnologica che ha riguardato anche la musica, no? Quando eravamo, insomma, negli anni 70, 80, ma anche all'inizio 90, dominava il vinile. Poi è arrivato il CD e si disse che avrebbe spazzato via, completamente eliminato il vinile, e poi c'è arrivata la famosa musica liquida, ovvero i file, ovvero Spotify, poi avanti con il tempo, e hanno spazzato via il CD, ma è tornato il vinile, per cui non si sa mai quel che può succedere di questi tempi. Grande ritorno del vinile, ma qui siamo in piena epoca CD. Era Janet Jackson, era il 1997 e questa si chiama Together Again.

0: canta lei, canta Janet Jackson 1997, We'll Be Together Again, una canzone dedicata a tutti
1: coloro che lei balla quasi come il fratello.
0: Quasi.
1: Nessuno balla come Michael Jackson, mi dispiace.
0: Però è completamente scomparsa, sì. si è un po' ritirata da tutto.
1: Lei lo amava molto, sì, credo, infatti, anche per quello.
0: Janet Jackson, Together Again.
1: E allora, come abbiamo detto prima, il nostro spazio è dedicato ai consigli di lettura, che questa volta si mischiano con i film, perché molti delle pellicole americane non sono solo intuizioni geniali, scene immemorabili, ma sono anche set fuori controllo, con attori ingestibili, registi ossessionati, produttori sull'orlo del collasso e anche tanti incidenti. E ne parla Gabriele Niola nel suo Fare film è un inferno, follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano. In libreria da ieri per UTET. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, tu racconti di pellicole cult, no? Come Biancaneve e i Sette Nani, addirittura Il Mago di Oz, Fronte del Porto, A qualcuno piace il caldo, Waterworld, Thelma e Louise. Raccontaci un po' il dietro di quinte di tutto ciò che ti ha portato a scrivere, a fare un libro che si chiama proprio È un inferno fare film.
2: Ma io lavoro come critico cinematografico, quindi mi è capitato molto spesso nella mia carriera di incontrare pezzi di queste storie, sapere aneddoti, sapere che certe cose sono andate male e magari a un certo punto, approfondendo per qualche articolo, scoprire che c'è un mondo di racconti e storie più approfonditi di quelli che di solito si sanno, che sono clamorosi, cioè la cui caratteristica è che si fa fatica a credere che sia accaduto veramente. Ma in realtà ci sono le testimonianze, ci sono le interviste, insomma sono cose ampiamente comprovate e spesso, non sempre, ma spesso riguardano film che conosciamo, film come Titanic o come Thelma & Louise, ma anche nel libro ce ne sono almeno un paio che è probabile che non sono poi così conosciuti di film, che però sì, insomma, se sono nel libro è perché veramente hanno avuto lavorazioni senza senso.
1: Allora, facci incuriosire un po', intanto partiamo da quello che è stato un colossal che poi ha fatto anche un discreto flop, no? Waterworld di Kevin Costner.
2: Sì, esatto. Waterworld è uno ricordato come uno dei più grandi insuccessi di sempre. È una storia che fa molto ridere perché è una storia di persone che prendono decisioni.
1: Io credo di essere tipo l'unica a cui è piaciuto, però vabbè. A me non è dispiaciuto.
0: Perché c'erano le barche, l'acqua,
1: c'erano,
0: no?
1: Le barche, e c'era Kevin che non è bruttissimo. Forse anche
0: diciamo
1: questo.
0: Anche questo.
2: Che aiuta.
1: Aiuta.
2: No, fa ridere perché è una lavorazione in cui tutti hanno preso decisioni sceme. Più lo si legge, più si pensa, ma com'è possibile che abbiano deciso questa cosa? In realtà poi nel libro viene spiegato cosa porta alle volte persone anche esperte del proprio lavoro a prendere queste decisioni assurde. E do una piccola anticipazione: uno dei momenti più esilaranti è quando Kevin Costner, nel costume di scena, quindi vestito come protagonista, legato all'albero maestro di una nave del film, va alla deriva. Questo perché in quel momento lui dovevano girare, i venti però erano troppo forti, l'elicottero che doveva prenderlo avvicinandosi faceva solo peggio perché fa ancora più vento, e lui, che era la star più pagata del mondo, va da solo alla deriva per un'ora.
1: Ma che poi era stato avvertito, intanto stiamo parlando dei metà anni 90 circa, era stato avvertito da un tal Spielberg, no? Kevin Costner, dicendo: guarda, non fare un film in mare aperto. Lui aveva fatto Lo Squalo, e quindi il consiglio spassionato di Spielberg era stato: mi raccomando, niente mare aperto. E invece l'ha fatto, e poi insomma appunto non è stato neanche fortunatissimo. Senti, mi dici che cosa è successo in A qualcuno piace caldo, che è uno dei miei film preferiti, lo amo e lo so a memoria, quindi tu qualunque cosa mi dici io la inserisco, la contestualizzo.
2: Allora, praticamente lì c'era il grande problema che quel film arrivava all'apice dei problemi di Marilyn Monroe,
1: certo.
2: E c'è tutta una parte di preparazione che è molto divertente su il fatto che non sembrava a nessun attore una cosa giusta da fare vestirsi da donna. Erano pochi quelli che erano disposti ad accettarlo, assolutamente, certo. Specialmente quelli grandi. E a un certo punto, siccome poi si pensava che non fossero credibili Tony Curtis e Jack Lemmon vestiti da donna, a un certo punto li vestirono da donna e li truccarono come sarebbero stati nel film e li mandarono nel bagno delle donne degli studios per vedere se qualcuno, se succedeva un casino, se qualcuno se ne accorgeva, e nessuno se ne accorse,
1: no,
2: allora lì decisero che si poteva fare.
1: Geraldine e Josephine Daphne, certo. No vabbè, perfetti, poi veramente sono, e poi la battuta storica, quella, epica, la più bella, forse nessuno, certo, è perfetto, cioè ha fatto veramente storia e non volevano vestirsi da donna.
0: Senti, io invece ho la mia domanda sul mio film, uno dei miei film preferiti in assoluto, che so che è stato un film molto complicato da fare, che è Apocalypse Now.
1: Lo sapevo che lo dicevi quello, non so perché, ma lo sapevo.
0: Lo sapevi che è uno dei miei film preferiti?
1: No, non lo sapevo, ma immaginavo. Quando ho letto la lista di quelli che ha, diciamo, del dietro delle quinte che ha fatto.
0: Film complicatissimo, Mignola, no?
2: Sì. Sì, allora, quello fu un film, io adesso uso le parole che usò Francis Ford Coppola quando tornò da questo inferno e lo presentò, che disse: eravamo troppo giovani con troppi soldi e troppa droga. Questa era la ricetta dell'insuccesso.
0: Quindi
2: in realtà poi il film è stato un successo, per
1: sì,
2: carità, però insomma lui è quasi impazzito, si è quasi rovinato, insomma le cose che sono successe lì. E dico solo una cosa, che già era tutto un disastro, già il protagonista aveva avuto un attacco cardiaco durante la lavorazione, è dovuto tornare in Europa e poi ritornare quando si era curato, e poi arriva Dennis Hopper, che è un attore co-protagonista. Cioè uno che c'è in una piccola parte del film, e quindi veniva lì per poco, e lui era uno degli spacciatori ufficiali di Hollywood, quindi arriva con tutto un carico di droga, tutto suo, più.
0: E poi vai a gestire Marlon Brando.
1: Senti, allora, tanto visto che stiamo parlando con te di film, giro anche a te la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori prima, vediamo un po' cosa ci hanno risposto.
0: No, ne sono arrivate centinaia.
1: Esatto, per questo è divertente. Qual è la colonna sonora del film che preferisci? Allora, la più bella secondo Luigi da Pisa e C'era una volta in America di Ennio Morricone. Poi Mission, dice un altro che non si firma, vediamo un po' se no, non si capisce neanche dal profilo. No Easy Way Out in Rocky 4, ci dice Lorenzo da Napoli. E ancora Fantasia. Che bello.
0: Beppe scrive Quadrofinia, ma ci sono di mezzo gli Who.
1: Esatto, assolutamente. Tra l'altro te lo chiedo, allora, qual è la tua colonna sonora preferita? Però poi questo nostro ascoltatore, anzi Ciccio da Marittima, provincia di Lecce, che dice Fantasia, poi ci porta un altro film Disney incredibile di cui ci puoi parlare.
2: Allora, secondo me è The Sheltering Sky di Ryuichi Sakamoto, che è la colonna sonora del Tenente Deserto.
1: Bella pure quella.
0: Sakamoto, vedi, torna
1: Sakamoto. Torna Sakamoto, sta a due, ok. Poi qui dice qualcun altro, tutti i film di Kubrick, Giacomo. E invece, allora, dici che cosa c'è dietro Biancaneve e i Sette Nani.
2: Allora, è difficile immaginare per noi che sforzo sia stato fare il primo film di animazione, perché all'epoca l'animazione si faceva, ma si facevano i corti, e era un business che non conveniva, cioè semplicemente costava tanto farlo, perché era tutto a mano ovviamente, e non è che ci fossero questi grandi margini. E allora Disney tenta il colpaccio per uscire da questa miseria, di questi piccoli guadagni, tenta di fare questo lungo film, ma è un'impresa incredibile che costerà 5-6 volte il preventivato, giocandosi su tutto e anche un po' di sanità mentale, perché poi gli prendeva un'ansia, tanto che a un certo punto il fratello, nel mezzo del disastro di questa lavorazione che non finiva mai perché Disney cambiava continuamente idea perché era preoccupato, lo porta in Europa in vacanza, e nel fare questa vacanza in Europa, tra l'altro lunghissima, tipo 3 mesi in mezzo alla lavorazione, vabbè, comunque in questa vacanza in Europa, non a caso il fratello fa un itinerario di tutti i castelli d'Europa. E ce n'è uno in particolare che Disney si innamora e diventa il castello di Biancaneve. Questa roba un po' lo rimette sui binari, quantomeno, lo rimette
1: che
2: mentalmente
1: bello.
2: A posto.
1: Vedi che meraviglia. Allora, se volete scoprirne tanti altri di questi aneddoti, ad esempio su Flashdance, su Dirty Dancing, il Mago di Oz, Thelma e Louise e tanti tanti altri, dovete leggere Fare film è un inferno, follie, eccessi e disastri che hanno fatto grande il cinema americano di Gabriele Niola, che è stato con noi, ci ha fatto un sacco piacere, in libreria da ieri per UTET. Grazie e buona giornata.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Bene, allora la musica arriva a, insomma, sono due personaggi che hanno vinto anche un Grammy, sembrerebbero poco aver poco a che fare l'uno con l'altro, ma in realtà funzionano particolarmente. MGK, che sarebbe poi Machine Gun Kelly, insieme a Wiz Khalifa, con il loro brano che si intitola Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good.

0: I'm JK insieme a Wiz Khalifa per questo brano che ricorda un po' di cose, perché campiona un po' di roba, ad esempio un vecchio sample da Stone, addirittura Mind of Stone, una traccia del 1992, ma poi loro l'hanno rifatta così, Wiz Khalifa insieme a Machine Gun Kelly.
1: Allora, vi state scatenando al 335-699-2949 per dire la colonna sonora più bella per voi. Allora, Romolo, la più bella è quella di Ritorno al Futuro. Arancia Meccanica, dice Luca da Milano. Poi Profondo Rosso, anche un ascoltatore che però non si firma, no, forse adesso si firma dopo.
0: Sono arrivati tanti.
1: Sì, Il Tempo delle Mele, Elena da Pavia, certo, vabbè, eravamo piccoli, faceva un sacco di tenerezza. E poi vediamo un po',
0: c'è
1: Colazione da Tiffany,
0: Il Laureato,
1: Non è un paese per vecchi da parte di Francesco. Va bene, veramente tantissimi. Adesso lo chiediamo anche al nostro nuovo ospite, qual è la canzone che preferisce, anzi la colonna sonora che preferisce. Però prima una prima premessa: torniamo indietro nel tempo, nella notte del Capodanno del 2000 all'interno dell'istituto Mens, dove un omicidio e il sospetto di una fuga batterica trasformano una festa scientifica in una trappola senza via di uscita. E allora benvenuto al nostro collega del GR2, conduttore Livio Frittella e amico.
2: grazie a voi per l'invito, è fantastico sempre essere con voi. Devo dire che quella che hai detto andava benissimo come sinossi per la quarta di copertina, saperlo prima.
1: La prossima volta te la faccio. Allora, il libro è Relazioni causali, un giallo in laboratorio per luoghi interiori, appunto, che ha scritto. È l'ultima di una trilogia, perché tu sei appassionato di gialli sempre con humor, verve e tanta, come dire, profondità data con leggerezza.
2: Ma io ti ringrazio tanto. Sì, effettivamente è il terzo di una trilogia che ho chiamato la trilogia del luogo chiuso, un po' alla Gaston Leroux, alla Edgar Allan Poe. Vabbè, citiamo anche Agatha Christie,
1: dai.
2: che è iniziata con Ingannevoli apparenze, poi è proseguita con Iniezione fatale, adesso Relazioni causali, che si svolge, come hai detto tu, dentro un laboratorio dove improvvisamente degli scienziati, tra cui il nostro protagonista Valerio Potenti, rimangono segregati. Non è solo quello, però il problema è che c'è una minaccia batteriologica e si aggira anche un assassino, quindi immaginate tanti rischi, tanti pericoli tutti insieme, e quindi i nostri cercheranno di dipanare questa matassa, ma dipanarla veramente sarà il nostro Valerio Potenti, che ve lo ricordo è un idiot savant, cioè un genio che dopo un trauma ha sviluppato una serie di caratteristiche, di abilità cognitive, mnemoniche, matematiche, eccetera, pur essendo una persona normale come noi. È una cosa che succede, che sta anche nella letteratura medica, si chiama savantismo acquisito.
1: Vedi quando dico che Livio racconta cose con ironia, il giallo, che è un genere che è perfetto per l'estate, è divertente, fa anche ragionare, però poi ti mette dentro tutte queste informazioni profonde. Una cosa che ti volevo chiedere è: perché proprio la notte di Capodanno?
2: Beh,
1: del 2000.
2: Non è che posso rivelarlo granché, è un classico spoiler,
1: qui...
2: però posso dire che scusate, è funzionale alla natazione.
1: Ok,
2: nel
1: va
2: senso
1: bene.
2: Che è importante che avvenga proprio allora.
1: Bene, bene.
2: C'è stato un crescendo cronologico, perché il primo libro è nel 1977 ambientato, il secondo è nel 1990, Iniezione fatale, e questo qui è appunto tra il 1991 e il 2000. Chissà che cosa succederà poi.
1: Certo, poi abbiamo ancora tanti anni, poi c'è anche il futuro. Quindi sì, poi a proposito del futuro, Ulissex è uno dei libri che hai scritto sulla fantascienza,
2: sì,
1: che è anche una delle altre tue passioni.
0: Anche la mia.
2: Dopo ci mettiamo la parte,
0: parliamo.
1: Ma quanto abbiamo parlato quando eravamo in redazione insieme?
2: Come no?
1: Allora, un'altra domanda è: perché proprio hai scelto, sempre che questo non sia uno spoiler, un istituto di ricerca neuroscientifica?
2: Allora, non è uno spoiler, spiego perché. Diciamo, l'istituto è quello che ha studiato fin dall'inizio i cambiamenti di Valerio Potenti. Poi lui è diventato un membro di questo istituto. Ecco, quindi lui si trova lì perché fa, perché praticamente partecipa
1: quindi
2: al.
1: Quindi è conseguenziale.
2: È conseguenziale, sì.
1: Ok, non c'è un motivo.
2: Ovviamente, cioè, Valerio Potenti lo troviamo anche in Iniezione Fatale, che è il, se, che è il secondo della trilogia. Però questo libro si può leggere assolutamente anche da solo, perché io riepilogo tutte le cose che sono.
1: Sì, anche perché prima. Tante volte capita che ti passa tra le mani, anche col Book Crossing semplicemente, no? Sì. Un libro che ti dice è il terzo della trilogia tal dettagli, e tu dici, vabbè, allora non me lo leggo, perché tutto il prima invece è molto importante, secondo me, riuscire a fare.
2: Hai ragione,
1: una
2: Giovanna.
1: Linea, no, che può essere verticale, ma può essere anche un libro che te lo gusti senza andarti a ritrovare.
2: Ma
1: poi
2: diciamo
1: magari
2: che questo c'ha,
1: incuriosisci.
2: Sì, certo, e questo ha una linea verticale, un orizzontale, diverse diagonali, insomma, qui. Però volevo precisare, a parte l'umorismo che tu mi riconosci, ti ringrazio tanto, che alleggerisce tutto il discorso. Però si può leggere ovviamente dall'inizio, perché dall'inizio senza aver letto Iniezione Fatale, perché io tiro un po' le fila di quello che è successo prima, senza svelare come è finito.
1: E certo, perché se no
2: già lo precedesse,
1: se no
2: ti fai spoiler,
1: esatto,
2: da solo.
1: Esatto, cioè veramente è troppo.
0: Uno spoiler a posteriori.
2: Esattamente, sì, un retro spoiler possiamo.
1: E allora ti chiediamo la colonna sonora?
2: Allora, guarda, prima ho pensato a Vangelis con Blade Runner, che
1: bravo,
2: mi piace tantissimo. Però adesso vi do una chicca, me la do soprattutto
0: sì.
2: A lui. About a Boy di Badly Drawn Boy. Fantastico,
0: John Boy, certo.
2: Vi ricordate un ragazzo, il film con Hugh Grant.
1: Sì, eh?
2: Quella è una colonna sonora,
1: sì,
2: stupenda.
1: Io mi ricordo
2: stupenda.
1: Solo la canzone principale.
2: Ti deve piacere il Britpop, ovviamente, però bellissima.
1: Qua continuano a veramente a sommergerci di messaggi. Tutti i film dove canta Barbara Streisand, ovviamente sì. Poi It's a Kind of Magic, dice, per distacco vince Gianluigi, ci scrive che sì, Gianluigi da Pescara. Insomma, sono tantissime.
0: Altri scrivono
1: Jesus Christ
0: Superstar.
1: Ecco, Jesus
0: i Blues
1: Christ.
0: Brothers.
1: Superstar è forse la mia preferita.
2: Sì, però
1: arrivati.
2: I musical non dovrebbero essere citati, perché in realtà non sono colonne sonore per film, insomma.
1: Ma hai rovinato, ero tutta contenta che avevo trovato quella che mi piaceva.
0: Finalmente!
2: Cantando sotto la pioggia, fantastica. Però è un musical.
1: Certo, non si può fare, vabbè, è faticosissimo. Grazie mille di essere stato con noi. Livio Frittella, autore di Relazioni Causali, un giallo in laboratorio per luoghi interiori, e appunto lo trovate in libreria, e così capirete, Valerio Potenti, cosa vi trova.
2: Spero che vi piaccia.
1: Ciao Livio, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Arriva la pubblicità con noi, ma torniamo noi subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia in diretta.

0: delle nuove voci del pop inglese, si chiama Lola Young. Lei ha una vita abbastanza problematica che si riflette poi inevitabilmente, visto che lei ha un approccio diretto nelle sue canzoni, come in questa sua canzone, che tra l'altro è stata scritta direttamente in studio, così per non avere nessun tipo di filtro, e non a caso si chiama From Down Here, ovvero da qua giù, non è in alto, ma è il basso, e quel basso da cui vede la sua vita scorrere. Lola Young è il brano che ha fatto ripartire subito dopo la pausa la nostra Italia in diretta.
1: Assolutamente. Noi allora, come sempre a quest'ora, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, la redazione economica, per parlare della chiusura di borsa, e con noi collegato c'è Fabrizio Patti. Ciao, ben trovato.
2: Buonasera a tutti. La borsa di Milano ha appena chiuso in negativo il terzo giorno consecutivo, meno 0,74% per l'indice FTSE MIB, che comunque registra un aumento, ricordiamo, da inizio anno di quasi il 15%. Il calo di oggi è rimasto nonostante Wall Street, le borse americane, siano oggi in rialzo, più 0,70% per gli indici S&P 500 e Nasdaq, più 1 per il Dow Jones. Anche le borse europee sono tendenzialmente positive, lo sono di poco Londra e Parigi, mentre spicca il meno 0,80% di Francoforte, e a determinare questo calo è soprattutto un titolo della difesa, si chiama Rheinmetall, quasi meno 19%, questo perché il giornale Der Spiegel ha scritto che il ministro della difesa tedesco Pistorius intende cancellare il programma di fregate della società e acquistate invece 8 fregate più piccole da un cantiere navale rivale chiamato TKMS. Anche a Piazza Affari scende la difesa, meno 5% per Leonardo, meno 3,6% per Avio, mentre i migliori titoli sono di Esori in quasi più 4% e Telecom Italia quasi più 2%. I timori dei mercati internazionali in questi giorni sono legati a una possibile bolla sull'intelligenza artificiale. La borsa di Seoul ieri per questa aveva perso il 10%, oggi ha recuperato il più 3%, e ora i riflettori sono sulla trimestrale di Micron. È un produttore statunitense di chip di memoria, è cresciuto moltissimo negli ultimi mesi e i suoi conti sono considerati un indicatore delle prospettive del settore. Chiudiamo con il petrolio, che è buona notizia, è ancora in netto calo, meno 4%, il Brent è a quota $73.8 al barile, e questo non è scontato, perché oggi è emerso che le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono scese più delle attese, sono scese di 6 milioni di barili di petrolio contro i 4 milioni attesi di discesa, e tuttavia prevale l'ottimismo sulla ripresa del traffico a Hormuz. Lì nello studio.
1: Grazie mille a Fabrizio Patti, e noi abbiamo collegato il professor Fabio Fortuna, economista e rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, eccoci qui.
1: Allora, abbiamo sentito cosa ci diceva la nostra redazione economica, quindi commentiamo un attimo insieme questo andamento della borsa di questi ultimi tre giorni.
3: Sì, diciamo che sono stati tre giorni un po' difficili per i timori, come diceva chi mi ha preceduto, che possa svilupparsi una bolla speculativa. In realtà il timore è giustificato, però già oggi vediamo dall'America, che è aperto alle 15.30, una ripresa, e in Europa tutto sommato le perdite sono contenute. Il nostro FTSE MIB è il miglior mercato europeo da inizio anno, come si diceva in precedenza, guadagna il 15%. Ma perché succede questo? Perché si è diffusa questa notizia che, visto che sono cresciuti molto i valori dei titoli azionari delle società high tech legate all'intelligenza artificiale, qualcuno ha cominciato a vendere, perché timore di una bolla spinge coloro che hanno acquistato a prezzi favorevoli le azioni a venderle e a incamerare,
1: perché così
3: guadagni.
1: Capitalizzi, certo, perché
3: esattamente. Quindi diciamo
1: questo,
3: che
1: però fa paura al mercato, quasi un controsenso.
3: Fa paura, bravissima, nel senso che si sviluppa quello che gli angloamericani chiamano panic selling, cioè il panico che genera poi vendite diffuse, e c'è un calo delle quotazioni. Però Questi cali, se noi andiamo a analizzarli nel dettaglio, anche Seul, che è il miglior mercato al mondo, ha guadagnato il 110% all'inizio anno, ha perso il 7% in questi giorni. Sì, infatti, incredibili. I mercati finanziari hanno tenuto alla grande e ci hanno anche rassicurato sul fatto che la recessione che tanti avevano ventilato, e che io proprio dai nostri microfoni spesso ho avuto modo di dire non la vedevo, e non c'è stata la recessione, non siamo mai entrati in recessione né in Nuova Italia né nel resto del globo, quindi un momento di difficoltà sulla borsa, però questo non vuol dire che durerà. I timori sono giustificati perché per esempio Oracle ha già tagliato 13.000 posti di lavoro perché l'intelligenza artificiale ovviamente preoccupa in termini di occupazione, però poi credo che prima di parlare di una grossa bolla ci sia molta strada da percorrere ancora.
1: E per fortuna il problema è che appunto la bolla ci ha scottato tanti anni fa, è quello quindi il problema, quindi uno è allerta per quello, no?
3: Sì, era l'anno 2000 quando si è verificata la bolla generata dal .com, no? Con internet, e quindi c'erano stati fortissimi acquisti, valori azionari alle stelle e poi un ridimensionamento che naturalmente poi si ripercuote sui mercati più specializzati. Per esempio in America si ripercuote sul Nasdaq, cioè sul listino che è legato ai titoli tecnologici. Direi calma e sangue freddo, perché mi sembra che non sia una situazione ancora preoccupante. È un riassestamento dovuto a vendite generate dalla voglia di realizzare utili che si sono incamerati avendo pagato le azioni meno di quello che valgono.
1: Secondo lei quindi l'andamento nei prossimi giorni come sarà?
3: Sarà assesta? Ancora... io direi che fare previsioni esatte, no, un po' di volatilità, un po' di turbolenza c'è anche per i fattori geopolitici, certo, e per tante altre ragioni, però i mercati finanziari negli ultimi anni hanno dimostrato una capacità di tenuta anche di fronte a due guerre, no?
1: Forse proprio ci sono, può essere, professore, che si siano un po' irrobustiti da proprio quella bolla di cui parlavamo, perché insomma si è visto che si può far crollare veramente, non dico imperi, però insomma volatilizzare.
3: Però se, certo, però se noi andiamo indietro nel tempo ci accorgiamo che anche nel caso della bolla e poi con la grande crisi del Covid ci sono state giornate ripetute di grossi crolli in borsa, e invece in quest'ultima fase i mercati finanziari hanno tenuto molto, adesso c'è un piccolo ridimensionamento legato a queste preoccupazioni. Io non credo, adesso ci saranno i trimestrali negli Stati Uniti, perché poi è l'America che guida queste, tutto il resto del mondo nelle oscillazioni, saranno i trimestrali americani e vedremo, oggi sarà la prima con Macron, e vedremo cosa succederà, però direi che preoccuparsi troppo,
1: no, anche perché poi come abbiamo detto diventa un loop, no? Quindi ovviamente invece calma e sangue freddo,
3: e come sangue freddo, esattamente.
1: Allora professore, lei è sempre così carino e disponibile con noi, stiamo parlando con i nostri ascoltatori di qual è la colonna sonora preferita, ci stanno rispondendo in tantissime, 335 699 2949, allora per esempio ci sta la miniserie Le avventure di Pinocchio, altri ci scrivono 2001 Odissea nello spazio, La signora in rosso, The Blues Brothers, lei professore? E poi la salutiamo.
3: Beh, 2001 Odissea nello spazio.
1: Ok, quindi vota a quota, come si suol dire.
3: Voto.
1: Grazie, grazie di essere stato anche al gioco con noi, grazie al professor Fabio Fortuna, economista, grazie, rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Grazie, a risentirci.
0: E anche questa nella sua maniera è stata una colonna sonora di tutto un periodo calcistico, soprattutto anche se nasce come un inno garage rock fatto dagli White Stripes, ma questa edizione del 2010 lo spoglia di tutte le chitarre distorte, di tutta quell'aggressività che faceva parte pure dei White Stripes, quindi di Jack White, recentemente si è esibito, è tornato ad esibirsi da solo anche qui in Italia, ma si ricopre di un manto molto soffice, molto avvolgente, molto coinvolgente. Direi quasi un French touch, non a caso lui è un cantante francese, dall'accento ovviamente francese, è Seven Nation Army, ma dalla versione di Ben Long Soul.

0: lo so, magari specialmente i romanisti questa canzone qua la usavano per altre cose, no? Il popo, quella roba là. Lo so, però questa è una canzone rock, non è romanista, ma è un patrimonio universale, diciamo. E questa è la versione di Ben Long Soul.
1: Allora, continuiamo a sollecitare i nostri ascoltatori al 335-699-2949 per la vostra colonna sonora preferita. Intanto il nostro Leonardo Patanella in regia ha detto che per lui è Easy Rider. Io ci sto ancora pensando. Attenti a quei due per la
0: TV. Steppenwolf, diciamo.
1: Mission del grande Morricone per il cinema. Questo ce lo dice Alfonso da Battipaglia. Quindi continuate a scriverci. Invece noi adesso parliamo con il collega del Corriere della Sera, Leonard Berberi, il fatto che stiano aumentando i furti in volo, soprattutto di notte. Ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
1: Allora, lo scrivi tu sul Corriere, ci sono appunto sempre più ladri a bordo e alcune compagnie si stanno attrezzando con un vigilante sugli aerei. Come funziona?
2: Eh sì, è proprio così. In realtà non è che non ci siano mai stati, diciamo, furti a bordo durante i voli, soprattutto lunghi, anche negli anni precedenti, però subito dopo la pandemia, diciamo, si è notato un trend rialzista che poi è proseguito, e tant'è vero che negli ultimi tempi su alcune tratte, in particolare da e per l'Asia, le compagnie aeree sono così preoccupate che hanno dovuto mettere uno dei loro per stare lì e vigilare anche durante le 10, 11, 12 ore di volo. Questo proprio per vedere eventualmente fermare chi si rendeva responsabile di diciamo della sottrazione dei beni altrui, delle proprietà altrui.
1: Tu nel tuo articolo dici anche un po' quale può essere il motivo, no? Che cosa favorisce i furti?
2: Chi non ha sperimentato, diciamo, il fatto che subito sopra il proprio sedile spazio non ce n'era, e quindi magari siamo stati costretti a mettere il nostro bagaglio a mano nella cappelliera dietro, a volte anche diverse file dietro, quindi non c'è un contatto visivo diretto, a meno che non si stia tutto il volo a guardare, a guardare la cappelliera, cosa che non succede. E quindi, diciamo, quello è un ottimo motivo che spinge i ladri, in alcuni casi sono proprio delle bande organizzate, a controllare, a vedere chi deposita cosa nelle cappelliere, se ha un campo visivo buono oppure non riesce ad avere il controllo. Tanto con 200, 300, 400 passeggeri a bordo nessuno sa chi è proprietario di cosa, no? Quindi
1: certo,
2: a meno che non si tratti
1: complicato
2: di un aereo dove tutti si conoscono tutti. E questo facilita molto.
0: Io però vorrei capire, quindi questi furti vengono dalle persone, dei ladri, che sono ladri, cioè pagano il biglietto, salgono sull'aereo e poi cominciano a rovistare, cioè nel senso è una dinamica abbastanza complessa.
2: Allora, è una dinamica complessa, ma che in realtà inizia già a terra. Se sono in bande organizzate o se si muovono anche individualmente, in realtà già a terra cercano di capire quale persona potrebbe avere contenuto interessante nel bagaglio a mano. Tanto, diciamocelo, per il timore di perdere il bagaglio in stiva non si mette ormai quasi più, soprattutto su alcune destinazioni. Quindi gli effetti, e poi comunque gli effetti più preziosi, gli effetti personali più preziosi, li teniamo o negli zainetti oppure nei trolli a mano, e quelli, diciamo, mano a mano e anno dopo anno diventano sempre più preziosi, perché appunto non andando con un bagaglio in stiva, diciamo, depositiamo lì tutto, anche i contenuti più pregiati. Si controlla già a terra, si individua già a terra chi può essere una preda da questo punto di vista interessante, e poi una volta a bordo si cerca di capire come muoversi. Chiaramente noi parliamo furti di trolley, ma qui si tratta anche di fare finta di manovrare il proprio trolley, ma poi aprire lo zainetto,
1: certo,
2: che c'è di fianco,
1: certo,
2: e trovare qualcosa. Diciamo, questo è quello che ricostruiscono le compagnie anche sulla base di quello che hanno visto i loro vigilanti appunto a bordo.
1: Tu dicevi soprattutto verso est, verso l'Asia. Che motivo può esserci?
2: Sì.
1: Perché?
2: Allora, questo è molto interessante. Io credo che dipenda dal fatto che sono i vettori asiatici più sensibili al tema, perché comunque anche da un punto di vista,
1: quindi se ne accorgono di più, ok.
2: Se ne accorgono di più o comunque lo segnalano di più, ecco. Mentre sulla parte europea, da questo punto di vista, sono un po' più resistenti anche per un effetto d'immagine.

0: furto sia avvenuto a bordo di un volo,
1: certo.
0: Uno non lo pensa e quindi diciamo non denuncia nemmeno, e quando denuncia è troppo tardi.
1: Certo, tu citi un volo con 250 passeggeri del volo Zurigo Hong Kong del 22 gennaio che invece il viaggiatore ha denunciato la sparizione di un oggetto personale, e allora hanno chiesto i piloti di far intervenire la polizia, e a quel punto hanno perquisito questo
0: esatto,
1: signore
0: perquisiti tutti.
1: Era bello agguerrito.
0: Però chapeau ai piloti, diciamo, che hanno deciso di fare questa cosa, perché comunque tenere ferme 250 persone non è facile, non è semplice.
1: Grazie mille di essere stato con noi a raccontarci questa curiosità, che insomma alla quale dobbiamo fare un po' attenzione ogni volta che vogliamo. Grazie a Leonard Berberi del Corriere della Sera, grazie, ciao.
2: Grazie ancora. Prima del GR1 ancora la musica arriva da uno dei cantautori, i nostri cantautori, è stato anche recentemente qui a Radio 1, più eclettici, più disinvolti nel spostarsi attraverso i generi della scena musicale italiana. In questo caso la sua produzione è elettronica, perché ha chiamato due elettronici, due produttori estremamente attivi nell'underground italiano e diventati punto di riferimento nella nuova scena italiana. Musica elettronica, estate e sperimentazione, sono Max Gazzè con Frenetic Orange 3, si chiama Riviera, e il GR1 subito dopo.
1: Poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
3: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
2: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
3: Accanto ai nostri efficienti motori diesel, offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
2: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
3: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
2: Maggiori informazioni su Ford.it.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona

Notizia a cui puoi credere. Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha sostenuto che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi chiarito che Rutte intendeva evidenziare il sostegno dato all'azione statunitense contro Teheran. E le parole di Rutte hanno suscitato la sorpresa del Ministero della Difesa e acceso il confronto tra i partiti.
4: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano. Poi dice non ho problemi a riferire in aula, riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. Anche la maggioranza ribadisce la correttezza italiana, stigmatizza gli affondi dell'opposizione. Forza Italia: si è trattato solo di operazioni logistiche di supporto. Noi moderati parla di polemiche inutili e strumentali. In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento. Venga in aula, altro che i botta e risposta con Trump sui social. Il commento dal PD: smentita la versione della Premier, sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Angelo Bonelli, AWS, in un'interrogazione chiede date d'elenco degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandra Allegra, GR1.
3: Ora la cronaca con la tragedia familiare in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di fucile nella loro casa.
5: Tutto è accaduto intorno alle 14 di oggi. A dare l'allarme un parente che, sentiti gli spari provenire dalla casa dello zio, ha dato l'allarme. Un 63enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie, 52 anni, e il figlio di 24. Poi con l'arma sarebbe andato sul tetto, dove lo hanno raggiunto e arrestato i carabinieri. È accaduto a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, una ambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo il racconto dei vicini c'erano dissidi familiari. L'uomo da qualche tempo era esasperato, si sarebbe lamentato con i conoscenti della situazione familiare. Nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del duplice omicidio e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia. Elena Paba, GR1.
3: Alla fase finale il processo a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. La Presidenza del Consiglio, tramite l'Avvocatura dello Stato, chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani imputati, per i quali la procura ieri aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. In aula anche l'intervento della legale della famiglia della vittima, che ha dichiarato: i genitori hanno lottato a mani nude contro il regime del Cairo, non hanno cercato vendette ma solo verità e giustizia. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa centrale, in Francia salgono a 42 le persone annegate. La maggior parte delle vittime sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse zone, così come nel Regno Unito, dove a Londra è anche stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace, mentre in Italia sono 16 le città da bollino rosso. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro in una vigna con temperature torride. Sulle contromisure che vengono adottate ascoltiamo il professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano.
6: Noi avremo bisogno, a partire dai quartieri dormitorio, quelli più cementificati, di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono occupati da cemento, parcheggi, liberarli, quindi depavimentare, cose che le città stanno facendo pochissima, qualcosina qua e là a Roma, in qualche città emiliana, francobolli a Milano, stiamo mettendo la città di Genova, come anche una piccola città in Veneto che si chiama Selvazzano dentro, e quando togliamo asfalti e mettiamo suoli, prati, piante, riduciamo di 6-7 gradi la temperatura percepita, e a terra addirittura di una decina di gradi.
3: Buon compleanno a Renzo Arbore, che compie 89 anni. Per festeggiarlo, programmazione dedicata su Rai 5 e Rai Storia, con alcune puntate dei suoi programmi più celebri e sue interviste. La Rai, oggi come sempre, è la sua casa, ha detto l'amministratore delegato Giampaolo Rossi, definendo Arbore autentico maestro della radio e della televisione italiana e figura amatissima del servizio pubblico, un pezzo prezioso della nostra storia comune. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.
7: 18 e 5 minuti, Italia in diretta con Claudio De Tommasi,
8: Germano Labrizzolari
7: e
9: Moreno Mantini. È arrivato il momento,
7: grande richiesta,
8: il momento clou del pomeriggio.
9: Dai, su, vai.
7: Allora, la tua colonna sonora preferita?
9: Guarda, devo dire che Trainspotting è tanta roba,
8: sì. Perché ci sono talmente tanti brani diversi tra loro che
9: è vero, pazzesco. Perché poi non è uguale mai, capito?
8: No, attraversa poi 30 anni praticamente di musica.
7: Al 335-699-2949 continuano a scriverci in tantissimi. Allora, Francesco da Verona dice la colonna sonora di Febbre da cavallo del grande Stella.
8: C'è stato che scrive gli Oliver Onions da Dune Buggy.
7: Assolutamente. Strano che nessuno abbia citato la colonna sonora dell'ultimo di Moicani, bellissima. È Angelo, è vero, sono tantissime, tantissime.
8: Davvero, ognuno ha la sua, poi.
7: Ognuno
8: hai visto?
7: Ha la sua, io ancora non ho la mia, ma insomma ce la arriveremo prima o poi.
8: La musica, li conosciamo tutti, sono i dominatori degli stadi, i dominatori delle classifiche. Riccardo Zanotti è il loro frontman, è quello che scrive la maggior parte delle canzoni, ormai si è scatenato perché scrive anche per tutti gli altri. Questo è il loro nuovo singolo, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è è complicata, eh? Sorry, sì. Scusa, lo siento. Capito? Mamma mia.

0: La chiamo come fantasmi nello stesso universo, tre modi di chiedere scusa, uno in italiano è vabbè scusa, e l'altra in inglese e in spagnolo, sorry e lo siento, erano e sono i famosi, ormai famosissimi, pinguini tattici nucleari.
1: Sì, assolutamente, continuano veramente a riempirci di messaggi, siamo veramente
0: molto contenti. Ma è una cosa pazzesca comunque.
1: Allora, il corvo perbacco, mi piace il perbacco, però non si firma questo ascoltatore. Flashdance ci scrive... Allora, Roberto.
0: Possiamo dire, si fa anche i complimenti, eh?
1: Sì, va bene, ok, grazie.
0: Diciamocelo.
1: Siete una coppia molto simpatica e competente, grazie, sei un tesoro. Allora, poi vediamo un po' cos'altro.
0: Until the end of the world di Wim Wenders.
1: Bello, la mia Africa di Cerita, la colonna sonora del Pinocchio di Comencini. C'era una volta in America che ha avuto parecchi voti, diciamo così, Armageddon, vabbè, veramente tantissimi. E qui che dice? No, l'abbiamo già detto, Flashdance. Va bene, allora, il nostro Moreno Amantini, come sempre, ci ha portato un personaggio dello spettacolo eccezionale e oggi in una ricorrenza speciale.
2: E che personaggio? Continuiamo, rimaniamo in tema musicale perché è una delle voci, delle firme più belle della nostra musica italiana, spensierato, legato sicuramente a all'estate, poi ci ha regalato un dubbio amletico, se vogliamo, ci stiamo ancora domandando tutti se è un pelo di capello, no, un crine di cavallo
0: uscito dal paltò.
2: Esatto, sto parlando naturalmente di Edoardo Vianello che oggi festeggia 88 candeline. Ciao Edoardo!
3: Buonasera.
1: Auguri!
3: Grazie
2: per aver accettato il nostro invito. Allora, Edoardo, io naturalmente stavo dicendo che la tua la musica, insomma, che ha un po', se vogliamo, sdoganato anche il modo di vivere l'estate. Penso a canzoni come I Vatussi, Pinne, Fucile d'Occhiali, Abbronzatissima. Quanto è importante rimanere ancora, no? E far passare la tua musica a tutte le generazioni?
3: Credo che sia importantissimo, anche perché la mia musica è soffocata da migliaia di proposte che ci stanno ogni giorno, ogni anno, e quindi insomma queste canzoni rimanere a galla vuol dire che hanno lasciato un segno nel cuore, nella mente di tante persone.
1: Edoardo, tu hai debuttato nel 1956 a Roma, che ricordi hai di quel periodo e soprattutto di quella Roma?
3: Beh, il ricordo personale di quel debutto era naturalmente un'emozione pazzesca, perché era la prima volta che salivo su un palcoscenico.
1: Che poi eri giovanissimo.
3: Invece avevo 18 anni, quindi, insomma. Anche se mi dilettavo a cantare tra gli amici, però insomma era la prima volta che tentassi un'esibizione in pubblico. Il periodo era straordinariamente euforico. C'era un grande entusiasmo, c'era una voglia di ricrescere, di riprenderci dalle sofferenze della guerra, e quindi c'era una grande voglia, una grande fame di tutto, e ci accontentavamo di qualsiasi novità perché tutto ci sembrava in più di quello che avevamo, quindi c'era molta euforia.
0: Senti, ma è vero, questo vogliamo sapere, che hai iniziato a cantare per rimorchiare, è vero Edoardo?
3: Beh, io quello credevo che fosse lo scopo di cantare,
1: il vero scopo.
3: Non di farci una carriera.
0: Cioè, nel senso, uno comincia a cantare perché insomma vuole incontrare qualcuno.
3: Io soffrivo di un po' di complessi di inferiorità, per cui per emergere mi sono inventato questo modo di cantare, di scrivere canzoni, e questo mi permetteva di primeggiare tra gli amici e quindi essere preso in considerazione dalle fanciulle, e quindi diciamo che questo è stato il punto di partenza.
2: Beh, c'è sicuramente una fanciulla che ti ha preso in considerazione, perché con la tua ex moglie Vilma Goic avete fondato i Vianella, no? Avete cantato,
3: sì,
2: per...
3: anche quello è stato un periodo molto interessante della mia carriera.
2: Esatto,
3: in effetti, sì.
2: Avete, diciamo, quando avete smesso di cantare insieme, poi ci avete riprovato qualche anno fa, se non sbaglio, no?
3: Sì, siete però ovviamente conto era essere marito e moglie felicemente sposati, un esempio per tante famiglie. Un altro conto era essere due professionisti, così, che ognuno con una propria vita, quindi non c'era quel fascino della coppia matrimoniale.
1: Certo, certo. A proposito della coppia, viene in mente Raimondo Vianello, no? E Sandra Mondaini, tu sei cugino di Raimondo. Qual è un ricordo che ti piace condividere con noi, con lui?
3: Beh, Raimondo era abbastanza burbero, poi ce l'aveva un po' con i cantanti, lo faceva anche come gag, quella di odiare la musica. Ricordo una sola volta di essere stato ospite con Vilma nella trasmissione di Raimondo e Sandra, e infatti ci abbiamo una foto che dice Ivianella e Ivianello.
1: Molto carino.
3: Ma è stata l'unica volta che abbiamo avuto, insomma, un contatto di lavoro.
0: La tua storia musicale è ricchissima, ovviamente, no? Però tu sei stato anche il primo produttore e, insomma, sei stato tu a far partire i Ricchi e Poveri. Hai ancora rapporti con loro?
3: Ma rapporti come ce l'ho con tanti altri colleghi, ma non rapporti di amicizia.
0: Non rapporti di amicizia, ok.
2: Beh, rimanendo in
0: le
2: tema
0: cose
2: musicale,
0: cambiano del resto, no?
2: Certo, rimanendo in tema musicale non possiamo non citare Franco Califano, il vostro un sodalizio artistico, ma produttivo, ma anche una bellissima amicizia.
3: Questa amicizia che è durata tutta la vita, perché insomma eravamo proprio molto molto legati. Poi soprattutto nel primo periodo in cui ci siamo conosciuti, diciamo i primi 8-10 anni, eravamo sempre insieme, quindi insomma era veramente un grande amico. Poi era una persona straordinariamente generosa, quindi con lui era un piacere convivere.
1: Secondo te manca un Franco Califano alla musica di oggi?
3: Secondo me mancano tante persone alla musica di oggi, non soltanto un Franco Califano, manca chi ha voglia di riconfermare la melodia italiana, però facendolo magari con modalità moderne. Però mi pare che ci stiamo sempre di più avventurando verso un mondo musicale che non ci appartiene, quindi ecco, vorrei che ci tornasse un po' di italianità, naturalmente rivista e corretta.
0: Senti, tu parlando di italianità, hai partecipato soltanto una volta nel 1961 al Festival di Sanremo. Ovviamente le cose sono completamente cambiate, a quei tempi cantasti Che freddo, ma oggi se ti capitasse torneresti al Festival?
3: Allora, fino a qualche anno fa ci sarei tornato volentieri, perché naturalmente il Festival di Sanremo era un volano per le serate.
0: Ah, certo.
3: Cioè, adesso che non ho più voglia di farne, o quantomeno ne faccio pochissime, non mi servirebbe assolutamente a niente, mi sentirei in imbarazzo in mezzo a tanti giovani. E poi, insomma, no, è passato il momento.
0: È passato.
3: Io ne ho fatti 3 di Sanremo, ma come ben avrei capito, sono passato inosservato, perché ti ricordi. Addirittura in un festival sono arrivato anche in finale.
2: Quindi, ecco.
3: Nel 66 ero in coppia con François Sardy.
1: Senti, ti scrivono qua i nostri ascoltatori anche al 335-699-2949. Ci dice, però non si firma purtroppo, un messaggio per Edoardo Vianello, che con Califano ha sdoganato la canzone romanesca, poi tutte le hit estive. Ah no, ecco, Ignazio da Morlupo, ti ringrazia.
3: Grazie. Beh sì, ecco, Franco ha usato il dialetto romanesco per raccontare storie normali, storie d'amore, mentre la canzone romana era caratterizzata dal fatto che si parlasse sempre di Roma. Invece Franco ha usato il dialetto romanesco, che è molto musicale, un po' come quello napoletano, non certo come quello napoletano, ma insomma ci si avvicina, perché ha le tronche, quindi ha tante possibilità di espressione, e quindi abbiamo raccontato semplici storie d'amore. E quindi l'abbiamo in certo senso sdoganato, e di questo sono molto contento, perché sono romano.
2: Beh, ha funzionato. Senti Edoardo, ma nel panorama musicale odierno c'è un erede di Edoardo Vianello?
3: Beh sì, c'è Gabbani, c'è Annalisa. Annalisa mi piace tantissimo. Sì, ci stanno tentativi. Certo, non possono arrivare alla mia genialità.
2: Io qua lo volevo.
1: Modestamente. No, ma
0: questo non l'abbiamo messo in dubbio.
1: Anche
0: però,
1: perché adesso do qualche numero a supporto di quello che ha detto Edoardo Vianello. 65 milioni di dischi venduti in 70 anni di carriera, appunto. Lo abbiamo detto. Se dovessi tornare indietro nel tempo, lavorativamente, cosa non faresti? E poi cosa vorresti fare?
3: Ecco, allora, non mi non mi cullerei come mi sono cullato a un certo momento sugli allori, e mi sarebbe piaciuto aver scritto molte canzoni di più, soprattutto quando collaboravo con Carlo Rossi, che era veramente straordinario con le sue idee, con i suoi slogan. Ecco, mi dispiace di non aver perso più tempo con Carlo Rossi per scrivere altre canzoni, ma d'altra parte vanno bene anche queste, non
2: sì,
3: è che
2: vanno benissimo. Vabbè,
3: ecco, diciamo, l'unico rammarico è questo. E che cosa
1: vorresti
3: dovrei
1: fare? Sì.
3: Cosa vorrei fare? Ma io faccio esattamente quello che voglio fare, per cui mi do sempre da fare, mi piace ancora scrivere, anche se se poi magari nemmeno le propongo le canzoni, ma mi piace come esercizio quello di inventare, di creare, e quindi continuo a fare questo, anche perché siccome non tollero che qualcuno mi dica di no, allora non ho mai proposto le mie canzoni agli altri.
1: Allora c'è un altro, non, ascolto, sì, scusa, vai.
3: Sì. Se non, no, se non per i Pavone, invece la partita di pallone.
2: La partita di pallone, certo.
1: Certo.
3: Un altro episodio.
1: I nostri ascoltatori ti fanno ponendo molte domande. Allora, anche qui però Enrico da Bologna dice, domanda per il grande Edoardo, perché il liscio in Romagna o più largamente la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo?
3: Allora, ha un po' balbettato la voce, me la puoi ripetere la domanda?
1: Sì, scusa. Sì, allora, perché il liscio in Romagna o più largamente la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo? Te lo chiede Enrico.
3: Senti, anche tu, scusa, ma mi arriva a balzi la voce. Per cui non...
1: Vediamo un po', riprovo un'ultima volta. Mi senti adesso? Dice perché il liscio in Romagna adesso, o comunque la musica tradizionale locale, esclusa la zona di Napoli, va scomparendo.
3: Ma evidentemente, scomparendo quella di Napoli.
1: No, questo è quello che dice Enrico. No, infatti, a parte quella di Napoli.
3: Napoli. Poi adesso con Salda Vinci ha ripreso, certo, a correre. Quella romana, forse non ci sono più stati artisti che si sono avventurati in questa avventura, scusa il doppio bisticcio di parole, e per quanto riguarda gli altri dialetti, non si sono mai mostrati dei dialetti adatti a fare canzoni. Sì, ci sono delle canzoni locali ovviamente che hanno funzionato, ma sempre localmente, ma a livello nazionale mi pare che solo romano e napoletano abbiano funzionato.
1: Sì, è vero.
2: Senti Edoardo, per chiudere, tanti tuoi colleghi, no? Cito per esempio Orietta Berti, no? Sì. Hanno duettato e stanno duettando soprattutto nelle hit estive con tantissimi giovanissimi del panorama musicale odierno. C'è qualcuno con cui vorresti duettare o che magari ce la dai proprio come anticipazione, stai preparando qualcosa?
3: Mi piacerebbe duettare con Barbara Streisand, ma che trema un po' la voce,
1: ecco,
3: per cui
1: quello direi, invece in Italia
3: non sono ancora convinto di dirle di sì.
2: Ah, ok.
3: Ma comunque, per esempio, con Mischeta abbiamo fatto quel Finimondo che ha funzionato, insomma, 2 o 3 anni fa.
2: Sì.
3: Quindi insomma, se capita, ma io, ecco, ripeto, non vado a cercare, perché se uno mi dice no cado in depressione.
1: Meglio
0: non rischiare, cioè.
3: Allora, se me lo chiedono, io di solito sono sempre
1: l'amo.
3: Va bene, sì.
1: Senti, grazie mille di essere stato con noi.
2: E ancora tanti auguri.
1: Buon compleanno e buona estate.
0: Grazie ancora una volta e ancora auguri a Edoardo Vianelli, suoi 88 anni. Era il 1963, pensate, e usciva questo, Abbronzatissima, che è stato, no?
2: Mamma mia.
0: L'inno dell'estate, continua ad essere,
2: e continuiamo
0: a ballarlo in maniera assoluta. Subito dopo Abbronzatissima arriva all'Onda Verde con i nostri GR regionali, per cui subito dopo che
1: facciamo?
0: Però
1: poi ritorniamo noi gli ultimi 20 minuti, rimanete collegati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna. Ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre sulla 1 coda tratti tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest. Sulla 21 coda tratti tra all'altezza, cioè di Castel San Giovanni, mentre sulla Milano-Genova ci sono code per lavori tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Sulla 4 coda tratti tra Meolo e Cessalto e coda tratti tra la tangenziale di Milano e Viale Monteceneri. Ancora sulla 14 code a Loreto e infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4: Ci fa qualche esempio?
5: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili, e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
4: Per info conai.org.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: TGR, giornale radio del Lazio.
8: Indagini sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia dopo giorni di febbrili ricerche. Parla ai nostri microfoni il sindaco di Minturno, tutore delle ragazze. Domani interrogatori per i parenti fermati. 7 arresti per droga a Roma a completamento di un'operazione effettuata alla fine dello scorso maggio. Il clan criminale si riuniva nei ristoranti della capitale per coordinare lo spaccio e testare la cocaina da smerciare. Un numero verde per segnalare anonimamente in queste giornate da Bollino Rosso chi non rispetta lo stop ai lavori in cantiere nelle ore più calde. Lo ha messo a disposizione la Filca CISL. Buonasera da Pasquale Notar Giacomo. Trasferite in una nuova casa famiglia, le due sorelline di Minturno hanno bisogno di tranquillità per rielaborare quello che hanno vissuto. Ne parla il loro tutore legale, il sindaco del comune Pontino, Gerardo Stefanelli.
7: Le sorelline scomparse e ritrovate grazie ad un blitz dei carabinieri domenica sera a Formia si trovano ora in una nuova struttura. Il sindaco di Minturno è il loro tutore legale, Gerardo Stefanelli.
9: Per noi sono ore complicate e complesse, come lo sono per le ragazze di cui dobbiamo prenderci cura, e siamo concentrati a individuare i percorsi migliori per rafforzare il legame con il padre e recuperare, appena sarà finita la vicenda giudiziaria, il rapporto con la madre.
7: La madre Valentina D'Acunto, che si trova nel carcere di Teramo, il compagno e il nonno delle ragazzine reclusi a Sulmona, domani alle 9:30 saranno sottoposte ad interrogatorio di garanzia. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. La garante dei detenuti dell'Abruzzo ieri pomeriggio ha incontrato la madre delle ragazzine. Monia Scalera al microfono di Roberta Mancinelli.
10: La signora è molto molto provata, alterna momenti in cui è calma ma momenti di disperazione e piange. Ovviamente parla di continuo delle figlie, vuole stare con loro.
7: Sara Verta, TGR Lazio.
8: 7 arresti a Roma effettuati dai carabinieri che riguardano persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione illegale di armi. La misura trae origine dall'operazione eseguita lo scorso 29 maggio. La banda organizzava summit e assaggi di droga nei ristoranti della capitale. Tra i tavoli, all'insaputa degli avventori, i vertici ricevevano i corrieri, pianificavano le consegne e testavano fisicamente la qualità prima di finalizzare acquisti per decine di migliaia di euro. Un ruolo di primo piano spettava alle donne impiegate come corrieri, pali e cassiere. Un ciclista di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Viterbo dopo essere stato investito dal conducente di un'auto che poi si è dato alla fuga. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Rosa. La polizia locale indaga per rintracciare il pirata della strada. Testimoni hanno descritto un'auto bianca. La Filca CISL del Lazio ha attivato un numero verde gratuito 800 034 264 per permettere ai lavoratori di segnalare in maniera anonima la mancata applicazione dell'ordinanza regionale per il piano caldo. Ci sembra un contributo importante da parte del sindacato per garantire la legalità e sicurezza tra i cantieri. Anche quest'anno nel Lazio ci sono importanti provvedimenti per i lavoratori dell'edilizia e del settore esposti quotidianamente al caldo e al sole. Lo dichiara Francesco Agostini, segretario generale della Filca CISL Lazio. Il dispositivo della regione, aggiunge Agostini, prevede la sospensione del lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, in particolare dalle ore 12:30 alle ore 16. Adesso gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la Mobilità.
11: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e A24 in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e tra Centrale del Latte e Romanina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della A24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e da Via Salaria in direzione della Tiburtina. Traffico intenso anche sulla Colombo tra Via di Mezzo Cammino e l'incrocio con Via d'Acilia in direzione di Castelfusano e sulla Flaminia tra Corso di Francia e Via Rocca Velce. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
8: 18:34 minuti e 37 secondi è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Gennaro Strazzullo, da Pasquale Nota Giacomo che ha condotto in studio. Una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento in fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Italia in diretta.
7: Se la balla la sigla, il
8: me la ballicchio senza muovermi dalla sedia, però la ballo.
7: Allora, ben trovati qui per gli ultimi 20 minuti circa di Italia in diretta con Germana Brizzolari, appunto Claudio De Tommasi, la nostra squadra: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, Leonardo Patanè alla parte tecnica, Andrea Di Marco e Francesco Paradisi. Continuano a scriverci i nostri ascoltatori al 335-699-2949 per raccontarci qual è, secondo loro, la colonna sonora più bella. Maria da Udine dice Lezioni di piano indimenticabile.
8: E invece Maria Amelia scrive: non scelgo l'autore, ma non scelgo la colonna sonora, ma l'autore. È forse più prolifico e più premiato, John Williams. Marcia imperiale di Guerre Stellari, non dico solo questo.
7: Esatto.
8: Allora, la musica, a proposito di musica, la dedichiamo a tutta la nostra squadra.
7: Sì.
8: A noi due e a tutti coloro che hanno scritto e ancora di più a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Buon vento, sono Alfa Giovanotti.

quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle. E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

0: si muove.
1: Promesso, e noi qui ne manteniamo le promesse. 16 a 18, ma che 16? 18, 40 e 40 secondi, però questa è l'Italia in diretta. E lui invece, come abbiamo detto, Jovanotti con Alfa, il maltempo intanto passerà, magari passa anche il caldo, non solo il maltempo.
2: Secondo me, come diceva Adda Passanuttata, quindi sì, un po' ci vorrà. Allora, parliamo di tecnologia, perché la Lombardia in questi giorni è la capitale europea dell'innovazione, la World Tech Conference è in programma a Milano da oggi a sabato. Il professor Lagatta ci ha un po' ingolositi, diciamo così, lunedì scorso. Ora con Erminio Fragassa, che è presidente di Micromegas Comunicazione, Paola Catapano, giornalista e comunicatrice scientifica del CERN, andiamo più in profondità. Benvenuti.
3: Grazie, buonasera.
4: Grazie.
2: Allora, inizio da Erminio Fragassa. Voi avete organizzato questa World Tech, ma perché l'Italia ospita una conferenza di questo livello? Sembra una domanda un po' cattivella, quando tutto sommato non siamo poi i leader del settore.
3: Dunque, grazie, buonasera, grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori. E, la ragione risiede essenzialmente nel fatto che Micromegas, che è una società che opera nel mondo dell'organizzazione degli eventi e della comunicazione da oltre 30 anni, ha avuto l'opportunità di organizzare due conferenze sull'innovazione molto importanti nel 2024 e nel 2025 a Como, e in queste due esperienze si è costituito un patrimonio di relazioni e di conoscenze tali per cui, per esempio, nel 2025 ben 24 università hanno dato il supporto scientifico all'iniziativa di Como Lake 2025, e successivamente siamo stati in qualche modo esortati, con quel know-how, con quelle competenze acquisite, a organizzare una conferenza che avesse un profilo internazionale. Questa è la ragione. Quindi la ragione nasce da circostanze professionali che noi abbiamo poi in qualche modo valorizzato con l'organizzazione di questa conferenza mondiale a Milano.
2: Paola Catapano, direi che tra l'altro noi ci siamo sentite prima per appunto concordare l'orario dell'intervista. Mi dicevi che la cosa interessante di questa conferenza è che non è solo per specialisti, e ce ne sono tantissimi, fisici, teorici, eccetera, che parlano di cose molto specifiche, ma arriva alle persone in maniera, non dico semplice, però insomma possibile.
4: Sì, infatti questo è il mio ruolo proprio qui nella conferenza. Io modero, animo alcune tavole rotonde, intervisto premi Nobel e equivalenti scienziati. La cosa unica, per la prima volta secondo me, che si vede, perché di queste conferenze ne ho viste tantissime, è che c'è lo stesso livello di competenza ed expertise di conferenze specializzate, ma in tre ambiti contemporaneamente. Cioè vedi contemporaneamente qui rappresentanti del mondo della fisica quantistica, teorici, grandi teorici, da premi Nobel come Giorgio Parisi a grandissimi esperti di altri paesi. C'è una medaglia Dirac, una medaglia Fields, che è l'equivalente al premio Nobel per la matematica, e così via, francese, eccetera. Contemporaneamente ci sono dei grossi industriali che si stanno lanciando nel mondo del quantum computing, che normalmente con questo mondo non parlano, perché loro vogliono vendere il quantum computing. Magari impiegano giovani teorici, però loro con questo mondo non parlano. E poi ci sono anche rappresentanti del governo, tantissimi giornalisti, stampa, studenti, pubblico variegato, perché si sta facendo lo sforzo di far comunicare tra di loro tutti questi che noi chiamiamo in inglese stakeholder, cioè certo, tutte queste persone che hanno un interesse personale. E questo non è dovuto alla diciamo volontà di ogni persona che partecipa di voler comunicare agli altri. Questa è una cosa che è necessaria, perché il quantum computer è un oggetto strano, e per la prima volta ci troviamo di fronte a una cosa che non è più uno strumento, ma è anche un oggetto di studio, nel senso che è utilissimo a tanti scienziati per andare a progredire moltissimo nel loro campo. Abbiamo da poco ascoltato una delle sessioni che chiamiamo Arene, in cui si parla dello sviluppo rapidissimo di medicine contro il cancro, che il quantum computing e l'intelligenza artificiale insieme possono accelerare in maniera incredibile rispetto a quello che può fare il ricercatore senza questi strumenti. Ma contemporaneamente ci sono fisici teorici che studiano il quantum computer perché non se ne capisce la fisica.
2: Ancora, diciamo, siamo quindi al paradosso che praticamente c'è qualcosa di più rispetto a quello che ci sia in teoria, mi pare di capire.
4: Siamo in una transizione di fase, in un nuovo rinascimento, io credo, che ci sta obbligando come umanità, comunità umana, a lavorare tutti assieme per sfruttare gli aspetti positivi che sono incredibili di queste nuove tecnologie, ma anche per pensare a regolamentarle, per cui ci sono anche rappresentanti del governo, ma anche studiosi che studiano l'oggetto perché fa cose che emergono, comportamenti che emergono, ma che non sono previsti.
2: Torno anche da te, Paola. Voglio fare un'altra domanda a Erminio Fragassa. Come è nata? Adesso tu ci hai detto perché è venuta in Italia, ma come è venuta proprio l'idea di questa conferenza?
3: Ma dunque, è un po' quello che diceva Paola, si è sentita l'esigenza di avere una piattaforma di confronto tra tutte le varie componenti che sono nell'ordine la ricerca, le università, ma anche l'industria e le istituzioni, cioè un tavolo di confronto permanente dove queste tecnologie che hanno una dinamica di crescita che è impressionante, per cui Paola parlava di una nuova rivoluzione industriale alle porte e io mi sento di condividere questa visione, cioè la velocità con cui viaggiano queste innovazioni è molto più consistente della percezione che ne ha il grande pubblico. Noi ci ritroveremo, come è stata per l'intelligenza artificiale, davanti all'uso dei quantum computer che rivoluzioneranno il sistema dell'innovazione e della tecnologia che riguarda appunto i sistemi computazionali nel breve periodo. Tutti pensano a una rivoluzione di là da venire, negli anni, in realtà noi qui già abbiamo qui a Milano un quantum computer di D-Wave, che è una società canadese, che è operativa, questo computer è operativo, fa già delle demo, fa già delle presentazioni. Quindi la ragione per la quale è nata questa conferenza è stata per dare uno strumento che in Europa, secondo noi, non c'era, a questo scambio tra le varie componenti che citavo prima.
2: Paola Catapano, molti pensano che la ricerca sia lontana, no, dalla vita quotidiana, invece dacci un esempio che dimostra proprio il contrario di quanto sia importante.
4: È difficile darne uno perché tutto quello che utilizziamo oggi, dal telefono con cui stiamo parlando alla rete internet, viene dalla meccanica quantistica, cioè da una nuova fisica che è stata scoperta e nata 101 anni fa nel 2025 con una prima formula di Heisenberg, dopodiché sono proliferati i fisici che si sono occupati di questo, da Heisenberg a Schrödinger fino ad Albert Einstein e poi Fermi e compagnia. Senza questa nuova fisica non ci sarebbe stato il transistor, che è all'origine della prima rivoluzione tecnologica della fisica, che ci ha cambiato il mondo, dal transistor alle comunicazioni a distanza, al web, a tutto il mondo tecnologico di oggi, tutte questioni di meccanica quantistica. Adesso si sta facendo una seconda rivoluzione del quantum che ci porterà a, appunto, come dicevo prima, a progettare nuove molecole per curare il cancro, nuove molecole per fare nuovi combustibili che non inquinano e a risolvere tutti i grossi problemi che abbiamo oggi, che sono problemi complessi come il clima, che non riusciamo più a prevedere e controllare perché è una questione di parametri infiniti, certo, che un computer normale, classico, non riesce a calcolare.
2: Troppe variabili, assolutamente, certo.
4: Un computer quantistico può fare in pochi secondi operazioni matematiche complesse che un computer classico avrebbe bisogno di miliardi di anni, ma non sono esagerazioni, sono davvero miliardi di anni.
2: È vero, perché poi si va su calcoli veramente esponenziali. In 30 secondi l'uno, perché poi dobbiamo chiudere. Erminio Fragassa, come sta andando oggi? Le prime impressioni, proprio in 30 secondi.
3: Ma dunque, io posso dare le mie, non so, l'introduzione fatta dal presidente della Steering Committee, Ugo Moschella, una lezione universitaria che consiglierei agli studenti di tutta Italia, e poi a proseguire Alan Kohn, il più grande matematico vivente, Luciano Tamagliani, che è professore emerito di fisica teorica, e poi Gianfrancesco Giudice, insomma, e via così, Parisi, premio Nobel, e via, Michele Parrinello, e addirittura Mukanov, che ha fatto un'altra lezione di fisica teorica sulla cosmologia. Direi che siamo a un livello che meglio di così è impossibile immaginare.
2: Paola Catapano, proprio anche tu in un flash, fra 10 anni la tecnologia che avrà cambiato di più la nostra vita, secondo te quale sarà, se si può dire? Se si può immaginare.
4: Sì, sicuramente il computer quantistico. Avremo risolto tanti problemi, dal cancro alla...
2: Speriamo. Questa, chiudiamo con una bella notizia. Grazie mille di essere stati con noi
4: per
2: raccontarci la World Tech Conference, che da qui, da oggi a sabato a Milano è in programma. Appunto, grazie mille ai nostri due ospiti, Erminio Fragassa e Paola Catapano, presidente di Micromegas Comunicazione e giornalista e comunicatrice scientifica del CERN. Grazie. Buona giornata.
3: Grazie a voi dell'invito. Grazie
4: a voi, un piacere.
2: Rimaniamo in tema tecnologico, perché la tangenziale di Napoli è diventata la prima smart road d'Italia e noi ne parliamo con Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion, azienda leader nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni di Intelligent Transport System. Ben trovato.
0: Ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, intanto ci racconti com'è una smart road.
1: Come si riconosce?
2: Esatto. Come la capiamo?
0: Allora, una smart road di fatto è una infrastruttura stradale connessa, cioè vuol dire digitale, cioè vuol dire che un'infrastruttura è in grado di fare tre cose: di raccogliere dei dati, intanto, sia dai veicoli che la percorrono, sia dall'infrastruttura stessa, dall'asfalto, dai ponti, dai viadotti, sia dall'ambiente circostante, il meteo, anche situazioni idrogeologiche. E poi la seconda cosa fondamentale è elaborare tutte queste informazioni rendendole servizi, quindi creando qualcosa di nuovo per l'utenza, che oggi nessuno vede e che vediamo per la prima volta. E la terza e ultima è trasmettere questi servizi ai veicoli che la percorrono, non solo necessariamente a chi guida, ma direttamente al veicolo stesso.
2: Ci descrive un po' questa infrastruttura nei dettagli, no? Perché sono 22 chilometri, mi pare, della tratta, nella quale sono in fase di installazione tante cose. Ci dica cosa.
0: Beh, allora, tecnicamente i sensori dai quali si raccolgono i dati sono costituiti da telecamere, da sensori meteo, da portali. La cosa più importante a mio avviso è il tipo di servizio nuovo che si eroga di fatto all'utenza, ovvero il concetto è molto semplice: se quando c'è ad esempio un incidente, c'è un restringimento, un evento esogeno sull'autostrada che obbliga i veicoli a rallentare bruscamente, quindi si generano le code. Ma se si riesce non solo a rivelare la presenza dell'incidente, ma a comunicare ai veicoli che sopraggiungono qual è la velocità da ridurre, i veicoli possono cominciare a ridurre la velocità anche molto prima, passando attraverso l'interruzione senza fare la coda o riducendola drasticamente.
2: Ovviamente.
0: Questo è il servizio chiamato Dynamic Speed Limit, che oggi è attivo sulla tangenziale di Napoli.
2: Ovviamente c'è una normativa italiana che diciamo regola tutto questo, no? E quali sono i requisiti che deve avere una strada smart?
0: Allora, questi requisiti sono regolati da un decreto ministeriale, che è il famoso decreto ministeriale 70, che dice da tre requisiti, sia il monitoraggio continuo, quindi ci devono essere sensori diffusi per il controllo del traffico, ci deve essere anche un rilevamento meteo climatico, quindi sistemi per analizzare le condizioni ambientali, e ci deve essere appunto la comunicazione bidirezionale, cioè i veicoli comunicano con l'infrastruttura e l'infrastruttura comunica con i veicoli.
2: Certo, andata e ritorno.
0: Esattamente, queste tre cose però servono a un unico scopo, ovvero quello di poi alla fine generare un servizio che praticamente all'utenza stradale possa essere frutto, e questo è uno degli elementi fondamentali che ha costituito la certificazione.
2: Avete effettuato test con guida autonoma?
0: Allora, i veicoli, l'informazione del servizio può essere disponibile sia ai veicoli connessi, cioè quelli che hanno la capacità di ricevere nativamente questo segnale,

0: fermamente di sì. Fermamente di sì è un po' come, vede, è un po' come il veicolo elettrico che si diffonde sia per la presenza di veicoli elettrici ma anche per la presenza di infrastrutture di ricarica, e per il veicolo connesso vale un po' la stessa cosa, ovvero se l'infrastruttura stradale non è pronta ad accoglierlo la diffusione sarà sempre più lenta.
1: Certo.
0: Quindi non con l'esempio di tangenziale è un primo passo verso una trasformazione delle infrastrutture stradali in grado di accogliere sempre più rapidamente veicoli connessi e poi in futuro anche veicoli a guida autonoma.
1: E mi permetto di dire che è molto bello che tutto questo avvenga a Napoli.
0: Assolutamente, anche perché sa, tangenziale di Napoli è una infrastruttura particolare perché la ragionevolmente limitata sono 20 chilometri, ma ha la densità di traffico più alta d'Italia.
1: Già tutte le tangenziali sono l'incubo di tutti gli automobilisti, quella di Napoli sì, è tosta.
0: Ha tutte le condizioni poi per non tanto fare una sperimentazione ma creare un servizio reale, perché la densità di traffico è la maggiore d'Italia e come giustamente dice lei, l'autostrada è una via di mezzo fra una vera e propria autostrada e un'infrastruttura urbana.
1: Grazie mille, ci ha raccontato veramente il futuro come hanno fatto i due ospiti precedenti e ci piace proiettarci in avanti e vedere anche quanto c'è di buono, no? Perché abbiamo sempre tante notizie un po' bruttarelle, invece quando ci sta tecnologia e novità e insomma miglioramenti per la nostra vita è sempre molto importante. Grazie a Lorenzo Rossi, amministratore delegato di Movion, che ci ha illustrato quella che sarà la prima Smart Road d'Italia, cioè la tangenziale di Napoli. Grazie e a risentirci.
0: Grazie a voi a tutti gli ascoltatori.
2: E con questa nostra ultima intervista siamo arrivati alla fine.
1: Esatto,
2: Germana.
1: Oggi veramente giornata divertentissima per la marea. Io poi veramente mi metterei a contare, sono tantissimi.
2: Ma io non difficilmente, insomma, è un po' che si sta da queste parti, difficilmente ne ho visti così tanti. Tanti.
1: Continueremo a fare questo tipo di domande perché evidentemente sono quelle che succedono, che vi attraggono, la leggenda del pianista sull'oceano, sì, 900, sono proprio tanti i messaggi, forse, anzi no, ne abbiamo saltati tantissimi che scrolla qui velocissimamente. Allora, grazie di essere stati con noi, adesso lasciamo lo spazio ai nostri colleghi della GR1 per il GR1 delle 19, però noi vi aspettiamo qui puntuali domani alle
2: 16.05 più o meno. Dai.
1: 0506 con
2: l'Italia in diretta
1: e Claudio De Tommasi
2: e Germana Brizzolari.
1: Quindi rimanete collegati comunque su Radio 1 perché adesso c'è il giornale radio e poi tante altre cose.
2: Buona
1: Ciao.
2: Serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: D'estate accendi la tua radio di bordo.
2: Radio di bordo.
0: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
0: Nuovi approdi.
1: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
2: Il mare e le sue storie.
0: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
1: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
0: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari.
0: E Raffaele Roselli.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Il segretario NATO Rutte: dalle basi USA in Italia decollati 500 aerei militari per l'Italia, per l'Iran, Crosetto, rispettati tutti i trattati, poi l'alleanza precisa, si riferiva a supporto logistico. Tragedia familiare in Versilia, 60enne uccide a fucilate la moglie e il figlio di 24, mi sono liberato di loro, dice mentre lo arrestano. L'AFA soffoca l'Europa, ancora temperature record in Francia, Belgio, Svizzera. In Gran Bretagna mai così caldo da 50 anni. Da noi 16 bollini rossi, domani 17, un morto a Piacenza. Affare da 350 milioni di euro. Venduta Villa Certosa, il paradiso di Silvio Berlusconi in Sardegna, sarà dello sceicco del Qatar Altani. Gli occhiali di Banana Republic, la giacca scintillante del concerto a New York, all'asta i cimeli più iconici di Lucio Dalla. Mondiali, terza giornata al via con gli incontri dei gruppi A, B e C. A mezzanotte in campo il Brasile di Ancelotti. Tennis, rientro vincente di Jannik Sinner, in due set il successo sul britannico Norrie nel torneo esibizione dell'Arlington Club di Londra. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le polemiche dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran. Dall'alleanza poi la marcia indietro dopo i rilievi del nostro Ministero della Difesa. La corrispondente.
3: Donald Trump riceverà oggi nello studio Vale il segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione Epic Fury. Comprendo perfettamente la delusione, ha detto Rutte, ma per esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia, un numero enorme, e se si guarda tutta l'Europa si parla di una cifra compresa tra 4.000 e 5.000 missioni di volo. Il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale riguarda la logistica e l'assistenza tecnica, ha precisato la portavoce della NATO. Intanto è sempre più scontro fra Trump e il Senato. Il presidente ha annullato la cerimonia della firma di una legge bipartisan sull'edilizia abitativa prevista oggi, dopo lo strappo del Senato che ieri ha approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, un voto simbolico che Trump ha subito bollato come privo di senso. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il ruolo della NATO nelle crisi internazionali è al centro del vertice E5 di Berlino, a cui partecipa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In videocollegamento anche il segretario generale dell'Alleanza, Rutte. Ci aggiorna in diretta l'inviata Carla Macrellino.
4: Sì, buonasera. Allora, Giorgia Meloni sprona l'Europa ad un impegno comune sulla sicurezza, rinforzando l'Alleanza Atlantica con un approccio multidimensionale su diversi fronti sui quali l'Italia farà la sua parte, dice la Premier nelle dichiarazioni congiunte dopo il vertice qui nella cancelleria tedesca di Berlino. Indica anche la strada da seguire. Sentiamo un passaggio.
5: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso.
4: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e definisce precario il contesto in Medio Oriente. È necessario contribuire per garantire anche la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Sentiamo.
5: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: Al vertice tra le maggiori potenze economiche e militari d'Europa, con oltre l'Italia ovviamente la Germania, la Francia, Gran Bretagna e Polonia, si è fatto il punto in vista del prossimo summit della NATO il 7 luglio, anche con il segretario generale Mark Rutte in videocollegamento da Washington, dove stasera alle 21 ore italiane incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E da Berlino con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Le dichiarazioni del segretario generale della NATO hanno acceso il dibattito politico a partire dalle precisazioni arrivate dal Ministero della Difesa di cui abbiamo sentito.
6: Dalle basi italiane solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Il ministro della difesa Guido Crosetto conferma la correttezza dell'operato italiano, poi dice: non ho problemi a riferire in aula riportando aereo per aereo i voli autorizzati. La NATO stessa, aggiungono i vertici militari, ha chiarito che Rutte non ha mai parlato di voli di attacco all'Iran. E il vice premier Antonio Tajani dice: il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Stigmatizza le critiche dell'opposizione Forza Italia. Stefania Craxi.
7: Dall'Italia non sono
0: sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche. Come al solito l'opposizione fa una tempesta in un bicchiere d'acqua.
6: In ogni caso il centrosinistra chiede a Giorgia Meloni di chiarire in Parlamento, smentita la versione della Premier, e sottolineano i 5 Stelle, che con Giuseppe Conte aggiungono crollano le favole del governo. Dal PD, Giuseppe Provenzano.
7: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale.
6: Angelo Bonelli, AWS, in un'interrogazione chiede elenco e date degli aerei militari statunitensi decollati dalle basi italiane per partecipare alle missioni. Alessandro Allegra, GR1.
1: Le delegazioni di Iran e paesi del Golfo potrebbero incontrarsi in Arabia Saudita, lo rivelano fonti diplomatiche. Colloqui di riconciliazione dopo gli attacchi di Teheran alle basi americane nell'area del Golfo durante le ostilità. Sono in corso intanto i colloqui in Oman con i mediatori e i paesi del Golfo per la gestione dello stretto di Hormuz, su cui si affacciano l'Iran e l'Oman. Sulla questione nucleare, dopo le polemiche, l'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica, conferma che le ispezioni nei siti nucleari iraniani ci saranno. Sul fronte israelo-libanese proseguono i colloqui a Washington, mentre sul campo la tregua regge ancora, seppur a fatica. La nostra inviata si trova nel sud del paese dei Cedri, a pochi chilometri dalla linea del fronte.
8: Il Libano continua a chiedere il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese, ma il premier Netanyahu ribadisce che questo non accadrà finché lui resterà alla guida di Israele. Sul tavolo resta l'ipotesi di affidare all'esercito libanese il controllo di alcune aree oggi presidiate da Tel Aviv. Ma mentre la diplomazia cerca una via d'uscita, sul terreno la tregua resta fragile. Anche oggi un raid israeliano ha colpito un'auto nel sud del Libano, uccidendo 2 persone, proprio poco distante da Nabatieh, storica roccaforte di Hezbollah, che troviamo devastata, interi isolati in macerie. Molti degli sfollati che rientrano dopo 4 mesi lontano da casa trovano soltanto rovine. È il caso del signor Maher. Si ferma davanti a quello che resta del suo palazzo e scoppia in lacrime. Ci racconta che non ha ritrovato nemmeno la porta d'ingresso del suo appartamento. Tra le strade distrutte sfrecciano ragazzi in motorino. Molti sono sostenitori di Hezbollah. Se oggi siamo tornati qui, a pochi chilometri dalle truppe israeliane, è grazie alla resistenza, ci dice Hossein, uno di loro. Attorno a lui, la posta, la farmacia e una serie di palazzi distrutti che non ci sa dire chi ricostruirà. Da Nabatieh con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ora la cronaca con la tragedia familiare avvenuta in Versilia. Un uomo ha ucciso la moglie e il figlio nella loro casa.
9: Il duplice omicidio sarebbe maturato durante una lite e degenerata poi in tragedia, così ci hanno confermato i carabinieri. La discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari sentiti dai vicini, forse parenti, che hanno dato poi l'allarme. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto l'uomo, giustificandolo omicidio della moglie e del figlio. La tragedia familiare è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. Sul posto l'automedica del 118, un'autoambulanza, la Croce Rossa, l'elisoccorso e i vigili del fuoco. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, nulla però che lasciasse presagire un epilogo di questo tipo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi all'interno e all'esterno dell'abitazione. Saranno fondamentali le testimonianze dei familiari presenti e le analisi tecnico-scientifiche per definire la sequenza degli eventi. Elena Pabba, GR1.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, ha scontato 1 anno e mezzo di reclusione.
10: Esce da Rebibbia con un Apollo blu. Ad aspettarlo sotto un sole rovente i cronisti e un centinaio tra amici e sostenitori. L'ex sindaco della capitale dal 2008 al 2013 era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
11: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Chi dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera sbaglia.
10: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, commenta Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico. politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
1: Ancora a cronaca con la vicenda delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia. Domani a Sulmona gli interrogatori di garanzia per la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna.
12: Nel carcere di Teramo non è in isolamento Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia. È molto preoccupata e guardata a vista, dice Monia Scalera, garante dei detenuti della regione Abruzzo che l'ha incontrata.
13: Non sta bene, alterna momenti di calma a momenti di sconforto.
12: Non ho sequestrato le mie figlie, avrebbe detto la garante.
13: Non ha proprio ragione di cosa sia sequestro. Lei parla delle sue figlie che comunque vuole stare insieme alle sue figlie.
12: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovranno rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Tutti sono accusati di sequestro di persona aggravato. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità, a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia e portate a Formia da una lontana parente della mamma. Le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa famiglia hanno incontrato psicologi e servizi sociali. Cercano serenità, dice il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nominato tutore legale.
14: Le ragazze fanno bene di salute, sono scosse, tristi e dispiaciute per le conseguenze che stanno soffrendo i loro familiari e chiedono di lasciarle serene per poter ricominciare.
12: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Rai Radio 1, le 19:11. Il decreto lavoro è legge. Il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Soddisfazione della Premier Meloni che sui social scrive: diamo dignità a chi ogni giorno manda avanti questa nazione.
15: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1° maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento, giunto alla terza lettura, è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
1: L'eccezionale ondata di caldo in Europa presenta un conto sempre più pesante. In Francia salgono a 42 le vittime per annegamento. Molti sono giovani che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse in diverse regioni. Termometro vicino ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. Disagi anche nel Regno Unito, dove non si registra temperature così alte da 50 anni. La corrispondente.
16: Londra è una città rovente, temperature record per il mese di giugno. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde e si riempiono i tanti parchi e giardini della città. Il tradizionale cambio della guardia davanti a Buckingham Palace è stato sospeso. Una cerimonia di 23 minuti sotto il sole con uniforme e cappello di pelliccia di orso può causare malori e svenimenti. Ma il caldo provoca problemi più gravi alla rete dei trasporti, disagi per le metropolitane e treni, avviso di non mettersi in viaggio se non necessario. Attivato il piano di emergenza per le persone anziane dal Sistema Sanitario Nazionale. Più di 1000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Anche a Wimbledon è stato attivato il piano anticaldo in vista del prestigioso torneo. Jannik Sinner ha cominciato i primi allenamenti in campo. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Vittime anche in Italia. Nel pomeriggio un uomo di 61 anni è morto mentre lavorava in una vigna vicino a Piacenza. Ieri altri 2 decessi. Nel frattempo il termometro continua a salire, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17, poi la tregua.
17: Ancora qualche giorno di fuoco, verrebbe da dire, e poi a cavallo tra giugno e luglio l'ondata di calore anomalo dovrebbe mitigare i suoi effetti. Il picco è previsto per dopodomani, poi gradualmente, accompagnate da qualche acquazzone, le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale. Carlo Cacciamani, climatologo.
18: Questo è un evento quasi eccezionale, sicuramente per i valori di temperatura che sta raggiungendo, 15-16 gradi di anomalia termica, ed effettivamente sta durando parecchio e, ahimè, potrebbe durare ancora per qualche giorno, probabilmente alla fine di questo mese. Però attenzione, perché poi ricadiamo nel pericolo di avere attività temporalesche, eccetera.
17: I primi effetti sul sistema sanitario si stanno già facendo sentire. Fonti ospedaliere parlano di un incremento di accessi nei pronto soccorso fino al 15%.
18: Gli impatti sono soprattutto sulla sanità. Con temperature così elevate, di notte la temperatura scende, ma non troppo, e in compenso aumenta l'umidità relativa, per cui ci sono anche dei fenomeni estremamente pericolosi per le persone più vulnerabili.
17: Mauro Zanda, GR1.
1: Fine di un'epoca in Costa Smeralda. Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, cambia proprietario e passa alla famiglia reale del Qatar.
19: La bandiera catariota sventola idealmente su Punta Lada. Su questo promontorio, nel Golfo di Marinella, sorge infatti Villa Certosa, il buon ritiro sardo di Silvio Berlusconi, ufficialmente venduta, dopo mesi di trattative, per 350 milioni di euro allo sceico Al Thani. Meno dei 500 milioni chiesti inizialmente dagli eredi, ma abbastanza per chiudere un capitolo leggendario. Più di una sfarzosa dimora estiva, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e da golf e un immenso parco, Villa Certosa è stata per anni teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato capi di Stato, da Putin a Mubarak. Si sono tenuti summit informali e feste sfavillanti. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la dimora è diventata ingombrante per gli eredi. Messa in vendita, ha attirato sultani e miliardari, ma solo il ricchissimo sheikh Al Thani ha chiuso l'affare, segnando la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso spregiudicato, ospitalità generosa e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR1.
1: Un viaggio nella carriera e nella creatività di Lucio Dalla. Andranno all'asta venerdì a Roma alcuni cimeli che ripercorrono l'evoluzione artistica del celebre cantautore. Laggiù nel
20: paese. Manoscritti, appunti, ricordi personali e oggetti che raccontano la storia di uno dei più grandi artisti italiani. Lucio Dalla torna a emozionare anche attraverso i suoi cimeli. Tra i pezzi più significativi spicca il periodo del tour del 79 con Francesco De Gregori, lo storico Banana Republic Tour. Per la prima volta la musica leggera italiana riempì gli stadi con una risposta di massa senza precedenti. Di quell'epoca restano oggi gli iconici occhiali da sole Ray-Ban e poi la giacca scintillante indossata per la prima volta al concerto di New York dell'86, il leggendario Dall'America Ruso. Tra i pezzi più preziosi spicca il manoscritto autografo di Canzone, uno dei brani più amati del repertorio del cantautore bolognese, un documento unico che permette di entrare nel laboratorio creativo di Dalla tra parole annotate a mano e intuizioni trasformate poi in musica. Dietro ogni foglio, ogni annotazione e ogni ricordo c'è la storia di canzoni diventate patrimonio collettivo, da Caruso all'anno che verrà, si muove la città, da Futura alla Sera dei Miracoli. Maurelia Carafa, GR1.
1: La musica con il nuovo singolo di Emma e Fabri Fibra. Si intitola Antidroga, uscirà venerdì ed è stato presentato a sorpresa ieri sera sul palco del Team Summer Hits, un'esibizione accolta con entusiasmo dal pubblico di Piazza del Popolo. Un regalo per tutti, l'ha definita Carlo Conti, che conduce la manifestazione insieme ad Andrea De Logu. Il festival estivo si chiude questa sera a Roma e andrà poi in onda su Rai 1 in 5 puntate a partire dal 17 luglio. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Carlo Boninsegna e Gianluca Liberati. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
21: Da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: GR1 Sport.
5: In studio Alessio Maldini. Mondiali, terza giornata al via stasera con i due incontri del gruppo B alle 21 in contemporanea Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
6: È il girone dei rimpianti, il gruppo B, girone in senso quasi dantesco se vogliamo, un girone dove B sta per Bosnia, la squadra che ci ha negato il visto per le Americhe, ma anche per battuti per la terza volta di fila, in quella sequenza Svezia, Macedonia del Nord, Bosnia che fa tanto stazioni della Via Crucis. Il gruppo dove potevamo esserci noi, un gruppo dove è ancora tutto aperto e questo se possibile aumenta ancora di più il rammarico. Davanti in classifica ci sono Canada e Svizzera a quota 4, stasera si affronteranno a Vancouver a casa di Davide e compagni, alle loro spalle con un punto ciascuno Bosnia e Qatar, entrambi alla seconda partecipazione al mondiale, con i nostri giustizieri che a Seattle contro gli organizzatori dell'ultima rassegna cercano la vittoria per rimettere in piedi una situazione compromessa. Gruppo aperto a tutte le possibilità. Svizzera e Canada infatti pareggiandosi garantirebbero i primi due posti, ma passare come prime ha un valore importante e dunque difficile immaginare un biscotto. Ventaglio ampio, dalla A alla Z, anzi dalla A alla Zenica, per non dimenticare, per noi che seguendo l'evoluzione delle classifiche non potremo che avere, una volta di più, una fitta di dolore e rimpianto. Manuel Codignoni, GR1.
5: Il programma del terzo turno proseguirà a mezzanotte con gli incontri del gruppo C, Haiti Marocco e Scozia Brasile.
7: Con Haiti già fuori e la Scozia lago della bilancia. Brasile e Marocco sono in attesta a 4 punti, i britannici seguono a 3 e stasera Miami contro i verdeoro di Carlo Ancelotti puntano a fare risultato. Con la vittoria sarebbero qualificati, con una pari avrebbero ottime possibilità di arrivare tra le 8 migliori terze. Più facile sulla carta è il compito del Marocco contro Haiti, che però giocherà per uscire a testa alta da una mondiale che li ha messi obiettivamente in un girone troppo difficile. I marocchini, quarti 4 anni fa in Qatar, sembrano addirittura più solidi in questo mondiale. Hanno messo in chiara difficoltà il Brasile, ma devono recuperare 2 gol di scarto in differenza reti per conquistare quel primo posto nel girone che garantirebbe loro un avversario sulla carta meno impegnativo. Appuntamento alla mezzanotte italiana per seguire questa corsa 3 a distanza. Ci sarà tensione e spettacolo. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: Poi alle 3 di notte il gruppo A con Sudafrica, Corea del Sud, la sfida tra la Repubblica Ceca e il Messico. Già sicuro del primo posto e dunque dei 16esimi di finale, che da questa edizione a 48 squadre coincide col primo turno della vincente fase a eliminazione diretta.
8: 7 squadre già certe del passaggio ai 16esimi, 5 invece già aritmeticamente fuori, le altre 36 nel mezzo con differenti gradi di incertezza. Incertezza che in alcuni casi durerà fino a sabato, perché il nuovo format a 48 rende il puzzle degli abbinamenti complicato persino per la più affilata mente matematica. In base alla combinazione dei gironi dei quali arriveranno le cosiddette ripescate, verranno stabiliti gli accoppiamenti. Ebbene, a meno di 2 ore dal via della terza e ultima giornata della fase a gironi, dinanzi a noi uno sconfinato panorama di 495 diverse possibilità. Un incastro alla Beautiful Mind che rende al momento le ipotesi per lo più azzardate. Certo, si può ragionare sugli incroci tra prime e seconde. Francia e Norvegia si affronteranno di fatto in uno spareggio per la vetta. Chi perderà pescherà dal gruppo E, verosimilmente Costa d'Avorio. In caso di sconfitta con la Colombia, il Portogallo affronterebbe la seconda del girone L, impossibile escludere Inghilterra o Croazia. L'esempio più clamoroso, se la Spagna cadesse con l'Uruguay ai 16esimi, troverebbe l'Argentina tra campioni del mondo e campioni d'Europa, un re d'azione decisamente anticipato e che in fondo nessuno vuole. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
5: Intanto la Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle prime 5 giornate di campionato. Ad aprire la massima serie sabato 22 agosto alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como. E per il tennis c'è rientro vincente di Jannik Sinner 27 giorni dopo l'eliminazione al Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha battuto nel torneo esibizione dell'Arlingham Club di Londra il britannico britannico Cameron Norrie con un doppio 6-3. È andata molto bene, è vero che è un match esibizione, ma mi aiuta a trovare le soluzioni migliori in vista della prossima settimana. Il primo commento di Sinner, che debutterà a Wimbledon lunedì 29. In chiusura al moto mondiale, è adesso ufficiale il divorzio a fine stagione tra Pecco Bagnaia e la Ducati. Il due volte campione del mondo andrà alla Aprilia, verrà sostituito da Pedro Acosta. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:27 minuti, quasi 28. Sulla 1 la Milano-Bologna continua ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Andiamo sulla tangenziale di Milano, code a Carugate, code a Brugherio, e sulla est abbiamo ancora code a tratti tra la 1 e Gobba. Sulla Milano-Genova code per un chilometro per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Sulla nord code tra Sesto San Giovanni Sud e Sesto San Giovanni Nord. E traffico intenso in Lombardia, traffico intenso nella capitale. Prima di arrivarci andiamo sulla Brescia-Padova, code per 3 km per incidente tra Somma Campagna e Peschiera in direzione di Brescia. Sulla A14 code per un altro incidente tra Val Vibrate e Teramo, e siamo appunto nella capitale. Code a tratti tra Tor dei Cenci, il grande raccordo anulare. Code per incidenti allo svincolo per San Cesario sulla diramazione Roma Sud. Code a tratti a via di Grotta Rossa sulla via Cassia. E ancora sulla tangenziale est, code a tratti tra la A24 e la via Salaria. Ancora sulla via Flaminia, code a tratti tra Corso Francia e il grande raccordo anulare in entrambi i sensi di marcia, dunque sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Chiudiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per grandine, come oramai capita da diversi giorni, tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
0: siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
21: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
22: Il premier mette a punto in queste ore.
23: The president did what he always would.
24: The Afghan government says they're not surprised.
25: Zapping.
5: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Vi racconto subito i temi che tratteremo in questa puntata e gli ospiti che saranno con noi. Intanto, come sapete, ieri non andavamo in onda, quindi abbiamo voluto recuperare oggi. Ieri era il 23 giugno 2026, oggi ovviamente il 24, ma sono 10 anni dal referendum Brexit, quel referendum che portò il Regno Unito a lasciare l'Europa con un voto abbastanza a sorpresa, perché non ce lo si aspettava. Molti inglesi andarono a dormire alla mezzanotte del 23 giugno senza credere al fatto che poi il giorno dopo l'Inghilterra si sarebbe trovata fuori dall'Europa, per tra l'altro con un buon margine di voti. Il 51,89% dei voti furono a favore del Leave contro il 48,11% per la permanenza, il Remain. Sono passati 10 anni, tante cose sono cambiate, soprattutto è cambiato molto il Regno Unito. Se soltanto pensate a quanti leader si sono avvicendati dopo quel voto, ne sono passati ben 6 e adesso probabilmente ne arriverà, molto probabilmente ne arriverà un 7°. Quindi diciamo l'Inghilterra, il Regno Unito è stato potentemente destabilizzato da quel voto. Bene, noi oggi vogliamo ripercorrere quella giornata, perché tante cose che sono successe in quel paese riguardano noi, riguardano l'Europa e hanno ancora a che fare con fenomeni politici che sono sotto i nostri occhi. Lo faremo con l'ambasciatore Pasquale Terracciano, che è stato ambasciatore d'Italia a Madrid, a Londra, a Mosca e molte altre cose, ma appunto era ambasciatore a Londra nei giorni della campagna referendaria e nel giorno del referendum. Con lui ripercorreremo un po' quelle ore cruciali. Poi sarà con noi il senatore Alfredo Bazzoli del Partito Democratico. Lui è il primo firmatario di una legge sul fine vita, e di questo parliamo perché alla Corte Costituzionale ieri si è tenuta una seduta piuttosto anomala ma molto interessante. La Corte era comunque convocata per tornare ancora una volta sulle questioni legate al suicidio assistito e al fine vita, questo perché il Parlamento da anni è latitante su questo fronte e la Corte è costretta a pungolarlo per arrivare ad una legge, e in più riceve continue richieste di posizioni, di sentenze dai tribunali che si trovano ad affrontare i singoli casi che fanno ricorso appunto poi alla Corte Costituzionale. Ma la novità era che a questa seduta hanno partecipato dei malati terminali, divisi però. Alcuni erano molto a favore sul tema, sul fatto di raggiungere finalmente una legge che rendesse il suicidio assistito più semplice, più ottenibile, che togliesse dal rischio di chi lo assiste il rischio penale, ma dall'altro lato c'erano anche altri molti malati che manifestavano la loro preoccupazione sul fatto, sull'eventualità che poi il suicidio, insomma il fine vita, il suicidio assistito diventasse una scelta troppo semplice e magari in qualche modo addirittura in qualche modo imposta. E ne parleremo con Alfredo Bazzoli, che appunto in Parlamento si occupa di questi temi. Poi sarà con noi Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Voi sapete che il ministro Schillaci, il ministro della Salute, ha presentato in Parlamento, ha presentato al governo una riforma che è molto legata alla questione delle cosiddette case di comunità, uno sviluppo diciamo della sanità pubblica anche molto legato agli investimenti del PNRR, che dovrebbe riempire quei vuoti nel territorio che sono diciamo tra i medici di famiglia
1: famiglie agli ospedali. Questa riforma è probabilmente naufragata proprio per l'opposizione dei medici di famiglia, anche un po' per l'opposizione di molti partiti e di molti esponenti di primo piano della maggioranza, che è stato anche abbastanza curioso, un ministro di questo governo che si è visto opporre pareri negativi alla sua riforma da suoi colleghi di maggioranza. Noi stasera ne parliamo con Pierluigi Bartoletti, appunto vice segretario della FIMG, e di questo però parleremo anche con chi invece la riforma l'avrebbe molto voluta. In particolare si tratta quasi sempre dei governatori delle regioni che appoggiavano apertamente questa riforma. Chiuderemo con Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo. Hanno appena tenuto appunto la Confindustria, che si occupa di questo, ci sono stati gli stati generali dei trasporti e della logistica alcuni giorni fa. Noi parleremo con il presidente, vicepresidente di Confindustria, del senso anche dell'importanza della logistica per lo sviluppo del paese. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
2: Rutte dalle basi italiane, 500 aerei USA per l'attacco all'Iran. Crosetto, solo voli tecnici e logistici, si informi. La NATO precisa, accordi con Washington rispettati dagli alleati. Meloni, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità. Conte, crollate le favolette del governo. Il PD, la Premier venga in aula a smentire chi ha parlato di supporto a una guerra illegale. Sono tornati in Italia i due attivisti della carovana di terra per Gaza, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. È solo un primo passo, adesso serve una mobilitazione più forte. Villa Certosa venduta allo sceicco Altani, la residenza estiva di Berlusconi passa alla dinastia reale del Qatar. Operazione da 350 milioni di euro. Terrore in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon Sinner si allena con giubbotto refrigerante.
1: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto all'ambasciatore Pasquale Terracciano, che, come ho detto nell'introduzione, era ambasciatore a Londra durante la campagna del referendum Brexit e anche nel giorno del referendum, che fu appunto il 23 giugno del 2026, 10 anni e un giorno fa. Buonasera ambasciatore, bentornato.
3: Buonasera,
1: a Zapping.
3: Buonasera a voi. Grazie.
1: Allora, ci aiuta a riportarci un po' a quei giorni? Lei come li ha vissuti, diciamo, dall'osservatorio dell'ambasciata italiana, e che cosa si aspettava da quel referendum?
3: Io li ho vissuti con una crescente ansia, perché i sondaggi davano un lieve vantaggio per Remain, cioè per il voto favorevole a rimanere in Europa. Però, da quello che io sentivo in giro nel paese, c'era una spinta sempre più forte, che era il risultato poi di un'alleanza di vari gruppi, tra quelli che comunque votavano no per protesta, quelli che erano nostalgici dell'impero, quelli che erano contrari all'immigrazione, eccetera. Questo saldarsi di gruppi diversi mi preoccupava. Andai a Downing Street, e anche altri ambasciatori europei lo fecero, per manifestare una certa ansia, però ci scontrammo con un atteggiamento di Cameron allora molto rilassato e sicuro di sé in un certo senso, e che aveva in mente l'idea di dover poi gestire il Partito Conservatore dopo la sconfitta della Brexit, e quindi non voleva, diciamo così, infierire, il che ovviamente a me sembrava un errore, e poi un errore si è rivelato quando il risultato è stato un risultato di misura, ma nell'altro senso, cioè a favore della Brexit.
1: Cameron tentò in qualche modo di mettere a tacere, diciamo, l'euroscetticismo del suo partito, dei conservatori, convocando un referendum, convinto di poterlo vincere, di archiviare un po' quell'argomento, e invece gli si ritorse contro.
3: Sì, gli si ritorse contro anche perché Io credo che non gestì al meglio tutta l'operazione, perché lanciò questo rinegoziato. In realtà il referendum doveva essere sul rinegoziato dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione Europea, e però poi prevedeva, anziché un'approvazione o respingimento di quello specifico accordo, prevedeva in maniera un po' incongrua come alternativa l'uscita dall'Unione Europea. Lui lo fece per motivi di partito, per tenere insieme il partito, per tenere a bada l'ala sempre più forte degli euroscettici, che in qualche modo cercavano di parare Farage, quello che stava arrivando, il movimento antieuropeo populista, ma lo fece in maniera non saggia. Poteva, in effetti, l'Europa non era nel 2013 non era in cima alle preoccupazioni dell'elettorato britannico, mi pare che fosse al quinto o sesto posto. Quindi fu una, come dire, un'operazione in certo modo artificiale, cioè trasportare sull'intero paese un problema interno del Partito Conservatore, con conseguenze però che sono state epocali e che hanno diciamo, influenzato il futuro dell'intero paese, oltre quello del Partito Conservatore, che poi alla fine è quasi imploso negli anni successivi alla Brexit.
1: Lei prima diceva che sul voto del Leave, cioè di abbandonare l'Europa, si saldarono molte posture, molte tendenze, molta insoddisfazione, molti tipi diversi di disagio. Ecco, andiamo un po' più a fondo su questo. Che cosa coagulò tutto questo attorno all'idea di lasciare l'Europa? Che cosa si mosse nel Regno Unito profondo che portò la gente a votare contro l'Europa?
3: Io credo che l'elemento cruciale è stato il ruolo che ha giocato Johnson, che si schierò in maniera inaspettata a favore del Leave e condusse una campagna molto molto disinvolta, diciamo, con la verità. Dall'altra parte, di nuovo, era un po' vedere l'altro lato, che combatteva come se avesse le mani legate, quindi ovviamente non cercava in maniera, a mio avviso, efficace di manifestare, di far emergere la falsità di certi assunti su cui giocò Johnson. Uno era questa invasione, in realtà questa era la campagna di Farage, però di fatto poi in qualche modo Johnson la accettò, anche se lui non aveva lo stesso atteggiamento di chiusura verso l'immigrazione. Però l'immigrazione erano i mesi dei grandi flussi di rifugiati, soprattutto arrivavano dalla Siria, arrivavano in Germania, e quindi la narrativa era: tutti questi poi finiranno da noi. Poi c'era l'ipotesi dell'adesione della Turchia, che era un'ipotesi assolutamente di scuola accademica, ma di nuovo fu utilizzata per dire anche qui 75 milioni di turchi che forse arriveranno in Inghilterra. Quindi l'elemento migratorio fu un elemento sicuramente che ha funzionato da grimaldello per far saltare come il sistema nervoso generale dell'elettorato britannico, più una serie di altre di considerazioni che rovesciarono, diciamo, il pregiudizio favorevole su cui molti basavano un certo ottimismo. Gli inglesi sono pragmatici, votano col portafoglio,
1: non fanno un salto nel buio, si diceva.
3: Non fanno un salto nel buio. Questo era chiaramente, la campagna di Cameron era tutto attorno a quest'idea. E però Johnson riuscì con l'autobus rosso con la scritta 350, noi mandiamo 350 milioni di sterline alla settimana all'Unione Europea, invece li gireremo al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi 350...
1: Cosa che poi ovviamente non è mai successa.
3: Non è mai successo, chiaramente.
1: Un'altra grande promessa era quella che la Global UK avrebbe potuto finalmente fare accordi commerciali incredibilmente vantaggiosi con tutto il mondo rispetto a quelli che era costretta a fare sotto il dominio dell'Unione Europea. Anche quello non si è verificato.
3: No, non si è verificato perché, come disse Obama quando cercò di aiutare la causa del Remain, il Regno Unito poi si sarebbe trovato in fondo alla fila di quelli che aspettavano di fare un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Ma poi si trattò, almeno nei primi tempi, di accordi con paesi che avevano una frazione minima della quota di commercio rispetto a quella invece all'interscambio Regno Unito Unione Europea, e l'idea poi di una Singapore sul Tamigi, quindi uno stato più leggero con deregolamentazione e appunto accordi commerciali in giro per il mondo, non si è mai avverato per un motivo molto semplice, perché il Regno Unito non è un paese di 65 milioni di abitanti, quasi 70, non è Singapore, non è la Svizzera, non ha una struttura sociale, economica,
1: leggera, flessibile, anche un po' in qualche caso piratesca, no? Di muoversi.
3: Anche.
1: Sì. Quello mancava. C'è una cosa che oggi mi interroga, mi incuriosisce molto. Da un lato leggo che nel Regno Unito c'è un forte movimento di regret, no? Di rimpianto. Sì. Se si votasse di nuovo, probabilmente molti voterebbero per rientrare in Europa. Contemporaneamente, però, il nuovo partito di Farage, che è il grande architetto di Brexit, quello che ha dato la sua faccia più di chiunque altro all'idea di lasciare l'Europa, oggi rischia di diventare il primo partito se si votasse domani. Questa contraddizione come si spiega? Perché Farage, che è il campione di Brexit, prende ancora tantissimi voti, sfida l'establishment dei partiti tradizionali, e contemporaneamente la Brexit è riconosciuta come un fallimento?
3: Allora, sicuramente la Brexit è riconosciuta come un fallimento. Se oggi si votasse, io penso che finirebbe 55 Remain e 45 Leave, ma è una cifra, è un rapporto che va modificandosi sempre costantemente a favore dell'Europa, dell'Unione Europea, del Remain, perché è anche una questione generazionale. Sono i più anziani che avevano un atteggiamento più negativo nei confronti dell'Europa, e quindi con
1: nel 2016 nel 2016 la fascia dai 18 ai 24 anni votò Remain al 73%.
3: Ecco, e quindi è chiaro che questa proporzione va cambiando progressivamente. Però ovviamente la Brexit non ha dato quelle risposte, perché non le poteva dare comunque, alle domande che erano, o alle insoddisfazioni che erano alla base della decisione di molti di votare per lasciare l'Unione Europea. L'immigrazione continua a essere un problema su cui ovviamente Farage soffia, un fuoco su cui lui soffia costantemente. È chiaro che, anzi, addirittura a seguito della Brexit c'è stata un'impennata nell'immigrazione nel Regno Unito, non più dall'Unione Europea ma dai paesi extra comunitari. Quindi rimane quel problema di fondo, e Farage sfrutta il fatto che il trauma della Brexit è stato veramente profondo, quindi ha diviso famiglie, ha diviso amici. E anche se c'è chiaramente un regret, cioè una voglia di tornare indietro, non c'è voglia però di riaffrontare tutto il dibattito. Quindi la questione Europa-Brexit è finita un po' sotto il tappeto, in un certo senso, e questo favorisce Farage, perché riesce a a ritornare ai vecchi fantasmi, l'immigrazione, l'Inghilterra che non sarà più Inghilterra perché invasa da popolazioni straniere e così via, senza che emerga però il collegamento, cioè lui è lo stesso venditore di olio di serpente, come si dice in inglese, che già ha fregato, diciamo così, l'elettorato una volta, adesso ci riesce di nuovo, ma proprio perché il tema Brexit è stato in qualche modo rimosso. Quindi la gente pensa al problema di oggi e non fa il collegamento, già, ma questa è la stessa persona che mi proponeva una soluzione miracolosa che non ha funzionato.
1: C'è un'altra cosa che forse si può osservare, nel senso che Brexit non ha mantenuto le grandi promesse di rilancio e di crescita e di sviluppo per il paese, tutte queste promesse in gran parte non si sono realizzate, però ha avuto delle conseguenze molto, molto visibili sulla politica, sulla società del Regno Unito. È cambiato il panorama politico, sono cambiati i partiti, si è disgregata in maniera molto evidente un modo di fare, tant'è che oggi si dice che il Regno Unito si è italianizzato, 6-7 sì. Premier nel giro di 10 anni, e i conservatori che sono praticamente spariti, il Labour che è un po' allo sbando. Ecco, Brexit non ha portato i vantaggi, ma ha portato un grande cambiamento strutturale nel paese.
3: Ha polarizzato la politica inglese, che adesso è diventata una politica tribale. Prima non lo era, quindi ci sono. Prima era, diciamo, era un panorama molto più disteso, in cui c'erano anche passaggi frequenti da un partito. L'elettore poteva votare laburista, conservatore la volta successiva. Invece questa radicalizzazione che è stata portata nel sistema dalla Brexit ha appunto tribalizzato, e quindi ci sono tribù, nel senso contrapposte, che si scontrano. Quindi il sistema dei due bipartiti che è entrato in crisi. E soprattutto si è persa un po' una tradizione di un confronto più pragmatico,
1: play,
3: più di sé, di fair play, e adesso invece è diventato tutto molto più ferino, diciamo, come in altri paesi.
1: Ma come prospettiva che cosa possiamo vedere? C'è la possibilità che si torni, che il paese torni in Europa, o l'unica strada è quella di qualche forma di associazione più stretta, senza che ci sia una formale istituzionale rientro?
3: Io penso che la situazione, le crisi geopolitiche in atto hanno già riavvicinato il Regno Unito all'Unione Europea, per temi specifici di difesa e sicurezza in particolare. Quindi questo ricreerà un clima di collaborazione e di reciproca fiducia. Ci vorrà però del tempo, perché appunto, come dicevo, l'opinione pubblica non ha voglia di riaffrontare
1: quel trauma,
3: questo tema,
1: sì.
3: traumatico, quindi lo mettono un po' da parte, e quindi non ci sarà nessuna manovra di riavvicinamento ci sarà una manovra di riavvicinamento, ma non di ringresso,
1: non rientro
3: rapido, in tempi rapidi, però in tempi medio-lunghi, secondo me è inevitabile che questo accada. La velocità dipenderà anche dall'evoluzione dell'Unione Europea, e avrà come elemento necessario la sostituzione generazionale, diciamo così, nell'elettorato, perché è ovvio che oggi per entrare nell'Unione Europea il Regno Unito deve entrare come un qualsiasi altro membro del club, non può più pretendere quelle condizioni di speciali di
1: che aveva ottenuto in tante battaglie,
3: no? Certo, quindi
1: aspetti, ambasciatore, c'è una telefonata, perché poi la devo salutare, ma vorrei prendere Luca da Torino. Buonasera, sì. Luca.
4: Buonasera, vorrei approfittare allora dell'ambasciatore, che ha una profonda conoscenza del paese, per una domanda. Ma Farage ha mai governato in qualche amministrazione locale, cioè ha mai avuto responsabilità di governo? E poi, ma bisogna necessariamente passare per il governo per perdere il consenso? Cioè, fino a quando uno è all'opposizione può dire tutto quello che vuole, quindi devono bere l'amaro calice di un governo populista per sconfiggere il populismo? Cioè, un paese che, come dire, ha una conoscenza, una cultura media più alta, anche economica, vedere il loro debito che cresce, vedere due ministri della difesa delle forze armate che si dimettono perché non vedono il loro budget, le loro richieste di aumento del budget, cioè è la vestigia di un grande impero che insomma sta decadendo e si affidano a questi populismi qui, e questo un po'.
1: Grazie Luca, ha messo molta carne al fuoco, adesso sì. Non abbiamo molto tempo per rispondere. Prego.
3: No, ma semplicemente sì, Farage non ha mai avuto nessuna responsabilità di governo né gestionale, chiaramente sarebbe impreparato a una prova di quel genere. E per chi poi dopo l'elettore continua a fidarsi sempre per usare questa espressione inglese, del venditore di olio di serpente, beh, purtroppo qui sarebbe da fare tutto un lungo

0: Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera a voi.
1: Allora, volevo partire da questa insolita sessione della Corte Costituzionale che si è riunita ancora per l'ennesima volta, ha affrontato il tema del fine vita in molte diverse occasioni, spesso pungolando anche il Parlamento a fare la sua parte per arrivare appunto ad una legge. Ieri però la cosa insolita è che hanno presenziato sia in persona che da remoto a questa seduta anche molti malati terminali, divisi però tra coloro che erano timorosi e scettici sulla necessità di allargare le maglie della sentenza che consente il suicidio assistito e quelli che invece chiedono una maggiore facilitazione nell'ottenere quello che sentono di voler raggiungere. Che cosa pensa di questo appuntamento che ha visto persone nelle stesse condizioni cliniche avere posizioni diverse?
0: Ma intanto mi faccia dire che purtroppo deve intervenire per l'ennesima volta la Corte Costituzionale in assenza di una legge nazionale. La Corte da 8 anni che dice a noi, al legislatore, di intervenire, di dare una disciplina nazionale a una cosa così importante come il fine vita, cioè come il suicidio assistito, che già c'è nel nostro ordinamento per effetto delle sentenze della Corte appunto di 7-8 anni fa, e in assenza di un intervento del Parlamento purtroppo continuano ad arrivare alla Corte Costituzionale questioni appunto di legittimità costituzionale sulle quali la Corte deve intervenire appunto perché il Parlamento non c'è. Quindi questa è la prima osservazione che faccio sull'ennesima udienza davanti alla Corte che riguarda il tema del fine vita. Dopodiché ieri c'è stata questa novità perché la Corte ha ammesso, in rappresentanza di diverse associazioni, ha ammesso a intervenire anche appunto molte persone malate che in linea di principio potrebbero avere diritto di chiedere di essere accompagnati alla morte medicamente assistita, quindi al suicidio assistito, che hanno espresso opinioni divergenti tra di loro, perché appunto, come ricordava giustamente lei, qualcuno ha sostenuto con forza la necessità di allargare le maglie, comunque di avere una legge che consenta di accedere al suicidio assistito, altri invece hanno espresso i loro dubbi, le loro perplessità, con alcuni argomenti che sono certamente da tenere in considerazione.
1: La loro tesi per esempio era soprattutto incentrata sulla questione dei trattamenti di sostegno vitale, che è una delle condizioni con cui la Corte dice che si potrebbe essere ammessi al suicidio assistito. Si vorrebbe allargare questa condizione, però questi malati e i loro avvocati hanno detto alla fine potrebbe diventare un sostegno vitale anche soltanto un farmaco, l'insulina o un anticoagulante o addirittura la presenza di un infermiere in casa. Potrebbero essere equiparati a trattamenti vitali e in quel caso lasciare adito alla possibilità del suicidio assistito.
0: Sì, ma diciamo che questo requisito, che è un requisito che è stato richiesto dalla Corte Costituzionale, la Corte quando ha fatto la sua sentenza, prima un'ordinanza e poi una sentenza 8 anni fa, ha detto che per accedere alla richiesta di morte medicalmente assistita, suicidio assistito, bisogna essere in 4 condizioni concomitanti. La prima, essere affetti da una patologia irreversibile. La seconda, che questa patologia provochi sofferenze giudicate intollerabili. La terza è essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. La quarta è essere capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Queste sono le 4 condizioni. Sulla terza, cioè il trattamento di sostegno vitale, c'è da sempre un grande dibattito, una grande questione, perché qualcuno ritiene che sia una condizione che discrimina tra malati e quindi che andrebbe in qualche modo
1: tra chi è collegato a un macchinario e chi invece, pur non essendolo, ha sofferenze intollerabili.
0: Esattamente, però la Corte ha già in realtà in questi anni con successive sentenze allargato le maglie dell'interpretazione di questo requisito, perché ha già detto che non è che solo le persone che sono attaccate alle macchine sono in possesso di questo requisito di essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, ma anche per esempio le persone che sono sottoposte a trattamenti non medici ma di natura infermieristica. Tipico esempio, l'evacuazione manuale.

0: ecco, per fare un esempio che è stato citato anche in una sentenza della Corte, senza i quali non sarebbe in grado di sopravvivere. Quindi già la Corte ha allargato le maglie, adesso si vorrebbe andare addirittura oltre, sostanzialmente eliminando questo requisito, perché questo mi pare che sia l'oggetto di fatto della richiesta ultima e ulteriore. E su questo diciamo, alcuni appunti di quelli che sono stati auditi nell'udienza davanti alla Corte hanno espresso le loro obiezioni, le loro perplessità, perché hanno paura che si allarghino troppo le maglie e che quindi troppe persone, come dire, che magari si trovano in condizioni di difficoltà, in condizioni di sofferenza, e siano in qualche modo indotte a scegliere la strada di liberarsi delle sofferenze più facile,
1: invece di
0: più
1: essere
0: veloce,
1: curate, o invece di avere le famose cure palliative,
0: esatto,
1: che vengano un po' invitate all'uscita, se così
0: esattamente, ed è un rischio che io che sono firmatario, come lei ricordava, di una proposta di legge, io considero questo un rischio vero, del quale bisogna farsi carico come legislatori, perché noi non possiamo permettere che quella diventi, cioè il suicidio assistito diventi la forma ordinaria per sottrarsi a una sofferenza legata a una patologia. Quindi questo è un tema vero che si affronta, secondo me, con una legge fatta bene, una legge seria, che dia dei paletti molto chiari, rigorosi, per accedere a questa procedura appunto di aiuto al suicidio. E questo è il tema, ed è un tema del quale dovrebbe occuparsi esattamente la politica, e che purtroppo però la politica non riesce ad affrontare, perché è condizionata da chi di fatto non vuole che si legiferi sul punto e che quindi impedisce di fatto di approvare una legge che invece sarebbe necessaria. Per cui quel tema lì che hanno posto questi malati è un tema che c'è, che ha senso, che è giusto riconoscere, che va governato, non è una banalità, e quindi è bene che sia emerso anche in questo dibattito davanti alla Corte Costituzionale. Io auspico, e purtroppo è da anni che mi sto battendo, ma anche insieme al mio partito, anche insieme al Partito Democratico, ci stiamo battendo perché si arrivi finalmente a una legge. Nella scorsa legislatura, lei si ricorderà, eravamo arrivati all'approvazione di un testo.
1: C'è stato adesso un ultimo stop, un rinvio in commissione, se
0: adesso,
1: non ricordo male.
0: In questa legislatura, guardi, è stata una corsa a ostacoli terrificante. Siamo riusciti a portare in aula il mio testo di legge, ma purtroppo l'ostilità di una parte rilevante della maggioranza, che, adesso lo dico così, sostanzialmente non vuole che si faccia alcuna legge, ha condizionato la scelta di tutta la maggioranza, che ha deciso di rinviare il testo in commissione. E di fatto significa che in questa legislatura non si vedrà una legge, perché ormai siamo a più o meno un anno dalla fine della legislatura, ma un anno significa che ci sono 7, 8, 9 mesi al massimo di legislatura vera, perché poi inizierà la campagna elettorale.
1: In realtà sentivo delle dichiarazioni della capogruppo di Fratelli di Forza Italia, Stefania Craxi, che diceva no, non è vero, la legge non va in un binario morto, deve essere soltanto rivista per poi probabilmente essere
0: io apprezzo molto lo sforzo che sta facendo la Presidente Craxi e con il suo gruppo. Temo però che sia uno sforzo un po' tardivo, perché noi ci abbiamo messo troppo tempo ad arrivare in aula, è uno sforzo che arriva adesso, quando ormai i buoi sono quasi usciti dalla stalla. Quindi, per carità, lasciamo aperto uno spiraglio di speranza, però io temo proprio che purtroppo anche questa legislatura abbia vinto quella parte della destra che di fatto una legge non la vuole, e io penso che questo sia un grave danno per tutti, per i pazienti, per le ATS e i servizi sanitari che devono rispondere alle richieste, anche per le persone più fragili, che devono essere tutelate e per le quali bisogna evitare appunto il ricorso al suicidio assistito, e vanno invece magari aiutate e assistite con cure palliative. Insomma, una legge ci vuole, perché altrimenti c'è il far west e questo non fa bene
1: a
0: nessuno.
1: E poi c'è un'Italia a macchia di leopardo, alcune regioni hanno delle leggi, altre non ce le hanno, c'è una specie di turismo del suicidio assistito.
0: No, ma è inevitabile questo, perché nel silenzio del legislatore nazionale, chi sta sulla frontiera delle richieste che arrivano dalle persone che si trovano in quelle condizioni, che arrivano alle ATS, alle ASL, che sono di competenza delle regioni, sono proprio le regioni si trovano sulla frontiera, e giustamente nell'assenza di una legislazione nazionale intervengono loro, ma questo comporta come inevitabile effetto che poi ciascuna si regolamenta un po' come vuole,
1: c'è un caos,
0: questa macchia di leopardo. Ma su un tema come questo questo è inaccettabile, cioè questo è un tema che dovrebbe invece avere una legislazione uniforme nazionale, non una macchia di leopardo.
1: Grazie senatore Bazzoli, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie molto a voi.
1: Sono 20 e 6 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo in prevalenza sereno sul paese, come conseguenza dell'attenuazione di piogge temporali che hanno caratterizzato la giornata che volge al termine. Domani, giovedì 25 giugno, avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. 20:08 minuti, prima di andare avanti vi faccio ascoltare tutte le notizie del giorno dai titoli del TG1.
4: Il segretario NATO Rutte, 500 aerei americani partiti dall'Italia per offensiva in Iran, il Ministero della Difesa, solo voli tecnici e logistici conformi ai trattati. Meloni al vertice di Berlino con i leader europei, rafforzare il legame transatlantico, sostegno a Kiev, su Hormuz, pronti a dare una mano. Opposizioni, governo in aula su uso basi, maggioranza polemiche strumentali, via libera al decreto lavoro, Alemanno esce dal carcere, vede Bannacci. L'ondata di caldo in Italia, domani 17, città da bollino rosso, temperature record in Europa, il direttore di Copernicus, condizioni eccezionali. Versilia, uccide moglie e figlio a fucilate, si barrica sul tetto di casa, 63enne arrestato dai carabinieri, mi sono liberato di loro. Case di comunità, medici fino a 6 ore a settimana negli ambulatori pubblici finanziati col PNRR, schillaccio al TG1, meno pressione sugli ospedali. Venduta Villa Certosa, la reggia sarda di Berlusconi, l'acquirente per 350 milioni di euro sarebbe l'emiro Altani della famiglia reale del Qatar. CR7 è tornato, ai mondiali si riaccende la stella di Cristiano Ronaldo dopo l'esordio deludente, doppietta da sogno contro l'Uzbekistan, sfida aperta il re del gol, Messi e Mbappé. E stasera, subito dopo il TG, Svizzera-Canada.
1: Le 29 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Pierluigi Bartoletti, che è il vice segretario vicario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buonasera.
5: Buonasera
1: e benvenuto a Zapping.
5: Grazie per l'invito.
1: Allora, forse ha sentito anche i titoli del TG1 che ci offrono il destro per aprire la nostra conversazione. E il TG1 diceva questo, infatti c'era il ministro Schillaci intervistato appunto dal telegiornale che diceva che bisogna andare avanti con questa riforma, occorre che i medici di famiglia diano vita a queste famose case di comunità che fanno parte della riforma immaginata dal ministero, che sono finanziate dal PNRR, ci vogliono queste case di comunità perché allentano, ha detto il ministro, la pressione sugli ospedali e forniscono ai cittadini un presidio di territorio, di prossimità, di vicinanza, chiamiamolo come volete, che deve cominciare a funzionare. A quanto capisco, voi medici di medicina generale siete contrari a questa prospettiva.
5: No, non siamo contrari, siamo medici, non siamo ideologici, quindi essere contrario a un modello non...
1: Come siete contrari a questa riforma? Ecco, diciamola così.
5: No, pensiamo che un edificio non risolva il problema. Il problema lo risolve un edificio con dentro un medico di medicina generale o più medici più personale specializzato, che adesso sul territorio è difficile trovare. Il territorio purtroppo è frammentato, quindi avere un posto di integrazione dove un cittadino, invece di girare per vari sportelli, uffici, trova all'interno una struttura organizzata e integrata, è sicuramente un miglioramento.
1: Quindi però non ho capito allora qual è il punto della vostra obiezione, perché a quanto leggo sui giornali, appunto, come la FIMG è stata, diciamo, sulle barricate per dire no alle proposte del ministro Schillaci.
5: Ma non è che noi ci stiamo riferendo alle case di comunità, che tra l'altro è un discorso vecchio di 5 anni ormai, quindi è un discorso abbastanza, anzi vecchio di dal 92 si parla di strutture integrate, quindi diciamo che arriviamo con molto ritardo a questo tipo di obiettivo. Abbiamo sempre detto che l'autonomia del medico di medicina generale, quindi intesa come fuori da vincoli aziendali, è per il paziente una garanzia, ma autonomia non significa anarchia, significa lavorare secondo delle regole e dare dei riferimenti precisi alle persone con uno standard qualitativo uniforme. La comunità sicuramente aiuta, certo, ma va coniugata bene, questo lo dice il DM77, non lo dico io, con una rete che include gli studi di medicina generale, che dovrebbero essere anche loro potenziati, e molte regioni già lo sono, no? Con strumenti di diagnostica di primo livello, per esempio, in cui lei, ma anche io, posso andare, magari posso far fare delle cose, no, senza dover per forza anche qui uscire, andare in altri posti con altre strutture. Quindi è chiaro che la sanità territoriale, che è in crisi in tutta Europa, aggiungo, non è un problema italiano, sconta uno la carenza di medici, che è il problema numero uno. Cioè, di fatto, noi, se arriviamo a questo accordo nel 2026, arrivare con queste difficoltà di personale medico 15 anni fa sarebbe stato impensabile. Oggi abbiamo invece da 40.000 medici in medicina generale, arriviamo a 30.000. Quindi c'è un problema di carenza di personale, uno. C'è un problema di sovraccarico di personale, che è il problema vero, sia burocratico che medico. C'è un problema che è relativo al fatto che gli italiani sono più anziani rispetto a 15 anni fa, e che molte persone oggi, in una medicina sempre più frammentata tra vari specialisti, ha bisogno, come il pane, di qualcuno che curi la persona e non curi i singoli organi. Questa cosa qui, declinata bene, casa di comunità, non significa quindi deportare i medici in edifici, significa raccordare i medici insieme ad edifici che hanno funzioni di coordinamento, ma anche funzioni di visita quando il medico non c'è. Quindi per noi non è che siamo contrari alla casa di comunità oppure a...
1: Perché, mi scusi se la interrompo, l'idea, quello che ho capito, l'idea di fondo della riforma è che il medico di famiglia non debba più lavorare esclusivamente nel proprio studio privato convenzionato con la ASL, ma che fosse integrato appunto nelle case di comunità, che sono delle strutture aperte per molte ore al giorno dove collaborano medici, infermieri, professionisti sanitari, e che in alcuni casi questi medici di famiglia potessero passare da una situazione di convenzione a una situazione di dipendenza dal servizio pubblico, cioè essere assunti dal Servizio Sanitario Nazionale. È questa cosa che non vi piace?
5: No, è che non ci piace. Questa cosa qui, diciamo così, creerebbe immediatamente due canali, subito, in cui c'è un medico che ha un'autonomia clinica non organizzativa, perché noi siamo inquadrati in un contratto nazionale, quindi non siamo autonomi nel senso faccio come voglio, no, ma siamo inquadrati in contratti nazionali e regionali, però è autonomo. È un medico che invece risponde all'azienda. Chi ha fatto la legge istitutiva dell'SSN nel 78, perché ha pensato a un medico di libera scelta e revoca autonomo? Perché era generoso? No, perché in effetti risponde a una logica che una persona deve sentirsi orata da qualcuno che non guarda il minutaggio della visita, ma soprattutto è una persona che fa l'interesse dell'assistito, non l'interesse dell'azienda, senza voler demonizzare nessuno. Chi è dipendente dipende gerarchicamente dall'azienda.
1: Però è un'azienda pubblica, stiamo parlando di un'azienda pubblica, non di un'azienda privata, non di una clinica privata, quindi rimane, diciamo, un interesse pubblico alla salute generale, immagino.
5: Sì, ma è sempre dipendente da qualcun altro, cioè nel senso che io, se con una persona e l'azienda dispone che io devo guardare quella persona in un certo modo, io rispondo gerarchicamente all'azienda. Se io invece oggi, come oggi, io sono tenuto a dare la miglior cura al mio cittadino, rispetto ad alcuni parametri, la miglior cura vuol dire non quella che costa di più, vuol dire quella più giusta per il mio paziente, vuol dire che io sono un medico che risponderà in scienza e coscienza di quello che sta facendo, perché non rispondo, ma non c'è una gerarchia aziendale, c'è una gerarchia legata al cittadino che mi ha scelto.
1: Quindi è la gerarchia l'elemento che non vi piace, il fatto di essere...
5: Ma neanche la gerarchia, no, ma non è un problema di... onestamente, molti la leggono così, no, anche lei la legge così, ma non è che io sono geloso.
1: Beh, questa, mi permetta, questa riforma si è fermata nel suo iter, il governo, il ministro ci ha studiato, l'ha messa insieme, ci ha lavorato, ha fatto audizione, poi improvvisamente è arrivato in Parlamento e anche la stessa maggioranza l'ha bloccata, e quello che si legge è che questa riforma è stata bloccata su stimolo, su impulso proprio dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale, che hanno fatto, adesso non voglio mettere nessuna connotazione negativa, hanno fatto una giusta lobbying dal loro punto di vista per fermare la riforma. O non è così?
5: Ma guardi, io intanto, se avessimo tutto questo potere probabilmente non saremmo in questa situazione. Diciamo che quello che sarò detto è questo. Ma onestamente, noi abbiamo sollevato un problema, che è un problema di onestà intellettuale di una classe politica. Se si va su un sistema a dipendenza, si vuole ottenere un risultato. Se si mantiene questo sistema di autonomia, se ne avrà un altro. Che cosa serve agli italiani, non ai medici, non a Pierluigi Bartoletti, non alla Finge, agli italiani? Agli italiani servirà e serve oggi un sistema che garantisce il mantenimento in salute di persone anziane, con organi anziani. Oggi la medicina è fatta di specialisti che frammentano la cura. No, ma questa è la medicina moderna che ci ha portato risultati eccezionali. Frammentano perché curano l'organo. Ci sono persone che prendono 12 farmaci al giorno, 15 farmaci al giorno, persone, aggiungo, che assumono dei farmaci che sono stati testati su categorie di pazienti non di 85 anni, ma di 50. Quindi è chiaro che diventa molto più complesso il nostro lavoro. Non è soltanto, noi non facciamo ricette, noi curiamo le persone. E qual è una persona con 12 farmaci di 85 anni, con reni che filtrano, faccio un dato tecnico, 40, quindi filtrano poco, e integrare le terapie di quella persona è una cosa complicatissima che necessita di tempo. Questo è il valore della mia professione, che è bellissima. Questo però, se viene tutte le volte eroso dal discorso orario, è chiaro che non c'è più attrattività, che è il vero problema, perché mancano le persone, onestamente.
1: Quello è il problema. Dottore, la devo salutare, grazie per essere stato con noi. Per Luigi Bartoletti, vice segretario di FIM, grazie ancora. Continueremo a parlare di questa riforma anche con altri punti di vista. Andiamo verso la fine di questa puntata e salutiamo Leopoldo Destro, che è il vicepresidente di Confindustria per i trasporti, la logistica e l'industria del turismo, che è un settore di Confindustria che tra l'altro ha tenuto proprio nei giorni scorsi gli stati generali dei trasporti e della logistica. Presidente Destro, buonasera, benvenuto a Zapping.
6: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
1: Allora, innanzitutto ci racconti brevemente qual è stato il punto di questo vostro appuntamento, di questo vostro incontro, di questi vostri stati generali, che cosa avete voluto portare all'attenzione del dibattito pubblico?
6: Allora, l'aspetto centrale degli stati generali che sono tenuti la settimana scorsa con tutti gli attori principali del settore ha messo in evidenza in maniera chiara che la logistica, i trasporti e le infrastrutture, che sono il fattore abilitante per far funzionare bene le prime due, non devono e non possono essere considerati marginali o diciamo ancora meno opzionali, ma devono rientrare in una visione complessiva di politica economica del paese. E quindi diciamo che nell'agenda del governo deve essere presente come visione e come azione, perché se parliamo di questi settori parliamo non solo di settori che possono migliorare la produttività dell'azienda. Ricordo che il settore dei trasporti e logistica sono l'ultimo o il primo anello della catena del valore delle nostre aziende. Più efficienti sono, più punti guadagniamo in produttività, ma migliorano anche la qualità della vita delle persone, riducono i tempi di spostamento, aumentano l'accessibilità ai servizi e rafforzano anche i territori, creando nuove opportunità di lavoro. E guardandolo in un quadro più complessivo, in un quadro europeo, diciamo che rafforzano il mercato unico in un momento geopolitico dico complicato e difficile, avere un mercato unico, coeso e senza inefficienze giova a tutti.
1: Beh, forse questo è proprio il momento in cui, diciamo, anche il più semplice, anche il più sprovveduto, mi verrebbe dire, dei cittadini si è reso conto che i trasporti, le vie d'acqua, i mari, le grandi direttrici commerciali sono un elemento che impatta sulle loro vite. Pensiamo ovviamente alla chiusura dello Stretto di Ormuz, alla competizione tra la Via della Seta e la Via del Cotone, ai sistemi portuali e quanto hanno sofferto in quest'ultimo periodo. Ecco, insomma, è una fase in cui il tema logistico ha smesso di essere un tema per esperti e per addetti ai lavori ed è arrivato nelle case di tutti.
6: Ah, è proprio così, e questo lo confermano anche delle recenti indagini fatte sia a livello europeo che a livello italiano, dove i cittadini percepiscono gli investimenti infrastrutturali come uno degli strumenti più efficaci per migliorare la qualità della vita e sostenere lo sviluppo dei territori. Noi come aziende purtroppo ce ne siamo accorti bene, perché è bastata la chiusura di un choke point importante come lo Stretto di Ormuz, che abbiamo pagato uno scotto importante sia in termini di tempi, perché dovevamo circumnavigare il Capo di Buona Speranza al posto di passare per Ormuz e per il Mar Rosso e quindi i canali di Suez, quindi l'abbiamo scottato sia in termini di tempi sia in termini di aumenti delle tariffe, che poi purtroppo si pongono a valle con aumenti di prezzi per tutti, non solo per l'azienda ma per le famiglie e per le persone.
1: Io però ho visto che, insomma, sulla questione dei trasporti, della logistica ci sono grandi investimenti. Mi pare di aver letto che il MIT su infrastrutture, mobilità, logistica ha interventi previsti di 62 miliardi, di cui 41 con risorse europee e 21 con risorse nazionali. Il PNRR, la famosa missione 3, ha messo sul tavolo con 23 miliardi, insomma, i soldi ci sono, ce ne vogliono di più, sono stati spesi bene, sono stati spesi male. Qual è il nodo della questione?
6: Ma il nodo della questione, secondo me, è che dobbiamo mettere a terra queste infrastrutture strategiche per l'Europa e per l'Italia. E per l'Europa i corridoi TEN-T vanno ultimati, la spesa complessiva è di 845 miliardi e questi soldi dobbiamo trovarli. Noi abbiamo proposto sempre nei nostri stati generali la creazione di uno strumento finanziario di debito o di equity che
1: quindi debito europeo, debito comune,
6: debito comune europeo, che però mette insieme il pubblico e il privato, quindi cercando di mobilitare quelli che sono i capitali pubblici e i capitali privati, e in molti casi sappiamo che addirittura i capitali privati dei fondi pensione ed altri fondi italiani ed europei vanno a finanziare infrastrutture magari americano o di altri paesi. Io penso che queste vadano concentrate nel far ultimare le grandi infrastrutture europee. Alle grandi infrastrutture europee vanno collegate anche tutte le infrastrutture italiane, e quindi, diciamo, quelle un po' più secondarie ma che sono fondamentali per valorizzare le grandi infrastrutture europee e per fare in modo che anche ci sia più coesione tra i diversi paesi.
1: Il PNRR, di cui tanto abbiamo parlato, su cui tanto abbiamo studiato, ha cambiato un po' le cose? È riuscito a far ingranare una marcia diversa? Le infrastrutture previste sono state costruite o ancora o molto rimarrà incompiuto, come alcuni segnalano?
6: No, allora grazie al PNRR sono state fatte chiaramente diverse infrastrutture, soprattutto sulla parte, diciamo, ferroviaria, quindi è stato un boost importante per diciamo, le infrastrutture del nostro paese. Io penso che dobbiamo trovare le risorse per finirle e terminarle, però senz'altro il PNRR ha rappresentato un boost importante. Ricordo che dei 340 miliardi spesi nella finestra 2011-2025 il 70% arriva dal PNRR, quindi sono cifre importanti che sono servite al paese per mettere a terra infrastrutture importanti. Non dobbiamo fermarci qui, perché come ci ha dimostrato il nostro centro studi e lo studio di McKinsey, che è stato parte del nostro evento, per la finestra finestra temporale dei prossimi 15 anni per il mondo dei trasporti e della logistica serviranno 550 miliardi, quindi mal contati sono 36 miliardi all'anno. Ecco, questi vanno trovati anche qui con forme miste probabilmente tra pubblico e privato, ma le nostre infrastrutture sono strategiche per le nostre aziende, per i nostri territori, per una coesione.
1: Mi dica in una battuta, il ponte sullo stretto va costruito o no?
6: Il ponte sullo stretto fa parte di una progettualità a pieno titolo non solo italiana ma europeo, perché è individuato in uno dei corridoi fondamentali europei, che è lo Scandinavo Mediterraneo, quindi non unisce solo la Calabria e la Sicilia ma unisce il nord d'Europa con il sud dell'Italia e fino a Malta, quindi fa parte di una progettualità da mettere a terra.
1: Io la ringrazio molto, grazie Presidente Destro, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, vicepresidente di Confindustria Leopoldo Destro Zapping. Buonasera ancora.
6: Grazie a voi, buona serata, grazie.
1: Si ferma qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, la parte tecnica ringrazio Andrea Di Marco e Francesco Paradisi, io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, intanto vi ricordo che anche questa potete risentirla su raiplaysound.it. Quindi appuntamento a domani, un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
7: D'estate accendi la tua radio di bordo.
8: Radio di bordo.
9: Avvistamenti.
7: Veleggiate.
9: Nuovi approdi.
7: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
8: Il mare e le sue storie.
9: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
7: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
9: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Con Germana Brizzolari.
9: E Raffaele Roselli.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
12: La settimana scorsa abbiamo parlato della terza parola francescana, la libertà. Oggi concludiamo con un tema fondamentale, la gioia. Non si può pensare a San Francesco senza parlare della gioia, o meglio della letizia, come la chiamava lui. La gioia è qualcosa che tutti cerchiamo nelle cose, nelle relazioni, nei ruoli, nel successo, nella realizzazione dei nostri desideri. Ma la nostra cultura e l'economia che la sostiene sembrano dirci che per essere felici dobbiamo avere di più degli altri, più soldi, più case, più vestiti, oppure essere più degli altri, più ricchi, più intelligenti, più potenti, o ancora fare di più degli altri, più viaggi, più esperienze, più corsi. Tutto questo alimenta una competizione continua, estenuante, che ci fa credere che solo il di più possa renderci felici. San Francesco inizialmente aveva accolto questa stessa logica, pensava che diventando un cavaliere sarebbe stato una persona più importante e più famosa, e ciò lo avrebbe reso felice. Ma dopo la sua conversione capisce che la felicità non viene dalla competizione con gli altri, ma dalla collaborazione, da quella che lui chiama fraternità. Francesco ci insegna che una vita bella, realizzata e capace di lasciare un segno nella storia non si basa sul possesso o sulla competizione, ma sulla condivisione e sulla collaborazione. Forse anche questa allora può essere un'ispirazione per noi, per una vita all'insegna della collaborazione e della condivisione, per una vita all'insegna della gioia.
11: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
14: Solo verdetti definitivi d'ora in avanti, almeno per quanto riguarda le prime e le seconde di ogni girone, perché il domino delle migliori terze vede una situazione un po' più articolata. Insomma, prenderà forma di qui a sabato la griglia dei sedicesimi di finale, il primo turno a eliminazione diretta, perché comincia la terza e ultima giornata della fase a gironi. Noi siamo qui per raccontarvele, allora sempre ben trovati dai nostri studi di Dallas. Al microfono Guido Ardone, sono le 20:31 minuti in diretta su Rai Radio 1 e al di là del nostro vetro ci sono Francesco Pionalliere e Daniele Antelmi, che ci permettono di andare in onda, ma salutiamo e ringraziamo anche a chi ci assiste da Roma e lo farà questa sera anche fino a tarda notte. Francesco Paradisi, Andrea Di Marco, c'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia per un mondiale che entra sempre più nel vivo, dentro fuori.
15: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
16: Sono le 4:02.
14: Perché noi cominceremo tra meno di mezz'ora con il calcio d'inizio di due partite. Lo sapete, si gioca in contemporanea secondo la prassi consolidata di questa parte della competizione. Gruppo B, Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar. Andremo tra pochissimo alla presentazione delle partite. Poi andremo avanti con il calcio d'inizio alla mezzanotte italiana delle due gare del girone C. E parlo di Scozia-Brasile e di Marocco-Haiti nel cuore della notte italiana. Ma per completezza aggiungo che si giocheranno anche le due partite della terza giornata del girone e sono Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Andiamo con ordine, si è detto girone B, tutto concentrato sulla costa pacifica e allora è praticamente uno spareggio per il primo posto, senza però perdere di vista quello che sarà il risultato dell'altra partita, quello che comincia a Vancouver tra le due squadre che hanno una vittoria e un pareggio, sono appaiate in testa alla graduatoria con 4 punti, Svizzera, Canada, formazione, presentazioni. Iniziamo a salutare Cristiano Piccinelli, buonasera.
17: Buonasera, buonasera anche da parte di Andrea Pieri che cura la parte tecnica. E sì, hai detto bene, uno spareggio per il primo posto, quello tra Canada e Svizzera, con il Canada che però ha 2 risultati utili possibili per raggiungere il primato, ed è strano per una nazionale che è soltanto la sua terza partecipazione, paese ospitante, che però fino a questo momento mai era riuscita sia nel 1986 che in Qatar nel 2022 a superare la fase a gironi. Però il 6-0 con il Qatar pone i canadesi di fronte, davanti alla Svizzera, che invece ha vinto 4-1 con la Bosnia e ha pareggiato proprio l'esordo con la formazione catariota. Pareggio anche per il Canada contro la Bosnia all'esordio. Allora le formazioni: 4-2 per Jesse Marsh, il tecnico statunitense del Canada, che deve fare a meno di Coné, si è rotto tibia e perone, ma c'è, è lì a osservare i suoi compagni in stampelle, centrocampista del Sassuolo, in porta Crepeau, poi linea difensiva con Jossom, De Fougerol, Cornelius e Larghea, poi a centrocampo Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed, Jonathan David e Larin, le due punte. Tripletta per l'attaccante della Juventus nella gara con il Qatar. Gli svizzeri di Yakin, 4-2-3-1 con Kobel in porta, da destra a sinistra Jacques, Elvedi, Akanji e Rodriguez, Freuler e Chaka a centrocampo, Manzambi, la stella nascente del calcio elvetico, già 2 reti per lui, insieme a So e Vargas a sostegno della punta, che è Embolo. Queste le scelte dei due allenatori per la gara di Vancouver. A te Guido.
14: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli, ma ci risentiremo tra poco e ancora prima del calcio d'inizio, anche per tornare proprio sulle scelte dei due allenatori. Intanto, visto che questo diventerà più o meno l'esercizio quotidiano per i prossimi giorni, io vi ricordo che gli incroci di questo girone B che scende in campo e che inaugura la terza e ultima giornata prevedono che la prima andrà a trovare una delle terze classificate tra i gironi E, F, G, I, O, J. Ma che cosa vuol dire? Che tutto questo, come abbiamo provato a spiegare anche in uno dei nostri servizi nella pagina sportiva della GR1 nel tardo pomeriggio, dipenderà dalla combinazione complessiva delle migliori terze che passeranno il turno, quindi materiale complicato e che prenderà forma solo con il passare dei giorni. Più facile l'abbinamento per la seconda di questo girone B, che invece andrà a sfidare la seconda del girone A, e visto l'ordine cronologico sarà proprio il primo sedicesimo di finale in programma domenica 28 giugno alle ore 21, ovviamente in diretta su Rai Radio 1. Detto questo, noi facciamo idealmente neanche 300 chilometri, che se volete è poca cosa per le distanze siderali di questo maxi mondiale americano, nordamericano, ma varchiamo comunque il confine, perché da Vancouver ci spostiamo a Seattle. Anche questo può essere uno spareggio, sì, per la terza piazza, però vale all'inverso il ragionamento che facevamo poco fa. Bisogna capire pure che cosa accadrà tra Svizzera e Canada. Crediamo di poter dire di certo che comunque è una gara in cui il pari servirà a poco, pochissimo, forse addirittura a nulla. Tra Bosnia e Qatar, un punto a testa, ultima chance per restare in corsa. Formazioni ufficiali affidate in questo caso a Manuel Codignoni. Buonasera, ben trovato.
18: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Hai detto molto già tu di quello che rappresenta sostanzialmente questa sfida. Due squadre che hanno un punto a testa e che solo vincendo hanno possibilità di cercare di prolungare la loro avventura in territorio nordamericano. Due squadre che sono entrambe alla seconda partecipazione ai mondiali. La Bosnia c'era già stata nel 2014, era uscita ai gironi. Il Qatar aveva partecipato per la prima volta invece nell'ultima edizione in qualità di paese ospitante nel 2022 e uscì anche lei ai gironi dopo aver perso tutte e tre le partite. Questa volta invece un punto l'ha già ottenuto la formazione catariota, allenata da quella vecchia volpe di Julen Lopetegui, e vuole cercare di prolungare il sogno contro la Bosnia, che, lo ricorderete, ma giova ricordarlo, è stata la nostra giustiziera nella tremenda, sportivamente parlando, serata di Zenica, quando negli spareggi, nei playoff, eliminò l'Italia dalla lotta per il mondiale, andando sostanzialmente a prendere quello che avevamo già immaginato potesse essere il nostro posto. Quindi, diciamo, osservare le sorti del girone B diventa un po' anche un esercizio di buttare il sale sulla piaga, ecco, per quello che riguarda i tifosi italiani. Ma andiamo a leggervi le formazioni. 4-4-2 classico per la Bosnia e Erzegovina, con il tecnico Barbarezza che schiera Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa. Centrocampo Bayraktarevic, Sunic, Basic e la stellina Alaibegovic, e là davanti ad affiancare Demirovic un totem del calcio bosniaco e non solo, ovvero sia Edin Džeko. Per quello che riguarda invece il Qatar di Julen Lopetegui, la distinta ufficiale ce la dà come un 4-1-2-3, in realtà è un 4-3-3, molto più canonicamente parlando, con Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa, centrocampo Karim, Fatih e Yassem in attacco, al centro Alaidos, alla sua sinistra Afif, alla sua destra il calciatore di chiare origini brasiliane Edmilson Junior, a dirigere la sfida il signor Valenzuela della Federazione Venezuelana. Te guido.
14: Benissimo Manuel, prima di salutarti momentaneamente, poiché l'occhio e l'orecchio vogliono la loro parte, mi sembra che a Seattle oggi la scelta musicale sia particolarmente diversa a quella invece che abbiamo apprezzato negli ultimi giorni.
18: Abbiamo sbagliato il tempismo in realtà, perché fino a poco fa c'erano i Pearl Jam, adesso invece c'è questa musica
14: allora,
18: araba.
14: Eravamo ancora in tema e in zona più o meno, d'accordo.
18: Esatto, adesso si sceglie l'etnico per cercare insomma di caricare le due rispettive formazioni che diciamo non hanno nel grunge la loro origine musicale.
14: Principale cultura musicale, esatto, assolutamente, sì. Grazie. Anche il colore grafico naturalmente conta. Io torno da Cristiano Piccinelli, quindi ci spostiamo ancora idealmente in direzione Vancouver per aggiungere qualche tassellino a quello che con completezza ha già detto poco fa Cristiano, a pochi minuti ormai, 20 diciamo, dal calcio d'inizio di Svizzera-Canada. Cammino un po' in parallelo per le due, in qualche modo imballate alla prima giornata, e comunque è un turno in cui hanno raccolto entrambe meno di quello che forse preventivavano, soprattutto la Svizzera. Poi sono arrivate le due vittorie altisonanti e sappiamo bene anche quanto la differenza reti possa contare, differenza reti che in questo caso, come hai opportunamente osservato, sorride maggiormente al Canada e non è un dettaglio. Poi Coné, assenza inevitabile, Saliba che è da segno da subentrato nell'ultima sfida promosso, c'è chi notava che Jonathan David è il primo juventino a fare triplette in un mondiale, ammesso che resti tale nel prossimo campionato, dai tempi di Paolo Rossi. E per quanto riguarda invece la Svizzera, promozione a furor di popolo direi, perché Manzambi, e anche questo facevi riferimento anche a questo, ha fatto una gran partita nell'ultimo turno.
17: Sì, sempre subentrando, ha giocato praticamente soltanto un tempo perché ha giocato 44 minuti, però stamattina facendo un po' di rassegna stampa mi sono soffermato sui giornali svizzeri in particolare e credo insomma che all'interno della terra dei quattro cantoni in molti hanno stimolato per così dire Yakin a schierare sin dall'inizio Manzambi, anche perché il primato oltre a garantire diciamo così forse sulla carta almeno un sorteggio più favorevole per il prossimo turno, quello eliminazione diretta, consentirebbe anche di far rimanere la Svizzera su questo lato del continente, quindi tornare a San Diego per preparare il sedicesimo in finale e restare comunque a Vancouver o in zona per il sedicesimo, quindi anche questa è evidentemente una valutazione che può essere fatta, ma soprattutto diciamo così in un'eventuale sconfitta potrebbe far tremare la Svizzera. Chiaro, sarà un discorso che si baserà sui vari incastri, perché abbiamo insomma sentito che una tra Bosnia e Qatar deve assolutamente vincere per sperare ovviamente di passare il turno, però ecco difficilmente mancherà la qualificazione la Svizzera, sulla carta ancora è possibile l'eliminazione, ma insomma con quattro punti è praticamente impossibile, anche perché potrebbe anche bastare come migliore terza, lo vedremo, però ancora discorsi accademici questi. Però è una Svizzera che evidentemente non ha particolarmente convinto, soprattutto per l'esordio con il Qatar, in cui sì, è arrivato un autogol diciamo nella fase conclusiva della partita, però contro una nazionale effettivamente molto più debole, questa squadra che ci ha abituato nell'ultimo periodo ad essere sicuramente una delle squadre più importanti del panorama europeo, perché comunque ha chiuso il suo girone al primo posto, questo va sottolineato, ed è in fase di crescita, anche l'europeo del tedesco lo ha confermato, ecco, ci si aspettava,
19: ce lo ricordiamo bene noi purtroppo. Esatto, perché sono esatto, proprio loro a estrometterci dalla competizione, una delle pagine buie, tra le pagine più buie, Manuel Cognoni giustamente ricordava l'ultima solo in ordine cronologico, la notte oscura calcisticamente parlando del 31 marzo. Dunque Cristiano, a chiudere davvero, sì, il pareggio potrebbe essere, qualcuno addirittura parlava, insomma, qui si usa il famoso termine biscotto, è vero che va meglio al Canada che non alla Svizzera, poi con l'abbinamento, con la seconda del gruppo A, io se avessi un centesimo di dollaro in tasca direi Corea del Sud, ricordiamo che nel gruppo A il Messico è già certo della qualificazione come prima del girone, ha già il nome nella sua bella casellina della griglia dei sedicesimi per il secondo posto, al momento la formazione dell'Estremo Oriente diciamo che è in pole position per essere seconda, quindi comunque sarebbe un abbinamento fattibile per chi delle due, tra Svizzera e Canada, dovesse chiudere al secondo posto. A tra poco Piccinelli per gli inni e il calcio d'inizio, stessa operazione invece sulla sponda di Seattle con Manuel Codignoni, anche qui insomma accomunate da un aspetto le due squadre in campo, tra poco strapazzate davvero nell'ultimo turno, e abbiamo già sottolineato quanto possa pesare in termini di differenza reti, però nonostante la sconfitta che poi è maturata soprattutto nel secondo tempo proprio contro la Svizzera in casa Bosnia, Barbarez, Manuel ha confermato Dzeko, lo squillo però lo si attende da Lajbegovic. Ora qui il discorso sarebbe molto più ampio, il calcio che tutto consuma, che tutto chiede subito in fretta, questo è un ragazzo di 18 anni e forse come dire le aspettative sono direttamente proporzionali alle attenzioni di mercato che sta subendo. Il volpone invece di cui parlavi giustamente Lopetegui ha cambiato tanto, ma complici anche le squalifiche, perché contro il Canada il Qatar finì in 9 praticamente, quindi ha già due rossi con cui dover fare i conti. Manuel,
18: sì, diciamo che insomma Lopetegui ha dovuto per forza di cose cambiare per via delle squalifiche di Madibo e Ahmed Al-Amin, e dunque ha dovuto per forza di cose diciamo modificare delle pedine nel suo scacchiere tattico, mantenendo comunque sia un modulo comunque propositivo sulla carta, questo 4-3-3 che comunque intriga, e con, ricordiamo, la squadra che ha realizzato quest'anno il primo punto nella sua storia in assoluto per quello che riguarda i campionati mondiali, pur non avendo sostanzialmente mai segnato, perché il pareggio contro la Svizzera 1-1 è maturato per via di un autogol di un giocatore svizzero, Muheim. Dall'altra parte, dicevi bene, Alajbegovic è evidentemente l'uomo più attenzionato, ma è un ragazzo molto giovane, classe 2007, che ha giocato appena 12 partite con la maglia della nazionale segnando un solo gol, giocatore di futuro a venire, ce lo ricordiamo contro nella disgraziata sportivamente parlando partita contro l'Italia, che fu decisa peraltro da Tabakovic, che questa sera sostanzialmente non è neanche in panchina perché ha acciaccato e dunque manca uno degli elementi importanti. Dovrebbe andare in panchina ma viene dato in condizioni fisiche imperfette e difficilmente dunque giocherà. È evidente che la Bosnia ha le possibilità maggiori di vincere questa sera sulla carta, anche se curiosamente sono andato a spulciarmi, caro Guido e cari ascoltatori, il ranking della FIFA. È più in alto il Qatar, perché il Qatar è 56esimo, la Bosnia è 65esima. Dunque, cosa aspettarci? Ci aspettiamo una partita vivace, una partita interessante, nella quale difficilmente si faranno calcoli, perché il pareggio, lo dicevi, e come abbiamo aperto chiudo, non serve sostanzialmente a nessuno.
19: Asterisco, giusto il tuo, ha giocato soltanto 12 partite, ha praticamente 18 anni, ma è altrettanto giusto ricordare che poi in casa nostra a 18 anni le partite in nazionale maggiore possono anche essere zero assoluto, perché magari chiaramente si è ancora nelle giovanili, perché magari in Serie A o nelle competizioni europee non si è schierati, quindi questo poi ci riporta Manuel, ma in una battuta a chiudere, ora andiamo in campo per i doppini, a un discorso molto più ampio. Alla fine anche in Bosnia, se c'è un talentino, poi Alejbegovic dovrà dimostrare di esserlo, alla fine lo si rischia subito, vuoi per mancanza di alternative, vuoi per coraggio, le risposte sarebbero innumerevoli. Davvero a chiudere, Manuel?
18: Diciamo che da noi si è giovani fino a 25 anni, per chi come noi ha una certa età è una cosa rassicurante, per il mondo del calcio evidentemente non premia andando a guardare i risultati. È tutta una questione sostanzialmente di pressioni, è chiaro che in Bosnia ci sono meno pressioni che in Italia e questo coraggio arriva anche da questo, però è un coraggio che evidentemente funziona, perché i giocatori poi alla fine crescono e fanno anche il grande salto andando verso palcoscenici importanti, oltre che a portare delle loro nazionali al mondiale, cosa che noi da tre volte non facciamo.
19: E non ci resta che leccarci le ferite, poi è un qualcosa che ci accompagnerà probabilmente fino al 19 luglio, se ne parlava ieri in chiave Norvegia. La Norvegia sta facendo grandissime cose e ovviamente mi riferisco al girone in cui l'Italia appunto fu estromessa proprio dagli scandinavi, e lo stesso discorso vale per ogni singola partita della Bosnia. Noi comunque auguriamo di andare avanti alla formazione di Barbarez. Bene, considerazioni introduttive nonché personali, pronti per andare in campo per seguire da una parte e dall'altra gli inni nazionali. La formula sarà quella assolutamente consolidata su Rai Radio 1 del rimbalzo di linea tra Svizzera-Canada affidata a Cristiano Piccinelli e Bosnia-Qatar con la voce di Manuel Codignoni. Stiamo parlando della terza e ultima giornata della fase a gironi, gruppo B. Avremo già dei nomi da inserire nella griglia di qui a un paio d'ore. Vi ricordo che poi noi andremo fino al termine delle partite e ripartiremo alle 23:30 in vista del calcio d'inizio alla mezzanotte italiana di Scozia-Brasile e Marocco-Haiti, gruppo C. Una cosa per volta, si comincia Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto dall'intervallo, ci ritroviamo, lo sapete, nell'intervallo di queste due sfide da Dallas tra poco.
20: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
23: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
25: A
0: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
3: Le partite.
17: Sta per iniziare la sfida decisiva per il primato nel gruppo B a Vancouver tra i padroni di casa del Canada e la Svizzera, entrambi a 4 punti dopo le prime due giornate, una vittoria e un pareggio per entrambe le formazioni, ma differenza migliore dal punto di vista delle reti per il Canada, che ha strapazzato 6-0 il Qatar, che affronterà la Bosnia in contemporanea. La sfida di Vancouver, rosso e bianco, non potrebbe essere altrimenti, i colori predominanti nello stadio di Vancouver, visto che sono anche i colori delle bandiere sia di Svizzera che di Canada. 4-4-2 per la formazione di casa, con Crepeau in porta, Johnson, De Forgiolet, Cornelius e Larea in difesa, Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed in mezzo al campo, Larine e David le punte. 4-2-3-1 per la Svizzera, Kobel è il portiere, Jacquez e Elbedi, Akanji, Rodriguez la linea difensiva, Freuler e Chaka in mezzo al campo, Manzambi, So e Vargas a sostegno della punta, che Embolo, squadre pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco mentre si srotolano le bandiere, quella con la foglia d'acero e quella rosso crociata. Ma noi seguiamo anche Bosnia-Qatar con Manuel Codignoni.
18: E le squadre fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco del Lume Stadium, del Seattle Stadium. Seattle, stato di Washington, estremo nord del continente americano, degli Stati Uniti d'America per essere più precisi, proprio in questo momento. Entrambe le squadre con un punto, il pareggio non serve sostanzialmente a nessuna delle due, dunque si giocherà a viso aperto per la storia, per cercare di provare a conquistare magari come terza un primo storica qualificazione alla fase successiva a quella gironi che nessuna delle squadre fino a questo momento ha ottenuto. Le formazioni: Bosnia Erzegovina in campo con il 4-4-2 disegnato da Barbarez, con Vasil in porta, Malic, Katic, Radelic e Kolasinac in difesa. Centrocampo: Bajraktarević, Sunic, Basic e Alajbegović, di punta Demirović e il totem Edin Džeko. Per quello che riguarda il Qatar, di quella vecchia volpe di Julen Lopetegui, due squalificati, c'è uno squalificato peraltro anche nella Bosnia, ovvero sia Muaremovic, giocatore peraltro molto importante che conosciamo bene. Nel Qatar mancano Madibo e Ahmed Alamin, anche loro per squalifica. E allora 4-3-3, Abunada in porta, Pedro, Gueye, Kuki e Sultan in difesa, centrocampo Karimma, Fatih e Jassem in attacco, Aliados, Hejmilson e Afif, squadre che in questo momento, dopo aver percorso una parte di terreno di gioco, vanno ad entrare in campo. E di nuovo la linea a Cristiano Piccinelli, perché fra poco ci saranno gli inni. A te Cristiano.
17: Maglia bianca con la foglia d'acero per il Canada, padrone di casa, che per la prima volta può sognare il passaggio al turno successivo, a quella ai gironi, con la Svizzera, che invece ovviamente cerca comunque di poter ottenere il primato. Con 4 punti i giochi sono presto fatti, con anche una sconfitta, dipende ovviamente da quello che succederà tra Qatar e Bosnia, potrebbe arrivare la qualificazione, ma è pronto tutto per linee ufficiali. E si comincerà ovviamente con le squadre sul cerchio di centrocampo, da credo la formazione che è di casa, ovvero il Canada, con l'inno nazionale O Canada, che è l'inno ufficiale del paese nordamericano che ospita il torneo, momento ovviamente in cui bisogna sentire le note che risuoneranno all'interno dell'impianto di Vancouver, con una grande predominanza, non potrebbe essere altrimenti, di tifosi canadesi.

0: prima il salmo svizzero, che è l'inno ufficiale della Svizzera. Note che risuonano anche nella sfida tra Bosnia e Qatar, dove andiamo.
1: E sottofondo le note dell'inno della Bosnia-Erzegovina, Drvazna Hinna Bosne-Erzegovine, spero di averlo pronunciato bene.

0: note dell'inno bosniaco e torniamo nuovamente a Vancouver,
1: dove invece tra poco risuoneranno quelle dell'inno canadese, la squadra di casa, la squadra che è anche di Jonathan David, primatista assoluto di reti con la nazionale canadese e sicuramente la punta di diamante della squadra di Marsh. Ecco l'inno O Canada.

0: le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Momento delle foto di rito per i giocatori di Svizzera e Canada che si giocano il primo posto nel gruppo B con Mazambi titolare, la giovane stella del Friburgo. Due reti in questo mondiale in appena 44 minuti di gioco, a furor di popolo in Svizzera non si è parlato d'altro sostanzialmente in questi giorni. Mazambi titolare subito, è stato chiesto sostanzialmente alla CT della Svizzera Jakin. Vedremo invece come Jesse Marsh, che ha predicato un Canada sempre a tutto gas, come reagirà all'infortunio di Ismail Kone, che si è rotto tibia e perone, ma che è presente a Vancouver in stampelle per seguire i suoi compagni, come reagirà appunto a questa assenza pesante, perché Kone parte è uno dei due italiani, per così dire, dei due della Serie A presenti per il Canada a questo mondiale, ma era sicuramente uno dei perni del centrocampo di Jesse Marsh. La direzione arbitrale del brasiliano Ramon Abatiabel, che sta per dare il via alla sfida di Vancouver, in cui evidentemente ci si gioca moltissimo, non soltanto il primato, ma anche la possibilità di avere magari un avversario più favorevole nel turno successivo. Abbiamo già ricordato le formazioni, vediamo se è partita la sfida tra Bosnia e Qatar, che interessa non poco, ma interessa anche a Svizzera e Canada. Te Manuel.
2: E siamo al momento del classico palla o campo, che è un rituale che in buona sostanza va ad accomunare sia le partite dei mondiali, dalla finale dei mondiali alla partita da ragazzini sotto casa, ed è un qualcosa, diciamo, che ci emoziona ogni volta, perché è una di quelle cose che ti ricorda che poi sostanzialmente il calcio resta comunque un gioco, resta comunque pallone, resta comunque passione e amore per questo tipo di sport. I due capitani a disputarsi appunto la palla e il campo con Edin Džeko, capitano della Bosnia, che è andato poi assieme al direttore di gara ad espletare questo tipo di formalità davanti al direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Jesús Valenzuela della Federazione Venezuelana, così come venezuelani sono i due guardaline Urrego e Moreno. Il quarto uomo è giapponese Yusuke Araki, VAR Tatiana Guzman argentina e Leonardo González uruguagia, assistente al VAR, il supporto VAR è l'australiano Sean Evans. E poi così, diciamo, si conclude anche la platea arbitrale. Aliados e Edin Džeko, i due capitani delle due formazioni, che si preparano a schierarsi in campo, tutto è pronto. Vedremo tra l'altro, Cristiano, se verrà rispettata la contemporaneità totale, il sincronismo anche per quello che riguarda il fischio d'inizio. È stato molto lungo l'inno del Qatar, probabilmente anche più lungo rispetto all'inno canadese che si è suonato per secondo lì da te a Vancouver, e lì torniamo per vedere se il calcio all'inizio per appunto sarà sincronizzato. A te.
1: Tutto è pronto con il direttore di gara che osserva il cronometro. Batterà il calcio d'avvio il Canada, maglia bianca per la formazione nordamericana. Comincia adesso la sfida di Vancouver, subito il pallone largo per Buchanan, che ricorderete per la sua permanenza non particolarmente soddisfacente con l'Inter. Adesso gioca in Spagna con il Villarreal, che non riesce a passare, lo ferma Ricardo Rodriguez, altro ex della nostra Serie A con le maglie di Milan e soprattutto Torino. Soltanto in tre del Canada giocano nella Major League americana, il portiere Crepeau che gioca all'Orlando City, poi Larrea che gioca per il Toronto e Chouanière che gioca nel Los Angeles FC. Ci prova intanto subito la formazione di casa con un tentativo di avanzata sulla destra da parte di Larrea, recupera però la Svizzera che manova il pallone con il portiere Kobel, l'estremo difensore della Borussia Dortmund, che cede a Nico Elvedi. Molti svizzeri giocano nella Bundesliga tedesca. Poi Chaka, il metronomo della formazione di Murat Yakin, per Rodriguez, lancia in avanti a cercare il possibile scatto da parte di Elso, che viene però anticipato dalla chiusura difensiva di Cornelius. Siamo all'interno del secondo minuto di gioco con la Svizzera e il Canada che sono sempre sullo 0-0. Qatar Bosnia.
2: Si gioca da 55 secondi, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Bosnia in maglia azzurra con numerazioni inserti gialli, che attacca adesso dal settore di sinistra con il tentativo di traverso in area di rigore, a cercare il colpo di testa di Edin Džeko, a trovare invece la chiusura da parte della retroguardia.

0: Catariota che poi adesso cerca di distendersi con Afifa, che perde però palla. Attenzione ancora la Bosnia con il tentativo di girata e la parata così così da parte del portiere Catariota e Cucchi, difensore centrale, che si rifugia in calcio d'angolo. La battuta rapace da parte di Basic, che aveva intercettato il pallone nell'andare direttamente in porta, poi la traversone sulla ripresa del gioco dal settore di destra, questa volta da parte di Demirovic, che ha cercato lo spazio per il traversone senza trovarlo. Era stato lo stesso Demirovic ad andare al tiro con la conclusione di Mancino a giro, la parata così così del portiere, diciamo così così perché la palla era indirizzata in porta, c'è arrivato bene ma non è riuscito a bloccare. Buon per lui che lì pronto a spazzare l'area di rigore ci fosse stato proprio il suo compagno di squadra che ha allontanato la minaccia. Ma ancora Bosnia che recupera il pallone a centrocampo, ancora dal settore di sinistra con la discesa da parte di Kolasinac che cerca il traversone, la palla sbatte sugli stinchi di Pedro Miguel e finisce direttamente in pallone laterale. 2:05 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Canada-Svizzera.
1: Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Canada e Svizzera, con il fallo di Jacques sullo scatto di Ahmed, calcio di punizione sul lato corto dell'area di rigore da sinistra per il Canada, una sorta di corner per la formazione nordamericana che preoccupa un po' la retroguardia elvetica con l'avanzata anche dei saltatori della difesa, in particolare di Cornelius, difensore centrale del Marsiglia ma che ha giocato l'anno scorso in prestito in Scozia ai Glasgow di Rangers. L'indicazione da parte di Cobel, l'esterno difensore della formazione rosso crociata, su questo traversone che arriverà all'interno dell'area di rigore con l'avanzata anche di Johnston, giocatore del Celtic di Glasgow. Sul punto di battuta c'è Chouanier, centrocampista del Los Angeles. Pallone in mezzo, libera la retroguardia svizzera, addirittura con Manzambi che allontana il potenziale pericolo. Chouanier che gioca, l'abbiamo detto, nella Major League americana ma che ha avuto la sua unica esperienza oltreoceano proprio nel campionato svizzero con il Grasso per un paio d'anni per lui, poi il ritorno nella Major League americana. Quarto minuto, Svizzera 0, Canada 0. Torniamo a Seattle da Manuel Codignoni.
0: Dove il portiere del Qatar si è nuovamente sporcato i guantoni per neutralizzare una conclusione da fuori da parte di Sunic, palla in angolo, battuto anche il primo angolo della partita con la respinta da parte della difesa bosniaca. Si gioca da 3 minuti e 35 secondi, è sempre 0-0 ma è la Bosnia che va ad attaccare con questo tentativo di lancio, in questo caso a cercare la percussione da parte di Demirovic che però non riesce ad intercettare il pallone, cerca di costruire dal basso la squadra di Lopetegui con i due difensori centrali che vanno a poi a servire Yassem Gaberra, che si gira, trova bene il corridoio per Albrake che prova di prima intenzione a servire a Fifa, cerca di girarsi il giocatore con la maglia numero 11 della formazione catariota e guadagna un calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo che spezza un po' anche la pressione perché fino a questo momento sostanzialmente la Bosnia Erzegovina ha attaccato sostanzialmente a sprombattuto. Ancora Fifa adesso in posta per il Qatar con la palla in profondità, interessante a cercare l'inserimento da parte di Esmilson Junior, maglia numero 8, che si era incuneato bene alle spalle della retroguardia bosniaca, palla però troppo profonda, ma interessante l'idea da parte di Afif, interessante anche il taglio da parte di Esmilson. Ci arriva per primo però Vasil, il portiere della Bosnia, che neutralizza la minaccia e adesso è nuovamente la squadra balcanica ad impostare, lo fa con Basic, maglia numero 13, all'altezza del cerchio di centrocampo, va al dialogo in orizzontale con Katic, maglia numero 18, uno degli affidati in distinta, che prolunga la palla in avanti per Bayrakterovic, ha spazio per avanzare il giocatore bosniaco, cerca il tunnel addirittura ai danni di Albrake che gli mette, anzi Ali Ados che gli mette la palla in fallo laterale. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Bosnia, la seguiamo prima di tornare nuovamente a Vancouver per Canada-Svizzera da Cristiano Piccinelli, la palla che viene rimessa in gioco e spostata direttamente dall'altra parte, ovvero sia alla sinistra, la fascia più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium, ma lì viene rimessa poi dove la riceve Malik, maglia numero 24, che si appoggia a Sunic, sfera all'indietro per Katic, prosegue il giro palla da parte della Bosnia che cerca adesso il tentativo di imbucata per Demirovic, anzi per Dzeko, la palla che viene respinta però dal Qatar, ma ancora Bosnia sempre al limite dell'area di rigore del Qatar, il giro palla da parte degli uomini di Barbarets con il tentativo poi di servizio buono per Bayrakterovic, lato corto dell'area di rigore, palla sul sinistro, potrebbe andare al traversone, troppo profondo, non ci può arrivare Dzeko, palla che si spegne sul fondo. 5:35, una bella partita a Seattle, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Vancouver.
1: Settimo minuto, 0-0 tra Svizzera e Canada. Prova l'avanzata, la formazione di casa con Buchanan. Fa buona guardia però Riccardo Rodriguez, limitando l'esterno destro della formazione nordamericana in fallo laterale. Ribattuta velocemente da parte del Canada, ma chiude la retroguardia elvetica. Chouanier in avanti per David, toccato duro da Akanji, ma in maniera regolare secondo il direttore di gara. Prova a ripartire allora Chaka, che allarga a destra dove c'è Jacques, il terzino destro della formazione svizzera, che non disdegna anche la proiezione offensiva. Pallone all'indietro per Elvedi, uno dei due centrali difensivi della formazione andata da Murata Yakin. Chaka in avanti verticale per Embolo, autore del gol che aveva sbloccato la gara con il Qatar, poi pareggiata dai rossocrociati. Prova a battere il calcio di punizione in maniera veloce per il fallo di Embolo la Svizzera, ma viene fermata dal direttore di gara perché il pallone è stato posizionato in posizione privilegiata, più avanzata rispetto al reale posizionamento del fallo subito da Embolo. Pallone largo a sinistra per Vargas, che non riesce a passare. Buona guardia di Alistair Johnson, che guadagna anche la rimessa laterale. All'indietro per Luc de Fougerol, nato in Inghilterra ma con il padre che ha origini canadesi, lui che è un prodotto del vivaio del Fulham ma che ha giocato la scorsa stagione, giovanissimo, 20 anni, in Belgio con il Dender. Ottavo minuto, 0-0 a Vancouver tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
0: Entriamo nel minuto di gioco numero 8, proprio in questo momento è 0-0 anche tra Bosnia e Qatar, ma ci sarà un calcio d'angolo questa volta in favore della Qatar, che se l'è guadagnato con una bella iniziativa da parte di Afif, senza dubbio il più attivo della sua squadra fino a questo momento dal settore di sinistra. Proprio lo stesso Afif adesso, facilmente riconoscibile per la sua folta capigliatura che ricorda un po' Caparezza, per dare un'idea ai nostri amici radioascoltatori, che va a posizionare la palla sul punto di battuta. La bandierina è quella di sinistra, con il destro traiettoria inguardabile, semplicemente volevo dire che sarebbe stata a rientrare, ma la palla che finisce fuori dall'altra parte, lontanissima dai pali, evidenti limiti tecnici per la squadra catariota, che anche in precedenza si era esibita in un paio di disimpegni da incubo, cercando di giocare il pallone ma denotando grande voglia di applicare la tattica insegnata da Hunel Lopetegui, ma anche diciamo dei limiti tecnici abbastanza evidenti. Fatto sta che la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale e viene rimessa in gioco. Adesso la porta in avanti la Bosnia con Katic, che però esita un attimo prima di chiamare a raccolta Basic, che sposta la sfera poi sul settore di destra, dove Bajrakterovic la va a ridare indietro ancora a Sunic, che cerca il cambio di gioco dalla destra verso la sinistra nella zona di Kolasinac, che mette giù in maniera regolare secondo il direttore di gara Pedro Miguel, che però si rialza e ha la meglio poi a sua volta su Alaibegovic, che aveva provato ad andare via, ma la sfera è finita fuori. L'ultima a toccare era stato proprio Pedro Miguel. Allora ancora Bosnia, possesso di palla con Sunic, palla però all'indietro per Radelic, che cerchio di centrocampo si appoggia a Katic. Fitta rete di passaggi da parte dei giocatori bosniaci, che in questo momento hanno il 63% di possesso palla. Ancora Bosnia, che però deve arretrare il proprio raggio d'azione con Basic, che saggiamente sposta la palla in orizzontale dall'altra parte. Tentativo di triangolazione veloce questa volta da parte di Alaibegovic, che cercava di mettere in movimento Dzeko. Non si chiude la triangolazione e poi c'è il più classico dei falli tattici, in questo caso a fermare Ali addosso da parte di Malic, che è andato a stendere letteralmente il giocatore catariota, che chiede anche il cartellino giallo. L'arbitro va a graziare un po' il giocatore balcanico. Qui secondo me il giallo ci poteva stare perché la spinta è evidente, il ritardo, e soprattutto si trattava di un fallo tattico, ma così non è. Gioco fermo, decimo minuto, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo a Canada-Svizzera.
1: Decimo minuto, 0-0 anche tra Svizzera e Canada in questa partita a Vancouver. Predominio dal punto di vista del possesso per la Svizzera, che ha sicuramente la necessità maggiore rispetto al Canada, a cui basta anche il pareggio per sancire il primato nel gruppo B. Akanji scambia corto con Chaka, all'indietro per l'intervento del centrocampista del Bologna Froil, poi pallone filtrante per Embolo. Embolo dentro l'area di rigore, Embolo contro Crepò, che fa una gran parata sulla respinta. Manzambi calcia addosso a Cornelius, ma grande occasione per la Svizzera. Crepò, eroe nazionale, perché è riuscito a bloccare Embolo, che si è smarcato bene sul filtrante in verticale, arrivando a calciare praticamente all'altezza del dischetto, ma si è trovato davanti il muro del portiere degli Orlando City. Posizione assolutamente regolare, se l'è persa la difesa elvetica, conclusione però non precisa da parte di Embolo. Si è posto con il corpo il portiere del Canada, e poi sulla ribattuta Manzambia, però provato a colpire al volo, ha trovato invece il corpo di Cornelius, quindi doppia potenziale occasione per la Svizzera per sbloccare il risultato, che invece resta sullo 0-0 tra Svizzera e Canada al 12° del primo tempo. Torniamo a Seattle da Manuel Codignoni,
0: dove ci sono state le proteste da parte della Bosnia per un tocco presunto di mano da parte di Kuki, che è andato ad interrompere un'interessante combinazione tra Demirovic e Dzeko. L'arbitro ha lasciato correre, secondo me bene, perché il tocco di gomito c'è stato, ma diciamo il movimento era congruente al corpo per quello che riguarda il bacio del giocatore catariota. Ma ancora Bosnia in avanti, che va a guadagnare un calcio di punizione più o meno all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Siamo arrivati al 12° minuto di gioco, Bosnia 0 Qatar 0, ma ci sarà questo calcio di punizione perché ha cercato ed è riuscito a partire Bajrakterović davanti al proprio dirimpettaio, ovvero sia Altbrake, che lo è andato a mettere giù d'esperienza. Anche in questo caso il cartellino giallo è rimasto nel taschino del direttore di gara, qui giustamente non c'è granché da disquisire a differenza dell'intervento precedente. Ma adesso ci sarà questo calcio di punizione interessante per la Bosnia. Il lato è quello di destra, la posizione è praticamente nei pressi del lato corto dell'area di rigore, dunque ideale per mettere al centro dei 16 metri catarioti un pallone atto ad essere spinto in rete dalle torri bosniache. È così la palla in aria, ma svetta invece di testa addirittura Schmidtson, che allontana la palla dalla propria area di rigore. Prova a ripartire il Qatar, incespicano tra di loro i giocatori della squadra di Lopetegui, che riescono comunque con una FIF in qualche maniera a portare avanti il pallone. Attenzione, la FIF che viene rimontato all'ultimo momento da Sunic, che fa un salvataggio clamoroso ed impedisce alla FIF, che si era un po' addormentato sul pallone, di andare alla conclusione con un contropiede abbastanza estemporaneo da parte del Qatar, anche con una serie di rimpalli favorevoli, ma FIF era riuscito a portarsi in avanti il pallone al limite dell'area. Ma Sunic ci ha creduto, e complice anche lo stop così da parte di Afif, ha prolungato la sfera nella zona di Vasil, che l'ha messa poi in fallo laterale. Brivido per la difesa bosniaca, ma si resta sullo 0-0 tra Bosnia e Qatar. Ci ripetiamo, il pareggio non serve a nessuna delle due squadre, e questo fa sì che sia veramente una bella partita quella di Seattle. C'è Terry Smilson che ha preso un colpo al costato ma si rialza. Siamo arrivati al 13° minuto del corso del primo tempo, è sempre 0-0 tra Bosnia e Qatar, e torniamo nuovamente a Vancouver da Cristiano Piccinelli.
1: Dove siamo all'interno del 13° minuto, con Larin che avrebbe avuto sui piedi un'occasione clamorosa, lancio da parte di Saliba, scavalcare la retroguardia, accogliere il numero 9 in fuga solitaria verso il portiere. Non sarebbe stato buono perché era in posizione regolare Larin, che però davanti a Kobel aveva cischiato troppo, evitando anche la possibilità di andare a battere in rete. Tutto annullato di fatto dalla posizione regolare del numero 9 canadese, dunque si è ripartiti con un calcio di punizione non lontano dal cerchio di centrocampo, nella metà campo della Svizzera, con Akanji che si è molto lamentato con il direttore di gara perché ha lasciato proseguire quando sembrava in presa diretta, chiaramente in fuorigioco, lo scatto del numero 9 canadese. Si è perso un po' di tempo per la rivalutazione del tutto. Adesso gioco fermo per una rimessa laterale in fuori del Canada, che verrà effettuata da Alistair Jones. Sono indicazioni da parte del tecnico del CT del Canada, lancio in avanti a cercare Buchanan, che viene però tamponato in copertura difensiva da Rodriguez, che lascia sfilare sul fondo per una rimessa in favore della Svizzera. Quarto d'ora, Svizzera 0 Canada 0, Bosnia e Qatar.
0: 14:30, dunque siamo più o meno, diciamo, sincroni con lo stadio di Vancouver. Siamo sincroni nel risultato, però 0-0 tra Bosnia e Qatar. Prova ad attaccare il Qatar con questo lancio adesso dalla tre quarti, a cercare l'inserimento da parte del velocissimo Albrake, che dalla sua posizione di terzino sinistro si era sganciato fino al limite dell'area di rigore della Bosnia. Katic però gli ha messo la palla in fallo laterale, già battuta all'indietro per Afif. Afif che si appoggia nuovamente ad Albrake, maglia numero 18, palla all'indietro nuovamente per Afif, siamo ai 40 metri. L'appoggio poi per Fatiche, alza la testa e rivolge il pallone direttamente a Kuki, addirittura il difensore centrale. Kuki con qualche rischio prolunga in avanti ancora per Fatiche, cerchio di centrocampo, la girata a memoria nella zona di Schmidtson, che va in pressione su Kolasinac e rischia di indurlo all'errore. Bravo Kolasinac sul raddoppio, che veniva portato poi anche da Pedro Miguel, ad allontanare il pallone, ed è altrettanto bravo poi di esperienza ad andarsi a conquistare un fallo alla Ibegovic, che era andato a sua volta a dare una mano. C'era stata la pressione portata in questo caso da Pedro Miguel, che però si è rivelata fallosa, e dunque calcio di punizione già battuto dalla Bosnia, che adesso sposta la sfera nuovamente sul settore di destra, dove il molto attivo Bajrakterović va a scambiare in orizzontale con Sunic. Sunic si avvicina alla linea centrale del campo, lo appoggia in orizzontale per Radelic, il difensore centrale della squadra di Barbarez, sposta la sfera nella zona di Alajbegović, ovvero sia a sinistra, in a due davanti il talentino bosniaco, cede la sfera lì dietro a Kolasinac, che a sua volta si appoggia nuovamente a Radelic prima e Katic poi. Katic cerchio di centrocampo, l'appoggio per Malic per Katic, sembra una filastrocca il giro palla della squadra balcanica. Sunic ai 40 metri alza la testa, non sa bene cosa fare con il pallone, si appoggia allora in questo caso a Basic, che alza nuovamente la testa e la ridà lo stesso Sunic, che guadagna metri, alza la testa, va poi allo scambio con Bajrakterović, che con pazienza sceglie nuovamente di ripartire da Katic. È chiaro che il Qatar in questo momento, con 11 effettivi tutti quanti dietro la linea della palla, va a serrare le file, e serve un gioco di prestigio come quello di Basic, che si libera ai 30 metri e poi cerca un mancino a giro sul secondo palo molto interessante, palla alta di un metro sui pali difesi dal portiere del Qatar Abunada, ma senza dubbio interessante la giravolta che ha permesso al giocatore con la maglia numero 13 bosniaco di andare alla conclusione. È interessante anche l'idea del tiro da lontano, considerato che Abunada era parso tutt'altro che irresistibile nei due interventi ai quali fino a questo momento era stato chiamato. 16:55, Bosnia 0, Qatar 0, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: 18esimo in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada, prova a alzare il Canada sulla corsia di sinistra con la Reia all'indietro per Ahmed, in mezzo verso Saliba che va a cercare Chouanier, fermato in maniera irregolare dall'intervento di Vargas, con l'intervento anche da parte del direttore di gara che poco fa è stato richiamato anche per un possibile contatto in area di rigore tra la Reia e Manzambi, con però una spallata lieve, un tocco lieve da parte dell'esterno del Canada sulla giovane stella della Svizzera. Tutto regolare, ma è successo ovviamente all'interno dell'area di rigore del Canada. Manovra adesso la formazione nordamericana, larga destra per Buchanan che supera Riccardo Rodriguez che lo atterra in maniera regolare, calcio di punizione fuori del Canada con il richiamo verbale per quanto riguarda Riccardo Rodriguez, il capitano della Svizzera, anzi il capitano è Chaka, vice capitano della Svizzera, mentre poco fa c'è stata un'altra occasione per la Svizzera con Embola, colpito debolmente dall'interno dell'area di rigore, la parata stavolta semplice rispetto a quella precedente, sempre contro Embolo dell'estremo difensore del Canada. Siamo nel frattempo arrivati alla 19esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia Qatar.
0: Dove il risultato anche qui è fermo sullo 0-0, c'è stata la battuta di un nuovo calcio d'angolo in favore della Bosnia con il grande colpo di testa a liberare la propria area di rigore da parte di Gejek sulla traiettoria insidiosa disegnata dal giocatore con la maglia numero 13, Basic, con il mancino, lo stesso che in precedenza era andato al tiro da lontano, ha saputo saltare più in alto di Dzeko e non è cosa banale, allontanando la sfera dai propri 16 metri. Qatar che adesso prova ad impostare con calma, lo fa con Boudiaf, Karim Boudiaf, che sposta la sfera in orizzontale dalla destra verso la sinistra nella zona di Al Brake che sceglie di ripartire da Fatih ancora per Boudiaf che cerca il filtrante per Afif, la respinta da parte della difesa bosniaca, ma la sfera ancora nelle disponibilità della squadra di Lopecek, con Gueye addirittura che rischia, si avventura in un dribbling sanguinoso potenzialmente, è buono per lui che Alajbegović sì gli ruba il pallone ma commette fallo, e allora calcio di punizione in favore della Qatar all'interno della propria metà campo. Lancio subito lungo in profondità a cercare Schmilson, che era in fuorigioco di almeno 4 metri, tanto che lo stesso, anzi, si trattava di Fatih e non Schmilson, tanto che guarda il proprio compagno di squadra della serie, sì ok, uno schema che abbiamo provato in allenamento, ok le palle inattive, ma era evidente che stavo rientrando dal fuorigioco, non potevo raggiungere il pallone. Calcio di punizione dunque in favore della Bosnia all'altezza della propria metà campo, ritmi che si sono comprensibilmente un po' abbassati, la temperatura è abbastanza gradevole, 26 gradi, lo stadio è architettonicamente interessante ma comunque sia diciamo abbastanza caldo nonostante la latitudine, dunque ci sta che dopo un inizio veramente a ferro e fuoco soprattutto da parte della Bosnia i ritmi si abbassino leggermente. 20:05, attenzione al gioco di prestigio di Basic che ai 20 metri potrebbe liberare anche il sinistro, sceglie invece lo scavetto a cercare la profondità per Alajbegović che potrebbe andare al traversone, che viene murato però in questo caso da Pedro Miguel che recupera il pallone in prima ma non in seconda battuta, ancora Alajbegović che cerca il filtrante per Kolasinac, c'è la rovesciata di Pedro Miguel al limite della propria propria area di rigore, serie di rimpalli un po' estemporanei, in qualche maniera il Qatar libera la propria area di rigore, ci riprova adesso Demirovic che viene però messo giù, non c'è fallo però secondo il direttore di gara. E allora 20:36, 0-0 tra Bosnia e Qatar. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, Cristiano Piccinelli.
1: 22esimo, grazie Emanuele, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada a Vancouver. Rimessa a trale, andate a cercare Larin, fa buona guardia il Vedi che tocca il pallone di testa e lo ammorbidisce per il portiere della formazione elvetica Gregory Cobell, che cede poi a Kanji. La pressione di Jonathan David sul difensore dell'Inter, lo scarico su il Vedi, lo scambio con So, poi il lancio in avanti di Freuler a cercare di sorprendere la retroguardia canadese con Mansabi, che va sul filo del fuorigioco, ma arriva la segnalazione dell'offside da parte del giocatore della Svizzera, molto beccato soprattutto dalla Reia per quanto riguarda anche lo scontro all'interno dell'area di rigore di poco fa. Si lamenta un po' con il direttore di gara, il giovane attaccante della formazione rosso crociata, autore di già due reti in questo mondiale. Calcio di punizione in favore del Canada con Ramona Mattiabel, il direttore di gara brasiliano di questa sfida, che fa un po' di fatica a mantenere l'ordine. Intanto però è arrivato il break per l'idratazione, è così anche a Seattle, Manuel?
0: Non è così, ci sarà però un calcio di punizione da posizione decisamente interessante in favore della Bosnia, per cui direi di seguirlo. 22esimo che tramonta in questo momento, 0-0 tra Bosnia e Qatar, siamo ai 18 metri, sul punto di battuta ci sono Katic, Basic e soprattutto Alaibegovic, posizione centrale, parte Alaibegovic, la palla che abbatte un giocatore del Qatar che resta poi anche a terra, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore qatariota e vediamo se si approfitterà anche, diciamo, di questa situazione per mettere in scena il hydration break. Proprio si è preso una pallonata in faccia clamorosa il giocatore con la maglia numero 16, Kuki, che diciamo si teneva anche i denti quasi a aver timore di averne perso uno, ma nessun tipo di problema e c'è l'hydration break anche qui. E allora a questo punto direi che ci fermiamo e andiamo direttamente in pubblicità.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Venticinquesimo della sfida di Vancouver tra Svizzera e Canada, parziale di 0-0. C'è stata la pausa di idratazione, pausa più che altro pubblicitaria per meglio dire, abbiamo sfruttato anche noi per questo, con il gioco che riprenderà con il possesso palla in favore del Canada. Le migliori occasioni, anzi le uniche occasioni fino a questo momento, le ha avute la Svizzera con il tiro di Embolo parato da Crepeau e poi sulla respinta Mansabi che è andato a sbattere su Cornelius e poi l'altro tiro di Embolo debole, la parata sempre dell'estremo difensore del Canada. Canada che prova a proporsi in avanti adesso con la Reia all'indietro per Chouanier, largo verso Ahmed, catena di sinistra per quanto riguarda la formazione di Jesse Marsh, all'indietro per Cornelius il difensore centrale della formazione canadese, poi Chouanier largo sulla sinistra per lo scatto da parte di la Reia che gioca a Toronto ma ha avuto anche lui una lunga esperienza in Europa tra Turchia e Belgio, non riesce a difendere il pallone, sarà rimessa dal fondo in favore della Svizzera di Murat Yakin. 0-0 tra Svizzera e Canada al 26esimo del primo tempo. Bosnia Qatar.
0: E qui il gioco sostanzialmente riprende in questo momento, la hydration break c'è stata diciamo un po' in ritardo rispetto alla sfida di Vancouver e solo in questo momento riprende il gioco, si è sfruttato diciamo l'infortunio occorso suo malgrado Sava Sandir a Kuki che si è preso la pallonata in faccia di Alai Begovic per l'hydration break, ma nessun problema per il difensore centrale del Qatar che ha ripreso la sua posizione, nessun problema per le due squadre che tornano a giocare con Sunic che adesso appoggia al centro per il tentativo poi di percussione centrale da parte di Alai Begovic che riesce in qualche maniera a tornare in possesso del pallone dopo averlo perso nella prima battuta, si appoggia poi a Colasina, c'è lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, 26-10 sul cronometro, 0-0 tra Bosnia e Qatar, tentativo di tunnel da parte di Alai Begovic che viene messo giù nuovamente, calcio di punizione in favore della Bosnia, ancora posizione interessante ma diametralmente opposta rispetto a dove eravamo in precedenza perché qui praticamente siamo all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, ha saltato il primo uomo, ha cercato poi di saltare anche il secondo che non ha gradito l'intenzione da parte del suo dirimpettaio, si trattava di Pedro Miguel, lo ha messo giù e allora calcio di punizione che seguiamo perché da lì si può disegnare una traiettoria molto interessante per andare a cercare magari il colpo di testa di Edin Dzeko o di Kolasinac, cioè di Katic, cioè di Radelic, di una delle torri della squadra bosniaca, ma non è neanche peregrina l'idea di andare in porta anche se siamo molto decentrati perché come detto siamo all'altezza sostanzialmente del vertice alto dell'area di rigore, 26-58 sul cronometro. Cronometro è 0-0 tra Bosnia e Qatar, calcio di punizione da posizione interessante in favore della Bosnia, la palla spiove in aria, colpo di testa e la sfera che finisce sul fondo, era saltato più in alto di tutti in questo caso Katic che ha toccato il pallone ma non è riuscito a rindirizzarlo in porta e allora 0-0 tra Bosnia e Qatar, 27-20 sul cronometro, torniamo a Svizzera-Canada.
1: 28esimo, 0-0 trasmette a Canada, break del Canada, largo a destra c'è Buchanan contro Akanji, prova ad andare via in velocità il giocatore del Canada con Akanji che però lo ferma e tra i due anche qualche scintilla, si aumenta un po' Akanji perché ritiene che Buchanan abbia cercato ovviamente di ingannare il direttore di gara e una volta perso il contatto con il pallone tuffandosi in avanti senza però ricevere alcun contatto fisico con il centrale difensivo ex Manchester City che adesso è in possesso del pallone, lo scambio con Nico Elvedi, il giocatore del Borussia Mönchengladbach per Jacquez, poi in mezzo Freuler, la svettagliata a giocare sulla sinistra Ruben Vargas, fa buona guardia Alistair Johnston che mette giù il pallone dopo un primo tocco di testa, poi accenna al lancio lungo che arriva in questo istante per lo scatto da parte di Buchanan, ancora Akanji in anticipo sull'ex giocatore dell'Inter, poi Riccardo Rodriguez per Freuler, manovra la Svizzera, Elvedi di uno dei centrali difensivi ancora per Freuler, da questi ad Akanji, largo a sinistra per Rodriguez, va a cercare
0: scusa Cristiano, il vantaggio della Bosnia, 28-35, gol meraviglioso proprio lui, Alai Begovic, 29esimo, Bosnia 1 Qatar 0, a te.
1: E credo insomma che questo farà salire le quotazioni del giocatore bosniaco che insomma si dice possa piacere alla Roma. Intanto qui siamo arrivati però alla mezz'ora, la gara non si sblocca, 0-0 tra Svizzera e Canada, chissà che il gol della Bosnia non possa indurre altri pensieri a Canada e Svizzera. Manuel, a te.
0: E lo scopriremo anche perché magari gli allenatori di Canada e Svizzera ascoltano Rai Radio 1 in panchina e dunque tutto il mondiale minuto per minuto gli va a dare in anteprima la notizia dell'avvantaggio della Bosnia con un gol meraviglioso da parte di Alai Begovic che ha ricevuto dalla linea del centrale del campo, ne ha saltati due in orizzontale, palla sul destro e poi con il collo quasi esterno, palla sul primo palo, tutt'altro che impeccabile a Bunada e la portiere del Qatar, ma queste sono traiettorie molto difficili da prendere, conclusione potente, precisissima, il pallone che si è andato ad infilare alle spalle del portiere del Qatar per il vantaggio della Bosnia. Alai Begovic alla sua 13esima presenza con la nazionale bosniaca, secondo gol, gol pesantissimo per quello che riguarda le speranze della Bosnia di andare a passare il turno, a passare oltre la fase a gironi che sarebbe la prima volta nella sua storia, c'è ancora tanto da giocare ma questo è un gol importantissimo per il giocatore della Salisburgo che come diceva giustamente Cristiano Piccinelli in interessa a tanti anche in Italia, la Roma ma anche l'Atalanta sono sulle tracce del talentino bosniaco. 30-15 Bosnia Erzegovina 1 Qatar 0, il gol di Alajbegovic, e adesso vedremo anche come andrà a cambiare la partita, perché il Qatar, che fino a questo momento ha giocato di rimessa, anche se giocato forse una parola eccessiva per quel poco che si è visto, adesso dovrà cercare insomma di fare la partita, di portarsi in avanti, di essere un po' più propositivo anche al letto, diciamo, di alcune ripartenze estemporanee di cui ci aveva fatto vedere fino a questo momento, e dunque potrebbero aprirsi anche spazi ulteriori per la formazione di Barbares. Ma staremo a vedere. Intanto 30-45 Bosnia-Herzegovina 1 Qatar 0, il gol meraviglioso da parte di Kerim Alajbegovic al 29esimo, e torniamo nuovamente da Cristiano Ficinelli per Canada-Svizzera.
1: Sono stati ammoniti Chaka e Larin, siamo sempre 0-0 al 32esimo. Cosa è successo? Calcio di posizione per la Svizzera, pallone a terra, Larin lo tocca mentre Chaka stava calciando, e allora si becca proprio il calcio del capitano della Svizzera sulla caviglia, finisce a terra, parapiglia, molto nervosismo. In maniera salomonica il direttore di gara ha mostrato un cartellino giallo per comportamento irregolare all'uno e all'altro, ma si è già ripresa a giocare con Riccardo Rodriguez per la Svizzera, larga a sinistra per Vargas, in avanti per Manzambi che protegge il pallone, viene chiuso però da Buchanan, riparte con Jonathan David la formazione canadese, David in verticale per Larin che sfugge il controllo di Elvedi, Larin dentro l'area di rigore, Larin prova la conclusione, la parata di Kobel sul tentativo del numero 9 del Canada, già segno in questo mondiale, conclusione non particolarmente pericolosa, ma attento l'estremo difensore elvetico. Siamo arrivati al 33esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, ancora Bosnia-Qatar.
0: Dove la Bosnia è passata in vantaggio 3 minuti fa, siamo al 32esimo, anzi che diventa 33esimo proprio in questo momento. Bosnia 1 Qatar 0 e continua ad attaccare la Bosnia, lo fa con Demirovic che sposta poi la sfera nella zona di Matic, traversone in area, la respinta poi sul pallone Basic che prova a piazzarla con il mancino, la palla si impenna sulla traversa, forse c'è stata deviazione da parte di Fatica, in scivolata si è immolato nel tentativo di frenare il vigore da parte di Basic, è così, c'è stata la deviazione con lo stinco da parte di Fatica, e allora ci sarà il calcio d'angolo in favore della Bosnia, il terzo per quello che riguarda la compagine balcanica allenata da Barbarezza, che ha passato in vantaggio con Alajbegovic che poco fa si è nuovamente esibito in un pezzo di bravura con una Veronica a centrocampo prima di un bel passaggio filtrante proprio per lo stesso Basic, la battuta del calcio d'angolo in area di rigore, il colpo di testa, la palla che si impenna, serie di rimpalli e poi la sfera finisce direttamente sul fondo dopo il tentativo di testa ancora da parte di Katic, come in precedenza dell'angolo che avevamo raccontato, che colpisce però questa volta di nuca e ne nasce una sorta di palombella che non crea nessun tipo di difficoltà al portiere Abudala, tra l'altro insomma ripetiamo tutt'altro che impeccabile anche in occasione della conclusione vincente da parte di Alajbegovic, ma più che altro perché la palla è entrata all'altezza del suo palo, perché comunque bisogna dire che è stata veramente una gran conclusione quella di Alajbegovic. Ancora Bosnia in avanti, palla in area di rigore per Dzeko che la rimette in mezzo, il gol, il raddoppio da parte della Bosnia, la conclusione di Dzeko, la deviazione da parte di Sultan che mette la palla alle spalle del proprio portiere Abunada, in questo caso incolpevole, 1-2 micidiale da parte della Bosnia. 33-50 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 0, e adesso bisognerà vedere se il gol verrà concesso, segnato, assegnato ad Edin Dzeko alla sua 150esima presenza con la maglia bosniaca, oppure se verrà data autogol a Sultan Albrake che è andata a ingannare Abunada intercettando il pallone e spiazzando sostanzialmente il proprio estremo difensore. Conta per il tabellino, ci piacerebbe che il gol venisse assegnato a Edin Dzeko, non fosse altro perché si merita assolutamente questa gioia il giocatore bandiera di tante squadre in Europa, giocatore meraviglioso che alla soglia dei 40 anni continua a far vedere cose molto belle. In realtà Edin Dzeko aveva in mente di fare una traversone perché ha colpito la palla con il piatto, quindi difficilmente gli verrà assegnato il gol perché la palla non era diretta verso lo specchio della porta. La deviazione perdente più che vincente da parte di Sultan Albrake, maglia numero 18, giocatore che milita in Qatar nell'Al Duhail, andata a spiazzare Abunada per il gol del 2-0. Bosnia 2 Qatar 0, il gol di Alajbegovic e a seguire l'autogol di Sultan Albrake a disegnare il risultato quando siamo arrivati al 36esimo minuto a Seattle, e torniamo nuovamente a Vancouver.
1: 36esimo in corso, 0-0 tra Svizzera e Canada, pallone in mezzo per Embolo, contatto con De Fougerol che viene considerato regolare dal direttore di gara, e questo risultato di pareggio qualificherebbe al prossimo turno sia Canada che Svizzera, con il Canada al primo posto. In caso di sconfitta la Svizzera iscriverebbe solamente se la Bosnia, in questo caso visto che sta già vincendo 1-0, andasse oltre il più 3, che è la differenza reti in favore al momento della Svizzera, ma da vedere ovviamente quello che succederà in corso d'opera. Il pallone adesso è per Riccardo Rodriguez, rimessa laterale in favore della Svizzera, lancio in avanti a cercare So che prolunga verso Embolo che riesce a superare la reia, poi contatto tra i due, rimane a terra il giocatore del Canada, intervento però irregolare di quest'ultimo, allora sarà calcio di punizione in favore della Svizzera, non lontano dalla porta di Crepeau, siamo a circa 25 metri, opportunità dunque di calcio piazzato per quanto riguarda la Svizzera per cercare di sorprendere l'estremo difensore del Canada. Arriva a questo punto di tenere la linea soltanto un istante per vedere cosa succederà, perché Granit Xhaka ha già posizionato il pallone, c'è anche Ruben Vargas lì nei pressi per cercare la battuta diretta in porta, con le proteste da parte dei giocatori canadesi che ritenevano ovviamente che la rea non avesse commesso falla ai danni dell'attaccante del Rennes. Indicazione da parte di Maxime Crepeau, il portiere della formazione canadese, che mette in barriera 5 uomini, Larin, Alistair Johnson, De Fougerol e anche Buchanan. L'ultima indicazione per lui sul punto di battuta, dicevamo, c'è Xhaka, c'è anche Akanji che potrebbe andare di potenza, il difensore centrale dell'Inter. Il fischio da parte del direttore di gara, con Xhaka che va a superare la barriera ma anche la traversa della porta di Crepeau. 38esimo, Svizzera 0, Canada 0, ancora Bosnia e Qatar,
0: dove la Bosnia ci ha preso gusto ed è andata vicino, neanche tanto in realtà, ad essere proprio onesti, al terzo gol. Siamo arrivati al 38esimo minuto nel corso del primo tempo. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 0, ripartenza orchestrata da Demirovic con palla in profondità decentrata per Alaibegovic, che praticamente dall'altezza della linea di fondo ha cercato un'improbabile conclusione verso uno specchio della porta risicatissimo, per non dire inesistente, e lì forse avrebbe potuto provare a mettere in mezzo il pallone, magari dandolo all'indietro, perché comunque c'erano due giocatori della sua squadra che avevano attaccato correttamente l'area di rigore, si è fatto ingolosire oppure semplicemente ha colpito male il pallone. Fatto sta che la palla si è spenta sull'esterno della rete senza in questo caso ulteriori grattacapi per Abu Nada, l'estremo difensore del Qatar, che ha già raccolto due volte il pallone nel fondo al sacco. Ma ancora Bosnia, Dzeko in area di rigore, Dzeko, il palo, palo colpito da Edin Dzeko, con la palla che ritorna però sempre sui piedi dell'ex giocatore di Roma Inter, che cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova, poi una serie di rimpalli e poi la sfera che finisce dopo un flipper impazzito oltre la linea di fondo, palo clamoroso colpito da Edin Dzeko, pescato con un'iniziativa subitanea dalla linea centrale del campo da Basic, posizione regolarissima per Dzeko che prende il tempo ai difensori centrali, entra in area, palla sul sinistro, colpo di biliardo, la palla che colpisce la parte interna del palo e ritorna nuovamente in campo. Bosnia-Herzegovina vicina al terzo gol, Qatar in confusione. Bosnia 2, Qatar 0, 38 e 35 sul cronometro, Svizzera-Canada.
1: 39esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, proiezione davanti da parte di Ahmed, fermato però dall'intervento di Freuler, falloso sul centrocampista del Norwich City, dunque calcio di posizione a favore del Canada lungo la corsia di sinistra, non lontano dall'area di rigore elvetica, va sul punto di battuta Chouanier, si posizionano in linea con i difensori elvetici David Buchanan e anche Larin per cercare di sfruttare questa opportunità da calcio piazzato, con gli applausi da parte del pubblico di Van Vancouver, che è stata considerata sui giornali del paese, su anche i media americani, la città più ospitale fino a questo momento del mondiale. Ancora però il Canada in avanti con David, atterrato, pallone che rimane lì, ci prova Johnston da una 25ina di metri, pallone alto sulla traversa della porta di Cobel, ci ha provato l'estremo il terzino destro del Celtic, che si riparte con un calcio d'avvio in fuori della Svizzera da parte di Cobel, e si sfiora adesso il 40esimo, sempre 0-0 tra Svizzera e Canada. Torniamo a Bosnia-Qatar,
0: dove il Qatar si è reso pericoloso. Siamo arrivati al 40esimo minuto anche qui, il risultato è sempre di Bosnia Erzegovina 2 Qatar 0. Iniziativa anche in questo caso un po' estemporanea se vogliamo, ma molto efficace da parte della squadra di Lopetegui. Lancio dalla propria tre quarti a pescare in profondità Al Bra, che è l'autore dello sfortunato autorete che sul tiro cross di Edin Dzeko ha portato la situazione sul 2-0. Di prima intenzione Al Bra, che ha messo la palla al centro dell'area, dove è arrivato Aliados al rimorchio, che a colpo sicuro si è coordinato per la conclusione, non trovando però il pallone. Poi successivamente sul pallone ci è arrivato Edmilson da posizione defilata, che è stato travolto in maniera regolare di fisico da Radelic, che lo ha steso in maniera regolare secondo il direttore di gara e anche a parere di chi vi parla, andando a vanificare quest'offensiva che poteva essere comunque interessante, perché se Aliados lì tocca il pallone e inquadra la porta, difficilmente il portiere della Bosnia Basil riesce ad intercettare la sfera. Invece ancora la Bosnia con Sunic che dalla propria tre quarti cerca il lancio filtrante in profondità nella zona di Demirovic. La palla viene intercettata dal Qatar, che adesso ci crede, prova a ripartire con la percussione da parte di Schmilson, che si è spostato a sinistra, va a convergere, palla sul destro, finta alla conclusione, va da Fifa che si incarta un po' sul pallone ma riesce comunque a prolungarlo dall'altra parte verso Pedro Miguel, che aveva seguito l'azione. Pedro Miguel va a scambiare la sfera con Aliados, che la ridà poi allo stesso Pedro Miguel. Siamo ai 35 metri, anche 40 metri in realtà per il Qatar, che adesso però deve diciamo cercare di velocizzare. A Fifa, palla al centro dell'area di rigore, il tentativo di colpo di testa, di girata di terza da parte ancora di Schmilson, che non arriva sul pallone, ma rimorchio dall'altra parte Al Bra, che cerca il traversone dalla sinistra, la respinta da parte di Katic, il pallone è ancora vivo. Segniamo questa offensiva prolungata da parte del Qatar, che cerca per la prima volta di rendersi pericoloso verso la porta difesa da Basil, che fino a questo momento non ha sostanzialmente toccato palla. Si riparte però dal cerchio di centrocampo, i fischi del pubblico di fede bosniaca a sottolineare il giro palla della squadra catariota, che con Afif adesso prova il filtrante lato corto dell'area di rigore. Pedro Miguel va al traversone, deviato, la palla arriva in profondità, viene rimessa al centro e c'è il gol del Qatar, che a sorpresa trova il gol del 2-1 con Aliados all'altezza del dischetto di rigore. Cross e contro cross, dormita colossale da parte della difesa bosniaca, e la partita si riapre. Bosnia Erzegovina 2 Qatar 1, il gol di Aliados, che è anche il primo gol del Qatar su una propria azione nella storia di questo mondiale, perché l'altro gol era stato un autogol. Bosnia Erzegovina 2 Qatar 1, a realizzare è Aliados, maglia numero 10, giocatore che gioca nell'Al Sadd in Qatar, la 169esima presenza con la nazionale catariota, 40esimo gol, pesantissimo. Bosnia 2 Qatar 1, cambia ancora il parziale a Seattle, è il 43esimo, torniamo a Vancouver.
1: Dove il gioco è fermo per un fallo di Ruben Vargas, danni di De Fougerol, che è uno dei difensori centrali della formazione canadese. Gioco fermo, parziale sempre di 0-0, due minuti dal 45esimo tra Svizzera e Canada, con Alfonso Davies, una delle stelle annunciate di questo Canada, uno dei giocatori sicuramente più forti, ma purtroppo fragile per il Canada. Gioca nel Bayern Monaco, fa l'esterno di sinistra basso, un giocatore di una potenza, di una qualità sicuramente superiore la norma, ma che evidentemente non è ancora in condizione per poter scendere sul terreno di gioco. Il pallone adesso gestito dalla Svizzera con il passaggio di Akanji per Elvedi, poi il pallone recuperato dalla Rina per il Canada, lo scambio con Buchanan verso David, il limite della rigore, ci prova David, conclusione sull'esterno, nessun problema per Kobel, ci ha provato il numero 10 del Canada, capitano della formazione nordamericana, vittoria di 3 reti nella gara con il Qatar, 72 per lui con la maglia della sua nazionale nel corso delle varie partite che l'hanno visto protagonista. Meno di 45 secondi intanto alla fine del primo tempo, salvo recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
0: Dove attacca la Bosnia 2 Qatar 1, ma il Qatar, dopo aver realizzato quello storico gol con Aliados, adesso ci crede con il tentativo da lontanissimo e decisamente da dimenticare più che da lontanissimo da parte dello stesso Aliados, che ai 30 metri ha cercato un'improbabile conclusione con il destro, con la palla che è finita però lontanissima dai pali difesi dal portiere della Bosnia Vasil, ma per lontanissimi intendiamo almeno 5-6 metri alla destra dell'estremo difensore bosniaco, che dunque adesso si accinge al rinvio dopo aver fatto cenno ai propri compagni di squadra di andare a salire. Fra poco conosceremo anche l'entità del recupero, che immaginiamo intorno ai 4 minuti probabilmente, considerato che 3 minuti si danno di default per via del hydration break e che comunque un po' di tempo si è perso, potrebbero anche essere 5, considerati che sono stati segnati 3 reti e dunque di conseguenza le esultanze per le rispettive segnature hanno portato ad un prolungamento. Infatti sono 5 minuti, arriva in questo momento l'annuncio del recupero con il Qatar che li impiega quantomeno in questa fase iniziale in attacco con Esmilson Junior, che va al traversone dal settore di sinistra, l'uscita di Vasil che disinnesca la minaccia. Se ne sono andati 15 secondi dei 5 di recupero di questa prima frazione di gioco. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Torniamo a Svizzera-Canada.
1: Dove è iniziato il recupero, 4 minuti concessi dal direttore di gara in totale, 0-0 sempre tra Svizzera e Canada, con la Svizzera che prova a battere un calcio d'angolo dalla sinistra, la possibilità dunque di sfruttare un calcio piazzato, va Ruben Vargas a posizionare il pallone vicino alla bandierina per cercare di sfruttare la possibilità, sale il Bedi, sale ovviamente anche a Kanji, oltre a Chaka e a Jacquez in all'interno dell'area piccola, Remo Freuler e Manzambi, indicazione da parte di Crepole, il difensore del Canada, con la breve rincorsa da parte di Ruben Vargas, 3 passi per lui e poi traiettoria arcuata all'interno dell'area piccola, libera Cornelius, la caccia del pallone David Rodriguez, rimette il pallone all'interno della rigore del Canada, non ci arriva nessuno, ci arriva Crepeau che va al rilancio immediato cercando di sorprendere la retroguardia svizzera, con David che lotta contro Rodriguez inutilmente perché il numero 13 della Svizzera va a anticipare il giocatore avversario e va all'indietro sul proprio portiere Kobel, 47esimo che scocca in questo istante, si arriverà fino al 49esimo, 0-0 tra Svizzera e Canada, Bosnia e Qatar.
0: Dove se n'è andato 1 minuto e 40 dei 5 di recupero, situazione invariata, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, ma adesso è il Qatar a fare la partita, è considerato quanto successo nei primi 30, anche 35 minuti di gioco, questa è veramente un po' una notizia. Qatar che però palesa limiti tecnici abbastanza evidenti, ma che cerca di sopperire ai medesimi con un grande vigore dal punto di vista agonistico e anche una discreta organizzazione tattica che con allenatore di esperienza come Julen Lopetegui è riuscito a insegnare. Prova adesso ancora il Qatar con Afif, limite dell'area di rigore, Afif va da Pedro Miguel, la conclusione, palo! Il palo da parte di Pedro Miguel con il Qatar vicinissimo al gol del due pari, si pareggia il conto dei legni, ma ancora Qatar con ancora lo stesso Pedro Miguel che riceve da Aliados, questa volta non riesce ad inquadrare la porta, palla alta sulla traversa, ma palo clamoroso colpito da Pedro Miguel che si era incuneato bene al limite dell'area di rigore dopo un duetto interessante con una FIFA che gli dà il pallone, regolare la sua posizione, diagonale a incrociare verso la sinistra e palla che a Vasil battuto incoccia contro la base del montante. Partita viva più che mai, se ne sono andati 3 dei 5 minuti di recupero. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, poco fa il palo per il Qatar. Torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
1: Dove mancano 30 secondi, la conclusione del quarto e ultimo minuto di recupero, 0-0 tra Svizzera e Canada. La vittoria della Bosnia sarebbe un risultato comunque positivo per la Svizzera, perché il criterio di classifica, ovviamente con arrivi a pari punti, prevede come primo proprio parametro i punti nello scontro diretto, quindi in caso di sconfitta con la Svizzera che arriverebbe a 4 e la Bosnia che salirebbe a 4, però la Svizzera ha battuto nettamente la formazione bosniaca. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Svizzera e Canada. Torniamo dove si gioca, a Seattle, tra Bosnia e Qatar.
0: E qui siamo leggermente più indietro perché la partita è iniziata una ventina di secondi più tardi e soprattutto perché c'è stato un minuto di recupero in più, 3:52 di recupero dei 5 decretati, che vuol dire che si giocherà per poco più di altri 60 secondi. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, pallone che adesso staziona all'altezza della linea mediana, lo rincorre Kuki, difensore centrale del Qatar, tentativo di girata a memoria in questo caso da parte di Yassem che cercava l'inserimento da parte di uno tra Afif e Schmidson e Junior, ma trova invece l'uomo invisibile che ovviamente non tocca il pallone e la sfera rotola placidamente oltre la linea del fallo laterale. da dove viene rimessa in gioco da Radelic. Radelic che scambia adesso con Vasil, sembra intenzionata a non giocare questi ultimi 30 secondi la Bosnia Erzegovina e di giocare un po' con il cronometro. La pressione di Afif però sullo stesso Radelic costringe il giocatore bosniaco a retropassaggio per il proprio portiere Vasil, che risolve il problema della pressione andando ad alleggerire alla sua destra dove trova Malic. Malic che prova a prolungare in avanti per Edin Dzeko che viene messo giù, tutto regolare per il direttore di gara, palla recuperata dalla Qatar. Attenzione, ultimi 10 secondi, Qatar che potrebbe provare a velocizzare i tempi per andare alla conclusione. Afif cerca e trova il filtrante in questo caso per Esmilson, al lato corto dell'area di rigore, arriva anche il traversone poi da parte di Albrake, la palla che viene respinta dalla difesa bosniaca, sfera allontanata dalla propria area di rigore ma tenuta viva ancora dal Qatar che con Afif alla testa del vertice basso dell'area di rigore va al traversone con il mancino a cercare l'inserimento sul secondo palo di Pedro Miguel, vero e proprio attaccante aggiunto, la respinge però Radelic allontanando la palla dalla propria area di rigore e arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara che decide che per il primo tempo è game over. Si chiude una prima frazione di gioco vivace più che mai a Seattle, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Rapidamente la cessione delle reti, vantaggio della Bosnia al 29esimo con il gran gol di Alajbegovic, raddoppio al 34esimo con l'autorete di Albrake, diciamo innescata da un tiro cross di Edin Dzeko che colpisce qualche minuto dopo anche un palo poi anche per il Qatar, ma soprattutto il gol che tiene vive le fiamme per la squadra qatarina, appunto di Hassan Aliados al 42esimo. Squadre che si dirigono verso gli spogliatoi. Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1. Tiziano Piccinelli ha già dato il finale di primo tempo tra Canada e Svizzera e noi andiamo allo studio allora. Guido Ardone.
7: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
8: Non è un segreto. San Benedetto!
9: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
11: Ed eccoci puntuali ancora da Dallas, ma saldamente concentrati su ciò che accade da una parte e dall'altra a Vancouver e a Seattle. Direi in entrambi i casi il copione della vigilia rispettato, sfida sì all'insegna dell'equilibrio tra Svizzera e Canada, ma nella quale pure non sono mancate alcune occasioni da una parte e dall'altra. Molto aperta la gara di Seattle con la Bosnia che conduce sul Qatar, ma il ritorno della formazione di Lopetegui è stato ovviamente dopo il doppio vantaggio della Bosnia per ciò che può contare e non ha battuta la situazione in tempo reale. Canada e Svizzera con 5 punti, ma la differenza reti sorride in questo momento alla foglia d'acero che dunque chiuderebbe al primo posto nel girone. La Bosnia con 4, finisse così ragionevoli speranze di entrare nelle 8 migliori terze. In questo momento il Qatar deve scalare una montagna perché ha bisogno di una vittoria e di tanti gol, visto che chiude la graduatoria a un punto, ma siamo solo a metà percorso di questa terza e ultima giornata del girone B. Saxa Rubra, il GR1, andiamo a Roma e poi ritorniamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
9: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale, un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Sono i punti chiavi del vertice 5 di Berlino che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale viene ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate dalla Russia e dal terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO.
2: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
1: Sono diventate un caso le parole del segretario NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi precisato che Rutte intendeva sottolineare il sostegno fornito dagli alleati europei all'azione contro Teheran. Dichiarazioni alle quali aveva replicato il ministro Crosetto: dalle basi italiane sono solo attività tecnico-logistiche, mai basi per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. Critiche a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento.

0: nel Regno Unito, mentre temperature record si registrano anche in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 complessivamente, 5 i decessi riconducibili alle alte temperature che persisteranno ancora per qualche giorno. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
1: Temperature superiori ai 36-37 gradi in pianura padana, ma valori abbastanza simili anche al centro e sulle due isole maggiori. Venerdì valori prossimi ai 40 gradi, sempre in pianura padana. Le temperature sono elevate anche la notte, non mancheranno i temporali. Nei prossimi giorni grossi cambiamenti non si vedono. Caldo che continua fino all'inizio almeno della prossima settimana.
0: Il prossimo GR1 alle 23, la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Eccoci ancora voi in diretta da Dallas, quando manca meno di un minuto allo scoccare delle 22, siamo nell'intervallo delle due partite che, come da prassi, si giocano in contemporanea della terza e ultima giornata della fase a gironi, del girone B nello specifico. Ribadisco i parziali secondo quello che è stato il racconto dei rispettivi radiocronisti, ovvero Cristiano Piccinelli e Manuel Cognoni, dai quali torneremo tra pochissimo. A Vancouver ancora 0-0 tra Svizzera e Canada in quello che sostanzialmente un po' è un testa a testa per il primo posto in questo raggruppamento, e può essere uno spareggio anche quello che si disputa a Seattle per cercare di agguantare la terza piazza o rientrare tra le 8 migliori terze. In ogni caso la Bosnia conduce 2-1 sul Qatar, gara che si era tutta sui binari della formazione di Barbarez, ma il Qatar l'ha saputa riaprire, ha rischiato anche il pareggio addirittura sfiorandolo con un palo clamoroso. Rapido giro da un campo all'altro e poi ripartiremo con il rimbalzo di linea per i secondi tempi delle partite. In questo caso vado subito a interpellare Cristiano Piccinelli. Cristiano, equilibrio non vuol dire è una partita noiosa, perché poi delle occasioni ci sono state, le due fiammate principali, aiutaci a capire la linea di confine, errore di Embolo o miracolo di Crepeau quando la Svizzera ha provato a portarsi avanti, ha risposto il Canada, però Larin ha gettato davvero alle ortiche l'eventuale colpo del KO, ricordando che al Canada va bene anche il pari per restare al primo posto, quindi fosse andata avanti la formazione di Jesse Marsh, insomma, sarebbe decisamente avvantaggiata. Per ora pareggio comunque giusto anche nelle occasioni sprecate.
7: Direi di sì, ma credo che per quanto riguarda l'occasione di Embolo sia stato un errore da parte del numero 7 della Svizzera, perché Crepeau era anche abbastanza sdraiato, non in piedi alla Manuel Neuer, per così dire, che riesce con l'apertura all'area occupare spazio, quindi credo sia stato un errore da parte dell'attaccante del Ren, come quello di Larin, che poteva fare meglio su quella conclusione che ha tentato a giro da posizione privilegiata, su cui però si è allungato in maniera sicura Cobbel. Si è visto poco invece fino a questo momento Jonathan David, che non ha avuto una grande stagione alla Juve, come sanno bene i tifosi bianconeri, ma che insomma sembrava essere arrivato comunque ben motivato per il mondiale casalingo. Vedremo se farà qualcosa nel corso della ripresa.
6: E tra l'altro Embolo male imitato o bene imitato, fate voi, da Manzambi, tra l'altro insomma schierato titolare dopo l'ottima prova nel precedente match, però perché proprio su quell'azione, su quel gol così evitato da Crepeau, lo stesso Manzambi poi è riuscito a colpire in pieno, appunto imitando il suo compagno di squadra, invece un difensore del Canada. Ci spostiamo invece da Manuel Codignoni, perché anche a Seattle ovviamente siamo nell'intervallo. Manuel, tra Bosnia e Qatar io partirei dalla fine, ovvero dal braccino bosniaco, perché la la gara sembrava molto ben indirizzata per Dzeko e compagni. Tra l'altro Dzeko un quasi gol e un

0: palo alla Ibegovic si è sbloccato, l'hai raccontato in diretta, poi però il Qatar la riapre, addirittura sfiora il pari praticamente nei minuti di recupero, per cui insomma sì, dicevo, copione rispettato, ma copione ancora tutto da scrivere a Seattle.
1: Diciamo che per come la vedo io, la Bosnia a un certo punto ha smesso di giocare, ha detto ok, vabbè, questa partita l'abbiamo portata in ghiaccio, arriviamo fino alla fine del primo tempo, poi vediamo cos'altro inventarci. Ed è stato un errore clamoroso, perché diciamo, nonostante il Qatar si sia palesato come una squadra abbastanza modesta dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'ardore e anche della tattica, perché certi fraseggi, quando il pallone non viene ciccato, comunque hanno avuto un senso, si è dimostrata squadra da non sottovalutare, per cui l'errore l'ha fatto la Bosnia abbassando i giri del motore, ma onore assoluto al Qatar che ha trovato una rete anche abbastanza strampalata con questo cross e controcross che si vede di solito in Lega Pro da queste parti senza che nessun difensore riesca ad arrivarci, ma poi il tocco sotto misura del veterano, abbiamo detto, insomma, al Aidos, classe 1990, 169 presenze con quella di stasera, 40 reti con quella di stasera, è un gol che vale tanto per riaprire la partita, e ci è mancato poco che non si concretizzasse poi il ricongiungimento con quel palo clamoroso colpito da Pedro Miguel, anche lui in splendida e totale sicurezza e libertà. Quindi insomma, una partita che ha ancora tanto da dire.
0: Il Qatar non è alla frutta, potremmo dire, ma può rientrare in questo discorso. Io dai monitor di servizio, che ovviamente offrono sempre un grande aiuto, vedo che a Vancouver è tutto pronto, ce lo confermerà Piccinelli, ma la partita è durata un po' di più invece per quanto riguarda Bosnia-Qatar, non rispettano la contemporaneità probabilmente, subito in campo. Allora rimbalzo di linea Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, il microfono torna a Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni, ci risentiamo alla termine della partita quando avremo il quadro completo di questo gruppo B, e Cristiano ovviamente dopo lo stacco si ripartirà da te. Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Le partite.
4: È cominciata la sfida tra Svizzera e Canada per quanto riguarda il secondo tempo, si riparte dallo 0-0, maturato nel corso della prima frazione, nessun cambio da una parte e dall'altra, allora Svizzera con il 4-2-3-1, con Kobel in porta, da destra a sinistra c'è Kessel, Bedi, Akanji, Rodriguez, mezzo campo Freuler e Chaka, poi Manzambisso e Vargas a sostenere la punta Kiembolo, 4-4-2 per il canale di Jesse Marsh con Crepo in porta, e poi la linea difensiva con Johnson, De Fogirolo, intanto pallone in mezzo per Vargas, Vargas alla conclusione della rete, il vantaggio della Svizzera con Ruben Vargas, la sblocca lui dopo 45 secondi di primo tempo, non ci credono i tifosi canadesi, ma Ruben Vargas porta avanti la Svizzera, traversone dalla destra che coglie impreparata la retroguardia canadese, stop e tiro che sbatte anche sul palo interno di Vargas, nulla da fare per Crepo con la formazione elvetica che dunque trova il vantaggio in apertura di riprese, ed è festa grande per i tifosi rosso-crociati, anche per Ruben Vargas, l'esterno di sinistra della formazione allenata da Murat Yakin, che in questo momento è prima nel gruppo B. Da rivedere l'azione del gol con il taglio in verticale per chi? Per Manzambi, autore anche di un assist, pallone verticale in mezzo che supera Embolo, viene raggiunto da Vargas che va a chiudere in con un colpo vincente e per il vantaggio della Svizzera. Dunque si sblocca subito la partita, Svizzera 1, Canada 0, ha segnato Vargas, Bosnia Qatar.
1: E a Seattle di fatto non si gioca ancora, per cui altro che contemporaneità rispettata, non, le squadre stanno entrando solamente adesso, lento pede, all'interno del terreno di gioco. Vi diciamo solo, prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, che ci saranno dei cambi per quello che riguarda le formazioni, perché sono pronti ad entrare, per quello che concerne la Bosnia, il giocatore con la maglia numero 6 Tahirović e quello con la maglia numero 15 Memić, fuori Sunić e Malić, dentro Tahirović e Memić, ma visto che non si gioca, di nuovo a te Cristiano.
4: Con dicevamo, dobbiamo completare ancora l'11 del Canada, dunque Grepo in porta, poi Johnson, De Fugerol, Cornelius e Larea in difesa, Buchanan, Chouanier, Saliba e Ahmed a centrocampo, la linea David di punti. A questo punto la classifica dice Svizzera 7, Canada 4, come Bosnia 4, e avendo pareggiato Canada e Bosnia il criterio cambia, non è più ovviamente la questione dei punti in, per quanto riguarda ovviamente il, gli scontri diretti, perché essendo in parità conteranno altri criteri. Questa dunque la questione che rimette in discussione anche la possibile qualificazione da parte del Canada, perché ci sarà anche la differenza reti negli scontri diretti, ma essendo un pareggio praticamente si annulla, e allora conterà anche la questione della differenza reti, che al momento è assolutamente favorevole per quanto riguarda il Canada, che ha un più 6, più 5 adesso, visto che ha incassato un gol, per le sei reti realizzate al Canada e il gol incassato contro la Svizzera. Conti difficilissimi da fare, al momento Canada dunque sarebbe comunque qualificato, ma chissà che il gol della Svizzera non possa rianimare Dzeko e compagni a una missione complicata, ma non più impossibile. Intanto siamo nel 49esimo e il parziale dice Svizzera 1, Canada 0. Sentiamo se è cominciata Bosnia-Qatar.
1: È così, Cristiano, è iniziata da 45 secondi, ci sono stati due cambi per quello che riguarda la Bosnia, come detto sono entrati Tahirovic e Memic, sono usciti Malic e Sunic, una sostituzione anche per quello che concerne la squadra catariota, è uscito Jassem, maglia numero 5, impalpabile nella prima frazione di gioco, al suo posto è entrato Abdulaziz Hatem, maglia numero 6, nulla cambia nello schema della squadra di Lopeteghi, che resta con il suo 4-3-3, 4-4-2 invece per quello che concerne la Bosnia, che adesso attacca, lo fa dal settore di sinistra, ancora con l'indemoniato Alajbegovic che va da Kolasinac, attraversone troppo sul portiere, non deve neanche uscire a Bunada per andare ad intercettare la minaccia portata dall'esterno dell'Atalanta e dunque a neutralizzare quella che poteva essere una situazione di pericolo molto più potenziale che fattuale. Si gioca da un minuto e mezzo, calcio di rinvio adesso operato dal portiere del Qatar che cerca e trova Afif a centrocampo, palla poi all'indietro per Pedro Miguel che si avventura in una finta rischiando di perdere palla ai danni di Alajbegovic, che però per sua fortuna commette fallo e dunque gioco fermo, calcio di punizione in favore del Qatar. Si gioca da due minuti la ripresa, il risultato è di Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Vancouver, Svizzera Canada.
4: 51esimo, grazie intanto ad Andrea Pieri che cura la parte tecnica. 1-0 per la Svizzera sul Canada, manovra proprio il Canada, pallone indietro per De Fugerol che scambia con Cornelius, si sono persi Vargas, i difensori del Canada, lancio di Cornelius per Buchanan, fa buona guardia Rodriguez, poi Johnson in avanti in qualche maniera, alza un campanile Chaka, poi va a contendere il pallone a Saliba, lui il primo arrivare di testa in avanti per Vargas che va a spintonare Johnson, interviene Ramon Abatia Bella, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver, concedendo un calcio di punizione in fuori del Canada, che vedremo se opterà delle sostituzioni per cercare di ravvivare la questione, soprattutto per quanto riguarda evidentemente la possibilità di andare quantomeno a pervenire al pareggio, che sarebbe il risultato che stravolgerebbe ancora la questione classifica, con il Canada che tornerebbe in prima posizione. La difesa da parte di Jacquezza sull'attacco di Larea, pallone sul fondo per una rimessa in favore della formazione elvetica, che poco fa, anzi in apertura di ripresa, ha trovato il gol del vantaggio grazie soprattutto a Vargas, sì, ma anche a Manzambi, che a questo punto diventa l'eroe nazionale per i quattro cantoni. Siamo all'interno ancora dei primi minuti della ripresa, il parziale dice Svizzera 1, Canada 0. Torniamo a Bosnia-Qatar,
1: dove il parziale dice Bosnia 2, Qatar 1, siamo arrivati al quarto minuto della ripresa, pallone gestito adesso dalla Bosnia che si avvicina alla linea centrale del campo con Basic, palla scambiata tra Basic e Tahirovic, il nuovo entrato, poi l'appoggio per Alajbegovic, fascia di sinistra, traversone in area di rigore con la palla che prende un effetto strano ma non inganna Abunada che la fa rimbalzare davanti a sé, poi la va a brancare in presa bassa rimettendola poi in gioco subito all'interno della propria area di rigore, mettendo in difficoltà i propri compagni di reparto, con Schmitz Houston che deve andare addirittura a dare una mano alla propria difesa rilanciando la sfera in avanti e trovando una linea di passaggio abbastanza rocambolesca ma efficace per Afif. Afif limite dell'area di rigore, lo scambio poi con il tentativo di percussione da parte di Pedro Miguel, la palla che viene respinta dalla difesa della Bosnia ma ancora in traversone dalla tre quarti, capisce però di testa Katic che mette giù il pallone con eleganza rodata Irovic che cerca la verticale per Demirovic che perde però palla, stoppa male la sfera, errore tecnico da parte del 10 della Bosnia e sfera recuperata ancora dal Qatar che imposta lento piede, lo fa con il giocatore con la maglia numero 8 ovvero sia Esmilson che a sua volta dopo lo scambio con il compagno di squadra cerca la percussione dalla sinistra, si è spostato stabilmente a sinistra dopo aver iniziato a destra il giocatore di chiare origini brasiliane ma sceglie di ripartire da Albra che è la squadra allenata da Lopetegui perché davanti a sé si è trovato un muro azzurro a sbarrare tutte quante le linee di passaggio in verticale. Si gioca oramai da 5 minuti la ripresa a Seattle, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
4: 54esimo, Svizzera 1, Canada 0, prova a reagire il Canada, prova in avanti a cercare Ahmed, chiude Jacquez, il difensore laterale di destra della formazione allenata da Murat Yakin, una leggenda per il calcio elvetico, insieme al fratello hanno costituito per tanti anni l'ossatura principale della nazionale elvetica che è migliorata lentamente dai tempi di Yakin, arrivando ad essere una certezza del calcio europeo per quanto riguarda ovviamente le manifestazioni per l'allenamento. Pallone in mezzo per De Fuggerola che va ad avanzare in solitario, non trovato posizione, va largo sulla destra per Buchanan, si scaldano intanto i giocatori del Canada, pallone verso Johnson, prolunga per Buchanan, pallone troppo lungo per l'esterno del Villarreal che si spegne sul fondo per una rimessa che sarà affidata ancora una volta al portiere della Svizzera Kobel, chiamato in occasione in due volte nel primo tempo dai canadesi, in particolare da Larin e Ahmed. Rimessa dal fondo che viene battuta da Akanji, corto per Kobel, ma fa ribattere il direttore di gara il rimedio al fondo per la Svizzera in questo frangente. Siamo al 55esimo, Svizzera 1, Canada 0, ancora Bosnia-Qatar.
1: Bosnia 2, Qatar 1, siamo arrivati al settimo minuto della ripresa, manovra ancora la squadra che è in vantaggio, ovvero sia la Bosnia-Herzegovina, Lajbegovic, delizioso lo scavetto a cercare la percussione di Kolasinac che però deve retrocedere la sfera nuovamente verso il compagno di squadra Lajbegovic, giocatore del Salisburgo che ha avuto il grande merito di sbloccare la partita con quella gran giocata che ha portato la propria squadra in vantaggio, si riparte dal portiere addirittura Vasil con il Qatar che comunque fa pressione, lo fa con una FIFA, allora Vasil deve scaricare per Basic che poi si appoggia in orizzontale a Radelic che a sua volta cerca il lancio lungo nella zona di Demirovic, serie di balli ribatti, poi ricorre il pallone lo stesso Demirovic in anticipo su Lucia Cheie che sceglie di ripartire dal proprio portiere, Abunada che rischia un po' stoppando il pallone ma riuscendo in qualche maniera a liberarsene nella zona di Cookie che senza troppi complimenti, circondato da maglie giallo-blu della Bosnia, sceglie il rilancio lungo fino a far finire la palla verso il portiere della Bosnia, Vasil, che poi lo imposta e va a scambiare adesso con Tahirovic, il giocatore del Brøndby, gioca in Danimarca, si appoggia in questo caso nuovamente a Lajbegovic che cerca il duetto con Kolasinac che va a stendere, a defilare un pestone, in questo caso involontario, comunque doloroso, al giocatore che si era fatto incontro nel tentativo di andare a rubargli il pallone, si trattava di Pedro Miguel che aveva colpito un palo clamoroso allo scadere della prima frazione di gioco e dunque calcio di punizione in favore del Qatar, ritmi decisamente più bassi rispetto alla prima frazione di gioco, si gioca da 8 minuti nella ripresa, Bosnia 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
4: Mi dà la linea in perfetto sincronismo per il raddoppio della Svizzera con Mansabi, terza rete al mondiale per il ventenne attaccante elvetico che piega le mani a Crepo, azione nata in velocità con la sponda di Embolo che ha poi servito la corrente Mansabi che è andato a colpire non tanto di precisione ma di potenza con Crepo che ha intercettato soltanto per un attimo il pallone ma arriva arriva il raddoppio della Svizzera per la gioia di Manzambì, per la gioia credo anche del Friburgo, che è già pronto a scatenare una bella asta per questo ventenne di belle speranze. Lancio in avanti per Embolo, che sfrutta anche il buco di Cornelius, quello di De Fugirol, difende il pallone, lo serve alla corrente Manzambì, che va a colpire subito d'interno, non particolarmente reattivo Crepeau, che si fa passare il pallone sotto la schiena. Arriva il 2-0 della Svizzera, ma direi che la difesa del Canada inguardabile, perché buca Cornelius, sbaglia De Fugirol, sbaglia anche il portiere, insomma la frittata è servita, frittata gustosa per i tifosi rossocrociati, che possono gioire per il raddoppio di Manzambì. Arrivano i cambi da parte di Jesse Marsh, sta per entrare con la maglia numero 12 Olusaway, ed esce Ahmed, ed è entrato anche Millar nel Canada. Vedremo dunque quali saranno i cambi decisi da Jesse Marsh, ma siamo lunghi. 49esimo, Svizzera 2, Canada 0, segnato Manzambì.
1: E dalla frittata di Vancouver, che ci riporta alla mente il famoso trittico di Fantozzi, il frittatone di cipolla, la familiare di birra gelata e poi l'esecuzione libera dello strumento musicale vocale, ecco, diciamolo così, riprendiamo la linea da Seattle, dove non si gioca da un minuto circa perché c'è un infortunio occorso all'eroe del Qatar, colui che aveva realizzato la rete del 2-1, ovvero sia Alaidos, problema muscolare al quadricipite sinistro, ci abbiamo visto bene, è uscito Alaidos al suo posto, è appena entrato, il gioco riprende proprio in questo momento, il giocatore con la maglia numero 17 Ahmed Alghanei, classe 2000, giocatore molto, diciamo, giovane dal punto di vista dell'esperienza in nazionale, considerato che questa è la sua 14esima presenza con la maglia della nazionale catariota, ma anche un gol all'attivo nella sua carriera. Ma adesso torna nuovamente ad attaccare la Bosnia, lo fa dal settore di sinistra con Alaibegovic, che va via, proprio marcatore, traversone in area, non ci arriva nessuno, la palla finisce fuori e poi Schmidtson stoppa la palla con il petto ed alza un campanile ad allontanare la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo. Torna a riaccendersi la partita grazie a questa fiammata della Bosnia, nuovamente innescata, manco a dirlo, dal genio di Alaibegovic, che si è liberato sulle 100 lire sulla sinistra del proprio marcatore, si trattava di Kuki, ed è andato poi a mettere in mezzo una traversone invitante su cui Dzeko non è arrivato. Siamo arrivati al 12esimo minuto della ripresa, Bosnia 2 Qatar 1, nuovamente Svizzera Canada.
4: E allora rivediamo i cambi del Canada, che sotto di due reti al 60esimo contro la Svizzera, uscito Chouanier, entrato Eustachio, poi uscito Ahmed, dentro Millar, poi fuori anche Larine, dentro Oluvasei, con Oluvasei che va sull'esterno di sinistra, Millar invece va a fare coppia con Jonathan David lì davanti per cercare ovviamente di recuperare il più possibile questa sfida, che però sembra al momento assolutamente compromessa per il Canada, con la rimessa laterale comunque in avanti in zona d'attacco sul lato corto della rigore da destra per Johnston, mette il pallone in mezzo Chaka, poi Saliba a cercare il colpo di testa di Millar, che va a colpire un avversario, a guadagnare un calcio in angolo per i suoi, per il Canada, sostenuto dal tifo di casa che si era parzialmente ammutolito nel corso del primo tempo subito dopo il gol in apertura di ripresa di Vargas. Millar dalla sinistra si scarta in mezzo e poi la conclusione al volo sul cross di Millar di Cornelius, altra deviazione, sarà ancora calcio d'angolo, 61esimo, Svizzera 2 Canada 0, Bosnia Qatar.
1: Dove siamo 3 minuti più indietro rispetto alla sfida tra Svizzera e Canada, siamo al 58esimo, è sempre Bosnia 2 Qatar 1, ma Qatar vicino al gol del pareggio nel periodo non collegato, con una bella iniziativa da parte di Afif, che si è incuneato nel settore di sinistra andando a sfruttare un bel passaggio filtrante che arrivava a centrocampo da parte di Boudiaf, è andato con il mancino che non è il suo piede ad incrociare la palla di poco fuori sull'esterno della rete, dato per un attimo anche l'illusione ottica del gol. Adesso cerca di scuotersi la Bosnia con il pallone per Dzeko, Dzeko limite dell'area di rigore, viene portato fuori in questo caso da Gueye, tocco poi per Alaibegovic che deve però allontanarsi dall'area di rigore perché si allunga il pallone. Alaibegovic, lato corto dell'area di rigore, traversone morbido nel cuore dei 16 metri del Qatar, il colpo di testa a liberare da parte dello stesso Gueye, ma la palla resta ancora lì, finta il tiro Basic che poi si infila in un cul-de-sac, è fortunato però perché c'è Kolasinac che vince un rimpallo, lato corto dell'area di rigore, prova a mettere in mezzo il pallone, in due su di lui, la palla non passa, c'è addirittura FIFA adesso che prova a recuperare la sfera e ad innescare a sua volta in prima persona il tema offensivo della propria squadra, appoggiandosi a Boudiaf. Boudiaf che prolunga poi sulla zona di sinistra, dove riceve Sultan che si appoggia ad Atem, ancora lo stesso Sultan che non sa bene cosa fare con il pallone, va allora al cambio di gioco a cercare la percussione di Afif, anticipato però con una bella diagonale in questo caso da Katic, che allontana la palla dalla propria zona di pericolo. Ma ancora Qatar, la partita torna nuovamente a rialzarsi nei ritmi. Afif, lato corto dell'area di rigore, va a convergere il giocatore con la maglia numero 11 del Qatar, prolunga poi per Pedro Miguel che rincorre il pallone, evita il fallo di fondo, lo ridà nuovamente all'indietro allo stesso Afif, limite nell'area, palla sul sinistro, cerca la conclusione, la palla questa volta si alza molto sull'incrocio dei pali, ma è tutto un altro Qatar. Siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia-Herzegovina 2, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
4: 63esimo, Svizzera 2, Canada 0. Non cambia molto la situazione della classifica nel gruppo B, con la Svizzera saldamente al comando, 7 punti per gli elvetici, 4 per Canada e Bosnia, ma come detto al momento, nonostante il secondo gol incassato, resta comunque avanti il Canada con più 4, meno 2 per la Bosnia, che dunque al momento sarebbe terza, dovrebbe sperare ovviamente di rimanere tra le migliori terze che si qualificheranno, le migliori 8 terze che si qualificheranno per il turno successivo. Dunque situazione assolutamente ancora in aggiornamento nel gruppo B, con l'unica certezza che al momento è rappresentata dal primato della Svizzera, che sta saldamente dominando questa sfida, ha avuto l'occasione migliori, ha trovato anche le due reti per in questa seconda ripresa. Attenzione intanto a Jonathan David che accompagna la sua offensiva da parte del Canada, chiede anche la porta da parte di Saliba, poi in avanti per Johnston, libera Elvedi, difensore centrale del Mönchengladbach, poi fallo su Embolo. Calcio di punizione fuori della Svizzera nella propria metà campo, vicino al cerchio di centrocampo, 64esimo, Svizzera 2, Canada 0. Torniamo a Bosnia-Qatar.
1: Attacca il Qatar, palla nel centro dell'area di rigore, ci arriva Radelic, spazza via il pallone quanto più lontano dalla zona di pericolo, ma è un Qatar arrembante. Siamo al quarto d'ora della ripresa, Bosnia 2, Qatar 1, palla nuovamente rimessa al centro dell'area, finisce giù in questo caso Boudiaf, che però non accenna neanche alla protesta perché l'intervento di Katic è stato più che mai regolare. Ma è un Qatar che con queste ripartenze spaventa una Bosnia che quando accelera dà l'impressione di creare comunque pericoli con relativa facilità, ma che è un po' troppo sornione in questa ripresa e perde nuovamente il pallone. Adesso è Alijabegovic in persona a perdere la sfera, dando la possibilità al Qatar di provare a costruire. Porta il pallone in avanti sulla tre quarti, maglia numero 12, è Boudiaf adesso a smistare la sfera dall'altra parte, a cercare un inserimento sul settore di sinistra da parte di Esmilson, che di testa prova il cross, esce Vasil che travolge anche un suo compagno di squadra, si tratta di Katic con maglia numero 18 che finisce a terra, si tiene la testa, si è beccato praticamente un colpo di petto, anzi di pancia in testa, per dare un'idea anche di quanto sia saltato alto effettivamente in questa fase Vadil. Niente di particolarmente grave, ma niente neanche di particolarmente piacevole. Adesso è anche Vasil a finire a terra perché il colpo di testa incassato all'altezza della pancia evidentemente sembra aver fatto male a lui. Insomma, un po' di sceneggiare da una parte e dall'altra, non si gioca, e allora velocizziamo, è il 17esimo, Bosnia 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
4: 67esimo, Svizzera 2, Canada 0, analizzando un po' anche quello che è successo fino a questo momento negli altri gironi, con una partita ancora da giocare. Sono diverse squadre con un punto soltanto, come ad esempio l'Ecuador dopo due gare, la Stade Belgio che ha due punti dopo due gare, la Capoverde due punti dopo due gare, Senegal addirittura è terzo ma con zero punti nelle prime due gare. Dunque la possibilità per la Bosnia con 4 punti di essere tra le 8 migliori terze è assolutamente concreta. Intanto rimane a terra Manzambi, autore del raddoppio elvetico, dopo uno scontro con un avversario interviene anche il direttore di gara, gioco fermo in questo momento con Ciacca che va a rialzare il suo compagno di squadra, e con Jesse March che si gratta la testa perché evidentemente non ha ancora capito quali sono le possibili contromisure per ovviare al doppio svantaggio che comunque al momento consentirebbe al Canada di passare al turno successivo, e sarebbe un risultato storico per la nazionale canadese, che è la sua terza partecipazione a un mondiale, 86-2002-2022, senza mai superare il girone. 67esimo, Svizzera 2, Canada 0. Torniamo a Bosnia-Qatar.
1: Dove si continua a non giocare perché ci sono due cambi per quello che riguarda la Bosnia. Allora, maglia numero 11 fuori Edin Džeko, applauditissimo, e sentite il sottofondo grazie all'assistenza tecnica del nostro Andrea Di Marco, l'applauso del pubblico di Fede Bosniaca per il veterano di tante, di mille battaglie per quello che riguarda la sua nazionale. Quest'oggi alla 150esima presenza con la propria nazionale, ha colpito un palo, ha innescato l'azione del 2-1 con un suo tiro cross deviato dal difensore Albrake, è nato il gol del 2-0. È uscito poi anche il difensore centrale che si era fatto male, ovvero sia con la maglia numero 18 Katic, che era andato a sbattere contro il proprio portiere. Al suo posto è entrato Azzikadunic, giocatore che conosciamo bene perché milita in Italia, più precisamente nella Sampdoria. Il gioco riprende solamente in questo momento, dentro dunque Mahmic e Azzikadunic al posto di Džeko e di Katic. Ci sono in campo sia Memic che Mahmic, abbiate pietà cari amici radioascoltatori per quello che riguarda la Bosnia. Pallone che adesso viene amministrato dal Qatar, che rischia però di combinare una frittata perché sbaglia tutto e Bajrakterović va ad inseguire Albrake, che poi entra in maniera irregolare da dietro, prova i danni del giocatore della Bosnia e rischia probabilmente anche il cartellino giallo. Vediamo se arriverà il provvedimento disciplinare, non ci sono ancora stati ammoniti fino a questo momento in una partita sostanzialmente correttissima. Ad essere messo a terra è stato proprio il nuovo entrato Mahmic, non c'è il cartellino giallo, ci sarà invece il calcio di punizione, ma siamo lunghissimi, è il 65esimo. Bosnia 2, Qatar 1, torniamo a Svizzera-Canada.
4: 69esimo, Svizzera 2, Canada 0. Prova comunque il Canada a proporsi dalle parti di Kober, che in un paio di occasioni ha dovuto smanacciare il pallone sui traversoni che arrivavano dall'esterno. Il portiere della Svizzera adesso rimessa laterale sul lato corto dell'area di rigore da destra per Johnston, che va a mettere in mezzo all'interno dell'area piccola, sventa su tutti Rodriguez, che peraltro non è nemmeno il più alto della retroguardia comunque rocciosa degli elvetici. Pallone in avanti per Johnston, prova a rimetterlo dentro con Ruben Vargas, che si oppone con il corpo e viene dunque un calcio d'angolo. Johnston lo cede poi a Buchanan, che lascia l'incombenza a un compagno che sta per arrivare. Si tratta di Eustachio, centrocampista con origini anche portoghesi, e giocava anche, ha giocato per il Porto, è in prestito adesso al Los Angeles FC. Va a chiamare uno schema il centrocampista, il capitano del Canada. Pallone in mezzo, prova a intervenire David, viene anticipato però dalla difesa del Svizzera, recupera la reia, largo a destra per Eustachio, supera un primo avversario in dribbling, va a cedere per Buchanan, chiude addirittura Embolo sull'esterno destro della formazione di Jesse Marsh, con la Svizzera che si rifugia in fallo laterale, ridosso però dell'area di rigore, ancora Buchanan, lato corto della rigore, traversone in mezzo per Cornelius, anticipato da Elvedi. 70esimo a Vancouver, Svizzera 2, Canada 0, Bosnia Qatar.
1: Dove i minuti di gioco sono 67, il risultato è sempre di Bosnia 2, Qatar 1. Attacca il Qatar, lo fa con il tentativo di percussione da parte di Afif, che cerca anche adesso di andare a parlare con l'arbitro perché chiedeva un calcio d'angolo dopo che la palla era finita sulla linea di fondo. Secondo lui era stato un giocatore della Bosnia a toccare la palla per ultima. Vediamo quello che sarà la decisione da parte del direttore di gara. Il tocco in realtà in vero abbastanza netto da parte di Azzikadunic, difensore centrale della Sampdoria, molto giovane, classe insomma 1998, me lo ricordavo più giovane. E allora calcio d'angolo in favore appunto del Qatar, è il secondo della partita della squadra allenata da Lopetegui, 4 ne ha battuti invece la Bosnia. La bandierina è quella di sinistra e la traversione di Afif sul secondo palo con Albrake, che la rimette in mezzo al volo, e la deviazione da parte in questo caso di Basic, che mette la palla nuovamente in corner. Uno schema abbastanza particolare, mentre intanto è rimasto a terra Kolasinac, che adesso viene aiutato a rialzarsi dal direttore di gara. Arriva anche a porgere le sue scuse Karim Boudiaf, il giocatore che lo aveva travolto. Ma seguiamo nuovamente questo corner, il nuovo corner in favore del Qatar, prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada. Ancora Fifo sul punto di battuta, ancora bandierina di sinistra, questa volta è uno schema, la battuta è all'indietro per il controtraversone a cercare l'inserimento di Pedro Miguel, ma a trovare sostanzialmente il muro giallo-blu che va a respingere la conclusione, e si riparte allora dal portiere del Qatar che rilancia un po' la cieca in avanti. 68esimo minuto della partita tra Bosnia e Qatar, sempre 2-1 il risultato, Bosnia 2, Qatar 1. Attenzione però ancora il Qatar che recupera la sfera con questo traversone in aria, la palla che viene messa in fallo laterale. Bosnia 2, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
4: Siamo al 72esimo, 2-0 per la Svizzera sul Canada, ma è un momento anche della pausa ristoro, allora direi, visto che non si gioca, di tornare dove si gioca, tra Bosnia e Qatar. A te, Manuel.
1: Non siamo sincronizzati nei tempi, ma lo siamo nell'hydration break, perché in questo momento l'arbitro interrompe il gioco e manda tutti quanti a dissetarsi, noi ci dissetiamo durante la pubblicità.
5: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uleveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Sta per concludersi la pausa di ristoro a Vancouver tra Svizzera e Canada, avanti la Svizzera per 2-0, gol nella ripresa, in apertura quello di Vargas e poi al 58esimo il raddoppio di Manzambi per quanto riguarda la formazione rosso-crociata, che dunque in questo momento sarebbe prima nel girone, seconda invece la formazione canadese con gli stessi punti ovviamente anche della formazione bosniaca, ma con una migliore differenza reti, avendo anche impattato la sfida quella tra Canada e per quanto riguarda anche la formazione nordamericana. Sta per entrare Provis David intanto nella squadra di Jesse Marsh, che ha già effettuato tre cambi, sono entrati Eustachio, anche Millar e Uluvasei, esce Saliba ed entra Promis dunque nella formazione di Jesse Marsh, esce So per quanto riguarda la squadra elvetica ed entra Ebischer, il centrocampista che ha militato nel Pisa nell'ultimo stagione, ed esce anche Jacques ed entra Widmer, che gioca nel Mainz ma che ricorderete anche con la maglia dell'Udinese. 75esimo intanto qui a Vancouver, primi cambi per la Svizzera con la formazione elvetica avanti per 2-0 con il Canada che cerca con Promis David, che entra al posto di Buchanan, di sovvertire quanto sta accadendo. Adesso i due David lì davanti, Promis e Jonathan David per quanto riguarda il Canada. 75esimo, Svizzera 2 Canada 0, dovrebbe essere ricominciata anche la sfida tra Bosnia e Qatar. Vai Manuel.
1: Grande tempismo Cristiano Piccinelli, perché proprio in questo momento il gioco va a riprendere e vi diamo nota anche di una sostituzione, perché è entrato in campo anche Almoez Ali, maglia numero 19, che con 119 presenti ma soprattutto con 555 marcature con la maglia del Qatar è sostanzialmente il miglior marcatore in assoluto tra tutti quanti i giocatori in distinta nella storia della formazione allenata da Julen Lopetegui. Dentro dunque per cercare di dare anche più profondità ad un attacco che...
4: Scusa Manuel, mossa azzeccatissima da Jesse Marsh, perché Promis David va a segnare il gol del Canada e dunque riduce il passivo su assist da parte di Saliba, il colpo d'acrobazia dell'attaccante dell'Union Saint-Gilloise. Al 76esimo cambia il parziale, Svizzera 2 Canada 1, ha segnato Provis David, si festeggia sugli spalti di Vancouver, Svizzera 2 Canada 1. A te.
1: Aveva promesso un gol, evidentemente Provis David ha mantenuto subito la promessa a Vancouver, vedremo se manterrà diciamo le attese importanti che porta con sé l'ingresso in campo di Almoez Ali, il giocatore catariota che prende il posto di un centrocampista, dunque fuori un centrocampista, Karim, dentro un attaccante, Almoez Ali, per cercare il gol di uno storico pareggio che insomma andrebbe, come dire, a modificare quello che è il destino della squadra catariota. Si continua adesso a palleggiare per quello che riguarda la formazione di Lopetegui con questo lancio lungo poi in avanti da parte del portiere a cercare la profondità per Pedro Miguel, che cerca un'improbabile torre per l'inserimento di Afifa, che non può arrivare sul pallone. La sfera si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale. Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1, ritmi decisamente più bassi in questa ripresa rispetto al bel primo tempo che abbiamo raccontato. Si smentisce adesso però subito la Bosnia recuperando il pallone con Demirovic, attenzione lato corto dell'area di rigore, Demirovic punta l'uomo, le finte di Demirovic, bravissimo in questo caso Kukia a non cadere nell'inganno, e cadendo riesce in qualche maniera ad arpionare il pallone ed allontanarlo dalla propria area di rigore. Dopo una serie di rimpalli la sfera finisce direttamente tra i piedi del portiere della Bosnia, Vasil, che chiama a raccolta i propri difensori centrali pronti evidentemente a chiedere l'impostazione dal basso. 74esimo minuto, Bosnia Erzegovina 2, Qatar 1. Torniamo nuovamente a Svizzera Canada.
4: 78esimo, Svizzera 2, Canada 1, segnato Provis David. Non c'è parentela con Jonathan David, i due hanno discendenze assolutamente diverse, haitiane per l'attaccante della Juventus, nigeriana invece per l'attaccante dell'Union Saint-Gilloise. È proprio in azione Jonathan David che viene messo giù in maniera perentoria da Ebischer, subentrato nel corso di questa ripresa con Jesse March, che evidentemente ha trovato la mossa giusta affidandosi a Provis David, che è andato a prendere posizione al fianco dell'altro David al centro dell'attacco del Canada. Miller a sinistra, mentre sulla corsia di destra è andato a posizionarsi Saliba, è stato proprio lui l'autore dell'assist vincente per il colpo in acrobazia al volo di Promis, che ha ridotto il passivo. Calcio di punizione adesso in favore del Canada sulla tre quarti avversaria, sulla destra con Eustachio sul punto di battuta insieme a Miller, il pallone che viene chiamato di fatto dallo sguardo degli attaccanti centrali del Canada, indicazioni ai difensori centrali da parte di Abati Abel, il direttore di gara brasiliano di questa sfida di Vancouver. La finta di Miller, parte Eustachio, pallone morbido all'interno della rigore, ancora l'intervento di Cornelius in anticipo su tutti ma senza inquadrare lo specchio della porta, colpo di testa del difensore centrale del Glasgow Rangers, che finisce fuori bersaglio. 79esimo, Svizzera 2, Canada 1. No, torniamo a Bosnia-Qatar.
1: Con lo speaker che annuncia in diretta il numero dei presenti, oltre 67.000, non male, allo stadio di Seattle. Manca un quarto d'ora più recupero al termine della sfida tra Bosnia e Qatar. Il risultato è sempre fermo sul 2-1, Bosnia 2, Qatar 1. Il gol del Qatar, quello realizzato da Al-Muez Ali, è un gol anche, diciamo, storico, scusate, non da Al-Muez Ali, bensì da Hassan Alaidos. È un gol anche storico perché il giocatore del Qatar è il secondo più anziano nella storia della federazione, confederazione asiatica, a realizzare un gol a un mondiale. Il più anziano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'iraniano Ramin Rezai, che ricorderete con esperienze in Italia al Perugia e al Livorno. Rimessa laterale nella propria metà campo adesso, anzi calcio di punizione perché era stato irregolare l'intervento da parte di Pedro Miguel in favore della Bosnia. Si va avanti per così dire al piccolo trotto, poche emozioni in questi ultimi 10 minuti di gioco, con Alajbegovic che adesso fa correre con la Zinac sul settore di sinistra. Attenzione, dato conto dell'area di rigore, Demirovic prova subito il traversone di prima intenzione, trova la deviazione da parte di Gaye che gli mette la palla in corner, e dunque calcio d'angolo in favore di una Bosnia che torna a spingere. È il quinto corner per quello che riguarda la squadra allenata da Barbarez, tre ne ha battuti invece il Qatar. Seguiamo questo calcio d'angolo prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, idealmente a Vancouver per Svizzera Canada. Non c'è invece il calcio d'angolo perché c'era stata una segnalazione di fuorigioco da parte del segnaline e dunque invalidata anche l'ultimo tocco da parte di Gaye, e gioco che riprende con il possesso palla nella propria metà campo in favore del Qatar. E allora 78esimo, Bosnia 2, Qatar 1, nuovamente linea Cristiano Piccinelli, Svizzera Canada.
4: Grazie Manuel. 81esimo, Svizzera 2, Canada 1. È entrato Ndoye nella Svizzera al posto dell'autore della prima rete elvetica, ovvero Vargas. Ndoye, che ricordiamo ovviamente per la sua permanenza alla Bologna prima di approdare l'anno scorso tra le fila del Nottingham Forest. Johnston in avanti, chiude poi Ebischer, proprio Ndoye cerca in avanti Manzambi, Saliba per il Canada, la mette giù con un po' d'ordine Widmer, poi anche Ebischer che si allarga sulla destra, contro di lui la Reia, prova ad andare via il centrocampista del Pisa, contro anche Cornelius, non passa, l'ultimo tocco è del giocatore svizzero. svizzero, sarà rimessa da fondo in fuori del Canada, effettuata dall'esterno difensore Crepeau per Cornelius. Intervento però da parte del direttore di gara, il pallone non era fermo e dunque bisognerà recuperare e ripetere soprattutto quanto è successo prima, con il gol di Provis David, che ha riacceso un po' le speranze del Canada. Un po' però confuso nella manovra d'attacco la formazione nordamericana allenata da Jesse Marsh. 82esimo, Svizzera 2 Canada 1, questo è il parziale. Torniamo a Bosnia Qatar,
1: dove ci sono alcune novità per quello che riguarda il tabellino. Due sostituzioni, sono entrati il giocatore con la maglia numero 7 Al-Ettin e poi anche Mohamed Manai, e un'ammonizione, la prima della partita, per Fatih, maglia numero 20, che era uno dei diffidati e dunque, nel caso abbastanza diciamo improbabile al momento, ma nel calcio sappiamo che l'impossibile non esiste, in cui il Qatar va davanti, salterà la prossima partita. Ma adesso attacca ancora Bajraktarević, che cerca la conclusione per la Bosnia. La grande parata da parte di Abunada, che con i pugni mette la palla in corner per il quinto calcio d'angolo della partita in favore della Bosnia. Iniziativa in velocità da parte della squadra di Barbarez, con l'azione a convergere, il movimento a convergere di Bajraktarević, palla sul sinistro, conclusione nello specchio della porta, molto potente ma anche centrale, e con i pugni Abunada mette la sfera in corner. Seguiamo questo corner prima di tornare nuovamente a Svizzera-Canada. 79:30 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 2 Qatar 1. Sul punto di battuta c'è Alaibegovic con il destro, traiettoria a rientrare rispetto ai pali di Abunada. No, battuta corta invece per Bajraktarević, che a sua volta si appoggia verso Basic, che cerca la conclusione, la palla che sbuca tra una selva di gambe, serie di deviazioni, finisce sui piedi di Demirovic, poi ancora il tentativo di tiro cross, la palla che resta lì, la conclusione, poi la palla che finisce in rete per il gol del 3-1 di Mahmic, che dopo una serie di rimpalli quasi da videogame arriva sul pallone, la mette in rete, Abunada tocca ma non trattiene, e c'è il terzo gol della Bosnia, che a 10 minuti dal termine mette virtualmente in ghiaccio la partita. Bosnia-Herzegovina 3 Qatar 1, il gol di Mahmic, che si toglie anche la maglietta e verrà presumibilmente ammonito per questo dal direttore di gara. Bosnia 3 Qatar 1. Torniamo nuovamente alla Svizzera-Canada, Cristiano Piccinelli.
4: 84esimo, è entrato Schaffelburg al posto di Lareia nel Canada, con il parziale che non cambia, 2-1 tra Svizzera e Canada. Come non cambia anche la questione classifica, sempre 7 punti ovviamente per la Svizzera, 4 per Canada e Bosnia, ma ancora Canada avanti per la differenza reti, meno 1 per la Bosnia, più 5 invece per il Canada. L'uscita di Embolo e Manzambi nelle file della Svizzera, dentro Fasnacht e Iten per Murat Yakin, per dare un po' di riposo ovviamente ai suoi giocatori d'attacco. Dunque con il parziale ancora positivo per quanto riguarda la formazione elvetica. In avanti però c'è il Canada, che non si arrende, pallone in mezzo per Jonathan David, prova a difenderlo, l'intervento anche in copertura da parte di Freuler, pallone rimesso in mezzo da Schaffelburg, libera la difesa elvetica, e poi sul pallone non arriva nessun giocatore della Svizzera, ma anzi arriva De Fugelleros, che spedisce in fallo laterale per una rimessa in favore della Svizzera. 85esimo in questo istante, Svizzera 2 Canada 1. Torniamo a Bosnia Qatar.
1: Aveva già segnato in questo mondiale Mahmic, che si è tolto diciamo lo sfizio e anche la maglietta, ed è stato come detto ammonito per questo, di realizzare una nuova segnatura per portare la sua squadra sul 3-1. Bosnia 3 Qatar 1. Ermin Mahmic, giocatore molto giovane, classe 2005 anche lui, di proprietà dello Slovan Liberec, è al suo secondo gol sostanzialmente con la maglia della propria nazionale, nonché alla quarta presenza, comunque un avvio di carriera da sogno per il giocatore bosniaco per quello che riguarda appunto la sua avventura con la maglia della propria nazionale. Ed è altrettanto evidente che per un giocatore così giovane due gol al suo primo mondiale significa anche vedere schizzare in alto le quotazioni. Ci prova adesso il Qatar con questo traversone dalla sinistra verso la destra a cercare l'inserimento da parte di Al-Braki, che a sua volta prova di rimettere in avanti il pallone cercando l'inserimento di Al-Eddin senza però trovarlo, e dunque l'uscita di Vasil va a disinnescare la minaccia. È uscito anche Alaibegovic, maglia numero 19, al suo posto è entrato Burnic, ovviamente nessuna parentela con Tarcisio Burnic, anche perché si parla di uno spelling totalmente diverso, l'assonanza è solamente sonora, diciamo così. E dunque un ulteriore cambio per quello che riguarda Barbarez, con il copione che però non cambia, ovvero sia il Qatar che cerca con vigore ma con degli evidenti limiti tecnici di mettere in difficoltà una Bosnia che palleggia con calma relativa, tranquillità, e cerca di giocare un po' con il cronometro in quest'ultima fase della partita. 83-20 sul cronometro, Bosnia-Herzegovina 3 Qatar 1, gioco fermo, intervento irregolare di Al-Aldin ai danni di Basic, lo aiuta anche a sopperire a un problema di crampi andandogli a tirare, come si fa di solito, la parte superiore del piede per far sciogliere appunto la tensione muscolare. 83-40, Bosnia 3, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada.
4: 87esimo, Svizzera 2, Canada 1, con cartellino giallo per Miller che sul possibile contropiede della Svizzera ha fermato tirando la maglia Ndoye, dunque inevitabile la sanzione disciplinare per il giocatore dell'Hull City, praticamente la Serie B inglese. Ancora Ndoye per la Svizzera, all'indietro, pallone vagante, prova ad andarci Provis David, viene fermato l'intervento di Akanji, quello falloso su Miller, serie di batti e ribatti, calcio di posizione fuori del Canada, vicino alla linea di demarcazione della metà campo sul lato di destra, pallone per il tentativo di affondo di Cornelius che rallenta l'azione, va a cercare David, Jonathan David, largo a sinistra per Schaffelburg, ancora all'indietro per Cornelius. Mancano 2 minuti al 90esimo con la Svizzera che è in vantaggio, ma su una sola rete, 2-1 per gli elvetici, sbaglia tutto però Saliba, andato a cercare Miller sulla destra, pallone fuori, rimessa per la Svizzera, 88 e 10 secondi sul cronometro, Svizzera 2 Canada 1, tutti i gol nella ripresa. Torniamo a Bosnia-Qatar,
1: dove siamo decisamente indietro rispetto a Svizzera-Canada, perché il cronometro ci dice che i minuti di gioco sono 85 e i secondi sono 5. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, calcio di punizione però in favore del Qatar, sorta di corner corto sul punto di battuta, la bandierina è di riferimento, diciamo così, è quella di sinistra, la più distante rispetto alla tribuna centrale del Seattle Stadium. C'è Afif, maglia numero 11, che ha cambiato anche gli scarpini, è appostato dagli scarpini rosa a delle calzature gialle, osserva il piazzamento dei compagni, pronto a disegnare una traiettoria a rientrare. Invece si tratta di uno scambio corto per il tentativo da fuori, da rivedere, anziché no, anzi forse più da dimenticare che da rivedere, da parte di Alganei, che è arrivato al limite dell'area di rigore in splendida solitudine, ha cercato una via di mezzo tra un piattone a piazzarla e un collo di potenza, ma il peso del corpo era decisamente spostato indietro, la palla si è impennata ed è finita direttamente in curva, dove qualche fan probabilmente, diciamo, avrà la possibilità di portarsi a casa anche il pallone della partita nel caso in cui non voglia restituirlo. Prova ancora il Qatar adesso con la forza della disperazione a sfondare sul settore di destra, ma fanno buona guardia Burnic e Kolasinac che intercettano la minaccia e con la collaborazione del proprio portiere Vasil impostano nuovamente il proprio possesso palla. Ancora Kolasinac cerca il filtrante in avanti per Mavmic, che a memoria cerca il cambio di gioco dall'altra parte dove riceve Bayraktarevic, che avrebbe anche la possibilità di servire Memic. Bayraktarevic perde forse un tempo di gioco, va poi allo scambio indietro con lo stesso Mavmic, che viene a giocare il pallone anche molto lontano dalla propria area di rigore, ma si riparte dal cerchio di centrocampo in una fretta di velocizzare i tempi. La squadra allenata da Barbarez, che al momento è in vantaggio per 3-1 quando siamo all'87esimo minuto di gioco a Seattle. Bosnia 3, Qatar 1, torniamo nuovamente a Svizzera-Canada, dove credo che siamo più o meno, saremo a occhi e croce alla fine dei 90 regolamentari. Cristiano,
4: hai preso in pieno perché siamo al 90esimo e 15 secondi, 6 minuti di recupero, Svizzera 2, Canada 1, ci prova però il Canada a trovare il punto del pari, adesso lancio all'interno dell'area di rigore su cui prova a intervenire Cornelius senza riuscire però a incrociare il pallone sulla traversone che arrivava da sinistra di Schaffelburg, la difesa di Rodriguez, sta soffrendo la Svizzera direi in maniera inevitabile visto che comunque gli stimoli sono sicuramente più importanti per per il Canada, che gioca davanti ai propri tifosi, che sogna il passaggio del turno, al momento assolutamente ancora possibile, anzi al momento sicuro, ma bisogna vedere ovviamente quello che succederà anche tra Bosnia e Qatar. Certo è complicato per la Bosnia, dovrebbe segnare tantissimo da qui alla fine, visto la differenza a reti, più 5 lo ricordiamo per il Canada, meno 1 per la Bosnia, se ho fatto bene i conti. Se n'è andato intanto il primo minuto di 6 totali di recupero, con la Svizzera avanti 2-1 sul Canada, Bosnia Qatar.
1: Dove mancano 2 minuti e qualche spicciolo al termine dei 90 regolamentari, dopodiché sarà recupero. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, iniziativa interessante della Qatar nel periodo non collegato, con una triangolazione ficcante volta a liberare la conclusione di Al-Mued Salih, bello l'assist di Al Ghanem, ma ancora più bella la chiusura da parte di Memic, che in diagonale difensiva ha messo il piedone sul pallone intercettando la sfera che stava finendo appunto tra i piedi di Al-Mued Salih e impedendo al giocatore catariota di andare a battere a rete quasi a colpo sicuro, perché eravamo ben oltre la linea del dischetto del calcio di rigore. Poi il gioco è rimasto un po' fermo per dare la possibilità a Radelic, che nel frattempo era finito a terra, problemi di cranchi anche per lui, di rialzarsi, e solamente adesso la partita può riprendere con l'inesauribile Afif, maglia numero 11, che prova in posizione di ala sinistra a guadagnare spazio, poi all'altezza della linea mediana la sterzata, lo scambio in orizzontale per Fatih, adesso è una sorta di 4-2-4 quello disegnato da Lopetegui, con Al-Aleldin, Ali, Afif e Al Ghanem là davanti, e a chiudere la cerniera di centrocampo i soli Atem e Fatih, nonostante comunque Afif sia molto mobile e spesso e volentieri torni indietro a dare una mano. Ali palla all'indietro per Gueye, che a sua volta cerca di pescare dall'altra parte, ancora Afif a sinistra e la traversione in area di rigore, svetta di testa con la Zinac, cioè che allontana la palla dalla propria area di rigore, ma la sfera viene intercettata da Al Ghanem, che prova a convergere ma al limite dell'area di rigore viene fermata, ancora il traversone, ancora il colpo di testa questa volta di Azikadunic a liberare la palla e dunque a metterla in fallo laterale. 89-30, fra poco sarà recupero a Seattle. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
4: 93esimo, ancora 3 minuti di recupero, 2-1 per la Svizzera. Cross di Bidmer all'interno del rigore, libera Johnston, raccoglie Chaka, pallone all'indietro per Akanji, la pressione di David, il rilancio del difensore dell'Inter nella zona di Ndoye, che va a contatto con Johnston, i due finiscono a terra, tutto regolare per il direttore di gara, la rimessa laterale fuori del Canada, subito Johnston in avanti per Jonathan David, toccato duro da Rodriguez, fermato poi da Chaka, ancora però rimessa laterale lungo l'out di destra per il Canada. David offre il pallone ad Eustachio, lato corto della rigore, prova a mettere in mezzo, libera la retroguardia svizzera con Elvedi, poi Akanji non riesce ad evitare la rimessa laterale in zona d'attacco per il Canada, spinto dai tanti tifosi di Vancouver con la foglia d'acero sul petto, il simbolo del paese nordamericano. Rimessa laterale lungo l'out di destra, lato corto dell'area di rigore per Johnston, che presumibilmente opterà per un lancio all'interno dell'area di rigore della Svizzera con 4 giocatori canadesi dentro l'area piccola, pallone per Provis David, Svezia su tutti, Akanji, pallone poi raccolti da Schaffelborg, largo ancora a destra per Johnston, traversone di quest'ultimo all'interno dell'area di rigore, ma interviene in presa sicura Kobel. 94-15, ancora 2 minuti scarsi prima della fine, Svizzera avanti 2-1 sul Canada, Bosnia Qatar.
1: 6 minuti di recupero a Seattle, uno se n'è andato, il che vuol dire che mancano 300 secondi. Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, problemi di crampi anche per Al-Mued Salih, che peraltro è uno dei nuovi entrati, ma insomma la carta d'identità non verdissima del classe 1996 probabilmente reclama il suo pegno, ma ci sarà un calcio d'angolo in favore del Qatar. La bandierina è nuovamente quella di sinistra, la battuta di Al Ghanem, la palla sul secondo palo a cercare Afif, salta a vuoto in questo caso Radelic, allora Afif, lato corto dell'area di rigore, le finte, il doppio passo da parte del giocatore catariota, che però poi incespica in maniera abbastanza ingloriosa sul pallone, dando la possibilità al giocatore con la maglia numero 17 Burnic di recuperare la sfera e di perfezionare poi il disimpegno con Radelic, che mette la palla nuovamente in fallo laterale. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Qatar con Afif, che viene però fermato in questo caso da Tahirovic, che si incarta un po' con il pallone. Afif riesce a recuperare la sfera e va a guadagnare nuovamente un possesso offensivo. 4 minuti al scadere dei 6 di recupero, Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Svizzera-Canada.
4: Dove siamo ormai a 30 secondi dalla conclusione del tempo di recupero, sempre Svizzera avanti 2-1 sul Canada. Svizzera che vuole ovviamente ottenere il primato nel gruppo I, ma attenzione perché è una bolgia allo stadio di Vancouver per il Canada, che cerca invece il clamoroso pari. Il pallone per Schaffelborg, lo rimette all'interno dell'area rigore, prova a difendersi Provis David, il suo colpo in avanti, incerto Kobel, su di lui va Cornelius a commettere però fallo ai danni del portiere svizzero. Calcio di punizione in favore della formazione elvetica, e potrebbe essere questa l'ultima occasione della partita, con Kobel che rimane a terra. Si becca anche i bu da parte del pubblico di casa, però l'intervento era sicuramente regolare da parte di Cornelius. Ha provato a girare il lancio di Schaffelborg, David che ha difeso il pallone a spalla alla porta, la parata in due tempi di Kobel che aveva però bloccato il pallone prima dell'arrivo di Cornelius, che a valanga è franato sull'estremo difensore svizzero. Ma di fatto finisce qui la partita, e allora la Svizzera vince 2-1 grazie alle reti di Vargas e di Mazembe. Inutile per il risultato finale il gol di Provis David per il Canada, che sogna comunque il passaggio al prossimo turno. Manca solo l'ufficialità, ci dovrebbe essere. La Svizzera però chiude al primo posto il gruppo B. Grazie a Andrea Pieri per l'assistenza tecnica. Linea definitivamente a Manuel Codignoni.
1: Dove il Qatar, grazie Cristiano, ha provato a fare lo scherzetto con il gran tiro da fuori di mezzo esterno di Pedro Miguel, la palla che è finita 30 centimetri, non di più, alta sopra la traversa della porta difesa da Vasil. Cerca con l'orgoglio il Qatar di realizzare il gol, più dell'orgoglio per l'appunto che della riapertura della partita, considerato che mancano 120 secondi allo scadere dei 6 di recupero decretati dal direttore di gara, e dunque sul risultato di Bosnia-Herzegovina 3, Qatar 1, i giochi sembrano essere abbastanza fatti. Arriva adesso sui maxi schermi dello stadio di Seattle anche l'ufficialità del termine della sfida tra Svizzera e Canada. Svizzera 2, Canada 1. È altrettanto evidente che dovrebbe realizzare 5 gol in questo minuto e mezzo la Bosnia per pareggiare la differenza reti con il Canada. Dunque, insomma, io credo che i tifosi con la foglia d'acero sul petto, come diceva Cristiano Piccinelli, possono dormire sogni relativamente tranquilli circa il secondo posto della propria compagine. Esultano comunque anche i tifosi, tanti

0: irregolare, però l'intervento da parte del giocatore con la maglia numero 10 della Bosnia, che si imbufalisce letteralmente con il direttore di gara, mandandolo, non dico a quel paese, ma mandandolo a rivedere le proprie opinioni, ecco, con un ditino abbastanza inquisitorio. In realtà, insomma, è franato addosso a Gueye, mi sembra anche incontestabile la decisione del fischietto venezuelano. Ultimi 20 secondi, dopodiché sarà game over a Seattle, Bosnia Erzegovina 3 Qatar 1. Rilancio in avanti da parte della Bosnia con il pallone che finisce in area di rigore, e l'uscita da parte dell'estremo difensore Vasil a disinnescare la minaccia potenziale portata dal Muezzali, che era andato ad attaccare la profondità a cercare il colpo di testa per provare a mettere paura al portiere della Bosnia. E arriva dunque il triplice fischio, finisce qui la sfida di Seattle tra Bosnia e Qatar. Ha vinto la Bosnia 3-1. Rapidamente la successione delle reti, vantaggio bosniaco nella prima frazione di gioco con il gran gol da parte di Alajbegovic alla mezz'ora, dopo 5 minuti l'autogol di Abunada su tiro cross di Edin Dzeko a sancire il gol del 2-0. Al 42esimo del primo tempo la riapre il Qatar con Alaidos e il sigillo definitivo ad opera di Magmic a 10 minuti dallo scadere. La Bosnia con questo risultato si piazza in terza posizione, ancorché a parità di punti con il Canada, a quota 4 punti, e adesso deve aspettare che si completi il quadro della situazione per vedere se potrà accedere per la prima volta nella sua storia alla fase ad eliminazione diretta, alla sua seconda partecipazione al mondiale. Ringrazio i tecnici che ci hanno assistito nella messa in onda di questa trasmissione, mentre l'urlo che avete sentito era quello di Mahmic, che è andato a frantumare i timpani anche dell'operatore di ripresa. Dicevo, ringrazio Andrea Di Marco e Francesco Paradisi per averci mandato in onda. La linea può tornare agli studi di Dallas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Eccoci pronti da Dallas, davvero pochi secondi allo scoccare delle 23, arriva il segnale orario e poi ci sarà in ogni caso ovviamente il GR1. La storia di questo girone B è stata dunque scritta: prima la Svizzera che si è aggiudicata lo scontro diretto, per così dire, per la prima piazza contro il Canada. Gli elvetici torneranno in campo ancora a Vancouver nella notte tra il 2 e il 3 luglio contro una terza classificata, quindi c'è da attendere. Attende anche il Canada, seconda piazza, sarà il primo sedicesimo di finale, quello tra la formazione di Jesse Marsh e la seconda del girone A. Lo sapremo questa notte, ipoteticamente la Corea del Sud, ma ovviamente attendiamo la certezza. Si accomoda in terza piazza la Bosnia, l'ho detto pochi istanti fa Manuel Codignoni, stessi punti del Canada ma peggiore differenza reti, 4 punti, un meno 1 tra fatti e subiti. Io dico che sono ragionevoli le aspettative di andare comunque avanti tra le 8 migliori terze, l'eliminazione del Qatar alla seconda partecipazione, la prima da qualificate. Abbiamo riassunto tutto in pochi secondi e tra pochi minuti, 30 circa, noi ritorneremo in onda alle 23.30 in vista del calcio d'inizio alle 24 delle gare del girone C. Anche lì si chiude con la terza giornata, Scozia-Brasile, Marocco-Haiti, tutte da seguire, quindi ci risentiamo tra pochissimo da Dallas. Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wind Tre Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
5: Club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita.

0: ore 23:03.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale le polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte riguardo il sostegno europeo all'operazione americana in Iran. Dichiarazioni arrivate mentre il numero uno dell'alleanza è Washington per un incontro con Donald Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran, e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e, se non fosse per Erdogan, non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole e si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere, critica a Rutte anche da Carlo Calenda, che definisce gravi le sue dichiarazioni. Difesa e sicurezza al centro anche del vertice E5 di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo, e dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: La cronaca con il duplice omicidio di Pieve di Camaiore. In Versilia è stato arrestato l'uomo che ha ucciso in casa moglie e figlio. Il servizio di Valerio Scarponi.
5: Il fazzoletto bianco tra le mani, il pianto disperato, il senso di colpa che la travolge. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, la sorella di Katie Andreoni si dispera davanti alla casa dove la donna, 52 anni, viene uccisa insieme al figlio Mirko, 24, dal marito Piero Moriconi, 63 anni. Accanto a quella casa vive Luciano, cognato dell'uomo, racconta tensioni e litigi che a suo dire andavano avanti da tempo.
6: Un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
5: Ma che tipo di litigi? Si volevano separare?
6: No, sappia io no.
5: La tragedia si consuma intorno alle 14 nel cortile di casa. Uno dei vicini sente gli spari e chiama i soccorsi.
7: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava, e ho sentito il secondo sparo.
5: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
7: Ora basta.
5: Secondo lei si rivolgeva alle...
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. Stupid.

0: E non sono gocce di memoria, è la vostra realtà del giovedì mattina. Bentornati a Pane, Latte e Caffè con Marco e Vanessa.
1: È tutto vero, siamo in diretta.
0: Siamo in diretta.
1: 6:42 e 12 secondi.
0: Non ci speravano.
1: Neanche noi.
0: Noi sì.
1: Io lo sapevo che ce l'avremmo fatta.
0: Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, non è un regolare giovedì mattina, in realtà lo è, però ieri c'è stato il grande evento di cui abbiamo parlato per settimane, Radioton.
1: E siamo sopravvissuti.
0: Siamo sopravvissuti, sì. Marco ha fatto un grappino forse 5 ore fa.
1: Mamma mia, penso che i campani, no scusami, penso che il Sicilia Club con i calabresi sono andati via adesso dal football. Io sono andato via, senti che voci che ho. Sono andato via dal club e c'era un tavolo strategico, sembrava il G8 del Sud Italia. Se fanno un ponte, prima o poi
0: il mare.
1: Esatto, connettono la Sicilia e la Calabria, è finita, certo. è finita. Si uniscono i due club, c'erano Giovanni Aico e Rita del Fogolar e Stefano Pratola, incredibile. Allora, buongiorno a tutti o buonasera, se ci state ascoltando dall'Italia, e sono le 11:15. Abbiamo anche ascoltato le partite, ha giocato l'Italia, ha vinto contro la Qatar, no, potevamo, invece no, era la Bosnia che si è qualificata al posto nostro.
0: Eccola là.
1: E poi la Svizzera ha battuto i paesi ospitanti del Canada. Sono due paesi, adesso il Canada e
0: gli Stati Uniti,
1: esatto. E Messico in realtà. Sono le 6:43 e 37 secondi, per dimostrarvi ancora una volta che siamo live.
0: Siamo qui, ce l'abbiamo fatta.
1: Siamo nello studio, davvero, non è che abbiamo registrato prima, anche perché
0: anche Mario che ieri mi ha chiesto questa cosa, ma domani sicuro che siete live?
1: Bianca o Romaldi?
0: Mario Romaldi.
1: Romaldi sicuramente è già sveglio anche lui, perché lui è un mattiniero, un mattiniero. Saremo live fino alle ore 9, quello non cambia. Però cominciamo la puntata con le nostre gocce di memoria, con i nostri ricordi, con le nostre insomma,
0: con il nostro throwback,
1: emozioni, i nostri pianistei adolescenziali, con Cesare Cremonini. E stamattina perdonateci. Io faccio un disclaimer. Perdonateci perché sono 2 ore e mezza particolarmente impegnative.
0: Esatto, si rifletterà sulla musica.
1: Esatto.

0: bene a vedere perché siamo live il giovedì mattina con pane, latte e caffè. Questa canzone nel mio cervello l'ho sempre letta come: vieni qua, non ti faccio niente. Vieni vero, qua che non ti faccio niente.
1: Vero no. Sì. Salutiamo Mina, che salutiamo sicuramente
0: tutte le mamme.
1: L'avrà detto mille volte questa cosa. No, mamma no, non me l'ha mai detto. Saluto mamma.
0: Allora salutiamo Eleonora.
1: Saluto mamma che ci ascolta e è in collegamento ovviamente con la nostra app, che è come sempre gratuita, come il servizio che facciamo alla comunità italiana e come grazie a voi possiamo continuare a farlo, perché tutti quelli che sono venuti a Radioton ci hanno supportato. Tra l'altro non è neanche obbligatorio. C'è una signora a cui io voglio un bene dell'anima, a cui non stiamo particolarmente simpatici. Ho dei messaggi vocali sulla segreteria della radio, io li ho salvati tutti, dove dice: voi rubate tanti, chiedete tanti soldi alla comunità. Ma signor, lei può, se li vuole dare li dà, se non li vuole dare non li dà, cioè, faccia lei, non è che è obbligata.
0: Non è un obbligo.
1: Quindi
0: la signora era presente la sera di ieri?
1: No. Chiaramente. Scusa, l'ipocrisia totale della gente. Comunque la saluto, non so il suo nome, ogni volta che chiama dà un nome diverso. Io le voglio un bene dell'anima.
0: Sono quasi affezionato a questo.
1: Sì, le voglio bene. Sto piano piano avendo delle piccole faide. Molto carine, molto simpatiche. Okay. Molto simpatiche. Allora, Vane, siamo in studio Sanremo, 215 Port Road di Hindmarsh, linee aperte 8340-7700. Puntata speciale perché oggi siamo in tre. Perché Vanessa Celentano ha portato anche in ritardo, che se lo doveste sentire dalla campagna vorrebbe dire che è arrivata in ritardo.
0: Sono arrivata in ritardo.
1: Ma nelle altre 19 regioni vuol dire che hai portato qualcuno.
0: Per piacere scriveteci, chiamateci.
1: No. Anna Maria Silvestrino, dica.
0: Anna Maria, ci prego, chiama.
1: Chiama, dici.
0: Porto ritardo è un termine anche molto formale, direi. Di dire.
1: Addirittura.
0: Di dire, guarda.
1: Addirittura
0: ho con me il peso di questo ritardo.
1: Addirittura dopo faremo anche che tempo che porta questo,
0: che tempo
1: punto,
0: che porta questo porta è tutto, sono tutti spin-off connection. Di Porta a Porta, ovviamente.
1: Esatto, salutiamo Bruno Vespa che ci ascolta.
0: Magari anche Donato, chi
1: lo
0: sa.
1: Buonasera, benvenuti a parlare caffè, Marco Vanessa. Tra l'altro io devo fare dei saluti delle persone di ieri e ci sono degli ascoltatori con cui io mi scuso in anticipo perché li conosco da anni, ma alcuni non mi ricordo i nomi. Ed è troppo tardi per chiederglielo. Allora mi ricordo chi sono di vista, poi dico: sì, ti saluto in radio, ma non so come si chiamano.
0: Saluto quello a cui ho detto ieri, sì, saluto in radio.
1: Giuseppina, che potrebbe essere, cioè c'è una possibilità su 10 che
0: anche Pina lì.
1: Siamo Pina Dorazio a questo punto. Cioè, se tu dici salutiamo Maria, hai una possibilità su 5 che hai azzeccato
0: tutte
1: il nome.
0: Tutte le Marie sentitevi salutate stamattina.
1: Sì, tipo Vanessa, una. Nella mia vita c'è
0: una sola, ma anche forse in questa
1: non che,
0: comunità.
1: Ce n'è un'altra, ho sbagliato, scusatemi. Allora, mi raccomando, chiamate in studio se volete farci compagnia, ne abbiamo assolutamente bisogno.
0: Abbiamo delle facce stamattina.
1: Inguardabili. E tra l'altro, Vanessa Celentano, piccolo spoiler. Adesso,
0: spoiler.
1: Per un paio di mesi vivrà a casa della nostra cara Bianca.
0: La nostra cara Bianca, che salutiamo se ci sta ascoltando.
1: Che è in Italia e anche lei ci ha donato dei prizes per la raffle ieri, quindi con Pizzalola, che è uno sponsor della radio. E Vanessa Celentano, che prima si lamentava che abitava in Kiel alla Belen, lontanissimo, adesso abita qua dietro. Sei ancora più vicina di me, incredibile.
0: Sono più vicina
1: che
0: di
1: sei vicino
0: te.
1: A Anna,
0: sono
1: il shopping center. E sei arrivata in ritardo.
0: È il primo giorno in cui sono venuta da casa di Bianca alla radio e ovviamente devi fare un attimo i conti con il passaggio a livello.
1: Ma che passaggio a livello di cosa?
0: C'è il passaggio a livello.
1: Mucche,
0: c'è il passaggio a livello.
1: Il bestiame. Quanta roba c'è.
0: Il crocio grande. La macchina che era ghiacciata e non si sghiacciava. Quindi ho detto, quello secondo me 10 minuti non sono enough.
1: Quello sì.
0: Sono le prove, insomma, giri di prova.
1: Comunque,
0: giovedì prossimo andrà meglio.
1: Hai sbagliato strada. Se hai fatto il passaggio a livello, hai fatto la Kilkenny, hai sbagliato strada. Devi fare la Torrens Road. Cioè,
0: Torrens Road, poi?
1: Poi giri a destra sulla South e giri a sinistra su Port.
0: Yes, secondo me fatto il giorno.
1: Vabbè,
0: pensavo che a quest'ora del mattino fosse comunque più comodo fare quella lì.
1: Quindi next Thursday non porterai il nostro amico ritardo.
0: Non porto l'amico ritardo, porto l'amico puntuale. porto l'anticipo, ti dirò.
1: Ma di solito sei, arrivi prima a te, nonostante. Arrivi prima a te perché tu, vivendo lontano, parti prima.
0: Parto prima, parti con prima. Colazione al sacco.
1: Esatto, esatto, esatto, di tutto. Cioè brioche, cappuccini, cornetto e cappuccini.

0: quota Eros della settimana andata. Per chi si fosse connesso adesso, siamo qui con pane, latte e caffè.
1: Come cosa volo quando dici quota.
0: Ma questa, questa è un come si dice, un contagio. È un contagio di Marco Petta negli anni.
1: Volo.
0: Esatto.
1: Tra l'altro dobbiamo togliere i flyer del Radioton, che rimarranno tra l'altro
0: ancora per
1: studi
0: un po',
1: per sei mesi.
0: Ne approfitto per salutare Loris, che ci ascolta, ci ascolta e dice: saluto te Marco e ritardo.
1: Grande Loris.
0: Comunque vi stimo, io sono ancora catafratto. Giustamente dalla serata di ieri.
1: È un termine celentaniano questo?
0: È un termine non celentaniano. Loris, facci sapere da dove arriva questo termine.
1: Sai, io e Loris siamo conterranei.
0: Siete conterranei, esatto, siete milanesi imbruttiti.
1: Ok, dimmi questo. Tu sei di Caserta, non tante persone sono di Caserta qua, non ne trovi tantissime.
0: No.
1: Allora, ieri sono arrivato al club, saluto Giovanni, e hanno due ragazzi che sono di Milano. Ogni volta che arrivo, lui è di Milano, ho capito, ma cioè, it's ok, non è che cioè dobbiamo per forza connettere, cioè va bene,
0: sì, mi fa piacere.
1: Poi c'era Alice che è di Corsico, quindi sai, a me piace sempre chi della provincia, perché di Milano c'è veramente poca gente. Però ti capita mai questa roba qua di dover connettere, di dover dire, ah no, allora di Caserta, anche lei di Caserta, allora,
0: guarda,
1: dobbiamo essere amici.
0: Ovviamente capita difficilmente, perché come hai detto tu, molte persone sono di Caserta, ma quando succede, sì, è bello. Magari esatto, zone Caserta Napoli, come con Giuseppe, che siamo davvero a
1: Fratta Maggiore.
0: Però succede quasi sempre con Benevento e non c'è tantissima connessione perché sono due città diverse. Sì. Però ho assistito a questa riconoscersi tra appunto cittadini della stessa città o della stessa regione. Ieri davanti ai miei occhi due fiorentini si sono, o toscani non fiorentini, li hanno fatti conoscere, li hanno presentati, c'è stato tutto un
1: Nicola e ecco, io ti ho messo on the spot.
0: Io mi ho messo già in difficoltà on the spot.
1: Stefano Pratola.
0: No, non era Stefano. Il ragazzo che era al tavolo con noi,
1: Nicola
0: e un altro signore, insomma. Comunque c'è stato tutto un mare di qua, era tutto un urlare.
1: Marco Bracci pelato,
0: sì,
1: olio d'oliva,
0: sì,
1: è lui.
0: Sì.
1: Hai detto maremma e ho capito,
0: sì,
1: di chi parlasse. È incredibile, saluto Marco Bracci, è incredibile, lo saluto.
0: Comunque sì,
1: e lui quando viene in radio, scusa Ivane, quando viene in radio lui è veramente, bisogna bipparlo perché ne tira ogni tanto, ne spara due o tre.
0: Sì, ha detto, questo succede quando due persone della stessa regione o della stessa città si incontrano e c'è questo riconoscimento, è bellissimo. Non mi succede mai.
1: Come in tutte le regioni, che tu lo sai benissimo, la cadenza casertana è diversa da quella di Napoli o quella di Benevento, ma anche già solo a Napoli, dal Vomero, ci sono zone diverse di Napoli che hanno una cadenza diversa.
0: Certo.
1: Il toscano, adesso conoscendo Stefano, conoscendo dei toscani, io la cadenza la sento proprio diversa da Pistoia.
0: Ah, davvero? Perché
1: sì,
0: in realtà
1: Livorno, mia mamma viene da Piombino, si sente di chi è di Livorno piuttosto che di Firenze. Io non, te lo, so ripre-
0: penso,
1: non
0: sì,
1: te lo so replicare, ma si sente bene.
0: Ora che ci penso, sì. Ho un'amica di Livorno e effettivamente ha un accento un po' diverso da quello di Stefano. Però in realtà i toscani sono quelli che parlano la lingua con l'accento e loro non sbagliano mai, a quanto pare, la dizione. Avevo visto questa statistica di un insegnante di dizione che fa video contenuti su Instagram. E diceva appunto, coloro che non sbagliano quasi mai la dizione sono i fiorentini. Giustamente la lingua italiana è nata lì.
1: Ah,
0: quindi non mi aspettavo ci fossero differenze e accenti così,
1: sì,
0: diversi,
1: marcati,
0: però magari appunto nel piccole sfumature si colgono.
1: Però non è che, cioè, io non ho problemi a esaltare la mia regione, la Lombardia, va bene, però non è che ogni volta bisogna fare un evento. Ah no, Vanessa di Milano, fermi tutti. Ma poi io indago un pochino e tra l'altro Alice di Buccinasco. Tra l'altro, noi anche di Milano, chiaramente, perché nessuno è veramente di Milano.
0: Nessuno è veramente di Milano. Loris ci conferma che è un termine milanese, catafratto.
1: Mai sentito.
0: E salutiamo anche Riccardo che ci ascolta da Ninos. Lo salutiamo, ti facciamo compagnia questa mattina.
1: Riccardo, già le mani in salsiccia.
0: Già sta le mani a fare salami.
1: In pasta. Allora, questa settimana ho capito che mia figlia è davvero mia figlia. Se non ho bisogno di DNA test. perché l'ho trovata a ballare musica rap italiana come gli Articolo 31. L'ho beccata.
0: Mi sembra
1: che
0: un test di paternità abbastanza valido.
1: Esatto. Non bastavano gli occhi a mandorla, capisci?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:06.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto. Mercoledì 25 giugno, Finner Street, Marion, Goodwood Road, Door Park, Cross Road, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Felce azzurra, profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: 7 e 11, eccoci qui, bentornati a Panellate e Caffè con Marco e Vanessa.
1: 25 giugno, ci siamo live per davvero.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Che tempo che porta. Quasi, stiamo migliorando. Allora, oggi 17 gradi. E in realtà...
0: in realtà 17 gradi, non adesso però, no, forse la massima. Cane.
1: Vale, abbiamo cazziato la settimana scorsa, posso dirti.
0: Perché?
1: Perché, hai detto perché, ho come detto direbbe perché. Marco Petta, e anche Loris, tra l'altro. Perché la settimana scorsa ho detto, piove tutta settimana, giovedì ha fatto sole, venerdì ha fatto sole.
0: Non è stato un problema nostro allora. Abbiamo sbagliato Giuliaci. Che tempo che porta, non portava.
1: Ha portato quello che voleva lui. Allora, domani è partly cloudy.
0: Domani è partly cloudy, anche oggi in realtà...
1: Porta nuvole domani, parzialmente però, parzialmente.
0: In realtà domani non porta tutte queste nuvole, potrebbe essere un'unica giornata.
1: Scusami, stiamo guardando
0: lo stesso meteo.
1: Più o meno, sì. No, quello dell'iPhone, quello è diabolico.
0: Tu dici?
1: Io c'ho il bomb. Però il bomb non è, dicono che il bomb non è così accurate.
0: Per farla un pochino in più breve, potremmo dire che il weekend...
1: ecco.
0: Potrebbe essere senza piogge,
1: ma
0: l'inizio della settimana prossima piove. Lasciate ogni speranza voi che entrate nella settimana prossima.
1: Esatto, esatto.
0: Perché la pioggia vi accompagnerà, come è stato per le scorse settimane.
1: Una Cenerentano dantesca.
0: Esatto, quindi mettiamola così. Utilizzate questo weekend per, non so, lavare la macchina.
1: Oddio.
0: Per mettere come me gli Uggs che non si sporcano nel fango.
1: Come non si sporcano nel fango? Ma quello è il camoscio, si sporcano,
0: esatto,
1: subito.
0: Si possono mettere adesso, poi se piove non puoi metterli.
1: Sì, sì. Tu avevi gli stivaletti di gomma da bambina?
0: Certo.
1: Io non ricordo di averli avuti.
0: Sì.
1: Mai.
0: Piccola,
1: volevo proprio sporcare tutte le scarpe così mia mamma poi le doveva lavare. Dovremmo ricomprare gli stivaletti.
0: Assolutamente
1: di gomma.
0: Sì, soltanto per la settimana prossima.
1: Con i fiorellini, con gli unicorni. Potremmo.
0: Con l'impermeabile giallo.
1: Dai. Sì. E poi manca solo un pagliaccio che ci invita a entrare in un tombino e siamo a posto.
0: Comunque, questo è il meglio del fine settimana e della settimana prossima. Quindi l'inverno si fa ancora sentire. E purtroppo, ragazzi, l'estate è lontana.
1: L'estate è già finita, non sta finendo, è già finita. Vanni, esce qualcosa stasera di film?
0: No, grandi uscite settimana scorsa.
1: Certo, è uscito Toy Story. Hai visto,
0: esatto,
1: Toy Story?
0: Guardate,
1: attenzione,
0: Toy
1: dimmi.
0: Se non l'avete ancora visto, perché
1: dimmi.
0: È un film tenerissimo, bellissimo. Attenzione. Sicuramente ha mantenuto quello che è l'hype di Toy Story, che è molto basato sull'amicizia. A tratti commovente. Io non ho pianto.
1: Oddio.
0: Sarà che ero presa bene in quel momento. Ma momenti piantino ce ne sono di diversi durante il film. Quindi andate a vederlo.
1: Adesso Cenerentano era nella sua giornata di good mood.
0: Era nella mia giornata di good mood. L'ho visto con il team al lavoro. È piaciuto a tutti.
1: Ah sì?
0: È assolutamente un film per qualunque età.
1: Perché noi adesso siamo diventati genitori di Andy. Eravamo Andy,
0: esatto,
1: il protagonista,
0: esatto,
1: nel 95, 96 quando è uscito.
0: E Andy,
1: noi eravamo Andy.
0: È simpaticissima la sua comparsa, direi, perché non fa parte di tutto il film.
1: Non spoilerare, però.
0: No. Fa parte della maggior parte del film, però posso fare uno spoiler perché è super divertente.
1: Taglia, cioè, come quando guardi il trailer, hai già visto mezzo film. Diccelo. Beh, dai, dillo. Ormai
0: non posso.
1: Ormai l'hai detto. Chi muore?
0: No. Però si prende in giro Andy perché si capisce che è diventato anzianotto. Quindi prendono in giro alcuni tratti. Che ha. Ed è molto divertente.
1: Beh, come me che godo ad aver comprato il floss elettrico. Che dicevamo la settimana scorsa.
0: Quelle sono soddisfazioni, soprattutto.
1: Sono i momenti giusti della vita.
0: Ma l'hai comprato in offerta?
1: No, l'ho preso su Amazon. Salutiamo gli amici di Amazon. Salutiamo anche gli amici della Pixar che ci hanno pagato per invitare le persone
0: ad andare a guardare Toy Story.
1: Che bello, devo andare a vederlo.
0: Assolutamente sì.
1: Io intanto ti metto on the spot. Mi ha ingaggiato Palace per vedere se sei attenta e sei pronta sulle uscite del giovedì, capisci? Tu devi ricordarti adesso tutti i giovedì. Il mercoledì sera preparati su quello che esce, perché te lo chiedo.
0: Vado a fare i compiti.
1: Te lo chiedo. Tra le granite e le granate sono le 7:15. Quindi rimanete qua.

0: Francesco Gabbani con Tra le granite e le granate, 7:20, buongiorno a tutti, buongiorno al nostro Filippo Belperio.
1: Buongiorno Filippo, che ci ha chiamato.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Fili, come stai?
2: Bene, grazie, a voi non ci vale domanda. Ehi Marco, voglio dare un saluto a tutti gli ascoltatori di ieri sera, anche a quelli che non l'ho salutato, li saluto stamattina.
0: Bravo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Bravo Filippo.
2: Buongiorno a tutto il mondo.
0: Grandissimo.
1: Grazie grandissimo. Filippo.
0: Allora, Filippo e Assunta ieri ci hanno portato le olive, quindi grazie mille per tutti i tavoli, per tutti i volontari, per tutte le persone presenti. Gli auction item, l'olio d'oliva che fanno loro. Viva il frantoio!
1: Viva il frantoio!
0: Cioè, io viva il frantoio! Potevo andare via in quel momento.
2: È davvero!
0: E gli
2: Marco,
0: spinaci, non ho preso gli spinaci.
1: Non ho preso gli spinaci, ero molto invidioso della gente che girava con gli spinaci in mano, sì. Devo dire la verità.
0: Filippo, com'è andata ieri? Com'è andata? Raccontami.
2: Benissimo, Marco, io non mi aspettavo quello,
0: Addirittura? Sei sorpreso di quanto è andata bene? Com'è possibile?
2: Oh! Sicuro, è stata una sorpresa bellissima.
0: Che storia.
2: Speriamo l'altro anno ancora meglio.
0: E come no, ogni anno bisogna migliorare, Fili. Fili, dici, ma l'anno prossimo ci porti il finocchio, scusami, a tutti quanti. Non è che te lo porti solo per te.
1: Anche lì ho visto girare questo container con il finocchio, ho detto ma
2: sì, vedi, quello poi ce ne volevano una mezza tonna per tutti.
0: È come no.
1: Allora, voglio dire, Filippo, i nostri ascoltatori ti hanno riconosciuto perché sono arrivati dei messaggi che dicono: ma è il signore delle olive? Ebbene sì.
0: È lui. Fenomeno. Filippo, Assuntina come sta?
2: Assuntina sta alright, sta bene.
0: Siete svegli?
2: Ciao. Ehi Marco, c'è uno sorriso bellissimo.
0: Ieri grande serata. Filippo.
2: Marco.
0: No, vai, fai. Tu prendi in mano la situazione, fai tu quello che vuoi.
2: Le olive sono state abbastanza, sono rimasto contente.
0: Bravo. Tra l'altro, tu le vendi alla Marchetta ancora o no? Vai alla Marchetta?
2: Sì. Oh,
0: Quando vai? Ricordacelo, fatti un po' di pubblicità, che te frega, vai.
2: Adesso c'ho le olive fresche, quelle fatte col sale e quelle fatte a preserve all'acqua.
0: Okay.
2: Sono state beautiful, te l'hai provata?
0: Sì, è come no. Comunque, comunque io chiuderei la nostra puntata con viva il frantoio. Cioè, viva il frantoio, è stato un momento.
1: Facciamo magliette.
2: Marco, quello è l'olio proprio originale della frantoio, che non la batte nessuno, quella oliva.
0: Nessuno.
2: Quell'olio è saporito. Perché? Io anni fa ho trovato quegli esperti che vengono a assaggiare l'olio qua in Australia. Io ci sono domandato qual è l'olio, dice lo frantoio, lo best olio.
0: That's it, abbiamo deciso, abbiamo scoperto che il frantoio, che si sapeva già tra l'altro. Grazie Filippo, saluta Assuntina.
2: Va bene, sei servito Marco, un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao. Il nostro Filippo Belperio
1: e le olive, le olive e l'olio,
0: ha elevato il livello di questo programma.
1: E poi 10 litri sono stati offerti, o sbaglio?
0: 20
1: litri, erano due
0: da 10. Con Stefano e Sara metto, raga, facciamo il bid noi tre, perché noi serve l'olio d'oliva.
1: No, l'olio d'oliva qui se ne va un litro a pranzo, ogni pranzo.
0: Perché Prato, se non c'è Pratola. Cioè, il mese che Pratola andrà in Italia, cioè, praticamente il nostro consumo di olio si dimezza.
1: Come quando tu vai via e nessuno compra la maglia.
0: Ma anche Stefano è amante. Beh, sapete che alla Radio Italiana 531 facciamo una digressione. Sono quattro tipi di maionese addirittura, perché siamo dei connoisseurs,
1: certo.
0: Come quelli dell'olio, gli esperti dell'olio.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino.

0: parli 7:32, perché noi parliamo all'infinito, ma portiamo sempre, alla fine arriviamo sempre a we land the plane, come si dice, sai, che
1: land the plane
0: quando parli ma non arrivi mai al dunque. Noi in realtà ci arriviamo. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da nord a sud, da est a ovest, dall'Italia all'Australia, tutto il mondo, grazie alla nostra app. Chi magari in questo momento, non lo so, alle 7:30 si sta facendo la doccia. Io tante volte ascolto la radio in doccia, tipo
1: questa
0: mercoledì.
1: Questa era la domanda che volevo farti. Tu sei uno che ascolta la musica o la radio o qualunque cosa?
0: Allora, sì, Vane, io la mattina mi sveglio, vado in bagno e dico: Alexa, sono sveglio. Alexa mi dà il meteo e fa partire automaticamente la radio sulla TuneIn app. Quindi tipo io il mercoledì mattina, che lo uso come esempio come se fosse l'unico giorno che faccio la doccia a casa. Il mercoledì mattina.
1: Prometto, Marco si lava anche altri giorni.
0: Sì, beh, ogni tanto, dipende se capita. Mi sveglio e ascolto Sant'e Peter. Tra l'altro Sant'e Peter ieri ho ricevuto tantissimi complimenti anche direttamente a loro, ne hanno ricevuti anche loro per il programma del mercoledì. Abbiamo un breakfast team diverse,
1: very
0: diverse. Però tornando alla tua domanda, sì, a me piace tantissimo ascoltare la radio, in particolare la radio italiana, in doccia, anche Simone e Leonora li ascolto spesso.
1: Ma è uno speaker in bagno?
0: Ho un Echo Pop, un Alexa, salutiamo Jeff Bezos che ci ha pagato questo segmento.
1: In bagno, quindi?
0: In bagno, sì.

0: Quindi potete farlo anche voi, eh. Se avete un Amazon Box, potete settare degli automatismi, gli dite una cosa particolare e lui fa un'azione particolare. Tipo io quando gli dico Alexa sono sveglio, lui mi dice il meteo di Adelaide, l'orario, e fa partire automaticamente la radio.
1: Bella questa cosa qui.
0: Sì, sì. Questo è se leggete le istruzioni
1: io
0: di
1: Alexa
0: cosa...
1: sono sveglio. Gli farei la domanda.
0: Esatto. A volte lo dico in maniera sbagliata e lui fa buongiorno Marco, basta. Devi mettere la radio, dai, su, svegliati.
1: Alexa, riprovaci.
0: Siamo in un momento della vita dove ci aspettiamo che la tecnologia ormai sia una persona umana. Tipo ChatGPT.
1: Esatto.
0: Quando ChatGPT sbaglia io lo insulto, tipo, oh, ma chi ti ha detto di fare sta cosa? Cioè, capisci?
1: E noi pensiamo che loro non hanno errori, non hanno difetti. Ma proprio no. Come la natura umana ce le hanno.
0: Meno male, ce meno le male hanno. Quella paura che i robot ci conquisteranno ancora
1: no.
0: In remoto.
1: Assolutamente no. Io ogni volta che guido chiedo qualcosa a Siri. Io utilizzo Siri, nessuno utilizza Siri. Io utilizzo Siri solo per dire ehi Siri, set the time for 5 minutes quando devo cucinare la pasta, qualcosa nell'air fryer. Quello è l'unico momento in cui uso Siri. Perché ogni volta tu provi ad utilizzare Siri per un'informazione, you need to unlock your iPhone to do this. Ma
0: perché?
1: Scusami. Ma
0: perché?
1: What?
0: Ma che senso ha?
1: Dimmi il meteo che fa oggi.
0: Va, nel nostro problema è che noi abbiamo Siri in inglese e non ci capisce. Dobbiamo
1: no,
0: veramente...
1: anche se glielo dico in inglese.
0: Appunto. Cioè, fatti due domande.
1: Cioè, l'altro giorno non volevo sbloccare il telefono, so che avevo le mappe accese in qualche
0: modo. Cosa dovevi
1: modo,
0: fare?
1: Cosa però
0: dovevi
1: dovevo fare? Assolutamente sapere se avevo imboccato la strada giusta.
0: Oddio, sì, ma che domanda.
1: Da che è una stradina. Difficile. Ho detto, Siri, ma se ho il localizzatore acceso, tu dovresti essere... Io sì dico, Siri, am I on Regency Road? Non mi puoi dire... Am I driving a registry?
0: Non ho mai fatto questa domanda. Non ho mai fatto questa domanda. È
1: ho provato.
0: Devi cercare di capire anche la tecnologia. Devi cercare di capire. Io trovo una fatica immonda sempre. Per esempio, quando chiamo Mario Romaldi, che saluto e abbraccio, e anche lui, grazie mille, Mario, per il super lavoro che ha fatto per questo Radioton. Mario, sul mio telefono è salvato MR. Quindi io, siccome ho Siri in inglese, quando dico call MR, a volte lo prende, a volte mi chiama Emma Luxardo, che saluto, because MR, Emma.
1: Sì.
0: Chiaramente, se noi avessimo Siri in italiano sarebbe molto più facile, ma siccome è più facile averlo in inglese,
1: vero,
0: perché abbiamo più contatti in inglese, abbiamo più messaggi da mandare in inglese,
1: sì.
0: Per me la rivoluzione è stata quando il mio CarPlay leggeva i messaggi su WhatsApp in italiano, cioè ovviamente riconosce la lingua, se tu mi mandi un messaggio in italiano...
1: L'accento, cioè non c'è accento, è proprio italiano.
0: È proprio il Siri italiano che te, lo,
1: certo,
0: che te lo dice. Però è veramente difficile per noi con un accento parlare con Siri.
1: È vero, Siri mi legge i messaggi in maniera stupida. Perché appunto lei è, la mia Siri è di, non lo so, di Londra alta. E quindi mi legge,
0: aristocratica.
1: Mi legge i messaggi in quell'accento un po' strano.
0: Comunque.
1: Però effettivamente sì, ritorniamo al discorso che questi strumenti sono utili. Secondo me non puoi dargli task molto importanti, però
0: non troppo
1: importanti, però nel piccolo secondo me sono utili.
0: Nelle piccole cose sì, ma you need to unlock your iPhone first è la mia frase
1: peggiore. Non me lo dire, non posso toccare il telefono, ho preso due multe per toccare il telefono.
0: Le paghi tu?
1: Cioè, dai.
0: Le paga Apple o no? Non le paga Apple, devo pagare io. Cioè, fai quello che devi fare.
1: Cioè.

0: Biagio Antonacci, pazzo di lei. 7:41, Vanessa Celentano, abbiamo un annuncio comunitario. Cari amici ascoltatori della Radio Italiana.
1: Cari amici ascoltatori.
0: Se doveste avere dei punti, dei merit point rimasti, potreste donarli a Vanessa Celentano.
1: No.
0: Perché parlavamo brevemente
1: Vanessa,
0: di punti.
1: Esatto, Vanessa Celentano è una che prende le multe più simpatiche. Ancora non arrivo, che sta molto, ma arriverà perché
0: sai già,
1: il sorriso al flash l'ho fatto. Ho visto e ho detto cheese. dopo la multa presa ovviamente per non utilizzavo nemmeno il telefono toccava il mio corpo, il telefono era sulla mia gamba.
0: Non mi toccava, Siri ti toccava.
1: Mi toccava, esatto, e le mie mani erano sul volante, il mio telefono era sulla gamba, però giustamente la legge, la nuova legge fatta, dice che il telefono non può entrare in contatto con nessuna parte del tuo corpo. È perché è un distrattivo, è una distrazione, ok. Quindi quella multa lì è stata presa e dimenticata.
0: Tu l'hai letta per dirla così bene, l'hai letto proprio la legge.
1: Ho pianto su questa legge.
0: Che poi
1: cercavo,
0: tra l'altro, ce l'abbiamo sotto la radio.
1: Cui, davvero cercavo il cavillo perché dicevo, ma se tutte e due le mani sul volante.
0: Fatta la legge, ho trovato l'inganno, giustamente. Cioè. Ah, tu sei proprio la Karen che va a contestarla perché...
1: Vorrei capire.
0: L'hai già presa questa sotto, tra l'altro sotto la radio, perché sono tre telecamere in Sud Australia. Una è sotto la radio, che è la Mobile Detection Camera.
1: Yeah. Multa presa invece qualche giorno fa
0: Questa è clamorosa, signori e signore.
1: Signori e
0: questa...
1: signori, allora, se voi, io lo dico a tutti gli italiani che vengono in Australia, fate attenzione, perché noi siamo abituati, personalmente almeno nella mia città natale, ci sono tantissimi passaggi a livelli nel centro urbano, ok, e che praticamente aprono e chiudono ogni 10 minuti.
0: Quanti treni passano?
1: No, davvero, davvero, davvero. Tanti treni passano. E appena si aprono, non aspetti nemmeno che il semaforo non è più rosso, che la sbarra è completamente alzata, tu passi, perché davvero devi sfruttare ogni minuto prezioso, perché chiude sempre. E non ci sono telecamere, insomma, vabbè, anche un po' in Italia si fa un po' così, la San Fasson. Qui invece stai al passaggio a livello.
0: Perché hai velocizzato la
1: passaggio a livello si alza. Passaggio a livello si alza. La luce è ancora rossa, non si sa perché.
0: Ma quelle due ai lati o la luce del semaforo? Non c'è un semaforo, c'è le due luci che si alternano.
1: Ci sono le due luci ai lati, esatto. Passaggio a livello aperto, la luce è ancora rossa. Se passi
0: c'è
1: la luce
0: telecamera,
1: ancora rossa.
0: Mani, c'è la telecamera.
1: I know.
0: Soprattutto, cioè tu a fare house sitting a Bianca è la tua rovina. Cioè tu hai tipo quattro telecamere da qui a casa di Bianca.
1: Vero.
0: Cioè la telecamera mobile detection camera, che è qua sotto la radio, non puoi sbagliare. Cioè se voi tornate verso Port Adelaide, io lo faccio tutti i giorni, mia moglie Nadia saluto, che ha preso la multa, e ho detto, ma tu scusami, cioè questa strada la fai tutti i giorni, la multa per il mobile phone non la puoi prendere.
1: No.
0: A parte che non dovremmo utilizzarlo, io sono il primo e ne sono vittima, cioè
1: vero.
0: Sono colpevole, non vittima, cioè io sempre che mi invittimisco a casa. Tu hai la telecamera delle sbarre del passaggio a livello sulla Kilkenny Road. È sbagliato. Cioè, Vane, stai attenta.
1: Lo farò. Tra l'altro non è colpa mia, però vorrei raccontare questa storia.
0: Sì, vabbè, questi francesi che non sanno guidare adesso, capisci? Capisci? Capisci? Comunque.
1: Vabbè, sì. Comunque. Quindi, davvero... spero che, ti ripeto, faranno una riqualificazione di marciapiedi.
0: Ma basta con questa storia di marciapiedi.
1: O magari utilizzeranno questi miei soldi che mi stanno davvero togliendo dall'anima.
0: Salutiamo il nostro premier, il nostro Peter Malinauskas, che il nuovo upgrade sulla Torrens lo sta pagando.
1: L'ha pagato
0: tutto Vanessa Celentano. Cioè... tra l'altro io adesso godo come un riccio, perché addirittura posso dare punti. Cioè io per 3 anni ho avuto 3 punti rimasti.
1: Se la sarò io tra poco.
0: Ogni 3 anni si riazzerano, giustamente.
1: Sì,
0: io adesso ne ho 12, quindi io vado in giro praticamente spavoneggiando.
1: Sborone.
0: Cioè, sborone, c'ho 12 punti, fra, quanti ne vuoi? te li do io. Saluto tutti quelli che mi hanno regalato punti, Eleonora, zia Elena, io chiamavo, una volta io ho detto, Ele, mi servono 3 punti, me li puoi prendere tu, oppure zia Elena, avevo bisogno, che devo fare?
1: Che devo fare?
0: Ora quello, non venivo più a lavorare, che dovevo fare? Questo dovevo fare. 7:45, arriva Giordana Angi, e poi... qui si vola per un po', poi pubblicità, poi torniamo, poi finiamo il throwback e poi sono le 8. E poi, cioè, è mezzogiorno.
1: E poi dalle 8 è mezzogiorno.
0: Cioè, è finita. Rimanete con noi perché qui si vola, qui si vola.
2: Sicuro il mio amore. Come sicuro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!

0: Achille Lauro con latte più 7,53 live, per essere precisi, ho detto 7,53, potevamo dire 7,50, poteva essere puntata non live, live non, siamo qua.
1: E invece siamo qui, è il 3 minuti che vi dice che siamo qui,
0: esatto,
1: con voi.
0: Esatto, esatto, a meno che non abbiate voi l'orologio sfalsato. Allora, mondiali di calcio, in questo momento raddoppio del Brasile contro la Scozia, doppietta di Junior. Doppietta di Junior, la Scozia quindi che è in svantaggio di due reti contro il Brasile del nostro Carletto Ancelotti, che nei sondaggi tra i miei amici, persone che conosco, anche ieri sera ne parlavo con Mark, parlavamo di chi tifiamo ai mondiali, il Brasile tra gli italiani è una delle più gettonate,
1: certo,
0: grazie al nostro coach,
1: certo,
0: Carlo Ancelotti, che ovviamente...
1: Penso che Brasile e Argentina sono sempre state molto... la seconda scelta degli italiani, forse.
0: Sì, l'Argentina
1: parla
0: sì.
1: Paesi, insomma.
0: Sì. Parliamo dell'Argentina nel fatto che ha fatto 5 gol in due partite, li ha fatti tutti Lionel Messi. Cioè,
1: sì,
0: ragazzi, qua stiamo parlando di una roba... Il Michael Jordan,
1: Cristiano Ronaldo muto,
0: ha fatto gol
1: anche
0: ieri.
1: Lui ha fatto gol, no, no.
0: Tu sai bene,
1: io so bene.
0: Ormai sei esperta anche tu. Allora, Svizzera-Canada nella notte, l'abbiamo ascoltata prima del programma, 2-1 per la Svizzera, i nostri cugini svizzeri, li salutiamo,
1: sì.
0: E la Bosnia, che ricordiamo è la squadra che ci ha eliminato dal playoff, ha battuto il Qatar 3-1. Ricordiamo che domani gioca l'Australia, tra l'altro in questo momento sta giocando anche Haiti-Marocco e Haiti è in vantaggio e questo è un risultato a sorpresa perché il Marocco è la squadra più forte del,
1: sì,
0: girone, anche del Brasile. Ha segnato Joseph, che tipo un mio amico di Ciano Scusso Naviglio, al 10° minuto. Veramente si chiama Joseph, Joseph Vidaloca si chiamava sui social, pensa te.
1: Joseph Vidaloca,
0: sì,
1: salutiamolo.
0: Solo per quello. Domani alle 11:30 ci sono i Socceroos contro Panama, ricordiamo che Paraguay, scusami, contro il Paraguay, e basta un pareggio per passare alla fase successiva,
1: sì.
0: Una sconfitta vorrebbe dire magari passare, sì, come
1: chiaro,
0: miglior terza,
1: yeah,
0: perché adesso con il fatto che sono 48 squadre c'è
1: 48
0: anche...
1: 48 in questa fase qui, ok, pensavo 42.
0: Quindi avendo 48 squadre ci sono i 16esimi di finale, non gli ottavi, e quindi c'è la possibilità di avere la miglior terza. E quindi l'Australia entrerebbe
1: su ogni
0: di diritto
1: gruppo?
0: Su ogni gruppo. No, ci sono le miglior terze, le quattro miglior terze vanno agli,
1: certo,
0: agli spareggi. E, però l'Australia ha buone probabilità, soprattutto se il buon Popovic decide di far giocare Iracunda e il nostro Christian Volpato,
1: cioè,
0: che
1: Popovic
0: con gli Stati Uniti ha fatto faville, ha fatto capire che è un livello più alto di tutta la squadra dei Socceroos. Ricordiamo, cresciuto a Sydney nel Marconi, squadra italiana di Sydney, famosissima, forse una delle squadre italiane insieme all'Adelaide City qui ad Adelaide più importanti della comunità italiana,
1: sì,
0: in Australia, e cresciuto poi nella Roma con Mourinho e adesso gioca al Sassuolo in Serie A ed è il giocatore più forte dei Socceroos, senza dubbio,
1: sì,
0: senza dubbio. E quando è entrato con gli Stati Uniti nel weekend, partita che ha praticamente rincoglionito tutta Australia, perché tutta Australia si è svegliata per guardarla più o meno alle 4 di mattina e io ho visto degli zombie in giro sabato, tutti, quasi tutti, incredibile. Speriamo.
1: Dove si possono vedere i match dei Socceroos?
0: Allora,
1: perché hanno fatto i maxi schermi in altre città.
0: Sì, allora ad Adelaide si può vedere ufficialmente dallo state government, c'è The Drive, che è dove si gioca il tennis,
1: sì,
0: nello stadio da tennis. E poi ci sono vari club, anche club italiani che organizzano,
1: sì,
0: le partite. Io vi consiglio di seguire i nostri club italiani su Facebook. Noi domani saremo all'Abruzzo Club, per esempio, perché ci sono i Coasit Awards. E io ho chiesto a Lucia, che saluto, anche ieri grandissima partecipazione dell'Abruzzo Club, che ci hanno cucinato il main, grande Mario Bianca, che io abbraccio perché ha fatto un lavoro con il club degli abruzzesi e molisani, chiaramente, perché sono tutte e due,
1: sì,
0: hanno fatto un lavoro incredibile e li abbraccio forte. Domani, mi raccomando, Lucia, il maxi schermo accendetemelo, perché alle 11:30 c'è l'Australia, prima che inizia l'evento con il Coasit dobbiamo assolutamente vedere di che morte dobbiamo,
1: certo,
0: morire,
1: certo,
0: con i Socceroos. Però ufficialmente va qui ad Adelaide The Drive. The Drive è dove,
1: sì,
0: si guardano il tennis.
1: Sì.
0: A Melbourne c'è Federation Square, a Perth c'è un maxi schermo in città.
1: Se appunto la strada dovesse andare fino in fondo, immagino spero organizzeranno degli spazi magari anche un po' che possono accogliere un po' più di persone. Non so il The Drive quante persone potrebbero
0: allora,
1: accogliere.
0: Allora, 4 anni fa, Vane, quando abbiamo affrontato l'Argentina agli ottavi di finale, hanno fatto davanti all'Adelaide Oval.
1: Yeah.
0: Che c'è quello spiazzo enorme,
1: sì, sì,
0: con i maxi schermi alle 4 di mattina e quasi quasi facciamo il colpaccio perché siamo andati vicinissimi a pareggiarla ai supplementari,
1: sì,
0: e a eliminare la squadra che poi ha vinto i mondiali, ha vinto il campionato del mondo. Io voglio fare un appello al nostro premier Peter Malinauskas, caro Peter, dacci il day off domani, chiudi tutto lo stato, facci guardare sta partita.
1: Come si fa a Napoli?
0: Come si fa a Napoli quando il Napoli vince lo scudetto? Cioè, raga, vero, quando il Napoli vince lo scudetto, che ormai in questi anni è successo due volte, raga, il giorno dopo non si va a scuola. Ed è giusto così. Ed è giusto,
1: cioè,
0: così.
1: Certi eventi vanno celebrati anche perché, voglio dire, se scuole.
0: Cioè, che serve?
1: Che serve?
0: Vuoi mettere?
1: La tabellina... No, ma fa parte della formazione dei ragazzi anche ricordare una core memory come quella di vincere uno scudetto, un europeo, un mondiale e festeggiare il giorno dopo.
0: Ciro, Ciro, la tabellina del 4, che ne so, io, il Napoli ha vinto lo scudetto, non lo so, no. Però potremmo fare in tutta Italia, chiudete le scuole, quando c'è la nazionale si chiude, che non va mai ai mondiali.
1: Comunque a proposito di tabellina, settimana scorsa a cena a casa di un amico ho assistito un momento proprio di non so come descriverlo, però è stato un momento in cui questo amico X ha detto 8x8 e il gelo, nessuno, io devo dire la verità, forse una delle più semplici 8x8, quindi io subito, però il gelo tra gli altri, che le tabelline sono state il trauma della vita, e nelle loro facce c'era proprio il pensavo di aver superato questo momento nella mia vita, perché me lo chiedi?
0: Perché 8x8 non è 48 come no, tutti pensano,
1: è 64,
0: esatto, che grande Vale.
1: Grazie mille,
0: stretta di mano, incredibile,
1: io mi sento importantissima quando azzecco la tabellina,
0: anche io, tipo ieri è successo che stavo facendo i conti.
1: Sto morendo.
0: Stavo facendo i conti dei raffle tickets, sì, e ho fatto un calcolo che in un momento di normale l'avrei fatto con una calcolatrice e mi è venuto dopo 3 secondi,
1: sì,
0: e mi sono sentito tipo Albert,
1: bellissimo,
0: Einstein.
1: Io adoro 8x8, adoro 7x7, 49, mi piace tantissimo 7x8, 56,
0: cioè,
1: odio il 7x6, cioè non ricordo il 7x6 quanto fa.
0: Ragazzi, è arrivata la rubrica settimanale, la ADHD di Marco e Vanessa. Eccolo qua, ormai ogni settimana arriva. E oggi chiudiamo il throwback. Questa canzone, raga, dai, cioè, io lo dico tutte le volte che la metto in onda,
1: sì,
0: è magica,
1: è magica.
0: Io la amo, è un masterpiece della musica italiana. Alle 8 spaccate, Fabri Fibra, stavo pensando a te.

specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti voglio

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:05.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 25 giugno, Finner Street, Marion, Goodwood Road, Door Park, Cross Road, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
5: Veronica vi augura buon ascolto.
6: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Siamo direttamente con la top 20, perché questa canzone è una delle 20 canzoni più ascoltate in Italia in questo momento ed è sul podio. Giovanotti Alfa con Buon Vento. Vi ricordo sabato dalle 6 la top 20 countdown con il sottoscritto.
1: Sei un po' geloso del caldo che sta facendo in Europa?
0: No, non più.
1: Io non del caldo in sé per sé, ma ovviamente con tutta la pioggia che stiamo avendo in questi giorni, un po' di invidia ce l'ho. In realtà mi chiamava l'altro giorno mia sorella da Parigi ed era praticamente ignuda sul letto a cercare rinfresco, perché a Parigi non dico tutte le abitazioni, però in centro sono palazzi parecchio datati, non hanno aria condizionata, e credo sia una scelta estetica per non rovinare le facciate dei palazzi.
0: Come si dice aria condizionata in francese? Tu che ormai sei francofona.
1: Si dice
0: aria condizionée.
1: Probably. Chiediamo e le faremo sapere.
0: Allora, chiediamo alla regia. In realtà fa troppo caldo, Vane, in Europa.
1: Fa tanto caldo, quindi lei era lì che cercava di prendere, di rinfrescarsi in qualche modo. Quindi non invidio e non mi manca quel caldo lì, che in Europa tra l'altro è davvero umido rispetto a quello australiano, che è più bearable perché è secco.
0: Bearable.
1: Però
0: ormai colloquiale, bearable.
1: Colloquiale, esatto. Però l'estate in sé per sé manca.
0: Beh sì, soprattutto per te, Vane, che tu sei molto più balneare di me.
1: Certo,
0: quando vai in Italia,
1: vivo vicino alla costa, posso scegliere diversi tipi di spiagge da visitare ogni weekend, quindi mi manca. Che qui la vicinanza con il mare c'è, però
0: a voglia, ma non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa, nel senso, qui scegli magari d'estate se andare a Henley, Glenelg, se ti vuoi allungare proprio a Brighton o a Semaphore.
0: Già sbattone. 25 minuti di macchina, che sbattone.
1: Esatto, che non è uno sbattone, però se vivi nel Caserta napoletano, comunque in Campania, puoi scegliere di andare giù in costiera, quindi zona Salerno, puoi scegliere di andare zona Castelvolturno, che è proprio la nostra costa casertana, oppure
0: la Brezza. Ma c'è la Brezza proprio, cioè vivere al mare è un altro discorso.
1: Quindi quell'invidia ce l'ho, perché ovviamente come lo dico ogni anno, finché io ero in Italia tutti non avevano una lira. Invece adesso vedo solo barche sul mio Instagram. Da dove sono uscite queste barche?
0: Cioè,
1: che fa degli infermieri part time?
0: Esatto. Prestiti per prendere delle barche, per affittare delle barche. C'è chi possiede una barca. Conosco pochissime, conosco una persona che ha la patente nautica, per esempio.
1: Ho amici con la patente nautica.
0: Una persona conosco.
1: Però ecco, al massimo affittiamo il gommone, voglio dire, per andare a fare i tuffi al largo.
0: Dovevi andare a Lampedusa, dovevi andare col gommone. Tra l'altro è stato annullato un gol al Brasile segnato da Vini, quindi che non è Vini Ciccarello, che saluto, ma è Vini Junior. Quindi il Brasile è in vantaggio 1-0, non 2-0. Però va nel segreto, tornando al tuo discorso, è di non guardare Instagram. Cioè tu devi guardarlo con degli occhi. Tu devi guardarlo con gli occhi di chi a dicembre va al mare.
1: Vero.
0: Quindi tu a un certo punto dell'anno godi, non come il sottoscritto che a dicembre è andato in Italia e poi ovviamente per cause di forza maggiore sono tornato in Italia 34 volte in due mesi.
1: Sì.
0: E quest'anno non ho fatto l'estate neanche.
1: Davvero.
0: Cioè, zero. Non ho fatto proprio niente. Non sono andato mai al mare. Forse quando
1: siamo stati insieme
0: il mese di gennaio
1: non era nemmeno più così caldo, non ricordo. No. Sicuramente è saltata un'estate, recupererai con la prossima. Però
0: certo,
1: l'invidia,
0: dove vado io? Dove vado?
1: L'invidia per chi in questo momento è al mare, per me è tanta.
0: Vabbè, Vane, ma è uno
1: amo l'inverno,
0: bene.
1: Lo sai.
0: Guarda che bello questo maglione.
1: Amo l'inverno, però sono un animale acquatico. Io ho bisogno di nuotare, ho bisogno di acqua, ho bisogno di salsedine.
0: Vabbè, vai in piscina, che vuoi? Metti un po' di sale.
1: Esco dalla piscina e mi butto il sale addosso.
0: Metti un po' di sale, that's it. Mi riempo, mi cosparmi, come si dice? Mi season, come si dice?
1: Esatto.
0: Non mi ricordo.
1: Come
0: oddio,
1: si dice in italiano? Seasoning.
0: Oddio.
1: Io direi speziare.
0: Non me lo ricordo. Mi spezio.
1: O aromatizzare.
0: Mi spezio o vado alla spezia. Uno dei due. Musica nuova che arriva dall'Italia. L'ultimo singolo, l'ultimo feature nella musica italiana, che è tanta roba. Canzone sicuramente dell'estate. Angelina Mango con Marco Mengoni. E questo è un canto d'amore, Vanessa Celentano.
1: Yeah.
0: Per tutti quelli che sono al mare a questo punto. Noi vi amiamo, ma smettete anche di postare.
1: Smettete di postare.
0: Stop bragging, come si dice. Solo questo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
5: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Che vibe? Che vibe, Vane? Partenope, a proposito di campagna.
1: Esatto,
0: di tutto.
1: Esatto.
0: Serena Brancale The Colors con Mark and Cremant. 8:21.
1: 8:21, i caffè sono stati presi. Coffee break, in realtà, coffee break, ho pensato anche alla hydration break. Perché non seguo il calcio da un po' di tempo e ora con la World Cup sto scoprendo tutte queste cose nuove come l'hydration break. Da quanto esiste?
0: Allora, in realtà esiste nelle, partite calde.
1: Sì.
0: Ok? In America fa caldo, ma non così caldo.
1: Sì.
0: E lo fanno più per, sì, per un hydration break, ok? Perché bisogna bere un po' d'acqua, va bene, ci sta. Però è più per motivi pubblicitari.
1: Sì.
0: A proposito, grazie Vane, mi dai questo super assist. Ha raddoppiato il Brasile, questa volta è valido il gol di Vinicius Junior.
1: Quindi il 2-0. Risultato è 2-0. E altra novità per me è la telecamera in testa all'arbitro.
0: Ah, grande, referee cam. Ce n'è un'altra che adesso ti dico di novità. Però quella del referee cam
1: anche lì, perché esatto, fino a qualche anno fa, dieci anni fa, non so,
0: anche l'anno scorso,
1: che si diceva si dovrebbe mettere la maniera in campo, si dovrebbe mettere le telecamere, però si faceva passare tutto. Adesso invece è tutto molto regolato.
0: Adesso è troppo.
1: Adesso è anche troppo. Che ti scappa una mano, un polso.
0: Esatto.
1: Tra l'altro ho capito come funziona con quando il pallone può toccare le braccia e quando no. Cioè, se le braccia sono intenzionalmente giù e il pallone ti tocca,
0: dove ti stai andando a infilare? La regola più incapibile è quella. Non la capisce nessuno quella.
1: Però
0: regola
1: adesso mi è stata spiegata e la so. Se invece intenzionalmente le mani sono in alto, vuol
0: bravissima
1: dire che
0: deve essere un movimento congruo al corpo. Se è un movimento fuori dall'area del tuo corpo è considerato fallo di mano, cioè
1: certo,
0: è troppo difficile. Fallo di mano è mano, basta.
1: Comunque, con tutta questa tecnologia non ci sarà più una mano di Dios, giusto?
0: Vabbè, ma quella roba lì, la roba più dodgy che poteva succedere nella storia del calcio, e l'hanno fatta passare.
1: Yeah, però perché non c'era la tecnologia per
0: zero.
1: Cioè, nel senso, non c'era
0: se
1: la possibilità
0: tutti
1: di
0: se ne sono accorti tutti, ma non si poteva fermare il gioco. Con la VAR chiaramente non sarebbe successo. Una regola interessante, brava Vane, che mi tiri fuori le novità, è la regola che vieni espulso. Senti questa. Vieni espulso se parli.
1: Nomini la madre di.
0: Brava. Se vieni espulso se parli a un avversario o a qualsiasi giocatore coprendoti la bocca. Così. Non puoi farlo. Cartellino rosso diretto. Perché viene automaticamente interpretato come un messaggio offensivo e discriminatorio. È
1: non
0: successo
1: come il grande Materazzi che l'ha fatto anche senza coprirsi la bocca.
0: Minchia, lì abbiamo vinto un mondiale. Con questa regola non avremmo vinto un mondiale, ragazzi. Perché si sa benissimo che Materazzi insultò la sorella di Zidane.
1: Sì.
0: E Zidane gli tirò una testata sul petto.
1: Certo.
0: E costò a Zidane un cartellino rosso. E l'Italia
1: mondiali, esatto,
0: in un momento importante della partita dove la Francia poteva sicuramente fare gol. Comunque è successo direttamente al gruppo dell'Australia, perché uno dei giocatori più forti del Paraguay, che gioca domani con l'Australia, è stato espulso al Miron perché ha parlato a un giocatore della Turchia coprendosi la bocca. La VAR l'ha richiamato, cartellino rosso diretto. Non si può fare questa cosa. Non si può.
1: Certo.
0: Cioè, non puoi parlare agli avversari o a chiunque coprendoti la bocca.
1: Avversari ha ancora più senso ai compagni di squadra,
0: certo,
1: perché magari puoi dire un qualcosa,
0: certo,
1: di.
0: Certo, certo. Perché soprattutto
1: strategia,
0: se tu immagina un sudamericano con un turco, cioè lei sai già dove sono andate
1: cioè
0: queste offese.
1: Spogliatoi poi, esatto.
0: Chiaro. No, vabbè, esatto. Due culture molto calme.
1: Molto calde.
0: molto tranquille, soprattutto. Però sì, questa è una regola interessante che è stata proprio messa in atto nelle ultime partite, nella partita contro il Paraguay, un giocatore è stato espulso per questo motivo qua.
1: Sì.
0: Quindi no, sono tante regole nuove. Chiaramente Vane, tu sai benissimo che l'America è il paese dell'esubero, del
1: sì,
0: casino,
1: sì,
0: del
1: sì,
0: tutto fatto al 100% in più, e ovviamente il mondiale porta anche a regole nuove, a tutto fatto un po' più per lo showbiz.
1: Sì.
0: E è un mondiale particolare, quello di Canada, Messico e Stati Uniti. Perché a parte che c'è la guerra, quindi non neghiamolo, ma poi perché è un mondiale diverso. È un mondiale diverso, non è un mondiale normale. Non è un mondiale come gli altri. Per me lo vivo in una maniera diversa.
1: Perché non partecipiamo, secondo me?
0: Però no, ormai siamo abituati. Quello è il problema. Purtroppo siamo abituati a non partecipare e quindi, cioè, voglio dire.
1: Sì, col fatto che in America ci sono tutte queste nuove leggi, sembra più un'Olimpiade.
0: Brava.
1: Che un mondiale.
0: Brava.
1: Sì.
0: Però posso dirti che sono partito con tanto hype, seguivo tantissimo le partite e sta scemando piano piano. Non so perché.
1: Secondo te c'è calcio di qualità?
0: Sì, però ci sono troppe squadre scarse che stanno facendo risultato con le squadre forti, che è bello per la competizione. Però
1: magari chi vince un Curaçao quest'anno,
0: tipo Capoverde che pareggia, cioè non esiste Capoverde, cioè capisci, sono robe che non, è bello per la favola del calcio, ma
1: però
0: cioè non succede, non succede in una vita normale, non succede che Haiti sta vincendo col Marocco, capisci? A fine primo tempo sono 2-2, però cioè vi stava vincendo col Marocco, sì, capisci? Era 2-0 sopra Haiti, tra
1: magari
0: l'altro,
1: magari sarà il mondiale delle piccole squadre.
0: Allora, il Marocco è una squadra forte, eh?
1: Sì.
0: Del gruppo del Brasile sicuramente la squadra più forte, potrebbe essere, non è neanche una sorpresa perché l'ultimo mondiale è arrivata in semifinale, però insomma potrebbe essere un mondiale dove una piccola vada avanti, speriamo sia l'Australia a questo punto, no?
1: Sì.
0: Speriamo. Gabbani, Summer Funk.

0: Buonasera, benvenuti a C'è Posta per Te con Vanessa Celentano. Devo migliorare Maria Boni, te arriva te.
1: Boni.
0: Buongiorno a tutti, le notizie che vi cambieranno la giornata. Io ringrazio That's Fab Official, che è la mia fonte di notizie incredibili. Allora, si è sposato Tommaso Paradiso con Carolina Sansoni. Il matrimonio a Capalbio, tanti ospiti VIP, tra l'altro il nostro amico Nicola Savino che era presente, ho visto le storie, un bel matrimonio. Virale un video di TikTok dove Giorgia ed Emmanuel Lo non intervengono durante uno scippo. Non ci siamo accorti di nulla, non siamo persone che voltano dall'altra parte.
1: Ma poi vedi Giorgia, mica la polizia, che un attimo, che fa?
0: Giorgia, nota paladina della giustizia.
1: Cioè, sarà un metro e una ventina, Giorgia.
0: Sailor Moon. Gli ha cantato Gocce di Memoria e il ladro è messo a piangere.
1: È collassato.
0: È come i video.
1: È vero. È come stanno rapinando, ma sto ascoltando, non lo so, Gigi D'Alessio.
0: Ti stanno rapinando casa, ma stai guardando Interstellar. Il ladro è sul divano con te che guarda Interstellar. Questa è brutta, la devo dire, perché non c'è mai fine alla vergogna. Scoperta una chat sessista dei dipendenti ATM. Alcuni autisti dei mezzi pubblici scambiavano e commentavano immagini di passeggere estratte dai sistemi di videosorveglianza. È roba oscena.
1: Che
0: raga, posso dirlo, lo dico, fate cagare, lo dico. Cioè, veramente penosi. In Europa sarà vietato il collare a strozzo sui cani. Dal 2030 il guinzaglio dovrà essere regolamentare.
1: Solo pezzorina?
0: Sui pitbull.
1: Ah, no.
0: Dobbiamo regolamentare tutti i collari, quelli con il nome. Bellissimo. Non devi neanche più chiedere i nomi dei cani, c'è scritto.
1: In realtà molti che mettono la pettorina mettono il nome sulla pettorina.
0: E dovremmo farlo, Vanessa Celentano, anche per le persone. Perché quante volte, tipo ieri sera, quanti nomi non mi ricordavo.
1: Io vorrei che la gente girasse con il nome scritto in fronte.
0: Un name tag.
1: Te lo giuro.
0: Tipo, cioè, tipo buona domenica con i nomi dei personaggi.
1: Sì, fatelo per me. O quando mi vedete, vi volete per piacere reintrodurre.
0: Il momento più bello della mia vita, Vanessa Celentano, parlando di questo, è Luca Laurenti a Buona Domenica con i nomi scritti sulla fronte.
1: Che bello,
0: che vita,
1: momento.
0: Torniamo indietro. Dio,
1: era il vecchio Celebrity Head.
0: Fammi tornare sì.
1: Davvero il momento più bello della puntata.
0: Claudio Lippi che presentava. Che roba è?
1: Sono un ridere.
0: A Paolo. Luca Laurenti, salutiamolo, che ci ascolta. Qua tocchiamo, Vanessa Celentano, picchi di radio. A 70 anni Pupo torna sui banchi di scuola per sostenere la maturità. Il cantante è tra i 527.000 studenti impegnati all'esame di Stato.
1: Questa non l'aveva già fatto?
0: No, credo io. Cioè, da fare l'ha voluto rifare, io non lo rifarei mai. Altra bella notizia che arriva dai mondiali. Il governo argentino lascia fuori dagli stadi dei mondiali i padri che non pagano il mantenimento ai figli.
1: Che bello!
0: Elenco trasmesso agli Stati Uniti. Cioè, non possono entrare allo stadio.
1: E ci sta, che cioè, grande!
0: Bella notizia. Anne Hathaway è incinta del suo terzo figlio, insieme al marito Adam Schumann. Questo lo scrivete al cinema.
1: Lei mi ha fatto 1000 film in un anno e poi era praticamente già gravida,
0: esatto,
1: mentre registravo questi film.
0: Si è visto, si vedeva?
1: Non si vedeva, però che grande, anche lei ha registrato tutti questi film e poi sì, ovviamente si prenderà una maternità e un po' di riposo.
0: Si vedeva o ha mangiato un po' troppo la domenica?
1: No, si vedeva.
0: Doveva farmi già la domenica. Tra l'altro dal 1 luglio viene estesa la paternity leave. In
1: bene
0: Australia,
1: anche bene
0: mia
1: anche
0: moglie
1: questo.
0: L'ha guardato. Se non farti strane idee, Nadia, saluto. No, non
1: in
0: esiste.
1: Estesa di quanto?
0: A 6 mesi. Chiude definitivamente i cancelli il castello delle cerimonie.
1: No,
0: Vanessa Celentano, la campagna è in lutto. Che per anni ha fatto record di telespettatori, mancanza di autorizzazioni per le attività di alberghiere e di ristorazioni.
1: Ma chi se l'aspettava?
0: Tra l'altro, la protagonista è Cesara Buonamici.
1: Ma chi se l'aspettava?

0: altri tempi. Che programma incredibile.
1: Io c'ho degli spezzoni che dobbiamo mettere un attimo.
0: Vale, dov'è il nostro amico delle mutande?
1: Ti prego.
0: Ti prego, fammi
1: ti
0: vedere.
1: Ti prego. Ti prego, ti devo mettere un video.
0: Questa è bella, visto che parli di balneari. Smartphone vietati ai bagnini. Chi sarà sospeso in Italia a scrollare perderà il brevetto. Polemiche per l'ordinanza di sicurezza balneare di Santa Margherita Ligure. Però raga, cari bagnini, se voi mi state al telefono mentre Vanessa Celentano sta affogando, e Vanessa Celentano rimane lì, quindi non potete scrollare il telefono, raga.
1: Assolutamente sì.
0: L'ultima notizia, che diciamo vi cambierà la giornata, torna Tussiche Vales nel 2027, la Canalis, c'è chi direbbe ancora viva, sarà la nuova conduttrice.
1: Ah, ci fa questo regalo, si trasferisce di nuovo in Italia.
0: Sostituirà Giulia Stabile nel talent show. Torna anche Belen.
1: Ma chi è Giulia Stabile?
0: È una che non è più stabile, cioè, l'hanno sostituita. Tra l'altro, l'hai visto il video virale di quel ragazzo, di quell'influencer che intervista Elisabetta Canalis e non sa chi è?
1: No.
0: Senza sapere chi fosse.
1: Effettivamente, cioè, se sei un influencer di nuova generazione,
0: chi
1: è difficile che tu conosci.
0: No.
1: Magari Elisabetta Canalis, che è fuori dal mondo dello spettacolo da un po'.
0: Sì, sì. E ricordiamo, ha avuto una relationship con George Clooney e Maccio Capatonda,
1: e
0: cioè, che sono due
1: Bobovieri.
0: E vabbè, quello santo, anche i sassi.
1: Sì. Tra l'altro, ho letto una notiziona di sicuramente l'hai letta anche tu, di Boateng, che ha ammesso che il periodo in cui era con Melissa Satta, ha detto: quando sei come una donna così, le gambe in campo non ti funzionano più.
0: Kevin Prince. Tra l'altro, Kevin Prince è fa il commento tecnico ai mondiali in Australia. Cioè, io devo conoscere, dov'è?
1: Sì.
0: Io devo andare a SBS a conoscere Kevin Prince Boateng. Saluto Paolo Gallo, il mio amico che lavora a SBS. Paolo, fammi conoscere Kevin Prince.
1: Facciamo
0: qualcosa.
1: Il Milan Club.
0: Dai, facciamo qualcosa. Facciamo una roba. Tra l'altro, Milan viene qua, potrebbe venire come a fare una comparsata. Così.
1: Mandiamo un invito.
0: Così.
1: Diciamo, c'è la Melissa Satta della radio che ti vuole conoscere.
0: Maria, Kevin ha accettato l'invito.
1: Eccolo,
0: Maria.
1: Kevin è qui, Maria.
0: Kevin ha accettato l'invito. sarebbe la cosa più bella della vita. Della vita, della vita. Un momento che non tornerà più. Buonasera a tutti, benvenuti a C'è Posta per Te. C'è Posta per Te. Era

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana. Siamo tornati sulle note di Baby Kay.
1: Che come Macarena.
0: Succede per Mariah Carey.
1: Esatto.
0: Viene si approccia la sua stagione, che è l'estate, e la cacciano dalle celle di Iannace. La metà. Salutiamo.
1: Grande. Ciao Angelo.
0: Salutiamo Angelo. E lui invece è in frigo in questo momento. Mariah Carey è là.
1: Sai che in Spagna si dice Maria Carey?
0: Maria Carey.
1: Te l'avevo detto.
0: Maria Carey.
1: Te l'avevo detto, si dice Maria sì. Carey. Mamma mia.
0: Sì.
1: Pan di Stelle, Vanessa Celentano.
0: Torniamo con il nostro oroscopo. Un oroscopo breve e conciso, perché si sa che...
1: breve e circonciso.
0: Conciso, qualcuno l'ha detto, tra l'altro, in un setting in cui non andava detto, tipo in tribunale. Non so se hai visto quel video. Bellissimo.
1: Un giorno in pretura.
0: Un giorno in pretura. E conciso, perché si sta approcciando luglio e faremo sicuramente un oroscopo
1: col bene che ti voglio.
0: Luglio col bene che ti voglio. Mi raccomando, recuperate la versione extended di
1: registrata soprattutto già
0: il sabato
1: registrata
0: alle 11.
1: Questo sabato è certo. Già pronta la puntata.
0: Certo. Non è vero. Possiamo un attimo tornare seri, con i piedi per terra.
1: Mamma
0: e gli
1: mia,
0: occhi alle
1: Baby
0: stelle.
1: K nelle celle di Iannace.
0: Cioè, adesso dobbiamo assolutamente fare un video, un commercial per Iannace con Mariah Carey e Baby K.
1: Ti prego, ti
0: per
1: prego.
0: Per promuovere la stagionalità dei prodotti.
1: Ti prego, tra l'altro
0: ce l'hai, che vocale vuoi?
1: Sono andato in stallo totale. Tra l'altro a... stagioni opposte, tutte e due, una d'inverno e l'altra d'estate, c'è. Quindi la cella frigorifera è sempre piena.
0: Esatto, che poi è il contrario, Baby Cake qui a noi funziona per l'inverno.
1: ADHD al massimo, alla massima
0: esatto.
1: Potenza,
0: direi
1: Ariete.
0: Direi esatto di passare all'Ariete. La settimana parte con attenzione a parole, toni e possibili equivoci, quindi... In amore può arrivare una svolta più vivace, sia nelle coppie, sia per chi cerca un nuovo incontro. Sul lavoro serve concentrazione, mentre la fortuna migliora verso il weekend, ma chiede scelte ben valutate. Scelte, ho detto, ben valutate. Toro! 7 giorni utili per capire cosa va davvero nella vostra direzione. In amore, passione e desiderio si fanno sentire, ma alcune emozioni possono creare confusione. Sul lavoro portate avanti progetti con decisione, mentre la fortuna premia intuito e coraggio. Gemelli, il ritmo settimanale accompagna un cambiamento interiore verso scelte più consapevoli. In amore cresce una passione autentica, capace di rendere più chiari i vostri desideri. Sul lavoro, pragmatismo e carisma vi aiutano a convincere, mentre la fortuna prepara sviluppi interessanti. Cancro, la settimana cresce in fiducia con un finale più aperto e positivo. In amore, il momento di agire, soprattutto se una persona vi interessa da tempo. Sul lavoro, comunicazione e intraprendenza vi aiutano a distinguervi, mentre la fortuna sostiene occasioni utili e risparmio intelligente.
1: Attenzione, Vanessa Celentano. Vanessa Celentano.
0: Bella settimana anche per il cancro.
1: Attenzione, attenzione. Samurai J.
0: Gennarino.
1: Amico tuo.
0: Gennaro.
1: Anche lui amico di Yamaha.

0: Bentornati con Pan di Stelle, l'oroscopo della settimana. Leone, giorno dopo giorno l'incertezza lascia spazio a un clima più sereno. In amore, meglio osservare e attendere il momento giusto, soprattutto se volete avvicinarvi a qualcuno. Sul lavoro serve prudenza, mentre la fortuna invita ad aspettare acque più calme prima di decidere.
1: Ma chi ha fatto già un tête-à-tête?
0: Tête-à-tête.
1: Non deve aspettare.
0: Vergine, la settimana vi aiuta a prevenire possibili tensioni con lucidità. In amore, complicità e dialogo aiutano a rafforzare il legame e evitare problemi futuri. Sul lavoro gestite tutto con prontezza, mentre la fortuna favorisce scelte tempestive e ben ragionate. Bilancia, l'avvio può essere confuso se caricate troppo l'agenda. In amore è meglio pesare le parole e lasciare spazio ai gesti, evitando equivoci inutili. Sull'amore limitatevi all'essenziale, mentre la fortuna consiglia cautela con accordi, firme e decisioni importanti.
1: Scorpione.
0: Nei prossimi giorni la chiarezza sarà la vostra difesa migliore.
1: Ecco.
0: In amore meglio non affrettare giudizi e restare diplomatici davanti a tensioni o pettegolezzi.
1: Attenzione, diplomazia.
0: Sul lavoro tutto procede meglio grazie alla concentrazione, mentre la fortuna richiede prudenza nelle scelte a lungo termine.
1: Attenzione, ecco, io ho giocato l'Australia semifinalista
0: lungo
1: dei mondiali.
0: Lungo termine.
1: Semifinalista dei mondiali.
0: A quanto si può sapere? Non
1: pagava 41.
0: Ok.
1: Mi ha giocato $10 a testa. Fai
0: That's
1: tu,
0: not bad.
1: Do the math.
0: That's not bad. Semifinale hai detto?
1: Sì. Achievable, difficile ma possibile. Va.
0: Sagittario, questa settimana porta a galla desideri e direzioni da ascoltare. In amore possono nascere emozioni intense capaci di indicare una direzione nuova. Sul lavoro cercate stabilità o cambiamento con maggiore consapevolezza, mentre la fortuna prepara una fase più produttiva. Capricorno, tra lunedì e mercoledì meglio procedere con ordine e attenzione. In amore, cuore, mente e desideri potrebbero andare in direzioni diverse, non affrettate decisioni. Sul lavoro occupatevi dell'essenziale, mentre la fortuna consiglia di rimandare accordi e scelte poco chiare. Acquario, la settimana parte con fiducia, ma la parte centrale richiede calma. In amore, le tensioni esterne non devono pesare troppo sul rapporto. Sul lavoro, curate dettagli e doveri con attenzione, mentre la fortuna invita a proteggere risorse e risparmi. Pesci, un passaggio settimanale utile per sbloccare ciò che è rimasto fermo. In amore siete più audaci e capaci di sorprendere chi vi interessa. Sul lavoro, dinamismo e prontezza vi mettono in vantaggio, mentre la fortuna sostiene crescita e scelte professionali ben calibrate.
1: Pan di Stelle con Vanessa Celentano.
0: Pan di Stelle porta buone notizie.
1: Quindi buone notizie in onda con noi, insieme a Ritardo. Vi ricordo, esatto. È il nostro special guest
0: di Ritardo, oggi. Che tempo che porta. Porta buone notizie.
1: Allora Vane, siamo in chiusura, siamo ai saluti. Ricordiamo, il nostro orso Osti non è in onda.
0: Certo.
1: Perché è in Italia.
0: Ok.
1: Certo, come se Vanessa Celentano proprio
0: tu... Lo sostituisco io. Che cosa avete?
1: È la bidella che... della
0: Che sintomi avete?
1: È la bidella della radio. Che sa, quando la gente viene non viene in radio. Capisci? Orso non c'è. Paola e Sara cominciano alle 10. Saluto
0: sì.
1: Sara che
0: ma anche Paola
1: e Paola chiaramente con l'oroscopo dei pesci. Io penso sempre a Paola durante i pesci, posso?
0: Vero.
1: Perché ormai è l'unica persona che dei pesci che conosco, che so che è dei pesci, capisci?
0: A proposito di pesci
1: non posso metterlo, cioè la stanza delle cerimonie,
0: chi lo sa,
1: che si chiama?
0: Chi lo sa il video del questo episodio del boss delle cerimonie in cui questa persona racconta di come è andato bene il pranzo, perché è uscito questo 2-3 kg di orata e lui...
1: Non era un pesce spada.
0: Pesce spada, hai ragione. E
1: io ho esperto di pesce, tra l'altro.
0: E andate a vedere questo video, vi ho dato gli indizi giusti.
1: Assolutamente. Allora, Vane, noi ci risentiamo sabato con Pan di Stelle e con la Top 20,
0: sì.
1: a orari diversi. Te sei la mattina, io sono al pomeriggio. Ci risentiamo giovedì prossimo, siamo live di nuovo con Pane, Latte e Caffè. Continuate a seguirci, continuate a supportare la radio. È finito il Radiothon, un risultato incredibile.
0: Grande successo, sì.
1: 10 giorni di raccolta fondi che hanno raccolto circa $45,000. Quindi veramente grazie mille, perché questi fondi vanno per la continuazione del nostro servizio gratuito alla comunità. Cosa vuol dire? Ci aiutano a pagare le spese, la luce, la licenza,
0: strumenti,
1: il gas, no,
0: certo.
1: Perché non ce l'abbiamo. Dovremmo pagare il gas di Stefano Pratola, che non ha il gas a casa.
0: O l'olio d'oliva, diciamo.
1: Per 6 settimane. male, cioè ragazzi, no, è una guerra. Tu Stefano lo vedi arrivare in ufficio tutti i giorni, è disheveled. Però veramente grazie a tutta la comunità, a tutti i volontari che ci hanno aiutato anche nella setup. Vane, ieri tu hai aiutato tantissimo anche con la raccolta fondi, con la lotteria, tutte le nostre volontari, volontari che ci hanno aiutato qui alla radio, i volontari dei club, tutti i club coinvolti, l'Abruzzo, l'Altavilla, il Campania, il Sicilia, la Santa Eufemia e il Fogo della Furlan, gli sponsor Don Totino, Totino Wines, Acqua Filette con Scalzi Produce e Serafino con il vino di Serafino Wines che ci ha insomma dissetato ieri sera. Tutti gli sponsor della auction, tutti gli sponsor della raffle, Vittoria Placentino che ci ha fatto le foto, grazie Vittoria,
0: grazie.
1: Tutti i volontari che ci hanno aiutato durante la serata, tutti i volontari che ci hanno aiutato a fare il setup, Giovanni che è instancabile, Giovanni del Fogolar che veramente ha fatto un lavoro incredibile. Il nostro comitato che ci supporta, chi ha donato alla auction, chi ha comprato i biglietti a lotteria, veramente tutti, dal primo all'ultimo, Iannace che ci ha dato il pollo, anche se so che Angelo vuole sempre rimanere anonimo, non gli piace che venga detto, lui vuole solo supportare in silenzio, tutti gli sponsor che hanno partecipato alla serata, veramente tutti quanti. È difficile perché siete tantissimi, è difficile dire un grazie generale, ma cercherò di farlo con la musica. Quindi grazie Vane,
0: grazie Marco,
1: ci sentiamo giovedì prossimo con Parate Caffè, puntata riascoltabile sul sito, e io vi saluto con gli 883 con questa bellissima canzone che si intitola Grazie Mille, perché veramente un grazie mille va a tutti voi.
0: Anche
1: veramente
0: a te, Marco.
1: Devo ringraziare il nostro staff, il nostro staff, devo ringraziare Sara e Stefano, perché
0: Sara,
1: ieri
0: Stefano
1: hanno fatto un lavoro incredibile,
0: siete stati bravi,
1: e un super team,
0: super team.
1: Veramente
0: bene.
1: bravi, dinamici,
0: sì.
1: Abbiamo smadonnato poco, che fa molto, grazie a tutti,
0: bravi,
1: ciao,
0: you.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyot, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere. Ma non dirmi che ho giocato con te come tu fossi una...

amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì in mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No, dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Venezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.